È stata negata in un carcere e in un ospedale l'alimentazione da loro richiesta. Per i giudici di Strasburgo il veganismo è un diritto umano e per risarcire questo torto morale la Confederazione dovrà versare al primo ricorrente 12.000 euro, mentre il secondo ne riceverà 4.000. In Ticino la Corte d'Appello e Revisione Penale ha annullato la sentenza di primo grado sul caso dei due agenti della Polizia Comunale di Lugano accusati di aver picchiato un venditore di rose pakistano nell'estate del 2015. Inizialmente i due agenti vennero prosciolti per mancanza di prove e per alcune contraddizioni da parte della vittima. Parzialmente accolto il ricorso dell'uomo. I due poliziotti vengono condannati a una pena sospesa per abuso di autorità. La sentenza non è ancora definitiva. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 17 luglio. In tutto il paese è variabile con qualche rovescio o temporale e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Sono le tre in studio, Fabiano Rizzi. Proseguono per la quinta notte consecutiva gli attacchi statunitensi sull'Iran. Media iraniani riportano il bombardamento di due ponti, di un aeroporto e di uno snodo ferroviario nella regione costiera dalla quale Teheran proietta la propria forza nello stretto di Hormuz. Almeno 2 i morti, 4 i feriti. L'esercito iraniano rivendica un attacco di rappresaglia con droni contro elicotteri e aerei da ricognizione statunitensi stanziati in Bahrain, mentre il Kuwait ha attivato la contraerea per contrastare ordigni iraniani diretti contro il suo territorio. E delle esplosioni sono state udite anche a Doha, nel Qatar, lo riporta l'agenzia di stampa AFP. A Genova l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere al processo di primo grado sul crollo del ponte Morandi che nell'estate del 2018 provocò 43 morti. Condannati con lui a pene fino a 11 anni di reclusione, una trentina di altri ex dirigenti, Castellucci, già in carcere per un altro disastro autostradale e i coimputati, erano accusati di non aver effettuato le dovute manutenzioni per massimizzare i profitti. Contro la sentenza, le cui motivazioni verranno pubblicate nei prossimi 3 mesi, è già stato preannunciato il ricorso. Sono 9 le persone arrestate e incriminate alla fine di giugno con l'accusa di appartenere a una rete di traffico d'armi che si riforniva in Svizzera e distribuiva il materiale in tutta la Francia. Lo ha reso noto ieri la procura di Lille. L'operazione condotta il 23 giugno ha portato al fermo di 12 persone, 10 in Francia e 2 in Svizzera con la collaborazione della polizia vodese. In manette anche un poliziotto francese, sequestrate 23 armi da fuoco, molte delle quali contraffatte. Fatte, oltre a granate, cariche esplosive, detonatori, più di 100.000 euro in contanti e 3 veicoli. Nei Grigioni sono stati revocati i permessi di dimora concessi a suo tempo alle 4 persone legate al crimine organizzato, vicenda che in febbraio suscitò ampio dibattito sulla facilità con cui gli indagati ottennero la possibilità di stabilirsi a Roveredo dopo un primo rifiuto da parte delle autorità ticinesi. Coira precisa come la decisione di revoca non sia ancora definitiva, poiché gli interessati possono ancora inoltrare ricorso. I 4, lo ricordiamo, vennero arrestati in Francia e in Italia nell'ambito di un'inchiesta internazionale antimafia sul traffico di droga e sul riciclaggio di denaro. SpaceX ha cancellato all'ultimo minuto il 13° lancio di prova della Starship, il vettore riutilizzabile progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. L'interruzione del decollo è stata innescata dal mancato avviamento di alcuni motori, ha dichiarato il patron Elon Musk, auspicando che un nuovo test possa avvenire nei prossimi giorni. Sport pallanuoto, l'Orgen si è laureato campione svizzero vincendo anche la terza partita della finale al meglio delle 5 contro il Kreuzlingen, detentore del titolo nazionale per 6 anni consecutivi. 17-13 il risultato con il quale gli zurighesi hanno conquistato il loro 31° campionato, non vincevano dal 2015. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 17 di luglio. In tutto il paese variabile, con qualche rovescio temporale e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi.
1: Rete 1.

Fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144-144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Fabiano Rizzi. Il presidente statunitense Trump, in un discorso alla nazione dalla Casa Bianca, è tornato a negare i risultati elettorali delle presidenziali del 2020, da lui perse, accusando la Cina di aver messo a segno la più vasta violazione di dati elettorali della storia per sfavorire la sua rielezione. Trump, dopo aver vantato i meriti della sua amministrazione in campo migratorio, economico, sanitario e militare, ha attaccato il sistema elettorale americano, promettendo di renderlo equo e onesto con l'approvazione al Congresso di una legge rigorosa sull'identificazione degli elettori. Secondo i democratici, Trump, evocando brogli nelle elezioni passate, cercherebbe di delegittimare le prossime elezioni di medio termine, nelle quali il Partito Repubblicano è dato per sfavorito. Gli Stati Uniti hanno concluso la sesta notte consecutiva di attacchi all'Iran, lo ha comunicato poco fa il comando centrale delle forze americane. Media iraniani hanno riportato il bombardamento di due ponti, di un aeroporto e di uno snodo ferroviario nella regione costiera dalla quale Teheran controlla lo stretto di Hormuz. Almeno 7 i morti. L'esercito iraniano ha rivendicato un attacco di rappresaglia con droni contro elicotteri e aerei da ricognizione statunitensi stanziati in Bahrain, mentre il Kuwait ha attivato la contraerea per contrastare ordigni iraniani diretti contro il suo territorio e delle esplosioni sono state udite anche a Doha, nel Qatar. A Genova l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere al processo di primo grado sul crollo del ponte Morandi, che nell'estate del 2018 provocò 43 morti. Condannati con lui a pene fino a 11 anni di reclusione, una trentina di altri ex dirigenti, Castellucci, già in carcere per un altro disastro autostradale, e i coimputati erano accusati di non aver effettuato le dovute manutenzioni per massimizzare i profitti. Contro la sentenza, le cui motivazioni verranno pubblicate nei prossimi 3 mesi, è già stato preannunciato il ricorso. Sono 9 le persone arrestate e incriminate alla fine di giugno con l'accusa di appartenere a una rete di traffico d'armi che si riforniva in Svizzera e distribuiva il materiale in tutta la Francia. Lo ha reso noto ieri la procura di Lille. L'operazione condotta il 23 giugno ha portato al fermo di 12 persone, 10 in Francia e 2 in Svizzera con la collaborazione della polizia vodese. In manette anche un poliziotto francese. Sequestrate 23 armi da fuoco, molte delle quali contraffatte, oltre a granate, cariche esplosive, detonatori, più di 100.000 euro in contanti e 3 veicoli. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di 2 vegani a cui è stata negata, in un carcere e in un ospedale, l'alimentazione da loro richiesta. Per i giudici di Strasburgo il veganismo è un diritto umano e per risarcire questo torto morale la Confederazione dovrà versare al primo ricorrente 12.000 euro, mentre il secondo ne riceverà 4.000. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo venerdì 17 luglio. In tutto il paese sarà variabile, con qualche rovescio temporale e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Il presidente statunitense Trump, in un discorso alla nazione dalla Casa Bianca, è tornato a negare i risultati elettorali delle presidenziali del 2020 da lui perse, accusando la Cina di aver messo a segno la più vasta violazione di dati elettorali della storia, interferenza che avrebbe favorito il candidato democratico Joe Biden. Trump, dopo aver vantato i meriti della sua amministrazione in campo migratorio, economico, sanitario e militare, ha attaccato il sistema elettorale americano, promettendo di renderlo equo e onesto con l'approvazione al Congresso di una legge rigorosa sull'identificazione degli elettori. Secondo i democratici, Trump, evocando brogli nelle elezioni passate, cercherebbe di delegittimare le prossime elezioni di medio termine in novembre, nelle quali il Partito Repubblicano è dato per sfavorito. Gli Stati Uniti hanno concluso la sesta notte di attacchi all'Iran, lo ha comunicato verso le 4 il comando centrale delle forze americane. Media iraniani hanno riportato il bombardamento di 5 ponti, di un aeroporto e di uno snodo ferroviario nella regione costiera dalla quale Teheran controlla lo stretto di Hormuz. Almeno 7 i morti. L'esercito iraniano ha rivendicato un attacco di rappresaglia con droni contro elicotteri e aerei da ricognizione statunitensi stanziati in Bahrain, mentre il Kuwait ha attivato la contraerea per contrastare ordigni iraniani diretti contro il suo territorio e delle esplosioni sono state udite anche a Doha, nel Qatar. Nel suo discorso serale alla nazione, il presidente ucraino Zelensky ha giustificato il rimpasto di governo da lui deciso. Il nuovo primo ministro è Serhii Koretskiy, mentre ad assumere la carica di ministro della difesa sarà Yevgeny Kamara, funzionario di carriera dei servizi segreti che sostituirà ad interim l'uscente Mikhailo Fedorov. La rimozione di Fedorov è stata contestata ieri da migliaia di cittadini nelle principali città ucraine. Intanto è di 2 morti e 8 feriti il bilancio dell'attacco russo lanciato nella notte su Odessa, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 4.930 i morti certificati, 16.740 i feriti, più di 17.900 le persone rimaste senza un tetto, 6.462 quelle estratte vive dalle macerie. SpaceX ha cancellato all'ultimo minuto il 13° lancio di prova della Starship, il vettore riutilizzabile progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. L'arresto del lancio è stato innescato dal mancato avviamento di alcuni motori, ha dichiarato il patron Elon Musk, auspicando che un nuovo test possa avvenire nei prossimi giorni. Sono 9 le persone arrestate e incriminate alla fine di giugno con l'accusa di appartenere a una rete di trafficanti d'armi che si riforniva in Svizzera e distribuiva il materiale in tutta la Francia, lo ha reso noto ieri la procura di Lille. L'operazione condotta il 23 giugno ha portato al fermo di 12 persone, 10 in Francia e 2 in Svizzera con la collaborazione della polizia vodese. In manette anche un poliziotto francese, sequestrate 23 armi da fuoco, molte delle quali contraffatte, oltre a granate, cariche esplosive, detonatori, più di 100.000 euro in contanti e 3 veicoli. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 17 luglio. In tutto il paese variabile, con qualche rovescio temporale e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi.

0: occuparsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Fabiano Rizzi. Il presidente statunitense Trump ha rivolto un messaggio televisivo alla nazione per denunciare presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020, vinte da Joe Biden, e per lamentare le vulnerabilità del sistema elettorale americano. Per i democratici si tratta del tentativo di delegittimare il risultato delle prossime elezioni di midterm di novembre, con i sondaggi che vedono Trump e i repubblicani in grande difficoltà.
2: Con una voce più graffiante del solito, Donald Trump parte all'arrembaggio ripetendo il solito mantra. Con Biden eravamo un paese morto, adesso siamo il paese più performante al mondo.
3: 2 years ago, our country was dead. Now we are the hottest country anywhere in the world.
2: Siamo rispettati come non lo siamo mai stati prima, afferma il presidente statunitense, che cita i recenti, moderatamente promettenti dati sull'inflazione e ribadisce che in Iran gli Stati Uniti stanno vincendo alla grande.
3: We won in Venezuela, we are likewise winning big in Iran.
2: Ma a dominare buona parte dei 26 minuti di discorso televisivo che alcune reti come NBC e CBS hanno deciso di non diffondere in diretta è stata la denuncia delle presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020. Cina che avrebbe sottratto i dati sensibili di oltre 220 milioni di elettori statunitensi.
3: Hundreds of millions of US voter files are in the hands of foreign governments.
2: Per corroborare le sue accuse, Trump cita, distorcendone o esagerandone le conclusioni, nuovi documenti di intelligence appena declassificati. Ma non dice come intenda punire la Cina per la presunta violazione, né se questa abbia davvero alterato il risultato a favore di Joe Biden. In settembre, atteso a Washington per una visita di Stato, il presidente cinese Xi Jinping.
3: These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable it is not defensible.
2: Donald Trump ha quindi lamentato la presunta vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Macchine per il voto soggette a hacking di paesi stranieri, le falle del voto per corrispondenza. Tutte accuse già sentite e già smentite dalle stesse agenzie di intelligence.
3: Demand that they pass the Save America Act.
2: Infine Trump ha esortato deputati e senatori a votare il Save America Act, una riforma della legge elettorale che però non piace neppure a una parte del Partito Repubblicano e che al momento non ha alcuna possibilità di passare al Congresso.
1: Il servizio del nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti. Gli Stati Uniti hanno concluso la sesta notte di attacchi all'Iran, lo ha comunicato il comando centrale delle forze americane. Secondo i media iraniani sono stati colpiti 5 ponti, una torre di controllo marittima, un aeroporto e uno snodo ferroviario nella regione costiera che si affaccia sullo stretto di Hormuz, almeno 7 i morti. L'esercito iraniano ha dal canto suo rivendicato un attacco di rappresaglia contro elicotteri e aerei da ricognizione statunitensi stanziati in Bahrain, mentre il Kuwait ha attivato la contraerea per contrastare ordigni iraniani diretti contro il suo territorio e delle esplosioni sono state udite anche a Doha, nel Qatar. In Ticino, un 95enne del Locarnese è annegato ieri pomeriggio mentre nuotava nel Verbano, al largo di Magadino. Ne ha dato notizia la polizia cantonale, precisando che l'anziano è stato rinvenuto privo di sensi in acqua e, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è deceduto sul posto. 2 persone sono rimaste uccise e 8 ferite nell'attacco russo lanciato questa notte su Odessa, nel sud dell'Ucraina, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Ne danno notizia le autorità locali. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 4.930 i morti accertati, 16.740 i feriti, più di 17.900 le persone rimaste senza un tetto, 6.462 quelle estratte vive dalle macerie. SpaceX ha cancellato all'ultimo minuto il 13° lancio di prova dello Starship, il vettore riutilizzabile progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. L'arresto del lancio è stato innescato dal mancato avviamento di alcuni motori, ha dichiarato il patron Elon Musk, auspicando che un nuovo test possa avvenire nei prossimi giorni. Previsioni del tempo per oggi, venerdì 17 luglio, in tutto il paese variabile con qualche rovescio o temporale e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. Spazio ora alle notizie sportive.
0: Lo sport Giornata d'attesa ai mondiali di calcio, domani la finale per il terzo posto, poi naturalmente la finale fissata per domenica tra Spagna ed Argentina. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco, la Gstaad. Intanto la pioggia ha frenato ieri Dominik Stricker, il bernese forte comunque di un break, dovrà pazientare per portare a termine il suo ottavo di finale contro Alexander Shevchenko, partita interrotta sulla 4-3 a suo favore. Nel calciomercato, dopo la cessione di Amir Saipi alla Castellón, il Lugano ha ceduto a titolo definitivo Shelkim Vladi alla RAO, dove l'attaccante resterà fino al 2029, 76 partite giocate in bianconero dalla 25enne con un bottino di 16 reti e 7 assist. Dopo due stagioni invece l'Eintracht Francoforte, Aurel Amendà, ha firmato con il Coventry City, neopromosso in Premier League. Il difensore svizzero, convocato tra l'altro per i mondiali ma mai sceso in campo, può vantare 7 presenze con la nazionale, ben 42 con la società tedesca. Al Tour de France, dopo i velocisti, con il terzo successo allo sprint ottenuto ieri dalla belga Merlier, spazio agli scalatori o ai ciclisti da imboscate nella 13ª frazione, 200 km con arrivo a Belfort e con inserito a 25 km dal traguardo il Ballon d'Alsace, colle di prima categoria. Resta di 3 minuti e 36 secondi il gap tra Pogacar, sempre in giallo, e Vingegaard, il secondo nella generale.
4: Rallentare, ritrovare equilibrio e sperimentare modi diversi di abitare il tempo. Guardarci dentro, ascoltarci e sintonizzarci con il mondo. Spiritualità, cibo, natura. Bebetta Campeti è studiosa di pratiche sciamaniche, consapevolezza e guarigione. Lo chef stellato Pietro Lehmann, pioniere della cucina vegetariana, ci porta dove comunità, spiritualità e cibo consapevole si incontrano in armonia con la natura. Pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.

pim pum. E allora buongiorno, buongiornissimo anche in questo venerdì mattina 17 luglio 2026. Ben arrivati, mie care e miei cari, stropicciati, valorosi, eroi del mattino. Insomma, sentitevi come preferite in questa versione extra large di Alba Chiara fino alle 9 in onda e insieme. Ciao, io sono Caterina Righenzi. Il modo migliore per dire buongiorno, cari campioni del risveglio, è farci un bel saluto, farci un bel sorriso, alzarci, guardarci allo specchio, anche se siamo ancora un po' così con i segni del cuscino sulla faccia, farsi un bel sorriso e dirsi: oggi sarà una bella giornata, oggi andrà tutto bene. E allora iniziamo insieme con la migliore musica, con notizie fresche, con tanta energia per accompagnarvi in questo ultimo giorno della settimana, insomma, tra virgolette, lavorativa. Poi mi dite quali sono i vostri programmi per il weekend. Vi leggo allo 076 321 1113. Ma allora venerdì 17 porta sfortuna? No, Righenzi forever. Grazie Paolo, ma no, ma poi noi non ci crediamo, no, a queste cose, non ci toccano, non ci interessa. Buongiorno Kate, grazie per averci fatto compagnia per due settimane che sono volate, davvero. Buona trasmissione, giornata, buon fine settimana, un forte abbraccio. Ciao Flavia, grazie anche a te, poi ci sarà modo di augurarci un felice weekend. Buongiorno. Ogni giorno è un nuovo inizio, un abbraccio, no, abbraccialo con il cuore, buon venerdì. Che bello questo messaggio, grazie Franca. Continuo a leggervi e allora direi, sono le 6:10, pronti per partire con la buona musica di Rete 1. Mettetevi comodi.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Faith, George Michael, le 6:12 minuti, siete su Rete 1, Alba Chiara, buon risveglio, buongiorno, grazie per tutti i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp. Allora, caffè prima di tutto, aspetta, facciamo le cose per bene. Il caffettino di Alba Chiara è quello buono, è quello che profuma tutta la casa e anche lo studio. Così, da qui, da dove vi parlo, lo sentiamo, no? Lo percepiamo. Il profumo della mocca. Ah, caffettino dunque condiviso anche in questo venerdì mattina, 17 luglio, come detto, 2026. Ma il 17 luglio invece, per esempio, di 124 anni fa, che cosa è successo? Viene realizzato il primo impianto di aria condizionata. Il rimedio contro l'afa dell'era moderna vide la luce nell'America d'inizio Novecento. A escogitarlo, a studiarlo, un ingegnere di nome Willis Carrier, impiegato presso una società che produceva stufe e sistemi di areazione. Nel tentativo di dare risposta al problema sollevato da un cliente, questo cliente gestiva una tipografia a Brooklyn, si lamentava del deterioramento della carta a causa dell'umidità. E allora questo signor Willis ebbe un lampo di genio. Osservando il vapore che fuoriusciva da sotto un treno, si convinse che la soluzione era riuscire a comprimere l'aria fino a renderla liquida. Poi cosa fa? Raffreddarla e ridistribuirla sotto forma di vapore. Tutto questo all'interno di un ambiente chiuso. Di fatto è la base dell'aria condizionata, no? Il principio è quello. 17 luglio del 1902 mise a punto questo nuovo sistema. Lo installò nella tipografia di questo cliente di Brooklyn. Fu un successo. In breve tempo tutte le industrie statunitensi se ne dotarono, registrando grazie a questo un aumento della produttività nei mesi estivi. Nel 1915 decise Willis Carrier di mettersi in proprio, fondando nel New Jersey la Carrier Engineering Corporation, con la quale conquistò il mercato internazionale degli impianti di climatizzazione. Questa azienda, questa società, esiste ancora oggi. E senza l'aria condizionata, in questo periodo di canicola che abbiamo vissuto, insomma, forse sarebbe stato davvero difficile, una sfida importante. Dai, che il peggio credo sia passato. Non so dalle vostre parti, ma Lugano stanotte ha fatto un bel temporale, me ne sono accorta come sempre perché sento il mio cane Chester che sale sul letto, si infila praticamente sotto il mio cuscino, lui poverino è terrorizzato dal temporale, quindi io non sento tanto i tuoni, i lampi, i fulmini, la pioggia, ma sento il cane e dico ah ok, va bene, c'è il temporale. Effettivamente arietta fresca, mica male, e da oggi in avanti i colleghi di Meteo Svizzera ci dicono che le temperature dovrebbero essere più vivibili alle 6:50. Comunque chiederemo informazioni in merito. Allora, tra poco sfogliamo i quotidiani insieme, prima però arriva Renato Zero, felici e perdenti. No dai, facciamo solo felici.

Diamo uno sguardo ai due quotidiani ticinesi questa mattina, Regione e Corriere del Ticino. Come aprono? Allora, entrambi parlano del crollo del ponte Morandi, 32 condanne, titola la Regione. Ebbene, a 8 anni dalla tragedia che si è svolta a Genova,

sono stati chiesti dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, e poi altre persone dovranno scontare una pena importante. Poi negati i diritti dei vegani, condannata la Svizzera. Allora si parla sempre sulla regione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha condannato il nostro paese per aver violato la libertà di pensiero e di coscienza di due attivisti antispecisti, ai quali durante la detenzione uno dei due era in carcere, l'altro in un ospedale psichiatrico, gli era stato negato un regime alimentare completamente vegano. Allora, la Corte ha stabilito che il veganismo, quando deriva da una convinzione etica sincera e coerente, è protetto da un articolo della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Quindi le autorità svizzere avevano l'obbligo di esaminare seriamente le richieste di questi due detenuti, di cercare di garantire loro un'alimentazione conforme alle loro convinzioni. Quindi adesso la Svizzera dovrà risarcire i due ricorrenti e pagare delle spese legali. A pagina 3 della regione si parla di assegni di famiglia. Ecco le nostre proposte. Prende forma l'iniziativa popolare del Partito Socialista, lanciata da Matteo Forini, che propone di aumentare gli assegni familiari in Ticino da 215 a 250 franchi al mese per ogni figlio e da 268 a 320 franchi per gli assegni di formazione. Qual è l'obiettivo? Aiutare le famiglie a far fronte al crescente costo della vita e sostenere chi ha figli a carico. I prezzi della benzina e del diesel in Svizzera sono aumentati. Allora, si parla di carburanti, sono aumentati e potrebbero salire ancora, questo è il dato che preoccupa. Il rincaro è dovuto soprattutto all'aumento del prezzo del petrolio, alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, ai danni ad alcune raffinerie e alle limitazioni cinesi sulle esportazioni di carburante. Tutto questo rende più costoso anche il trasporto delle merci. Secondo i rilevamenti del Touring Club Svizzero del TCS, il prezzo medio per un litro di benzina senza piombo 95 è attualmente di 1,87 franchi. La senza piombo 98 arriva a 1,98. Niente, i prezzi tornano ad avvicinarsi ai massimi segnalati nei mesi di aprile e maggio. Chiunque di noi va a fare benzina ogni giorno si accorge di questo. Passiamo alle pagine del Corriere del Ticino. Allora, anche qui apre il quotidiano con la notizia degli 8 anni dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, la sentenza di condanna. Poi si parla dei problemi irrisolti del latte ticinese. Quindi per quanto riguarda l'economia, gli attori del settore hanno discusso su come valorizzare la produzione locale. Cosa succede? Che produttori, trasformatori e la grande distribuzione hanno discusso i risultati preliminari di un rapporto commissionato ad Agridea e a HFL su come valorizzare la produzione locale di latte ticinese dopo il vuoto lasciato dalla LATI, dall'azienda che conoscevamo. Il documento dovrà chiarire quindi se c'è spazio per un nuovo prodotto sul mercato nazionale. Intanto anche l'eventuale creazione di un secondo caseificio divide il settore. Poi si parla del Sonntagsblick, del quotidiano, del giornale che potrebbe non uscire più la domenica, questo secondo indiscrezioni. L'editore smentisce la chiusura del giornale, di questo domenicale così famoso nella Svizzera interna, ma non solo. Conferma di stare valutando una distribuzione il sabato e anche un possibile cambio di nome, chiaramente non uscendo più la domenica. Qual è l'obiettivo? Ridurre i costi, adattarsi al calo delle vendite della carta stampata. Anche il Blick deve fare i conti con questo problema. Andiamo a chiudere con la musica. Continua il festival Moon & Stars a Locarno, che ha registrato, ci fa sapere il Corriere del Ticino, il suo primo tutto esaurito in questa edizione 2026, che sta andando particolarmente bene. Qual è stata la serata sold out? Quella di ieri sera, Giant Rooks, no, dell'altra sera, e gli Uisca

Capaldi hanno suonato in Piazza Grande. I due artisti hanno coinvolto il pubblico, grandi performance. Capaldi accolto da applausi, da cori dei fan, hanno regalato una bella serata di musica per il pubblico ticinese. Moon & Stars che continua con altri concerti nelle prossime sere. Stasera, ieri sera c'erano Noemi, Max Pezzali, i prossimi saranno Rita Ora, The Colors e Alan Walker.

0: La Riviera Life, cantata da Caro Emerald e Giuliano Palma. Buongiorno, ben arrivati su RT1. Giuseppe Bucci mi ha raggiunta in studio per sapere cosa avete in pagina, l'edizione del radiogiornale in onda alle 7. Buongiorno.
1: Buongiorno Caterina, buongiorno chi ci ascolta. Allora, c'è questo discorso di Trump di qualche ora fa in TV, un discorso alla nazione in cui il presidente americano dice che ci sono state interferenze cinesi nel voto del 2020, il presidente semina anche dubbi sul sistema elettorale americano, e questa è una presa di posizione, un intervento che fa dire ai democratici che il presidente sta cercando di delegittimare il sistema, il voto, il sistema elettorale in vista del voto delle midterms election importanti in un momento in cui Trump è impopolare per la guerra in corso in Medio Oriente soprattutto. E a proposito di questo, si segnalano nuovi attacchi americani contro l'Iran, sono stati colpiti, questo è un passo avanti rispetto ai giorni scorsi, anche dei ponti. Teheran da parte sua minaccia di chiudere oltre allo stretto di Hormuz anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto dei suoi alleati Houthi nello Yemen. In Ucraina si annuncia un'altra giornata di proteste contro il silurramento del popolare ministro della difesa Fedor. Zelensky però tira dritto, è stato nominato il suo successore ad interim, il Parlamento deve ancora approvare la nomina. Le condanne per il crollo del ponte Morandi, riconosciute precise responsabilità, ci torneremo sentendo il sollievo dei familiari delle vittime, mentre la difesa comunque prepara l'appello. Pasti nelle carceri, la CEDU condanna la Svizzera, i piatti vegani andranno garantiti ai militanti antispecisti, fa discutere la decisione di ieri, Berna può chiedere un riesame nei prossimi 3 mesi.
0: Grazie Giuseppe, appuntamento alle 7 per noi viabilità. Si segnalano rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: E allora eccoci in questo venerdì mattina 17 luglio 2026, abbiamo ricordato un evento del passato, oggi 124 anni fa veniva installato negli Stati Uniti il primo impianto di aria condizionata, serviva per evitare che l'umidità rovinasse la carta in una tipografia di Brooklyn, ma sono successe altre cose, veniva fondato nel 1861, fondato da poco il Regno d'Italia, c'era bisogno di una moneta e allora veniva coniata la lira. Come sappiamo, per moltissimo tempo è stata la valuta italiana, poi è stata sostituita dall'euro. Cos'era, 2001, 2002? Sì. 17 luglio del 1955 invece, e qua entriamo un po' in un mondo magico, apriva Disneyland a Los Angeles, il primo parco divertimenti costruito come una città immaginaria. Quando si entra in questi posti si dimentica il mondo reale, ed è qui che si trovano per la prima volta dal vivo tutti i protagonisti beniamini dei cartoni animati Disney, no? Allora Topolino, Biancaneve, passando per Cenerentola, i più recenti sono sicuramente i personaggi di Frozen e molti altri. L'edificio centrale di questo parco, che poi è anche l'elemento che identifica Disney e tutti i successivi parchi che poi sono nati, è il castello, no? Avete in mente che c'è questo castello che poi è il logo Disney, ed è il castello della Bella Addormentata. Ad oggi nel mondo esistono 12 parchi Disney, sono distribuiti tra Stati Uniti, Francia, Giappone e Cina, e in arrivo anche Disneyland a Abu Dhabi, sorgerà su Yas Island, è in costruzione, ho cercato di capire quando potrebbe essere pronto, ma non ci sono ancora delle date ufficiali. In questo 17 luglio abbiamo anche un compleanno musicale da festeggiare. Facciamo tanti auguri, buon compleanno a Mandy Smith, compie 56 anni, carriera po' fulminea, un po' veloce la sua, pochi singoli di successo negli anni 80, forse più che per le sue doti canore. Mandy Smith era diventata molto famosa e viene ricordata ancora oggi per la controversa relazione con Bill Wyman, ex Rolling Stones. I due si conobbero quando Mandy aveva solo 13 anni, Wyman ne aveva 47, relazione resa pubblica quando lei ne aveva 16, provocò un enorme scandalo mediatico nel Regno Unito. Si sposarono poi nell'89, lei era maggiorenne, lui aveva 52 anni, però il matrimonio durò poco, divorziarono pochi anni dopo. Tra i brani di Mandy Smith comunque citiamo I Just Can't Wait, che è quella che ascoltiamo tra poco, Positive Reaction, Boys and Girls e altri. Ebbe più successo fuori dalla patria, fuori dalla sua patria, il Regno Unito. I suoi singoli entrarono nelle classifiche di diversi paesi nel resto d'Europa, andò bene in Italia, in Germania, persino in Svizzera. Comunque, noi Mandy Smith la festeggiamo, lo facciamo in musica. Per questi 56 anni riascoltiamo uno dei suoi successi del passato.

Auguri Mandy Smith, I just can't wait per festeggiare questo suo compleanno speciale. Abbiamo parlato dei parchi divertimento Disney. Il primo nasceva più di 70 anni fa. Continuiamo a parlare del mondo cinematografico, non d'animazione, anche se... Allora, Star Wars, perché parliamo di Guerre Stellari? Perché arriva da New York la notizia record di vendita alle aste per un cimelio di uno dei film di Guerre Stellari, in particolare una spada laser. Spada laser utilizzata dall'attore Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker è stata venduta, pensate, alla cifra record di 3,75 milioni di dollari. Arma che è stata impugnata da Luke nel celebre duello finale contro Darth Vader in Star Wars Episodio 5, L'impero colpisce ancora. Stiamo parlando dei primissimi film, quelli degli anni 80. Fino al momento in cui il padre appunto gli mozza la mano, no? È quella scena lì, quella scena che poi Darth Vader mozza la mano a Luke e gli dice: io sono tuo padre. Quindi scena iconica del cinema mondiale, spada utilizzata per girare questa scena sul set che era stata inizialmente messa in vendita con una base d'asta di $1 milione, quindi già partivamo da una cifra pazzesca, possiamo dirlo. Gli esperti prevedevano che arrivasse, che rimanesse tra 1 e 2 milioni, mai nessuno si aspettava che invece il prezzo finale stabilito fosse quello di 3,75 milioni di dollari. Chi se l'è aggiudicata non si sa mai, non si sanno mai queste cose, non si sa chi poi spende queste cifre folli per questi cimeli. Ma soprattutto, tu ti compri la spada laser di Luke Skywalker, cosa fai? Te la metti in salotto, no? La metti lì in bella vista, ti è costata 3 milioni di dollari, dici no, non la uso, cara che la rompo, però la guardi la mattina quando ti svegli, la guardi, la ammiri, che dite? Che poi è tutto finto, no? Sarà una cosa che si accende la luce, mica funzionava veramente.

E così abbiamo ascoltato anche Shawn Mendes, la sua Heart of Gold. Buongiorno e ben arrivati, le 6:43 di questo venerdì mattina, ma porta fortuna, e allora ci piace pensare che in qualche modo viviamo un'altra bella giornata, e grazie per i vostri messaggini. Vi saluto tutti quanti e vi abbraccio. Ultimo giorno, fai anche settimana prossima. Settimana prossima tornerà Daniele Oldani. Noi ci sentiremo sicuramente in altri orari, soprattutto con gli stropicciati di Alba Chiara Weekend. Tra poco i tormentoni.

Ci siamo, allora abbiamo avuto i Beach Boys, poi Village People, Giuni Russo con Alghero, ieri le Spice Girls, abbiamo festeggiato insieme a loro Wannabe e stamattina... Beh, loro riguardo alla materia, tormentoni estivi, direi che sono preparati, eh. Stiamo parlando di Giusy Ferreri. Se citiamo già solo Roma Bangkok, ve la ricordate Roma Bangkok? Cantava con Baby K. Quella sì che era, alla fine era quasi diventata un tormento, no? Correva l'anno, ma 2013-12, dopo vado a vedere. E poi oltre a Giusy Ferreri ci sono anche Takagi e Ketra, che sono tra i produttori, tra le varie cose che hanno fatto, hanno prodotto Non ti dico no con la Bertè, giusto per citare uno su tutti i loro pezzi forte. E allora quando loro hanno deciso di unire le forze, boom, è nato Amore e Capoeira, questo tormentone che tra poco ascoltiamo. Qual è la sua storia? Correva l'inverno 2018, affinché un brano estivo esca effettivamente nei mesi caldi, è necessario lavorare con un certo anticipo. Quindi questi due produttori, Takagi e Ketra, si sono messi a pensare, no, alla musica quasi contemporaneamente. Hanno anche pensato a Giusy Ferreri per interpretare il testo. Poi insieme hanno scritto le parole di questa canzone che invita a lasciarsi andare, che parla di estate, di vacanza, di spensieratezza, parla anche di una storia d'amore estiva in Brasile, e qui riferimenti vari alla capoeira, alla cachaça, eccetera. Disco di platino in Italia e pure in Svizzera, video girato a Rio de Janeiro, 248 milioni di visualizzazioni su YouTube, ho controllato, e quindi wow, davvero uno dei tormentoni di quella estate. La riviviamo l'estate del 2018 con Takagi e Ketra, Giusy Ferreri, Amore e Capoeira.

0: Amore Capoeira, il tormentone di questa mattina e il nostro risveglio muscolare di oggi. Raggiungo Cecilia Moretti. Buongiorno Cecilia.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ci porti le previsioni per oggi? Cosa succede? Qualcosa è cambiato, dai.
1: Sì, qualcosa è cambiato, le temperature sono tornate finalmente a scendere, infatti avrete notato che l'allerta canicola è stata revocata già ieri e poi abbiamo avuto questa notte alcuni temporali con anche localmente della grandine di piccole dimensioni. Per la giornata di oggi al sud vediamo già delle ampie schiarite, quindi si passerà a tempo soleggiato in modo piuttosto rapido, anche se poi nel corso del pomeriggio avremo lo sviluppo di cumuli montani e ancora qualche rovescio o isolato temporale. Per quanto riguarda invece il versante nord alpino, abbiamo della nuvolosità variabile. Nel corso della giornata, anche in questo caso, avremo delle schiarite che saranno localmente piuttosto ampie, ma poi, soprattutto nel pomeriggio, torneremo ad avere maggiore nuvolosità cumuliforme e dei rovesci o temporali che sul versante nord alpino localmente potranno ancora essere di forte intensità. Per quanto riguarda le temperature massime, al sud oggi i valori saranno attorno ai 29 gradi, al nord saranno compresi tra 26 e 29, con un'isoterma di 0 gradi a 3.900 metri di quota in montagna, dove il vento soffierà con moderata intensità da sud-ovest.
0: Grazie Cecilia, con te ci sentiamo più tardi, a dopo, buon lavoro.
1: Grazie, a più tardi.
0: Sono le 6:54. Ben arrivati se avete acceso adesso la vostra Rete 1, Alba Chiara di questo venerdì 17 che porta fortuna, lo diciamo e lo ribadiamo. A che caffè siete? Alex Britti è al 7000esimo.

7000 caffè di Alex Britti. Buona colazione a voi se avete scelto anche questa mattina Alba Chiara, e grazie. A proposito di temperature, saluto Aldo che ascolta dalla Val Calanca. Questa mattina a Braggio 14 gradi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Interferenze cinesi nel voto del 2020, le accuse di Trump in TV, il presidente semina dubbi sul sistema elettorale a pochi mesi dalle midterms. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti anche ponti, Teheran minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto degli UTI. Ucraina, ancora proteste contro il siluramento del popolare ministro della difesa Fedorov, il successore nominato da Zelensky non convince. Le condanne per il crollo del ponte Morandi, di riconosciute precise responsabilità, il sollievo dei familiari delle vittime, la difesa prepara l'appello. Pasti nelle carceri, la CEDUC sanziona la Svizzera, i piatti vegani vanno garantiti ai militanti antispecisti, la Confederazione può chiedere un riesame. Negli Stati Uniti dunque Donald Trump ha rivolto un messaggio televisivo alla nazione per denunciare presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020, quelle vinte da Joe Biden, e per lamentare la vulnerabilità del sistema elettorale americano. Per i democratici si tratta del tentativo di delegittimare il risultato delle prossime elezioni di midterms di novembre, con i sondaggi che vedono Trump e i repubblicani in grande difficoltà. Da Washington, Andrea Vosti.
2: Con una voce più graffiante del solito, Donald Trump parte all'arrembaggio, ripetendo il solito mantra. Con Biden eravamo un paese morto, adesso siamo il paese più performante al mondo.
3: Two years ago, our country was dead. Now we are the hottest country anywhere in the world.
2: Siamo rispettati come non lo siamo mai stati prima, afferma il presidente statunitense, che cita i recenti, moderatamente promettenti dati sull'inflazione e ribadisce che in Iran gli Stati Uniti stanno vincendo alla grande.
3: We won in Venezuela, we are likewise winning big in Iran.
2: Ma a dominare buona parte dei 26 minuti di discorso televisivo che alcune reti come NBC e CBS hanno deciso di non diffondere in diretta è stata la denuncia delle presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020. Cina che avrebbe sottratto i dati sensibili di oltre 220 milioni di elettori statunitensi.
3: Hundreds of millions of US voter files are in the hands of foreign governments.
2: Per corroborare le sue accuse, Trump cita, distorcendone o esagerandone le conclusioni, nuovi documenti di intelligence appena declassificati. Ma non dice come intenda punire la Cina per la presunta violazione, né se questa abbia davvero alterato il risultato a favore di Joe Biden. In settembre, atteso a Washington per una visita di Stato, il presidente cinese Xi Jinping.
3: These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable it is not defensible.
2: Donald Trump ha quindi lamentato la presunta vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Macchine per il voto soggette a hacking di paesi stranieri, le falle del voto per corrispondenza. Tutte accuse già sentite e già smentite dalle stesse agenzie di intelligence.
3: Demand that they pass the Save America Act.
2: Infine Trump ha esortato deputati e senatori a votare il Save America Act, una riforma della legge elettorale che però non piace neppure a una parte del partito repubblicano e che al momento non ha alcuna possibilità di passare al Congresso.
1: E intanto nella notte gli Stati Uniti hanno colpito ponti e stazioni ferroviarie in Iran, un'ulteriore escalation a cui Teheran ha risposto lanciando missili e droni contro basi militari in Kuwait, Bahrain, Qatar e anche in Siria. Si tratta della sesta notte consecutiva di attacchi. Gli aggiornamenti con Giorgia Lorenzini.
4: L'esercito iraniano l'aveva annunciato ieri, prima dell'inizio degli attacchi. Se gli Stati Uniti avessero colpito l'infrastruttura del paese, l'Iran avrebbe considerato obiettivi legittimi tutta l'infrastruttura della regione. E così è stato. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran, una stazione ferroviaria, un aeroporto e la torre di controllo marittima di Chabahar, affacciata sul Golfo di Oman. E ancora, secondo fonti iraniane, sono morte 7 persone. Si segnalano attacchi anche contro la città di Bushehr, dove si trova l'unica centrale nucleare attiva del paese. L'Iran ha risposto con missili e droni contro Kuwait, Bahrain, Siria e Qatar, dove diversi missili sono stati intercettati. In Kuwait, Bahrain e Siria sono state colpite basi logistiche e militari americane. E mentre il conflitto si espande e si intensifica in Medio Oriente, potrebbero scendere in campo anche gli Houthi, alleati dell'Iran in Yemen. Gli Houthi hanno minacciato di colpire le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita e di impedire il passaggio di navi nel Mar Rosso. Ciò sarebbe un ulteriore ostacolo per il commercio internazionale. Lunedì il governo yemenita aveva attaccato l'aeroporto di Sana'a sotto il controllo degli Houthi, proprio con il sostegno saudita.
1: In Ucraina ci sono state proteste in piazza ieri fino a sera contro la decisione del presidente Zelensky di rimuovere il popolare ministro della difesa Fedorov. È stata una giornata tumultuosa, ma alla fine Zelensky ha annunciato un successore. A Kiev ritroviamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Allora, che cosa ci si aspetta per la giornata di oggi? Ci saranno ancora proteste?
5: Sì, ci aspettiamo nuove proteste, anche se nuove manifestazioni non sono ancora state convocate. Tutte le proteste in queste ultime 24 ore sono state assolutamente spontanee, si sono diffuse come un incendio sui social network. E una seconda protesta dopo la prima di ieri mattina l'abbiamo vista in piazza ieri sera, dopo che, appunto, come avete ricordato, Zelensky ha effettivamente annunciato un successore temporaneo ad interim del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Al momento
1: abbiamo un problema col collegamento con Kiev. Davide Maria De Luca, non so se riusciamo a ristabilirlo in tempi brevi, altrimenti andiamo avanti, direi, e passiamo alla condanna a 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Si è concluso così ieri il processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova nel 2018. Le vittime furono 43 e il comitato dei familiari si è costituito parte civile. Ieri a Genova ha tenuto una conferenza stampa seguita per noi da Francesca Torrani.
6: È una soddisfazione amara quella espressa dal comitato dei familiari delle vittime e tuttavia necessaria, perché la sentenza di ieri, è stato detto in conferenza stampa, corrisponde al riconoscimento di colpe individuali, di responsabilità precise dei vertici delle società preposte alla gestione e al controllo anche di quel tratto di autostrada, anche di quel pilone, il numero 9, che crollò per inadempienze, per omesse verifiche. 43 furono i morti, il più piccolo aveva 7 anni. E lo zio Giorgio Robiano, vicepresidente del comitato, ieri ci ha detto così:
7: quando hanno letto gli anni di carcere che dovevano fare, ho provato pena per loro, perché ho immaginato un uomo di una certa età dover passare il resto della vita in carcere.
6: 12 anni per l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, altre pene dagli 11 ai 6 anni per altri ex manager. A vario titolo sono stati riconosciuti colpevoli di crollo colposo e omicidio stradale, condanne che Robiano e il comitato dei familiari aspettavano.
7: È quello che noi aspettavamo, il riconoscimento delle colpe, e adesso da qua si deve partire per fare in modo che non ci siano nuove situazioni del genere, che sia un'infrastruttura, che sia un locale che deve essere messo in sicurezza, qualunque cosa. Ci sono delle responsabilità e bisogna prendersele, e non sono solo sulla carta le responsabilità, sono reali, sono vere, e chi non se le prende rischia il carcere.
6: E questo dice anche la sentenza di primo grado pronunciata ieri a Genova, sentenza contro la quale gli avvocati difensori, in primis il legale di Castellucci, hanno già detto di voler ricorrere.
1: Torniamo sulla condanna della Svizzera da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condanna per non aver fornito piatti vegani a due persone antispeciste. La sentenza riconosce l'antispecismo come convinzione etica profonda, parte della libertà di coscienza che lo Stato deve proteggere. Una decisione destinata a far scuola in Europa, come ci spiega da Berna Anna Valenti.
8: Ad interpellare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, due giovani svizzeri, uno detenuto nel carcere ginevrino di Chandollon, l'altro ricoverato per 2 mesi nel reparto psichiatrico del SHUV. Entrambi antispecisti, ossia convinti che gli animali non siano esseri inferiori, che non debbano essere sfruttati, tantomeno mangiati, avevano chiesto un'alimentazione vegana. In ospedale sono arrivati per errore pasti con prodotti animali, in carcere 2 piatti contenenti burro e latte. Il Tribunale federale aveva respinto i loro ricorsi, ritenendo sufficienti gli adattamenti delle istituzioni. Per questo i due hanno interpellato la Corte Europea dei Diritti Umani, che invece ha dato loro ragione.
9: Elle dit simplement que les personnes qui font état d'une conviction.
8: La Corte dice semplicemente che le persone che dichiarano una convinzione antispecista, vegana, strutturata, coerente, provata, devono essere protette allo stesso titolo delle persone che hanno convinzioni religiose, spiega Olivier Peter, avvocato di uno dei due ricorrenti. La Svizzera viene condannata dalla Corte di Strasburgo per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza dei due antispecisti. Ora dovrà versare loro euro 16.000 euro e pagare le spese processuali e giudiziarie. La Svizzera, specifica l'avvocato Peter, può richiedere un riesame, non un ricorso. Tuttavia, le chance sono minime. La domanda ora è se la Confederazione dovrà garantire pasti vegani in tutti gli uffici pubblici. La Corte dice che l'obbligo vale quando una persona è privata della libertà e non può scegliere diversamente, specifica l'avvocato Peter, che sottolinea però come la portata della decisione vada ben oltre i confini elvetici. Questa decisione riguarda tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, che dovranno tenerne conto nelle loro politiche pubbliche.
1: Google deve permettere la concorrenza fra i vari motori di ricerca ed aprire il suo sistema operativo Android agli sviluppatori di intelligenza artificiale concorrenti. Questo ha stabilito la Commissione europea ieri con due decisioni vincolanti rese note a Bruxelles, dove c'era il corrispondente Andrea Ostinelli.
10: Come aveva fatto intendere già in aprile, ieri la Commissione europea è intervenuta di imperio per superare il dominio pressoché incontrastato di Google in ambiti strategici, quali i dati e l'intelligenza artificiale. Da un lato, Bruxelles impone al gruppo di condividere in maniera disciplinata i dati raccolti dal proprio motore di ricerca, Google Search, con i servizi di ricerca concorrenti, questo entro gennaio. Inoltre, da luglio 2027, Google dovrà consentire agli assistenti di intelligenza artificiale sviluppati da terzi di accedere alle funzioni chiave di Android, il suo sistema per smartphone e tablet, mettendoli così in una condizione di sostanziale parità rispetto ai servizi di intelligenza artificiale sviluppati dalla stessa Google come Gemini. Google cerca da troppo tempo di trasferire i suoi monopoli nel campo della ricerca internet e dei sistemi operativi mobili nella prossima era tecnologica, l'intelligenza artificiale, ha spiegato Andreas Schwab, eurodeputato, relatore del regolamento europeo sui mercati digitali. La vicepresidente della Commissione europea per il digitale, Anna Virkkunen, spera che grazie alle misure prese si sviluppino delle alternative a Google Search e dei servizi di intelligenza artificiale diversi a Gemini, dando maggiore scelta ai consumatori. Google, dal canto suo, contesta radicalmente le decisioni, sostenendo che l'apertura imposta dei dati raccolti rischia di mettere in pericolo la vita privata e la sicurezza di milioni di europei. Gli elementi per un nuovo contenzioso ci sono tutti.
1: Ha chiesto in sede di appello una netta riduzione della pena detentiva di 9 anni. L'uomo che nel 2024 nel canton Turgovia ha ucciso la moglie sparandole alla testa mentre dormiva. Il 70enne reputa giustificati soli 3 anni di carcere, di cui 20 mesi con la condizionale, a causa di quello che definisce il suo allora fragilissimo equilibrio psichico. Nelle prossime settimane sarà emessa la sentenza, ce ne parla Anna Riva.
11: Voleva risparmiarle la notizia della loro rovina economica, accuratamente nascostele fino a quel momento. Risparmiarle il fatto che quella stessa mattina i funzionari sarebbero arrivati e avrebbero disposto lo sgombero della loro casa. Per questo, sostiene l'uomo, nel marzo 2024 aveva sparato alla moglie non uno ma 2 colpi alla testa con la sua pistola d'ordinanza, mentre questa era profondamente addormentata. Prima di avvertire il fratello, che aveva chiamato la polizia, e di rinunciare infine a togliersi la vita, lui stesso, il suo originario intento. E ora, a oltre 2 anni di distanza, è tormentato dai rimorsi. Una versione, la sua, che non aveva convinto nel giugno dello scorso anno il primo tribunale che si era occupato del caso. Nessun segno di rimpianto aveva decretato la Corte, condannandolo per omicidio intenzionale a 9 anni di carcere, come chiesto dal Ministero Pubblico. Un verdetto contro il quale l'uomo ha fatto ricorso davanti ai giudici, ha invocato clemenza chiedendo solo 3 anni di detenzione, di cui 20 mesi con la condizionale. La disperazione dell'uomo 2 anni fa, ha sostenuto il suo avvocato, ne ha chiaramente offuscato la mente e costituisce un attenuante. Da parte sua, la procura ha riconosciuto il particolare stato psichico dell'anziano in quel frangente, che però, dice, non giustifica quanto fatto. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.
1: Anche i nostri animali domestici soffrono il caldo e in particolar modo i periodi di canicola. A cosa devono fare attenzione i proprietari di cani e quali misure si possono prendere? Sentiamolo nel contributo di Aaron Guidotti.
12: Intanto davanti alla canicola i cani non sono tutti uguali, mi spiega Lutz Lerfalsi, proprietaria di un allevamento di pastori americani nani e di una pensione per cani a Bussigny nel canton Vaud.
13: Ad esempio i cani dal muso piatto come i bulldog francesi o quelli inglesi soffrono molto di più, oppure gli spitz perché sono piccolissimi e molto vicini all'asfalto. E poi ci sono anche i cani di origine più nordica come gli husky che fanno un po' più fatica.
12: Bisogna quindi adattare le proprie abitudini alle temperature estreme e osservare alcuni accorgimenti.
13: Bisogna mettersi nei panni del cane quando si cammina all'aperto, per esempio, e l'asfalto è rovente, per noi va bene, al cane però si bruciano le zampe, anche i cuscinetti che si possono mettere sulle zampe potrebbero bruciarsi causando danni importanti. È meglio quindi privilegiare le passeggiate al mattino presto e poi la sera tardi, a metà giornata in questo periodo è davvero sconsigliato.
12: Ma cosa fare quando si vive in un appartamento dove non si riesce mai a far scendere veramente la temperatura?
13: Si possono usare dei ventilatori o degli asciugamani umidi da mettere per terra, ci sono anche dei tappetini rinfrescanti, ma bisogna sempre lasciare che sia il cane a decidere di andarci sopra se ne sente la necessità, senza costringerlo a farlo.
12: Ed è molto importante fare attenzione ad alcuni segnali, se il cane ansima in modo eccessivo, se la respirazione è difficoltosa, se c'è letargia o un comportamento anomalo. In questi casi il cane va monitorato da vicino per almeno un'ora, se possibile spostato in una zona più fresca, e se peggiora va contattato subito il veterinario.
14: E questo era il nostro ultimo contributo per questa edizione del Radio Giornale. Ci sentiamo più tardi, a presto, c'è lo sport.
15: Lo sport.
16: Buongiorno, Ben.
17: Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
16: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Da Giordano De Lucia, al Mondiale di Calcio è l'ultima giornata di pausa prima delle finali, quella per il terzo posto di domani tra Inghilterra e Francia a Miami e poi la finalissima di domenica a New York con l'Argentina che affronta la favorita Spagna del tecnico della Fuente. Di lui ci parla Lorenzo Boscolo.
18: Luis de la Fuente, nato a Haro, la Rioja, 63 anni fa, soprannominato El Abuelo, il nonno. I suoi pargoli li ha coccolati sin dall'inizio, uno strano inizio stando alla sua autobiografia pubblicata poco prima dell'inizio di questo sin qui travolgente mondiale. Un inizio con la Spagna pazzesco, perché El Abuelo, dopo essere stato licenziato nel 2011 dall'Alaves, allora in Segunda B, restò disoccupato per un anno e mezzo, un periodo in cui andò di nascosta Lezama, il centro tecnico dell'Atletico Bilbao, a studiare gli allenamenti del suo maestro, il loco in persona Marcelo Bielsa. Dopo mesi trascorsi nella speranza di rientrare nel ciclo produttivo, De La Fuente risponde ad un annuncio di lavoro pubblicato dalla Federazione Spagnola su di un giornale. Il destino vira bruscamente, la storia inizia a scrivere una delle pagine più vincenti del calcio spagnolo.

0: Assunto nel ruolo di allenatore delle selezioni giovanili nel 2013, già nel 2015 conquista l'Europa con l'Under 19. Nel 18 vince i giochi del Mediterraneo, successivamente un altro europeo con l'Under 21. Fabian Ruiz, Dani Olmo, Unai Simon, Cucurella, Merino, Pedri, Oyarzabal, tutti pargoli del nonno, cresciuti nella Rojita dall'uomo venuto dalla provincia, dall'ex terzino, tutto muscoli, non di certo una star, al punto di scrivere di se stesso: non ero talento, ero lavoro. Umile, familiare, testardo, Luis de la Fuente, allenatore di paese, finito in una delle panchine più importanti del mondo se dovesse vincere nello stadio di New York alla pari di Del Bosque, obbligherà la federazione spagnola a scrivere nel prossimo annuncio di lavoro: cercasi allenatore capace di conquistare campionati europei e del mondo di calcio.
1: Sempre per il calcio, dopo la partenza di Saipi in Spagna, il Lugano ha ceduto a titolo definitivo anche Shkelkim Vladi alla Rao, per lui un contratto fino al 2029, mentre dopo due stagioni all'Eintracht di Francoforte il difensore della nazionale svizzera Aurel Amonda ha firmato con il Coventry City, squadra neopromossa in Premier League. Per il tennis a Gstaad, Dominik Stricker tornerà in campo oggi per concludere il suo ottavo

0: Buongiorno a tutti voi all'ascolto di Rete 1 Alba Chiara. Sono le 7:20 nella nostra mattinata insieme, venerdì 17 luglio. L'abbiamo detto, un giorno che porta fortuna, non ce n'è. Allora, il 17 luglio veniva realizzato il primo impianto di aria condizionata. Nel 1861 veniva coniata la lira. 71 anni fa inaugurato il primo Disneyland a Los Angeles. Ma noi vogliamo sapere che tempo farà e quindi ci ricolleghiamo con Cecilia Moretti a Locarno Monti. Cecilia, di nuovo buon venerdì, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo nel collegamento precedente, le cose sono un pochino cambiate, l'allerta canicola è finalmente è rientrato l'allarme. Aggiornaci tu.
1: Sì, esattamente, le temperature sono sicuramente un pochettino più fresche per effetto anche dei temporali che si sono sviluppati. Infatti siamo vicini al transito di una perturbazione che però tocca soprattutto il versante nord alpino. Quindi andando con ordine, oggi al sud passeremo rapidamente a tempo soleggiato, anche se nel pomeriggio potremo vedere di nuovo qualche cumulo in montagna e non si esclude qualche isolato rovescio o temporale. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi i valori al sud saranno attorno ai 29 gradi. A nord delle Alpi abbiamo della nuvolosità variabile, anche se nel corso della giornata avremo delle schiarite ampie, ma poi la nuvolosità tornerà ad aumentare nel pomeriggio e potremo avere di nuovo dei rovescio temporali che sul versante nord alpino a tratti potranno essere di nuovo di forte intensità. Le temperature massime a nord delle Alpi oggi saranno compresi tra 26 e 29 gradi, l'isoterma di 0 gradi oggi è attorno a 3.900 metri di quota e in montagna soffierà un vento moderato da sud-ovest.
0: Allora, questo per quanto riguarda la situazione odierna. Vogliamo spingerci invece a dare un occhio al weekend?
1: Sì, allora, per quanto riguarda il fine settimana, al sud avremo due giornate soleggiate e asciutte, solamente lungo le Alpi potremo avere un po' di nuvolosità e qualche isolato rovescio, avremo anche un po' di tendenza al vento da nord e le temperature massime saranno comprese tra i 29 e i 32 gradi, appunto per effetto del favonio. A nord delle Alpi invece avremo tempo in parte soleggiato, nuvolosità un po' più variabile, con dei rovesci e isolati temporali soprattutto al pomeriggio e in modo un po' più marcato nella giornata di sabato, mentre domenica si tratterà piuttosto di qualche rovescio isolato, con delle temperature massime che nel fine settimana a nord delle Alpi saranno comprese tra 25 e 27 gradi.
0: Grazie Cecilia Moretti per queste importanti informazioni. A te buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Per conoscere la situazione viaria invece mi collego con Diana Gatto.
2: Sulla A2 traffico congestionato per i veicoli pesanti tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Invece sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km tra Wassen e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 30 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: 076 321 1113. Buongiorno, grazie per esserci anche attraverso il canale WhatsApp. Caterina, oggi è venerdì, è il tuo ultimo giorno. La mattina mi hai fatto molta compagnia con la tua allegria e il buon umore. Ti auguro buona estate. Ci risentiamo presto. Grazie Teodora. Ciao, ma noi ci sentiamo sempre in diversi orari del giorno, della sera, della mattina, del fine settimana. Ciao Antonietta. Stamattina scrive bellissimo. Musica, buon fine settimana a tutti, grazie anche a te cara. E poi ancora Marisa, temporale e serata e vento tutta la notte ad Altanca, però dai, ha rinfrescato un pochettino, no? Quest'aria ne avevamo bisogno. Ciao Patti, scrive anche lei, buon venerdì 17, niente scaramanzia, sono una giornata piena d'amore. Grazie Luisella, che bei fiori anche che mi mandi, auguro a tutti un buon fine settimana. E poi ancora grazie a Domenico, grazie a Aureli, buongiorno Ivano, ciao Samuele. Siete in tantissimi e allora vi invito a rimanere su Rete 1 quando sono le 7:25 di questo venerdì mattina. Buona colazione se vi siete alzati da poco.

Riapriamo la seconda ora insieme con la buona musica e balliamo nella luce.

Sigletta questa che segna l'inizio della rubrica che riguarda l'ospite speciale. Quello di stasettimana è stata Fiorella Mannoia, abbiamo scoperto, conosciuto molto di lei. La prossima settimana protagonista sarà Lucio Battisti. Grazie fin da subito per i vostri suggerimenti, perché nel corso delle varie mattinate mi avete scritto quelli che sarebbero i pezzi, le canzoni, le scelte musicali vostre personali che vi piacerebbe sentire a proposito di questo grandissimo cantautore. Quindi vi ricordo che potete anche mandarci un vocale. In pochi secondi mi dite chi vorreste che fosse preso in considerazione per il resto dell'estate e perché, insomma, la lista è ancora in fase di scrittura, quindi via libera anche ai vostri spunti e grazie da subito. Dicevamo, allora, Fiorella Mannoia, abbiamo sentito molte canzoni sue, qualcuna in maniera integrale, altre così, degli spezzoni. Ma tra tutte le canzoni della Mannoia che abbiamo sentito negli ultimi 5 giorni, un pezzettino di Sally.

0: una delle sue canzoni più amate, cover di Vasco Rossi, come sappiamo, Sally. Come è stato l'ultimo, così, decennio, diciamo, gli ultimi anni, come li ha vissuti Fiorella Mannoia? Allora, nel febbraio del 2017 partecipa al 67esimo Festival di Sanremo con un brano scritto da lei, scritto per lei da Amara. Il titolo è Che sia benedetta. Tra poco, tra l'altro, la ascoltiamo, è stata uno dei titoli più gettonati anche dai vostri messaggi. Titolo che conquista il secondo posto. A seguire il tour Combattente per promuovere il relativo album. Vedrà questo tour impegnata Fiorella Mannoia in più di 100 concerti anche al di fuori dell'Italia. Per esempio si esibisce a Parigi al Bataclan e poi a New York nel febbraio 2018 a Broadway. 23 febbraio del 2018. Nel 2021 sposa il suo compagno storico e produttore musicale Carlo Di Francesco, di 26 anni più giovane. La loro storia è molto lunga, nasce diversi anni fa. I due però sono molto riservati, allora si sa poco di loro, ci tengono molto alla loro privacy e al loro amore. Poi negli ultimi anni canta brani scritti per lei da Ligabue, da Fabrizio Moro, anche ultimo scritto per la Mannoia. Dai nostri archivi vi faccio ascoltare un pezzetto della trasmissione Mille Voci del 2017, intervista di Gianluca Verga che incontrò Fiorella Mannoia in occasione di un suo concerto che si è tenuto il 26 maggio di quell'anno del 2017 a Lugano, al Palazzo dei Congressi. Allora, sentite cosa racconta a Gianluca Verga proprio a proposito del Festival di Sanremo, questa kermesse musicale alla quale Fiorella Mannoia ha partecipato ben 6 volte.
1: Fiorella Mannoia, prima di congedarci, tornare al Festival di Sanremo in gara 30 anni dopo, perlomeno una scelta spiazzante, una scelta bizzarra per molti tra noi.
2: Chi te lo fa fare, cioè, perché ci sei andata dopo 30 anni? In realtà mi ci ha portato quella canzone lì. Quando mi hanno proposto quella canzone io ne ho capito la potenza. Il disco Combattente era quasi chiuso, per cui già avevamo stabilito quale fosse il singolo, la copertina, per cui è arrivata a disco quasi finito. Potevo anche ritardare l'uscita e inserirla nel disco, ma mi sembrava quasi di sprecarla, perché con un disco già organizzato, col primo singolo già deciso, col secondo singolo già deciso, sicuramente sarebbe stata una canzone che andava ad arricchire un disco che già era un disco pieno di belle canzoni. Mi sembrava di sprecarla a inserirla così. E allora ho pensato che l'unica maniera per farla ascoltare e di darle il giusto peso, no? Era quella di portarla a Sanremo, per cui è stata questa canzone che mi ha fatto decidere di andare a Sanremo, perché poi tutti gli anni me l'hanno chiesto, in questi anni non ci sono mai voluta andare. Quest'anno sono stata spinta da questa canzone.
0: E si riferisce proprio a questo pezzo portato a Sanremo nel febbraio 2017. Sono passati quasi 10 anni per lei. Secondo posto quell'anno, arrivò seconda dietro a Francesco Gabbani, che vinse con Occidentali Scarma. Però possiamo dire che ci fa ancora venire i brividi? Che sia benedetta. Fiorella Mannoia, l'ospite speciale di tutta la settimana, la salutiamo così.
3: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che sia benedetta.

Che sia benedetta Fiorella Mannoia, c'è Tilde che è particolarmente felice e grata, grazie per averla scelta, l'avevo messa nei miei desideri. Poi ancora i vostri suggerimenti per quanto riguarda invece i futuri ospiti speciali, mi state segnalando Fabrizio De André, altrimenti Zucchero, qualcuno chiede Ligabue, io segno tutto. Ciao Irma, grazie per i vostri messaggi. Buongiorno anche a Giuseppe che scrive: ma cos'è quella camicetta tutta bianca? Cosa sono, frutti, api o no? Guarda, sono, non so, tipo macchie, pennellate, sono, tira, mi sentivo così un po' artista. Poi ancora vediamo quali sono i vostri suggerimenti. Il 17 porta fortuna, dai, ci stiamo consolando così. Saluto Cati che mi scrive dal fondo del letto con 39 di febbre, ti ho ascoltato tutte le mattine, un bacione a te, buona ripresa cara. Tra poco la rassegna stampa, prima Irama.

0: Mi hanno raggiunta in studio i colleghi Monica Fornasier e Giordano De Lucia per la rassegna stampa di oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora Monica, hai sfogliato i quotidiani nazionali per noi, cosa ci segnali?
2: Ma oggi si parla di esercito con tagli diversi, allora ho scelto di citare due articoli. Il primo lo possiamo leggere sulla Neue Zürcher Zeitung. Allora leggo il titolo in prima pagina: Parmelin, quindi il capo del Dipartimento dell'Economia, critica l'impiego di soldati nei grandi eventi. Allora sappiamo che i militi vengono impiegati per garantire la sicurezza durante le conferenze, possiamo citare quelle che si sono tenute al Bürgenstock per esempio, sì. Oppure intervengono in caso di catastrofe, lo hanno fatto in Vallese a Blatten per citare un esempio recente quando ha ceduto parte del ghiacciaio. Questo tipo di interventi è previsto nelle direttive del Consiglio federale per l'esercito, i soldati però vengono impiegati anche in altre occasioni, per esempio per spalare la neve sull'Auberhorn quando si tengono le gare di sci, oppure per trasportare materiale vario, per esempio l'hanno fatto in occasione della festa federale di lotta svizzera. E solo l'anno scorso le giornate di servizio di questo tipo sono state circa 26.000, tra l'altro il 40% in più circa rispetto all'anno precedente. Quindi insomma si tende ad impiegarli sempre di più questi militi per questo tipo di aiuti, ecco,
0: certo.
2: Di servizio. E in un documento interno che appunto il giornale La Neue Zürcher Zeitung si è procurata, il Dipartimento dell'Economia di Parmelin suggerisce di eliminare completamente questo tipo di servizi perché è un impiego dei militari che non porta niente a livello di formazione proprio dei soldati, e Parmelin ritiene insomma che le risorse dell'esercito, che già non sono abbastanza, sappiamo che l'esercito chiede sempre più soldi, insomma che queste risorse si debbano invece concentrare esclusivamente sulla missione di difesa, che è proprio il compito principale insomma dell'esercito. E questo è un tema che insomma è un documento interno ma fa già tanto discutere. Mm-hmm. Passo al secondo tema, al secondo articolo che ho scelto, sempre in tema di esercito. È un articolo più leggero, lo propone il Blick, che solleva un po' tutta una polemica su un particolare acquisto che fa l'esercito, che è la purea di mele.
3: Allora, mi viene da sorridere, ma...
2: sì, di solito parliamo di aerei da combattimento, sì. di sistemi di difesa e via dicendo. Allora, lo scorso febbraio Arma Swiss, che è l'ufficio federale dell'armamento, ha indetto una gara d'appalto per la fornitura di questa composta di mele. Mm-hmm. Sono arrivate due offerte solamente, e una di queste era un'offerta del distributore italiano Melinda, che alla fine si è aggiudicato l'appalto, è un appalto dal valore di quasi 700.000 franchi. Allora l'esercito ha dichiarato che era l'unico fornitore ad aver presentato insomma un'offerta valida che rispondeva a tutti i requisiti che aveva messo. Ma questa cosa naturalmente non è piaciuta in Svizzera, non è piaciuta in particolare all'Associazione Svizzera dei Frutticoltori, perché insomma l'associazione dice quando si tratta di approvvigionamento alimentare l'obiettivo dovrebbe essere quello di privilegiare prima di tutto appunto i prodotti locali, nazionali, e tra l'altro l'esercito stesso sottolinea sul proprio sito che insomma dà di base la priorità proprio ai prodotti regionali e stagionali, no, per le sue cucine. Però
0: sì,
2: questo
0: sorridere.
2: È successo,
0: fa sorridere la purea di mele, che comunque è un ottimo alimento, no? Magari anche gli sportivi si mangiano una purea di mele prima di qualche performance. Cosa dici, Giordano?
1: Non lo so.
0: La frutta comunque dai vitamine.
1: Beh sì, sembra un luogo comune.
0: Ma però
1: spero sia così. No, noi intanto ci si prepara a proposito di vigilia e grandi appuntamenti alle finali, insomma, sì. È l'ultimo giorno ai mondiali di pausa, perché domani si gioca la finale, terzo e quarto posto tra Inghilterra e Francia, si gioca a Miami, e ci sono, anche se nessuno vorrebbe giocare la finale degli sconfitti delle semifinali, insomma, perché si gioca per il terzo posto, si vorrebbe già tornare alle proprie famiglie, alle vacanze, eppure ci sono diversi temi che sono importanti, uno su tutti, quello, penso così, mi viene in mente Mbappé, che potrebbe, segnando, raggiungere Messi, in testa alla classifica dei marcatori di questo mondiale, ed è sempre un riconoscimento importante quello del titolo di miglior cannoniere dell'edizione. Poi invece tutto questo per poi arrivare alla finalissima di New York domenica, e c'è un piccolo così tema che oggi ricorre sui giornali, legato all'origine così dell'avventura dei due allenatori, dei due commissari tecnici, spagnolo e argentino. Dunque abbiamo da una parte l'allenatore della Spagna, che era disoccupato, ne abbiamo parlato in Rete Uno Sport, e che rispose ad un annuncio di lavoro della federazione rispondendo, poi è andato avanti la sua candidatura all'interno della federazione e ha raggiunto la prima squadra. E poi dall'altra parte c'è quello dell'Argentina, della Fuente per la Spagna, quello dell'Argentina, Scaloni, che fu promosso dopo il rifiuto di tre colleghi, non c'erano mezzi per abbire, per quanto riguarda la nazionale argentina, ad un grosso nome, e si è voluto trovare così una persona che potesse assicurare l'interim, e invece quell'interim è durato...
0: È
1: diventato campione del mondo già nel 22 in Qatar, e potrebbe diventarlo anche domenica Scaloni con la sua Argentina in questa edizione del 2006. Ricordo l'appuntamento, sì. 21 ore, 21 calcio d'inizio, e si gioca a New York tra Spagna e Argentina domenica.
0: Va bene, grazie Giordano. Altro da segnalarci?
1: Cioè, ancora siamo sul Tour de France, che torna a salire, si va in montagna dopo diverse tappe dedicate ai velocisti, ma c'è un po', leggevo un articolo legato appunto al Tour de France e a come stanno vivendo questa situazione di sostanziale noia i corridori, perché Pogacar è inavvicinabile,
0: è
1: sempre lui in testa, e alcuni si dichiarano sì, anche a noi certe volte viene questo sentimento di così... di non poter arrivare al suo livello e di cedere un po' alla noia, perché veramente questa edizione, dopo pochi giorni, Pogacar è andato lassù in cima alla generale con la sua maglia gialla, e dietro hanno arrancato. E poi c'è ancora una notizia, o comunque un appuntamento, per il tennis. Hagstad, ottavi di finale, Dominic Stricker tornerà in campo oggi, l'ultimo svizzero ancora in lizza, deve concludere il suo ottavo di finale contro il kazako Shevchenko. La partita era stata interrotta per il maltempo e riprenderà sul 4-3 nel primo set.
0: Allora, dita incrociate per lui. Grazie Giordano. Chiudiamo con te Monica, vari articoli su temi estivi, ma non hai voluto anticiparmi nulla.
2: No, ho deciso di citare quello che propone il Tagesanzeiger. Allora, ha un articolo, e il titolo dell'articolo è questo: hai mai leccato il Reno, il fiume Reno? E questa domanda è anche lo slogan che usa il Canton Zurigo per promuovere un gelato, che è un ghiacciolo colore verde scuro, che è proprio preparato utilizzando erbe provenienti dalle rive del Reno e acqua di falda del fiume. È un progetto questo che sostiene con un finanziamento di 250.000 franchi, voluto questo progetto per sensibilizzare sull'importanza di tutelare le risorse idriche. Allora, praticamente attraverso questo gelato, questo ghiacciolo, si vuole far diventare questa tutela un'esperienza tangibile, questa è la spiegazione. E praticamente sembra che funzioni davvero. Allora, questo ghiacciolo è in vendita attualmente a 3 franchi soltanto in un campeggio del TCS a Flach, perché insomma è partito questo progetto pilota e per ora lo si può acquistare solo lì. e la responsabile del ristorante dove è in vendita dice che insomma questo ghiacciolo spinge veramente i clienti a porsi delle domande, insomma a discutere della qualità dell'acqua del fiume, di microbi e via dicendo. È divertente anche la vignetta che c'è sulla prima pagina del Tage Anzeiger, c'è una ragazza che sta mangiando questo ghiacciolo nel quale tra l'altro si intravedono tutta una serie di rifiuti vari, PFAS, sacchetti di plastica e via dicendo, e improvvisamente si ritrova delle chiavi in bocca e nel fumetto dice: ma ottimo questo gelato, ho anche ritrovato le chiavi dell'auto.
0: Di casa, dell'auto. Ma si è capito di cosa sa però? Qual è il gusto? Non ce lo dicono?
2: Non so dirlo. Non lo so, cioè di erbe presumo che
0: magari c'è un retrogusto di
2: non ho idea, menta. Bisogna assaggiare.
0: Vabbè, se qualcuno lo assaggia fatecelo sapere. Grazie Monica Fornasie, grazie Giordano De Lucia, buona giornata a voi e buon lavoro.
4: Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km tra Wassen e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Sul resto delle strade della Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda la circolazione è fluida e non ci sono particolari disagi da segnalare. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Arrivederci a questa sera, è Lucio Battisti che suona su Rete 1 quando sono le 7.55 di questo venerdì mattina. Buongiorno, ben arrivati. Alba Chiara e Tate nella sua versione extra large fino alle 9 insieme. Claudia mi scrive a proposito di Lucio Battisti, ve lo ricordo, sarà l'ospite speciale della prossima settimana. Scrive: ciao Kate, i Pooh sono già stati nominati? Una delle loro tante bellissime canzoni è Se c'è un posto nel tuo cuore. Non delle più vecchie, ma stupenda e soprattutto una delle preferite, mi pare di capire, di Claudia. Grazie, io segno tutti i vostri suggerimenti. Quali cantanti, ma anche gruppi, eh? Vi piacerebbe che prendessimo in considerazione per il resto dell'estate? La lista è ancora incompleta, quindi via libera ai vostri suggerimenti. Santana e Manà per i prossimi minuti ci accompagnano alle previsioni del tempo.

0: La meteo con l'arancione. Il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
1: Previsione fino a questa sera in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato. Nei pomeriggio alcuni rovesci o temporali, soprattutto al nord e lungo le Alpi. Temperature massime al sud 30 gradi, al nord tra 26 e 29. Previsione per domani: al sud in prevalenza soleggiato con tendenza a vento da nord. Al nord invece nuvolosità variabile con ancora qualche rovescio. Temperature minime domani comprese tra 16 e 20, massime al sud 32 gradi, al nord tra 25 e 27.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
3: Rete 1.
1: Sono le 8.
4: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Interferenze cinesi nel voto del 2020, le accuse di Trump in TV, il presidente semina dubbi sul sistema elettorale a pochi mesi dalle midterms. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti anche ponti, Teheran minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto degli UTI. Ucraina, ancora proteste contro il siluramento del popolare ministro della difesa Fedorov, il successore nominato da Zelensky non convince. E dunque negli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto un messaggio televisivo alla nazione per denunciare presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020, quelle vinte da Joe Biden, e per lamentare la vulnerabilità del sistema elettorale americano. Per i democratici si tratta del tentativo di delegittimare il risultato delle prossime elezioni di midterm a novembre con i sondaggi che danno Trump in grande difficoltà. Da Washington sentiamo Andrea Vosti.
5: A dominare buona parte dei 26 minuti di discorso televisivo che alcune reti come NBC e CBS hanno deciso di non diffondere in diretta è stata la denuncia delle presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020. Cina che avrebbe sottratto i dati sensibili di oltre 220 milioni di elettori statunitensi.
6: Hundreds of millions of US voter files are in the hands of foreign governments.
5: Per corroborare le sue accuse, Trump cita, distorcendone o esagerandone le conclusioni, nuovi documenti di intelligence appena declassificati, ma non dice come intenda punire la Cina per la presunta violazione, né se questa abbia davvero alterato il risultato a favore di Joe Biden. In settembre, atteso a Washington per una visita di Stato, il presidente cinese Xi Jinping.
6: These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable it is not defensible.
5: Donald Trump ha quindi lamentato la presunta vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Macchine per il voto soggette a hacking di paesi stranieri, le falle del voto per corrispondenza. Tutte accuse già sentite e già smentite dalle stesse agenzie di intelligence.
6: Demand that they pass the Save America Act.
5: Infine Trump ha esortato deputati e senatori a votare il Save America Act. Una riforma della legge elettorale che però non piace neppure a una parte del Partito Repubblicano e che al momento non ha alcuna possibilità di passare al Congresso.
4: Intanto nella notte gli Stati Uniti hanno colpito ponti e stazioni ferroviarie in Iran, un'ulteriore escalation a cui Teheran ha risposto lanciando missili e droni contro basi militari in Kuwait, Bahrain, Qatar, Giordania e anche in Siria. Gli aggiornamenti con Giorgia Lorenzini.
7: L'esercito iraniano l'aveva annunciato ieri, prima dell'inizio degli attacchi. Se gli Stati Uniti avessero colpito l'infrastruttura del paese, l'Iran avrebbe considerato obiettivi legittimi tutta l'infrastruttura della regione. E così è stato. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran, una stazione ferroviaria, un aeroporto e la torre di controllo marittima di Chabahar, affacciata sul Golfo di Oman. E ancora, secondo fonti iraniane, sono morte 7 persone. Si segnalano attacchi anche contro la città di Bushehr, dove si trova l'unica centrale nucleare attiva del paese. L'Iran ha risposto con missili e droni contro Kuwait, Bahrain, Siria e Qatar, dove diversi missili sono stati intercettati. In Kuwait, Bahrain e Siria sono state colpite basi logistiche e militari americane. E mentre il conflitto si espande e si intensifica in Medio Oriente, potrebbero scendere in campo anche gli Houthi, alleati dell'Iran in Yemen. Gli Houthi hanno minacciato di colpire le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita e di impedire il passaggio di navi nel Mar Rosso. Ciò sarebbe un ulteriore ostacolo per il commercio internazionale. Lunedì il governo yemenita aveva attaccato l'aeroporto di Sana'a sotto il controllo degli Houthi, proprio con il sostegno saudita.
4: In Ucraina, ora, dove sono andate avanti fino a sera ieri le proteste di piazza contro la decisione del presidente Zelensky di rimuovere il giovane ministro della difesa Fedorov, artefice della guerra tecnologica dei droni, è entrato in rotta di collisione con il capo delle forze armate Sirsky. Da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
3: La situazione è delicata qui a Kiev, la capitale ucraina, dopo che ieri il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato la sostituzione del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, suscitando proteste in tutto il paese. Ieri sera i manifestanti sono tornati in piazza proprio dopo l'annuncio ufficiale del successore di Mikhailo Fedorov. Il presidente Zelensky ha deciso di nominare ad interim l'attuale capo dei servizi di sicurezza SBU Yevgeny Khmara. Nel suo consueto messaggio serale, il presidente Zelensky non ha nemmeno nominato i manifestanti che fino a poche ore prima si trovavano sotto il suo ufficio. Si è limitato a fare le congratulazioni al nuovo ministro ad interim e a ricordare la sua esperienza negli attacchi con droni a lungo raggio. Oggi però ci si prepara a una nuova giornata campale. Oltre a nuove proteste di piazza, infatti, il presidente ucraino potrebbe dover affrontare anche la reazione degli alleati europei, che fino a ieri sostenevano tutti con forza il ministro uscente Fedorov.
4: Dall'interno, intense piogge e forti raffiche di vento hanno scosso nelle scorse ore diverse regioni d'Oltralpe. Temporali violenti ci sono stati a Zurigo, dove i pompieri hanno ricevuto in poche ore quasi 270 richieste di intervento per alberi caduti e cantine allagate. Attorno a Winterthur in una sola sera si è registrato quasi un terzo delle precipitazioni dell'intero mese di luglio. Interrotto per alcune ore anche il Montreux Jazz Festival a causa dell'acqua che ha invaso spazi e strutture, con i concerti rimandati di qualche ora. È una decisione destinata a far scuola in tutta Europa. Torniamo a parlare della condanna decisa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti della Svizzera per non aver fornito piatti vegani a due persone antispeciste. Da Berna, Anna Valenti.
8: Ad interpellare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo due giovani svizzeri, uno detenuto nel carcere ginevrino di Chandollon, l'altro ricoverato per due mesi nel reparto psichiatrico del CHUV. Entrambi antispecisti, ossia convinti che gli animali non siano esseri inferiori, che non debbano essere sfruttati, tantomeno mangiati, avevano chiesto un'alimentazione vegana. In ospedale sono arrivati per errore pasti con prodotti animali, in carcere due piatti contenenti burro e latte. Il Tribunale federale aveva respinto i loro ricorsi, ritenendo sufficienti gli adattamenti delle istituzioni. Per questo i due hanno interpellato la Corte Europea dei Diritti Umani, che invece ha dato loro ragione.
9: Elle dit simplement que les personnes qui font état d'une conviction.
8: La Corte dice semplicemente che le persone che dichiarano una convinzione antispecista, vegana, strutturata, coerente, provata, devono essere protette allo stesso titolo delle persone che hanno convinzioni religiose, spiega Olivier Peter, avvocato di uno dei due ricorrenti. La Svizzera viene condannata dalla Corte di Strasburgo per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza dei due antispecisti. Ora dovrà versare loro 16.000 euro e pagare le spese processuali e giudiziarie. La Svizzera, specifica l'avvocato Peter, può richiedere un riesame, non un ricorso. Tuttavia, le chance sono minime. La domanda ora è se la Confederazione dovrà garantire pasti vegani in tutti gli uffici pubblici. La Corte dice che l'obbligo vale quando una persona è privata della libertà e non può scegliere diversamente, specifica l'avvocato Peter, che sottolinea però come la portata della decisione vada ben oltre i confini elvetici. Questa decisione riguarda tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, che dovranno tenerne conto nelle loro politiche pubbliche.
4: È tutto per quanto ci riguarda, ci sentiamo più tardi.
10: Sulla A2, traffico congestionato per i veicoli pesanti tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Rallentamente anche tra Manno e Magliaso su più tratti in direzione di Ponte Tresa e a Lugano su Via Besso in direzione del centro. Sulla A2, al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 km tra Vassen e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
11: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Partiamo così con la terza ed ultima ora di questo programma che si chiama Alba Chiara nella sua versione estiva dalle 6 alle 9 ogni mattina in onda qui su Rete 1. Buongiorno e ben arrivati, le 8 e 10 minuti. Io sono la Cate Caterina Righenzi, insieme a voi saluto Astrid che mi manda un meme molto carino. Scrive: buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Ce la farò anche oggi. Certo che sì, è venerdì 17, ma noi abbiamo deciso che porta fortuna e quindi siamo pronti per vivere anche questa giornata. Come affrontiamo il venerdì che ci aspetta? Cosa si profila all'orizzonte per il fine settimana? Se avete voglia, fatemelo sapere. Il nostro canale WhatsApp è sempre a vostra disposizione. Vi ricordo lo 076 321 1113. Oggi 17 luglio è la giornata mondiale delle emoji. Sono quelle che utilizziamo su WhatsApp, giusto per chiarire, tutti quei smile, tutte quelle iconcine carine, colorate e simpatiche che accompagnano i testi dei nostri messaggi. Perché proprio oggi? Risponde il New York Times a questo, ho letto un articolo prima. Se voi controllate, ora prendete il vostro telefono cellulare, andate su WhatsApp nella sezione dove ci sono tutte le emoji, le emoticons, quella che cercate, quella del calendario. Quella che indica il calendario segna 17 luglio, ok? E quindi è stata decisa la giornata del 17 luglio perché l'icona delle emoji di WhatsApp segna questo giorno. Che scoperta, te capì? I nomi di oggi, allora, auguri ad Alessio, Carlotta e Generoso. Che aforisma abbiamo stamattina, Kate? Niente po' di meno che le parole pronunciate da Seneca. Allora, lui un giorno disse: non tutte le tempeste arrivano per distruggerti la vita, alcune arrivano per pulire il tuo cammino. Si riparte in musica questa terza ed ultima ora insieme. Arriva Sting sulle nostre frequenze con All This Time.

Saluto Michele che scrive: ciao Kate, che bello sentirti parlare anche qualche parola da dialetto. Ciao Mike, insomma ci provo, eh. E poi Edi scrive: iniziato la giornata con una seduta di fisioterapia alle 7:30. Spero in un weekend rilassante e riposante per tutti. Buona splendida giornata. Mi accodo naturalmente. Grazie Edi, grazie per tutti i vostri messaggini. Allora, a proposito del 17 di luglio, sapete che i Windsor, la famiglia reale britannica, non si sono sempre chiamati così? Cioè, non si sono sempre chiamati Windsor. Un tempo la famiglia reale sfoggiava un cognome che sembrava uscito, non so, da cosa, da una birreria bavarese. Sassonia, Coburgo, Gotha si chiamavano, tutto molto regale, eh? Ma anche decisamente troppo tedesco, soprattutto quando scoppiò la prima guerra mondiale e l'Inghilterra si ritrovò a combattere proprio contro la Germania. Il re di allora, era Giorgio V, capì che qualcosa andava cambiato, cioè non si poteva guidare l'impero britannico con un cognome un po', no, di stampo tedesco, quindi affidò il problema al suo fidato segretario, un certo Lord Stamfordham. Con una missione gli disse: devi trovarmi un cognome nuovo, un nome nuovo possibilmente molto, ma molto britannico, eh? Dopo qualche riflessione, dopo non so, un tè con i biscottini, questo Lord Stamfordham ebbe l'illuminazione. Perché non usare Windsor? Che Windsor poi è il Windsor Castle, no? È un castello di famiglia. Suonava elegante, suonava patriottico e soprattutto non aveva, ecco, degli accenti tedeschi strani e che stonassero. Il 17 luglio quindi del 1917, con un proclama reale, il re annunciò il nuovo cognome. Da quel giorno la casa reale sarebbe stata di Windsor. A proposito della famiglia reale, oggi è il compleanno di Camilla Parker Bowles, quindi la regina consorte, moglie di re Carlo III, festeggia i suoi 79 anni, spegne 79 candeline del 1947. Il suo compleanno viene solitamente celebrato in forma privata con la famiglia, con i tradizionali saluti militari a Londra. Sparano 41 colpi di cannone nei pressi di Buckingham Palace e anche dalla Torre di Londra per festeggiare Camilla. Auguri!

Secondo me dovremmo integrarla nel nostro vocabolario giornaliero. Perché in fondo porta, no? Positività, porta bella energia. Sa di estate, sa di caldo, di sole, di mare. E appunto di good vibes direbbero gli inglesi. Grazie a Giovanotti e Alfa. A proposito di parole da inserire nel nostro vocabolario, allora, un milione di parole è la rubrica che a quest'ora ci porta a scoprire o riscoprire dei termini un po' obsoleti, un po' che sono stati dimenticati per lasciare spazio ad altri più moderni. Stamattina analizziamo zelante. Allora, zelante significa colui che svolge un compito con grande zelo, cioè con impegno, dedizione, attenzione, chi si adopera con entusiasmo per una causa particolare, che sente di avere una responsabilità. Si può dire Francesco è un insegnante zelante, prepara sempre lezioni accurate per i suoi studenti. Qual è l'origine di questa parola? Zelante deriva dal sostantivo zelo, che viene dal latino, come spesso quasi tutte le parole che stiamo vedendo in queste mattine, dal latino, dal greco. Zelus, che a sua volta è preso appunto dal greco zelos. E nel greco antico zelos aveva diversi significati, voleva anche dire ardore, entusiasmo, desiderio di eccellere. E da qui nasce appunto il verbo zelante. Nel Medioevo uno zelante era soprattutto una persona che mostrava un certo fervore religioso. Quanto è usata questa parola oggi? Allora, non è proprio una parola rara, ma decisamente è meno frequente rispetto a, non so, diciamo diligente, diciamo attento, scrupoloso, premuroso. Ecco, forse zelante rimane tra le quinta scelta, no? Tra tutte quelle che abbiamo elencato. Perché è meno usata? Allora, ci sono diverse ragioni, dicono gli esperti. È percepita come più formale e poi ha sviluppato nel tempo una certa sfumatura negativa, cioè molte persone, molti di noi associano zelante a figure che applicano le regole senza o con poca elasticità, no? Allora potrebbe essere un poliziotto troppo zelante. Lo zelo non è più un valore linguistico centrale nel linguaggio contemporaneo, si valorizzano altri termini: professionalità, passione, motivazione e competenza. Quindi se diciamo un impiegato è piuttosto diligente, vuol dire che fa bene il suo lavoro. Se è scrupoloso è che presta molta attenzione ai dettagli. Colui che è premuroso si prende cura degli altri, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lo zelo contiene anche una componente emotiva, non è solo fare bene, ma è farlo appunto con convinzione e comunque ha un'accezione piuttosto positiva, no? Non una sfumatura negativa. Una curiosità, allora, zelante è un ottimo esempio di parola che gli studiosi chiamano lessico passivo. Vi spiego questa. Allora, molti di noi la comprendono immediatamente quando la leggono, no? Stiamo leggendo un libro, un romanzo, leggiamo zelante, sappiamo che cosa vuol dire chiaramente, ma non tutti noi la usiamo poi spontaneamente nel parlato. Ecco perché si chiama lessico passivo ed è un fenomeno comune nelle lingue. Il vocabolario che noi riconosciamo è molto più ampio di quello che però utilizziamo ogni giorno. Questo è un aspetto curioso, no? Trovo, loro hanno detto, lo condivido naturalmente con gli amici di Rete 1. Allora, zelante, come si dice in spagnolo? Si dice celoso. In inglese lo traducono come earnest e infine il norvegese la parola è ivri. Anche stamattina abbiamo fatto i compitini. C'è Gabriella Silmi su Rete 1. E poi sfogliamo i portali online.

Ciao Kate, buon venerdì 17, ma va bene, porta fortuna, dai. E volevo dirti grazie per la compagnia che ci hai tenuto queste 2 settimane. Sei stata spigliata e sempre positiva, tu sei proprio così.

Eros Ramazzotti, quanto amore sei. Sono le 8:33. Buongiorno, ben arrivati su RT1. Diamo una scorsa ai portali online. Vi segnalo sul nostro sito internet rsi.ch un approfondimento che riguarda i furti, presunti furti ai camperisti. Gas narcotizzante nei camper. Cosa c'è di vero? Così titola la notizia che trovate digitando rsi.ch. La notizia, che è l'approfondimento che racconta appunto del presunto uso di gas narcotizzante nei camper per derubare i viaggiatori durante la notte. Secondo l'articolo, questa storia circola da anni tra i camperisti, ma non ci sono prove concrete che questi in realtà attacchi e furti avvengano per davvero. Gli esperti spiegano che sarebbe molto difficile addormentare persone con un gas senza rischiare conseguenze gravi e senza una grande quantità di sostanza. Esistono certamente i furti nei camper, vengono considerati normali furti o effrazioni, soprattutto in aree di sosta isolate, quindi questo sì che è il rischio a cui possono andare incontro chi sceglie, i viaggiatori che scelgono questo tipo di vacanze. Passiamo al sito Le Matin, che racconta di un uomo in Vallese che, a proposito di vacanze, di ritorno da un viaggio, si è trovato uno scorpione nascosto nella valigia ed è stato punto dall'animale. Animale che era probabilmente entrato nei bagagli di questo turista durante le vacanze e è rimasto nascosto fino al rientro in Svizzera. È stato in Africa in vacanza questo signore. La vicenda ha fatto paura, episodi simili possono capitare quando appunto questi piccoli animali, insetti e quant'altro viaggiano accidentalmente all'interno delle nostre valigie o si nascondono nei nostri vestiti. È stato interpellato il direttore di una struttura di Neuchâtel, che coglie l'occasione per ricordare a tutti le precauzioni da adottare al rientro da zone in cui la fauna locale può appunto essere pericolosa, potenzialmente pericolosa, quindi insetti e aracnidi. Questo turista era stato in vacanza in Botswana. Allora, la prima cosa da fare secondo l'esperto è tenere valigie e borse ben chiuse durante il soggiorno, soprattutto quando sono appoggiate a terra, in particolare se siamo in campagna. Poi, al momento della partenza, consigliabile, lui dice, controllare i bagagli, controllate borse e valigie prima di riempirle di nuovo di vestiti, scarpe e oggetti personali. Una volta rientrati a casa, poi disfarli in uno spazio luminoso, preferibilmente all'aperto, e scuotere gli oggetti sul pavimento o dentro la vasca da bagno. In caso di puntura, ecco, si consiglia di fotografare l'animale responsabile, questo per consentire poi ai medici di capire e ai veterinari di adattare le conseguenti cure mediche, dopodiché recarsi immediatamente al pronto soccorso. Chiudiamo con una notizia musicale. Dal Corriere della Sera ci raccontano che Bob Dylan tornerà in Italia a novembre di quest'anno. Sono in programma 3 concerti a Milano, Roma e Bologna, 3 date che i fan di Bob Dylan devono segnare sul calendario: 2, 5 e 7 novembre, quando appunto sarà rispettivamente a Milano, Roma e Bologna per promuovere il suo tour Bob Dylan dal vivo. Prevendita dei biglietti, che inizierà il 20 luglio, la prevendita. La vendita libera sarà disponibile invece da mercoledì 22 luglio su Ticket One. Come già avvenuto in passato, su espressa richiesta dell'artista, anche questi 3 concerti italiani saranno phone free, vuol dire che sono assolutamente vietati i cellulari durante il concerto. Non possono essere fatti video, foto e riprese audio, soprattutto telefonini che potranno essere introdotti nei teatri, l'Unipol Dome, il Palazzo dello Sport e l'Unipol Arena, solamente custoditi all'interno di una custodia sigillata e certificata. Queste sono le regole per andare a sentire Bob Dylan in concerto a Milano, Roma e Bologna a novembre.

Ci lasciamo trasportare dal sound di The Jungle, la loro The Wave, questa onda, così ipotizziamo, dai, un'onda del mare che sale, che scende, un po' come siamo noi al mattino. Tra poco giochiamo al nostro gioco musicale con regalo. Potete vincere oggi la matita firmata Rete 1. Quindi segnatevi lo 076 321 1113 e intanto ci ascoltiamo Tommaso Paradiso.

E dopo aver agitato la Coca-Cola per bene, che è una cosa tra l'altro da non fare a casa, della serie Don't Do It At Home, perché sennò poi ci tocca pulire. Allora, siamo pronti per giocare al nostro gioco senza premi con regalo, come detto. Vi arriva a casa la matita di Rete 1. Dovete però cercare di indovinare i pezzi, gli interpreti dei pezzi che vi faccio ascoltare tra poco. Spaziamo dagli anni 60, poi abbiamo un 1989, il brano più recente invece risale al 2019. Siete pronti?

Secondo me è un po' difficilina, questa prima. Allora, vi dico che questo pezzo, questo singolo usciva nel 1965, Donna, la prima donna è il titolo. Loro però, chi sono di coloro? Questo è un aiutino, un gruppo italiano

Anna Maria mi scrive: sono i Brutus. No, c'è un Iannacci buttato da Anna. Qualcun altro prova con Peppino di Capri. Lanciatevi, lanciatevi, buttatevi. Buttati che è morbido. Non sono neanche i Mattia Bazzar. Simona dice: è difficile. Che secondo me è questa. Poi arrivano le risposte corrette e ne arrivano tante, quindi bravi. Non è Ange... no, cosa mi scrive? Aspetta, la Pat... ah no, sì, difficile. Però vi posso dire che Anna l'hanno presa anche Roberto, Fausto, Fiorenzo e poi ancora c'è Claudia, Irma e Giuseppe. Volevamo i Nomadi. Nomadi, donna, la prima donna era il 1965. Non facile, è vero. Andiamo col secondo brano.

titolo è proprio questo, e sia così. Una canzone che risale al 1989. Secondo voi chi canta?

Qualcuno mi ha scritto Leandro Leandri. Ma secondo me la sapeva, Guarda che non è facile. Aleandro Baldi. Questo è il nome del cantautore che stiamo ascoltando. Bravi, comunque tante risposte corrette sono arrivate al nostro numero WhatsApp. Direi allora che siamo pronti per buttarci con il terzo ed ultimo nome. Qui ne abbiamo due di nomi, attenzione, perché è un duetto, insomma, sono in due che cantano. Ditemi chi sono.

pubblicata nel 2019, la più recente stamattina. Il titolo del pezzo è Normale. E loro due sono due cantanti italiani, molto famosi, molto conosciuti.

Normale il titolo del pezzo che stiamo ascoltando. Bella collaborazione questa. Forse non tra le più conosciute di questi due signori che rispondono al nome di... Allora, non sono Diodato e Grignani. È Samuele Bersani insieme a... Uno giusto e uno sbagliato.

0: qua c'è un Zenga. Zenga non era un giocatore.
1: C'è chi non sa che esistono.
0: Un Francesco Zenga.
1: No.
0: Dai che è il T9 che corregge, Kate, siete bravissimi. Cercavamo Ermal Meta e Francesco Renga, la loro normale. Poi Aleandro Baldi e sia così i primi da indovinare forse anche il pezzo più difficile di stamattina, i Nomadi, un brano del 65, Donna, la prima donna. Bravi tutti, lunedì torna il gioco musicale che vi vede protagonisti e che vi piace sempre tanto. I Velvet, poi saluti.

sono i Velvet, io sono Caterina Righenzi, siamo ai saluti. Grazie per aver condiviso con me in queste settimane il vostro risveglio, il vostro primo caffè. Da lunedì torna Daniele Oldani a tenervi compagnia e invece vi invito a rimanere su Rete 1 dopo le 9. Antonio Bolzani con la Tribù del Calcio e a seguire tutti i nostri programmi. Buona giornata, buonissimo weekend, riposatevi, divertitevi. Ci sentiamo presto. Ciao, grazie.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Interferenze cinesi nel voto del 2020, le accuse di Trump in TV, il presidente semina dubbi sul sistema elettorale a pochi mesi dalle midterms. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti anche ponti, Teheran minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto degli UTI. Maltempo nella notte a nord delle Alpi, oltre 500 chiamate ai pompieri nella zona di Zurigo, interrotto per qualche ora il festival di Montreux. Negli Stati Uniti, dunque, il presidente americano Trump ha rivolto un messaggio televisivo alla nazione per denunciare presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020, quelle vinte da Joe Biden, e per lamentare la vulnerabilità del sistema elettorale americano. Per i democratici questo è un tentativo di delegittimare il risultato delle prossime elezioni di midterm di novembre, con i sondaggi che danno Trump in grande difficoltà. Da Washington, Andrea Vosti.
2: A dominare buona parte dei 26 minuti di discorso televisivo che alcune reti come NBC e CBS hanno deciso di non diffondere in diretta è stata la denuncia delle presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020. Cina che avrebbe sottratto i dati sensibili di oltre 220 milioni di elettori statunitensi.
3: Hundreds of millions of US voter files are in the hands of foreign governments.
2: Per corroborare le sue accuse, Trump cita, distorcendone o esagerandone le conclusioni, nuovi documenti di intelligence appena declassificati, ma non dice come intenda punire la Cina per la presunta violazione, né se questa abbia davvero alterato il risultato a favore di Joe Biden. In settembre, atteso a Washington per una visita di Stato, il presidente cinese Xi Jinping.
3: These disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable it is not defensible.
2: Donald Trump ha quindi lamentato la presunta vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Macchine per il voto soggette a hacking di paesi stranieri, le falle del voto per corrispondenza. Tutte accuse già sentite e già smentite dalle stesse agenzie di intelligence.
3: Demand that they pass the Save America Act.
2: Infine Trump ha esortato deputati e senatori a votare il Save America Act. Una riforma della legge elettorale che però non piace neppure a una parte del Partito Repubblicano e che al momento non ha alcuna possibilità di passare al Congresso.
1: Nella notte intanto gli Stati Uniti hanno colpito ponti e stazioni ferroviarie in Iran, in quella che di fatto è un'ulteriore escalation in questo conflitto, e Teheran ha già risposto lanciando missili e droni contro basi militari in Kuwait, Bahrain, Qatar, Giordania e anche Siria. Gli aggiornamenti con Giorgia Lorenzini.
4: L'esercito iraniano l'aveva annunciato ieri, prima dell'inizio degli attacchi. Se gli Stati Uniti avessero colpito l'infrastruttura del paese, l'Iran avrebbe considerato obiettivi legittimi tutta l'infrastruttura della regione. E così è stato. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran, una stazione ferroviaria, un aeroporto e la torre di controllo marittima di Chabahar, affacciata sul Golfo di Oman. E ancora, secondo fonti iraniane, sono morte 7 persone. Si segnalano attacchi anche contro la città di Bushehr, dove si trova l'unica centrale nucleare attiva del paese. L'Iran ha risposto con missili e droni contro Kuwait, Bahrain, Siria e Qatar, dove diversi missili sono stati intercettati. In Kuwait, Bahrain e Siria sono state colpite basi logistiche e militari americane. E mentre il conflitto si espande e si intensifica in Medio Oriente, potrebbero scendere in campo anche gli Houthi, alleati dell'Iran in Yemen. Gli Houthi hanno minacciato di colpire le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita e di impedire il passaggio di navi nel Mar Rosso. Ciò sarebbe un ulteriore ostacolo per il commercio internazionale. Lunedì il governo yemenita aveva attaccato l'aeroporto di Sana'a sotto il controllo degli Houthi, proprio con il sostegno saudita.
1: In Ucraina sono andate avanti fino a sera ieri le proteste di piazza contro la decisione del presidente Zelensky di rimuovere il giovane ministro della difesa Fedorov, artefice della guerra tecnologica dei droni, entrato in rotta di collisione con il capo delle forze armate Sirski. Cosa c'è da attendersi per oggi? Sentiamo da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
5: La situazione è delicata qui a Kiev, la capitale ucraina, dopo che ieri il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato la sostituzione del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, suscitando proteste in tutto il paese. Ieri sera i manifestanti sono tornati in piazza proprio dopo l'annuncio ufficiale del successore di Mikhailo Fedorov. Il presidente Zelensky ha deciso di nominare ad interim l'attuale capo dei servizi di sicurezza SBU, Yevgeny Khmara. Nel suo consueto messaggio serale, il presidente Zelensky non ha nemmeno nominato i manifestanti che fino a poche ore prima si trovavano sotto il suo ufficio. Si è limitato a fare le congratulazioni al nuovo ministro ad interim e a ricordare la sua esperienza negli attacchi con droni a lungo raggio. Oggi però ci si prepara a una nuova giornata campale. Oltre a nuove proteste di piazza, infatti, il presidente ucraino potrebbe dover affrontare anche la reazione degli alleati europei, che fino a ieri sostenevano tutti con forza il ministro uscente Fedorov.
1: Con la condanna a 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, si è concluso ieri il processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi a Genova. Era il 2018. Le vittime furono 43. Il comitato dei familiari si è costituito parte civile e ieri a Genova ha tenuto una conferenza stampa. Per noi c'era l'inviata Francesca Torrani.
6: È una soddisfazione amara quella espressa dal comitato dei familiari delle vittime e tuttavia necessaria perché la sentenza di ieri, è stato detto in conferenza stampa, corrisponde al riconoscimento di colpe individuali, di responsabilità precise dei vertici delle società preposte alla gestione e al controllo anche di quel tratto di autostrada, anche di quel pilone, il numero 9, che crollò per inadempienze, per omesse verifiche. 43 furono i morti, il più piccolo aveva 7 anni. E lo zio Giorgio Robiano, vicepresidente del comitato, ieri ci ha detto così.
7: Quando ho letto gli anni di carcere che dovevano fare ho provato pena per loro, perché ho immaginato un uomo di una certa età dover passare il resto della vita in carcere.
6: 12 anni per l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, altre pene dagli 11 ai 6 anni per altri ex manager. A vario titolo sono stati riconosciuti colpevoli di crollo colposo e omicidio stradale, condanne che Robiano e il comitato dei familiari aspettavano.
7: È quello che noi aspettavamo, il riconoscimento delle colpe, e adesso da qua si deve partire per fare in modo che non ci siano nuove situazioni del genere, che sia un'infrastruttura, che sia un locale che deve essere messo in sicurezza, qualunque cosa. Ci sono delle responsabilità e bisogna prendersele, e non sono solo sulla carta le responsabilità, sono reali, sono vere, e chi non se le prende rischia il carcere.
6: E questo dice anche la sentenza di primo grado pronunciata ieri a Genova, sentenza contro la quale gli avvocati difensori, in primis il legale di Castellucci, hanno già detto di voler ricorrere.
1: Dall'interno, intense piogge, forti raffiche di vento hanno scosso nelle scorse ore diverse regioni d'Oltralpe. Temporali violenti si sono registrati in particolare a Zurigo, dove i pompieri hanno ricevuto in poche ore circa 550 richieste di intervento per alberi caduti, cantine allagate e altro. Attorno a Winterthur in una sola sera si è registrato quasi un terzo delle precipitazioni dell'intero mese di luglio. Interrotto per alcune ore anche il Montreux Jazz Festival a causa dell'acqua che ha invaso spazi e strutture, con i concerti rimandati di qualche ora appunto. È tutto, vi lascio allo sport.
8: Lo sport.
9: Ben ritrovati all'ascolto. Al Mondiale di Calcio è l'ultima giornata di pausa prima delle finali, quella per il terzo posto domani e dalle 23 tra Inghilterra e Francia si gioca a Miami e poi la finalissima di domenica a New York con l'Argentina che affronta la favorita Spagna con calcio d'inizio alle 21. Sempre per il calcio, dopo la partenza di Saipi in Spagna, il Lugano ha ceduto a titolo definitivo anche Skelkim Vladi alla Rau. Per lui un contratto fino al 2029, mentre dopo due stagioni all'Ain Eintracht di Francoforte, il difensore della nazionale svizzera Aurel Amondà ha firmato con il Coventry City, squadra neopromossa in Premier League. Per il tennis, Akstad Dominic Stricker tornerà in campo oggi per concludere il suo ottavo di finale contro il kazako Shevchenko. La partita era stata interrotta ieri per il maltempo con l'elvetico avanti 4-3 nel primo set. Infine al Tour de France, dopo i velocisti, spazio oggi agli scalatori, protagonisti attesi nel finale della 13ª tappa di 206 chilometri con arrivo a Belfort. Resta di 3 minuti e 36 secondi il margine di vantaggio in testa alla generale di Pogacar su Vingegaard.
10: Tutti allo stadio con la tribù del calcio. Tutti i colori del mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
11: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
12: Tutti i colori del mondiale americano. Oggi è l'ultima puntata della Tribù del Calcio. A voi tutte e voi tutti un cordialissimo saluto da Antonio Bolzani. Ebbene sì, ci sono le finali domani e poi soprattutto domenica sera la finalissima per il primo e secondo posto. Aspettando dunque la finalissima fra Spagna e Argentina, noi oggi andremo soprattutto fra gli iconici stadi del mondo. Ma partiamo dalla finalissima. Ha ragione Leo Messi quando, a proposito appunto della partita di domenica sera fra la sua Argentina e la Spagna, dice: siamo fra le due migliori squadre al mondo, due finali consecutive non arrivano per caso. È vero, la sfida di domenica sera vedrà affrontarsi due grandi certezze del football: la straordinaria combattività e la forza agonistica della selezione albiceleste, con il gioco perfetto, organizzato e destabilizzante per gli avversari delle Furie Rosse. Per i sudamericani è un atto di fede vincere, facendosi trascinare dal loro numero 10. Gli iberici invece mettono il talento individuale al servizio di un collettivo di grande valore. Due grandi scuole, due scuole di pensiero diverse, due modi di vivere e di intendere il calcio differenti. Ne parliamo oggi dando un'occhiata anche alle altre due deluse, la Francia e l'Inghilterra, che appunto domani sera si contenderanno il terzo posto, domani dopo un ottimo percorso fino alle semifinali, interrotto poi in modo inaspettato per come sono andate le due partite. Ebbene, domani sera, come detto, si contenderanno a partire dalle 23 il terzo posto. Daremo anche spazio, e l'ho detto in apertura, a quei luoghi ricchi di storia, di passioni, di emozioni, di fascino e di gol, quei luoghi chiamati stadi. Quali sono, e allora qui vi pongo la domanda, quali sono quelli più iconici e quelli che vi suscitano i ricordi più belli? 076 321 11 13 è come sempre il nostro numero di telefono per raggiungerci in diretta alla Tribù del Calcio. Prenderemo spunto per parlare di stadi dalle molte bellissime cartoline raccolte in una originale pubblicazione, un libro Atlante con tante tantissime immagini e fotografie di stadi famosi e meno famosi sparsi in tutto il mondo. Buongiorno allora l'autore del libro, Stefano Musso. Benvenuto.
13: Grazie per l'invito e buongiorno a tutti.
12: Autore del libro appunto Cari saluti dal mondo nel pallone, cartoline dai campi da calcio, un atlante illustrato. Allora, le cartoline che Stefano Musso ha trovato le ha trovate in rete, ma anche nei classici mercatini delle pulci.
13: Vero, le collezionavo da giovane perché giocavo a calcio e dopo un certo momento io ho fatto fotografia nella vita, ho mollato il calcio e avevo venduto anche le cartoline, e alcune poi dopo 20-30 anni le ho ritrovate col mio indirizzo, e da 5-6 anni mi ero reinteressato al tema e ho iniziato a ricercarle, a collezionarle, e alla fine ne ho scritto anche, perché è molto interessante anche come sono state scritte. Ho trovato dei pezzi veramente storici e ho deciso di realizzare una pubblicazione con poi un editore romano che ha voluto subito
12: Ultrasport.
13: Sì.
12: È uno strano connubio quello fra le cartoline e i campi di calcio nell'epoca, nell'era dei social media, delle immagini, delle fotografie che ci arrivano dovunque.
13: Sì, sono antecedenti. Adesso si scrivono le nostre cartoline odierne, sono i messaggi, no? Tramite, una volta erano le cartoline ed era bello, era scriverlo, riceverle, spedirle, aspettare un paio di giorni prima che arrivassero. delle belle sorprese un po' più lente della velocità del giorno d'oggi.
12: Insomma. Un po' più lente, e poi sono cartoline anche piene di fascino, piene di storia, profumano insomma dei tempi passati, tante diverse.
13: Sì, ne ho trovate di bellissime, ironiche, anche con gli animali, tutti gli animali che giocano a calcio, le realizzavano anche in tridimensionali alcune. Le più vecchie sono forse le più belle, veramente.
12: Di stadi ancora vecchi, insomma, che
13: vecchissimi, sì,
12: sono lontanissimi parenti degli stadi super moderni di oggi. La cartolina di, poi torniamo sul libro, la cartolina invece del mondiale statunitense, canadese e messicano, qual è la cartolina che oggi ci ha portato Stefano Mussio?
13: Beh, cartolina cartacea non se ne trovano più, no?
12: No, la cartolina proprio a livello di sensazioni, di percezioni, di quello che hai visto.
13: Che dire?
12: Se dovessi pubblicare una cartolina?
13: Beh, cercherei quella dello stadio di Capoverde, perché mi ha veramente emozionato Capoverde. È stata una bella favola col portiere quarantenne, come sono riusciti.
12: Quindi a... la cartolina della squadra.
13: Della squadra, sì.
12: Poi sicuramente ci sono diversi stadi anche a nell'isola Capoverde, di Capoverde, sì. Diversi. Alcuni sì. Sicuramente. Ce ne sono sul libro?
13: No, Capoverde non ho mai trovate, non ho mai viste.
12: No. Nessuno stadio
13: di Capoverde,
12: quindi, Capoverde
13: no.
12: Però la nazionale è stata una bella realtà. Saluto anche, do il benvenuto al collega Giacomo Bonafoglio, giornalista sportiva della RSI. Allora Giacomo ha seguito molte partite, le ha commentate. Giacomo, la tua cartolina finora qual è?
14: La mia cartolina deve essere a tutti gli effetti Lionel Messi, perché a 39 anni guidare ancora così l'Argentina, ma soprattutto guidarla fuori dal campo, perché la cosa che mi impressiona, perché in campo sappiamo tutti cosa sia Lionel Messi, è un fenomeno, è un campione, è un alieno, è uno dei più forti della storia e si sa. Ma quello che riesce ancora a rappresentare per i suoi compagni, per il popolo argentino, per tutti quelli che stanno attorno a questa squadra, è una cosa che impressiona e mi impressiona sempre. E evidentemente la forza oggi vale ancora più dei singoli, e lo dimostra l'Argentina.
12: E lo dimostra l'Argentina, che troverà comunque la Spagna. Allora, poi parleremo anche della finale di domenica sera. La cartolina del mondiale allargato?
14: Non la del mondiale allargato oggi, la metterei una, visto che parliamo di novità, un emoticon soddisfatto, perché secondo me questo allargamento alle piccole nazioni, definiamole pure piccole come Capoverde, ha mostrato che paesi a cui non avremmo dato un franco, come si dice, come Capoverde, che ha una popolazione di poco superiore al Ticino, questo giova sempre a ricordarlo, ha portato l'Argentina di Messi, che ora è in finale e rischia di vincere il titolo, ad avere paura, ad avere concretamente paura di uscire, perché queste sono storie che solo il mondiale sa regalare.
13: Come anche il gol di Curaçao, il pareggio di Curaçao con la Germania, anche mi ha emozionato.
12: Beh, tante squadre, e alla fine il mondiale allargato comunque si è rivelato, al di là degli orari, e tu lo sai bene perché hai commentato diverse partite durante la notte, il mondiale allargato si è rivelato interessante e anche divertente, lo spettacolo c'è stato.
14: Sono convinto di sì, al netto di tutto lo spettacolo c'è stato, ci sono poche squadre che hanno deluso, che non hanno portato quel qualcosa che potevano portare. Cito il Qatar, che era nel gruppo con la Svizzera, che è una squadra che ha ancora dei limiti tecnici abbastanza evidenti e che non è ancora riuscito a fare quello step, ma le altre piccole, Curaçao ha fatto un gol storico con la Germania, accolto in patria come il gol più importante della storia, sono storie che vanno raccontate, sono storie che un mondiale può portare, e se devo di nuovo ripetermi, il bilancio per me è nettamente positivo.
12: Era il tuo primo mondiale da giornalista?
14: Era il primo mondiale, assolutamente sì.
12: Allora, spesso il pubblico conosce i giornalisti sportivi e non solo più anziani. Giacomo Menafoglio è ancora giovane, allora ripercorriamo la carriera di Giacomo Menafoglio. Il prima e poi anche l'arrivo alla RSI.
14: Allora, partiamo dall'Università di Friburgo, che è crocevia della mia passione fin da giovanissimo di fare il giornalista sportivo. Intraprendo gli studi in storia contemporanea, perché si dice il giornalista sportivo è il grande sogno, ma per tenere un piede ben ancorato a terra, o sono sempre stato un appassionato di storia, se non dovesse andare bene ho sempre la possibilità di intraprendere il percorso di docente di storia, che mi avrebbe appassionato altrettanto. Poi, attraverso concorsi, pubblicazioni, interessamenti vari, inizio a collaborare con il Corriere del Ticino, realizzando, come si chiamavano ai tempi, servizietti sulle partite di Bellinzona, Locarno, Lugano, Chiasso, quando giocavano in Svizzera interna. Entro poi nella squadra di Radio 3i come giornalista di cronaca fino a 4 anni fa, con un concorso RSI allo Sport, la grande passione, un sogno che posso dire di aver coronato.
12: Allora, lo sport, la tua grande passione, e il calcio lo giochi, l'hai giocato?
14: Il calcio è la grande passione da sempre, il grande sogno da bambino, l'ho praticato per diversi anni, poi smesso a causa di problemi fisici insormontabili, però il calcio resta...
12: È il tuo sport.
14: Eh sì.
12: Se tu dovessi scegliere uno sport da continuare a fare, è il calcio.
14: Eh sì.
12: E quindi il tuo sogno è andare avanti a trasmettere le partite, a seguire il calcio.
14: Eh sì.
12: Tutto il calcio.
14: Assolutamente sì, tutto il calcio.
12: Ticinese, vabbè, adesso c'è il Lugano, direi soprattutto al calcio internazionale.
14: Certo, assolutamente, ho avuto anche la fortuna di poter commentare la nazionale svizzera femminile. Questo è un risultato che continua a sorprendere della Svizzera, perché siamo tra i paesi più importanti d'Europa, l'abbiamo dimostrato all'Europeo in casa, questa nazionale che continua a crescere, e adesso la Svizzera vuole andare ai mondiali anche in campo femminile per confermarsi.
12: È un movimento che cresce. Nel tuo libro ci sono, Stefano Mussio, stadi di calcio femminile o dove sono raffigurate delle calciatrici?
13: Sì, è una delle, all'inizio addirittura, perché ho trovato...
12: Che stadi femminili, stadi

0: Cartoline dai campi di calcio, un Atlante illustrato, e davvero trovate delle immagini e delle fotografie meravigliose. Allora, direi di ritornare sulla finalissima di domenica sera e di coinvolgere anche il nostro inviato Omar Gargantini, che ci ha accompagnato spesso in queste mattinate della Tribù del Calcio. Allora, Omar è collegato telefonicamente. Direi, Omar, che dopo la Spagna anche l'Argentina è assolutamente una degna finalista.
1: No, assolutamente, l'Argentina ha meritato questo traguardo, ha una convinzione in se stessa, una forza mentale e morale che nessun'altra nazionale possiede, proprio perché credo che questo gruppo sia spinto da una sorta di, io l'ho definito in uno dei miei contributi, un atto di fede, insomma, come se davvero tutti siano convinti che con Messi a trascinarli nulla sia impossibile. L'Argentina ha 3 partite dell'eliminazione diretta, al 90esimo era eliminata dal mondiale, eppure la ritroviamo in finale. Questa capacità di girare sempre le partite a suo favore è davvero qualcosa di impressionante. Ieri sera l'Inghilterra si è sportivamente suicidata con questa scelta scellerata di rinunciare a giocare una volta passata in vantaggio, però l'ultima mezz'ora dell'Argentina è stata qualcosa di davvero bello. Credo che sia stata la mezz'ora è più convincente in assoluto dall'inizio del mondiale da parte dell'Argentina.
0: Assolutamente sì. Veniamo alla Francia e ovviamente ancora all'Inghilterra. Deschamps e Tuchel, chi ha peccato di più di presunzione o di superficialità nella preparazione della partita, ma anche poi nella gestione del confronto?
1: Sì, credo abbiano sbagliato in maniera diversa, ma abbiano sbagliato un po' tutte e due. Deschamps probabilmente si è fidato troppo dei suoi singoli, ha dato per scontato che era sufficiente buttare la palla avanti affinché qualcuno tra Mbappé, Dembélé, Olise, piuttosto che due, risolvessero la sfida. La Spagna è stata brava a tagliare ogni rifornimento all'attacco della Francia e la Francia praticamente non è esistita dal punto di vista offensivo, quindi De La Fuente da questo punto di vista ha dato una piccola lezione a Deschamps. Tuchel l'ha preparata comunque bene, perché fino al gol di Gordon l'Inghilterra era pienamente in partita, primo tempo molto bloccato, però non ha concesso nulla. Poi c'è stata questa scelta inspiegabile di inserire solo difensori, di abbassare il baricentro, di speculare, e Tuchel l'ha persa lì la partita. Poi non ho capito, non ho apprezzato questa mancanza poi di autocritica da parte dell'allenatore, che ha detto non ho sbagliato nulla. In realtà i suoi giocatori l'hanno sconfessato, perché tutti hanno detto avessimo continuato a giocare probabilmente in finale ci saremmo noi. Una scelta strana, perché l'Inghilterra ha la qualità davanti per essere pericolosa, cercando di ripartire qualche volta in più avrebbe anche potuto approfittare dello sbilanciamento dell'Argentina. Non l'ha fatto, e quindi è giusto che l'Inghilterra ancora una volta sia fuori.
0: Anche perché ha lasciato Tuchel dei fuoriclasse in panchina, insomma non li ha fatti nemmeno entrare, penso a Saka su tutti.
1: Esatto, tutti ci aspettavamo che almeno una volta sull'1-1 riequilibrasse un pochino le scelte, invece ha messo dentro davvero tutti i suoi difensori e l'Inghilterra si è snaturata, ha smesso di giocare. Il gol di Lautaro Martinez è arrivato nei recuperi, ma l'Argentina già con i 2 pali di McAllister, con la paratona di Pickford, avrebbe meritato di essere in vantaggio già ben prima del 90esimo. Quindi sì, gestione fallimentare da parte di Tuchel, molto poco lucido. Non mi meraviglierei se la sua avventura alla guida dell'Inghilterra fosse finita ieri sera.
0: Un po' come quella di Deschamps, che peraltro il suo addio era già ampiamente previsto, insomma.
1: Sì, Deschamps era il capolinea, si sapeva, ha avuto comunque 16 anni con anche dei risultati importanti. Poi c'è chi dice che con questa Francia probabilmente ha vinto troppo poco, però ha portato la nazionale ad una continuità ai massimi livelli impressionante, ha comunque un titolo mondiale in bacheca, una finale persa ai rigori. Credo che Deschamps possa andarsene con la coscienza abbastanza pulita. Ora c'è curiosità di vedere se davvero, come ormai sembra un segreto di Pulcinella, sarà Zinedine Zidane ad assumerne l'eredità. Zidane che è fermo da qualche anno, che nella prima parte al Real Madrid aveva fatto molto bene vincendo 3 Champions consecutive, un po' meno bene nel successivo biennio, però insomma dovrebbe toccare a lui, un altro grande ex. Credo che la Francia comunque vista la qualità dei suoi giocatori, resterà tra le grandi protagoniste anche nei prossimi anni.
0: Allora, di Francia e Inghilterra abbiamo appunto voluto approfondire

0: po' il tema con Omar Gargantini. Tra l'altro domani sera sarai tu che la commenterai, la finale per il terzo e quarto posto, Giacomo Manafoglio, a partire dalle 23. Allora, se con Stefano Mussio abbiamo così valorizzato il connubio, un connubio strano, originale, fra le cartoline postali, cartoline ancora cartacee, i campi di calcio, mi piace con Giacomo Manafoglio così valorizzare quel connubio fra la storia e il calcio, anche perché tu hai detto, Giacomo, sei storico di formazione. Allora, lo storico che guarda il calcio è pieno di storie, abbiamo detto di Messi, ma non solo quella, la storia di Messi.
1: Assolutamente, si è accennata, per tornare a un esempio più inedito, a Vosigna, il portiere di Capoverde, autentico sconosciuto, disoccupato, senza lavoro, che poi tira fuori prestazioni incredibili, le migliori della sua carriera, a 40 anni ad un mondiale sul palcoscenico più importante della storia. È una storia che va raccontata e che cambia anche delle vite, delle dinamiche sociali, come la sua famiglia, come il suo percorso. Però quello che mi impressiona del mondiale è un discorso che si è fatto spesso, è che tante squadre possono vincere un mondiale, ma poi a vincere sono sempre le solite. Evidentemente la storia del mondiale, sportiva e non, è esclusa a quelle squadre che non hanno nel DNA quella fame, quella capacità di vincere.
0: Leggevo oggi sul nostro sito, Giacomo, che 8 squadre sono state capaci di sollevare la Coppa del Mondo, ma sono tutte provenienti da 2 sole confederazioni, quella europea e quella sudamericana. Eppure, nonostante nessuna finalista sia mai arrivata da un'altra parte del mondo, quella di domenica a New York, nel New Jersey, sarà per la prima volta una sfida tra i 2 campioni continentali in carica nel 2024, a distanza di poche ore una dall'altra. Spagna e Argentina sono infatti salite rispettivamente sul trono dell'Euro e della Coppa America. L'albiceleste è però soprattutto campione del mondo in carica, e anche qui c'è una prima: mai nelle 22 edizioni precedenti i detentori del titolo hanno sfidato all'ultimo atto i campioni d'Europa, mentre una sola volta hanno affrontato i vincitori più recenti della Coppa America, ovvero nella finalissima in Qatar, ti ricorderai, tra Francia e la stessa Argentina, che appunto aveva vinto la Coppa America. Nella finale di domenica sera fra la Spagna e l'Argentina, quale delle 2 nazionali ha più storia, diciamo, o quali nazionali, o quale nazionale meglio, visto che sono 2 a contendersi la finale e il primo posto, quale delle 2 suscita maggiori storie, forse più che storia?
1: Io credo che sia l'Argentina, per Lionel Messi, ma per tutto quello che è il discorso legato al popolo argentino. Non so se avete visto le interviste dopo la partita dei giocatori argentini, che la prima cosa che fanno dopo il successo più importante della propria carriera è ringraziare i nonni, gli zii, i genitori, qualche cugino, per avergli comprato il primo paio di scarpe, per avergli permesso di andare ad allenarsi, per aver sacrificato le loro esistenze per i piccoli Lautaro Martinez, i piccoli Julian Alvarez, i piccoli Messi, che uscivano da quartieri magari non sempre benestanti. E questo mi impressiona, perché la forza del gruppo, la forza di questa Argentina, secondo me è proprio da ricercare in questa umiltà di andare a ringraziare, di rendere omaggio a chi per loro ha sacrificato tutto.
0: Allora, per continuare questo discorso, abbiamo ancora in linea anche oggi, ed è stato un ospite molto apprezzato ieri dal nostro pubblico, il professor Marcelo Fernando Aibi. Buongiorno professore, grazie per essere di nuovo con noi stamattina. Professore ordinario di criminologia all'Università di Losanna. Lei è nato a Martinez, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina, da una famiglia di origini svizzere, italiane e spagnole. Quindi c'è tutto in lei, la Svizzera, la Spagna e l'Argentina. È cresciuto in un paese profondamente segnato dall'immigrazione europea, un'esperienza che ha contribuito a sviluppare il suo interesse per le società, le loro trasformazioni e il funzionamento delle istituzioni. Riprendendo il discorso di ieri e quello che faceva il collega Giacomo Manafoglio, l'Argentina ha tutto questo, ha questa storia che si porta dietro e dentro, può essere decisiva?
2: Per me sì. Prima di tutto grazie per l'invito, e dopo sì, mi sembra che quando si guarda la formazione di ogni paese, forse in questo momento la Spagna avrebbe una squadra più forte, ma questo è il calcio. Il calcio cambia tutto quando comincia a giocare il pallone. Dunque, mi sembra che quello che è stato detto, un atto di fede, una delle prime cose che hanno stato dette, è veramente un atto di fede di tutti i calciatori, principalmente verso Messi. E dopo questa storia, sapere che c'è tutto un paese dietro è molto forte per i calciatori.
0: Ecco, lei conosce molto bene il Sud America, il sudamericano. In Argentina il calcio è visto come in nessun'altra nazione sudamericana, nemmeno il Brasile è così portato a spingere la propria nazionale. Ieri si diceva anche con il collega Enrico Carpani, i brasiliani spesso se perdono sono depressi, l'Argentina invece va avanti. Il tifo argentino, la popolazione argentina, ma soprattutto i tifosi allo stadio vanno avanti a incitare l'albiceleste.
2: Sì, questo è vero, ma non è stato sempre così. C'è stato un cambiamento nel... Io mi ricordo, diciamo nel XXI secolo, per me ha cambiato qualcosa. Dopo Maradona si è cominciato a credere che eravamo capabili di fare tutto, e questo ha cambiato radicalmente tutto. Se lei guarda la partita Inghilterra-Argentina, comincia a suonare l'inno nazionale e i tifosi inglesi cominciano a gridare, cosa che i tifosi argentini hanno fatto anche, una cattiva cosa da fare, ma l'hanno fatto. Ma se lei guarda come i calciatori cominciano a cantare più forte, più forte, più forte, è veramente incredibile. Questo sentimento di appartenenza è molto forte in Argentina, molto molto forte.
0: Ecco, il sentimento di appartenenza, qui vorrei ricoinvolgere lo storico Giacomo Menafoglio, porta anche a essere molto nazionalisti, sciovinisti, quindi il calcio fra epica, certo, impresa, imprese, retorica tanta, lo abbiamo visto, ma è inevitabile in questo mondiale con le piazze piene, ma anche nazionalismi e sciovinismi. Tutto questo è sempre un bene, Giacomo Menafoglio?
1: Non lo so se sempre un bene, rischia di non esserlo sempre un bene. Mi viene in mente un paragone, adesso parlando di nazionalismi, di identità, con la Serbia rappresentata da Djokovic, che è uno dei più grandi tennisti di sempre. Lui legatissimo alla sua Serbia, non ha mai fatto mancare sostegno e polemiche anche legati a questo suo nazionalismo serbo. Rischia di non essere sempre un lato positivo, ma secondo me rappresenta tanto e dice tanto di quel paese, dice tanto di quello che è la passione sportiva e la cultura, assolutamente.
0: La cultura e l'identità. Stefano Mussio, il pericolo di andare nei nazionalismi in modo però esagerato.
3: Sì, però sono anche il rispecchio della realtà, che è molto conflittuale, quindi è chiaro che il calcio, con tutti i miliardi che girano, è una vetrina. Anche penso adesso anche alla bandiera della Palestina che hanno mostrato dall'Egitto per ricordare effettivamente una tragedia che è quasi stata dimenticata, che il calcio aiuta a dimenticare tutte le... Quindi è quasi doveroso che capiti o meno.
0: È doveroso che capiti, professore Ibi. Ho letto di parecchie critiche perché l'Argentina, un giocatore, ha esposto uno striscione dicendo le Malvine, le Falkland sono nostre.
2: Sì, diciamo, questo che è stato detto del nazionalismo, del sciovinismo, è veramente un problema. Che è molto presente. L'Argentina è un paese fatto di immigranti, allora bisognava avere un'identità. Per me, per esempio, il primo shock culturale quando sono arrivato in Svizzera nel 92, io avevo ascoltato i miei nonni con un inno diverso che diceva Heidi ad Elvezia, uno prima che era come God Save the Queen. Ma quando sono arrivato qui e ho visto che nessuno conosceva l'inno nazionale per cuore, non poteva capirlo, perché in Argentina una delle prime cose che si fa a scuola quando uno ha 6-7 anni è imparare l'inno nazionale. E questo si vede anche negli Stati Uniti, anche di più, perché loro prima di ogni partita vengono a cantare l'inno nazionale. Dunque hanno fatto questa idea di ok, siamo una società nuova, tutti hanno le stesse possibilità, ma tu devi diventare un argentino, devi lasciare tutto, lasciate
0: ecco,
2: ogni
0: lasciare
2: speranza.
0: Tutto, però l'Argentina è un paese anche di forte immigrazione, sono arrivati moltissimi italiani, svizzeri, ticinesi, sì, anche sì. tanti ticinesi sono partiti tantissimi. Per il Sud America e per l'Argentina, quindi abbiamo anche una storia di forte immigrazione. Eppure lei dice quando si arriva in Argentina bisogna lasciare tutto tra virgolette e pensare soltanto all'Argentina.
2: Diciamo la politica di immigrazione dal Novecento, dall'Ottocento, quando ho cominciato veramente, era così, era diventate argentini. Per esempio, io ho studiato un po' l'immigrazione del Friburgo verso Baradero, che è una città d'Argentina. C'era il professore Martin Niculan de Friburgo, che aveva studiato anche Nova Friburgo in Brasile.
0: Tra l'altro mi scusi professore, in Argentina sì. C'è anche la Nuova Lugano, ecco, una città molto grande.
2: C'è anche la Nuova Lugano, sì, e c'è la colonia suissa, ci sono tanti. E si lei va, io sono andato a Entre Rios, che è vicino a Buenos Aires, e lì ci sono tante colonie svizzere che non hanno un nome, forse Nuova Verna, mi sembra che c'è una. Ma lì ci sono dei musei incredibili che raccontano un po' di storia, come arrivavano. Questo veramente, io propongo una volta di fare un'intervista con il professore Niculan, che è in pensione, sì. Che ha studiato questo, è veramente impressionante.
0: È impressionante anche perché, Giacomo, in un calcio sempre più globale, dove c'è sostanzialmente un grande equilibrio, nessuna squadra è più, diciamo così, povera di argomenti, di contenuti, tutti più o meno sono organizzati. Poi certo la differenza la fanno ancora i giocatori, i fuori classe, i campioni e le individualità, però in un calcio sempre più globale i nazionalismi esistono e resistono ancora.
1: Assolutamente sì, ed è una chiave effettivamente, perché abbiamo visto anche gli Stati Uniti citati dal professore come esempio virtuoso di questo nazionalismo, con l'inno cantato a squarciagola da tutto lo stadio, con classici parata anche militare sopra lo stadio, la bandiera esposta più non posso all'interno dello stadio, creano dinamiche per cui credo ci sia una spinta extra anche a livello sportivo, e questo a livello sportivo è positivo, poi uscendo dal campo presenta risvolti negativi, ma a livello sportivo, e qui chiudo, c'è una spinta in più rispetto
0: in
1: ad
0: più.
1: Altre
0: nazioni. Abbiamo detto anche, e questo credo che sia un dato molto positivo, che queste nazionali sempre più multietniche, multiculturali, rappresentano molto bene quelle che sono le società, gli stati, le nazioni di oggi. La Svizzera è un ottimo esempio di squadra multiculturale, Stefano Mussio.
3: Sì, decisamente, molto interessante, molto bello vedere pelle di tutti i colori che giocare insieme, anche un valore aggiunto.
0: È un
3: no?
0: valore aggiunto, Giacomo.
1: Assolutamente sì.
0: Pensando alla Svizzera.
1: Eh sì, il nostro giocatore più importante, quello con più presenze della storia della nazionale, è Granit Xhaka, di origini albanesi, giocatore che anche ha fatto discutere spesso per atteggiamenti.
0: Beh, anche lì per questioni un po' nazionalistici.
1: Assolutamente sì.
0: Questioni nazionalistiche.
1: Assolutamente sì, però è un chiaro esempio, il giocatore della Svizzera più rappresentativo viene comunque da una, chiamiamola così,
0: da altre origini,
1: eppure è il più importante, eppure dopo la vittoria con la Colombia si è sdraiato a piangere a metà campo perché è pienamente integrato.
0: E con l'Argentina, da questo punto di vista, professore B, è meno multiculturale come giocatori,
2: no,
0: come origini?
2: No, se lei guarda i nomi degli argentini, sono tutti nomi europei. Quello che è successo è che dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Argentina economicamente entra in una discesa incredibile, era un paese ricco l'Argentina. È per questo che i miei nonni sono andati in Argentina, era un paese ricco. Con la crisi economica l'immigrazione è finita, le ultime immigranti sono qualche italiani dopo la Seconda Guerra Mondiale, e dunque io sono per esempio terza generazione, e tutti quelli che giocano in Argentina sono normalmente terza generazione. C'è stato un presidente, Menem, che era prima generazione nato nel paese, Macri era prima generazione nato nel paese, dunque c'è un'integrazione, ma si vede meno, non si vede questa diversità nel perché sono tutti europei che sono stati lì da più di 50 anni, sono integrati completamente.
0: Certo.
2: Questo periodo di appartenenza ancora, come lei ha detto, per qualche calciatori svizzeri, è finito in Argentina. Loro sono lì, non ce ne... in questo momento ci sono due che sono nati fuori di Argentina, e questo che ha cambiato.
0: Beh, a parte che lo diciamo già ieri, la maggior parte dei giocatori argentini gioca in Europa, beh, soprattutto anche in Inghilterra.
2: Sì.
0: E quanto oggi l'Argentina di Milei riesce a... qui voglio portarla anche su questo terreno. Riesce a trascinare passioni, emozioni, tifo? Milei è un personaggio divisivo in Argentina in questo momento, come visto?
2: Sì. Diciamo che il livello di corruzione... Il problema principale dell'Argentina è un problema di corruzione, secondo la mia interpretazione. È un stato molto grande con molta corruzione. Milei ha detto voglio cambiare lo stato, ma è vero che è un personaggio molto divisivo, ma perché una società che è in crisi per fare una scelta liberale, quando c'è il populismo che fa lo stesso discorso mussoliniano, io ti darò tutto, è veramente, deve essere in un punto di dispero totale la società per fare questa scelta. Dunque, per un mese solo si parla di football, dopo ritorna la divisione, ma è una società molto divisa, veramente in questo momento la divisione è incredibile. Io ho ripreso contatto, sono 35 anni che sono in Svizzera, ma io guardo contatto e con WhatsApp c'è molto contatto, io vedo gruppi di amici di scuola molto divisi per la politica.
0: Certo, sulla politica del presidente Javier Milei. Allora, torniamo agli stadi. Stefano Mussio, cari saluti dal mondo nel pallone, cartoline dei campi di calcio, un Atlante illustrato. Ci sono anche stadi sudamericani nel libro. Cartoline di stadi sudamericani.
3: Sì, quelli ho inserito, quelli storici, come quello la Boca, del Boca Juniors a Buenos Aires. Ci sono stadi, l'Azteca, che boba lì è più Centro America, ma c'è il Maracanã, che era il più grande stadio al mondo.
0: Beh, sì.
3: Negli anni 50, e altri piccoli stadi, c'è quello di Guatemala che era dedicato al primo indigeno che ha vinto la maratona di New York negli anni 50, e un'altra
0: stadi
3: storia.
0: Stadi piccoli e grandi, da
3: sì.
0: Tutto il mondo, arrivano le cartoline raccolte da Stefano Mussio, stadi sparsi un po' anche in tutti i continenti. La finale si è detto si doveva giocare all'Azteca, Giacomo, sei d'accordo?
1: Io non ho vissuto personalmente quello che è stato l'Azteca per
0: la storia,
1: per
0: diciamo,
1: la storia del calcio. Sono vissuto più che altro in un'epoca in cui si va verso stadi sempre più moderni, sempre più virtuali, come il SoFi Stadium, questo impianto da quasi 6 miliardi di dollari con quello schermo che praticamente fa il giro dello stadio, che da solo costerà come degli impianti interi probabilmente qua nel nostro paese. C'è questa divisione ancora netta tra i vecchi impianti storici che però o vengono sostituiti o vengono modificati. Uno degli ultimi esempi è San Siro, che è destinato ad essere raso al suolo
0: e abbattuto,
1: con questi nuovi impianti meno storici, meno d'impatto, ma più organizzativamente funzionali.
0: Più alla moda, più con una serie di offerte, di servizi extra calcistici, però anche più, sempre più inaccessibili per il pubblico normale, perché il prezzo dei biglietti, l'abbiamo visto soprattutto in questi mondiali, il prezzo dei biglietti è esorbitante.
1: Sì, lo aveva detto anche la presidente del Messico, l'Azteca è un impianto bellissimo, ma i messicani non possono permettersi.
0: Ecco, andare allo stadio diventerà sempre più un problema. Allora, questo è il tema dell'ultimo quarto d'ora di trasmissione. Io vorrei adesso riprendere un servizio, un ottimo servizio mandato in onda dai colleghi della TV, della redazione sportiva nello studio dopo la partita. Forse l'hai confezionato anche tu il servizio?
1: Forse in parte sì, ma penso parte. Che il merito sia del Luca Invernizzi.
0: Luca Invernizzi, che è... sì, è di Luca Invernizzi, esattamente, che ricorda fa una sua classifica, ricorda gli stadi più iconici, quelli più suggestivi, quelli anche più famosi entrati nella storia. Allora, per chi ci guarda in televisione, io consiglio davvero vivamente di dare un'occhiata a questo servizio, perché ci riporta davvero nell'atmosfera, nelle atmosfere di diversi stadi.

0: Bello? Assolutamente no. Tutti se lo ricordano? Probabilmente. A Pasadena quel giorno del 94 il caldo era asfissiante. Calcio d'inizio della finale, 12:30. Difficile dimenticarlo. Il vecchio Wankdorf non esiste più, ma il suo nome evoca ancora una delle favole più straordinarie del calcio, il miracolo di Berna, la Germania Ovest che ribalta l'Ungheria di Puskas. Alcuni stadi restano memorabili per la bellezza, altri perché lì dentro il tempo si è fermato. Sembra uscito dal futuro, eppure racconta il passato come pochi altri. Il suo iconico tetto trasparente fece da cornice al Mondiale del 74. Elegante, rivoluzionario, eterno. Uno stadio che ha cambiato il modo di concepire l'architettura sportiva. 26 petali per un fiore d'acciaio, nato dalla mente di Renzo Piano, il San Nicola di Bari fu una delle sedi di Italia 90 e resta un'astronave calata quasi per caso nel cuore della Puglia, bellezza pura, forse in parte incompresa. Il Tempio francese è nato per un mondiale ed è rimasto il palco delle notti più importanti della nazionale transalpina. Il 12 luglio 98 ha vissuto il suo massimo splendore, l'inizio di un'era vincente per la Francia. La Madonnina domina Milano e da quasi un secolo al suo fianco c'è il Meazza con le sue torri a spirale, simbolo di un calcio romantico che resiste alla modernità. Il giorno in cui non ci sarà più mancherà un po' a tutti. Il Bario River vive di passione, scandita dal tifo che sale dagli spalti del Monumentale. Nel 78 l'Argentina si laureò qui campione del mondo per la prima volta e da allora ogni pietra racconta quella notte. We are going to Wembley, molto più di una frase, per gli inglesi un mito che resiste al tempo, nonostante le sue due torri siano ormai un ricordo lontano. Persino Pelé disse che il suo rimpianto più grande era non aver mai giocato nella cattedrale del calcio. Nessuno stadio ha mai ospitato tre partite inaugurali di un mondiale, maestoso e con un'atmosfera che lo rende il palcoscenico ideale per alcuni dei momenti più memorabili della storia del calcio. L'Azteca fa venire la pelle d'oca anche solo guardandolo in TV, figuriamoci viverlo. Doveva essere il teatro dei sogni per i brasiliani. Il 1950 lo trasformò nell'incubo più buio di una nazione intera. Uruguay 2, Brasile 1, la Coppa Rinè alzata al cielo davanti a 173.000 spettatori attoniti. Iconico, storico, unico, il Maracanã.
1: La classifica, la top 10 dunque dei colleghi della redazione sportiva della TV. Luca Invernizzi ha confezionato, ha realizzato questo servizio di 10 stadi, Stefano Musio, memorabili. Il rischio è che però i nuovi stadi, guardando, riguardando questi stadi davvero incredibili, straordinari per il profumo di storia, per quanto hanno evocato ed evocano ancora, per tutto quello che ci hanno regalato, il rischio che i nuovi stadi siano un po' tutti uguali e anche un po' anonimi, un po' freddi.
2: Sì, decisamente.
1: Dei grandi centri commerciali. E cari, questo l'abbiamo detto.
2: Sì, infatti una volta c'erano i campetti sportivi che erano vicino alle chiese. E adesso invece è proprio l'opposto, ci sono i grandi stadi che magari hanno dentro un piccolo luogo di culto.
1: Eh sì, le cattedrali con una chiesetta all'interno. Dentro, però cattedrali molto anonime. A questo proposito tu mi hai mandato una fotografia di un campo di calcio, un campetto di calcio che hai visto proprio al mare.
2: Sì, che ho appena scoperto nelle Cinque Terre.
1: Ecco, lo vedete in televisione, chi ci sta guardando.
2: Ed ero lì proprio durante la partita di Norvegia contro Inghilterra e sinceramente non ho tanto seguito la partita dei mondiali, ma perché c'erano dei ragazzini che giocavano, poi loro mettono delle reti per non far andare il pallone in piazza ed ero lì a giocare, a ammirare i ragazzi che, ecco, per me questa era veramente la passione del calcio, no? Senza troppi
1: fronzoli, senza fronzoli, troppe ricchezze, senza troppi, diciamo, senza troppi addobbi esteriori. Qui in questa foto qui che magari ci ripropone la nostra regia, ecco, si vede un muro molto molto fatiscente.
2: Sì, c'hanno il campo di calcio,
1: molto
2: il campo
1: rovinato,
2: di hockey.
1: Poi una porta pitturata con delle righe rosse, sì. Una traversa, due pali, poi un cuore all'interno della porta. pitturato anche quello su un muro, direi molto scalcinato e piuttosto vecchio, e poi una porticina piccola.
2: Sì, è lo stadio di Corniglia questo.
1: È lo stadio, diciamo così, il campetto di Corniglia. Il calcio, Giacomo, è anche questo però, e deve rimanere anche questo, adesso, al di là della retorica e dei luoghi comuni. I bambini si divertono anche giocando contro un muro.
3: Forse si divertono di più giocando contro un muro rispetto alle scuole calcio, dove ormai c'è già un'impostazione, definiamola quasi professionale. Si dice sempre, soprattutto in Italia, non ci sono più campioni perché non si gioca più per strada. Non so quanto sia vero e quanto no, ma effettivamente la strada porta quel qualcosa in più che le varie scuole calcio non possono dare, quella fantasia, quel tocco, quell'estro che solo queste dinamiche possono portare.
1: E anche gli stadi, professore Ibi, gli stadi vecchi profumano di storia, hanno così qualcosa che gli stadi nuovi non hanno. Non è un po' preoccupato per questa evoluzione architettonica, ma soprattutto economica, finanziaria, politica, di costruire dei grandi centri commerciali nei quali tra l'altro si gioca a calcio, ma le persone vanno per mangiare, per fare tanto altro, di tanto intanto danno un'occhiata a quanto succede in campo.
4: Sì, diciamo, due cose volevo dire. La prima è il mondiale, quando i biglietti sono i più cari dell'storia, quando gioca l'Argentina, che è un paese che ha una situazione economica difficile, che in tutte le ranking non è come il più ricco, invece gli stadi sono pieni dei tifosi argentini. L'allenatore inglese ha detto: abbiamo giocato come visitanti. E il prezzo, come questo è offerta e domanda negli Stati Uniti, il prezzo per guardare la finale, la semifinale d'Argentina e Inghilterra era molto più caro che Francia-Spagna. Dunque le persone sono in Argentina disposte a lasciare, per esempio, vendere la macchina per andare a vedere una partita. È incredibile questo, no? Questa è la prima cosa che mi sembra impressionante. E la seconda, io il primo mio ricordo di un stadio risale quando aveva circa 6 anni, mia madre era tifosissima del River Plate, allora mi portò allo stadio Monumentale, e lì c'era un settore riservato alle donne e ai bambini soci del club, questo deve essere l'anno 72-73, e io ricordo un'atmosfera incredibile, c'erano perfino le madri di alcuni giocatori del settore giovanile del River, si tifava, si gridava, ci si emozionava. A un certo punto il River segnò un gol, tutti saltarono in piedi, io avevo in mano una Coca-Cola e questa Coca-Cola è finita dappertutto, mi macchiai completamente. Mia nonna diceva dopo: ma non posso togliere questa macchia. E può sembrare un dettaglio banale, ma quella macchia è rimasta nella mia memoria, il ricordo più vivo che ho del mio primo stadio.
1: Ecco, se dovesse scegliere uno stadio in Sud America, il Monumental e poi il Maracanã?
4: Prima il Monumental, sì, sì, forse il Maracanã. L'ho visto il Maracanã prima dell'ultima, perché quando era il più grande era perché stavano in piedi le persone. Se lei guarda le foto,
1: sì,
4: del 50, dunque non era, io lo immaginavo ancora più grande, ma è molto impressionante. E diciamo, come l'Argentina ha vinto contro il Brasile la finale della Coppa Sudamericana, è diventato anche un po' un luogo di pellegrinazione per gli argentini.
1: Sì, Giacomo, i tuoi 3 stadi più memorabili, ma magari non, dove non sei nemmeno stato, dove non sei nemmeno entrato, i tuoi 3 stadi, diciamo così, più belli, quelli che rappresentano meglio il calcio. Prendiamone uno svizzero, uno europeo e uno mondiale.
3: Allora, svizzero, dico il Comunale di Bellinzona, non perché sia memorabile, anzi la partita si vede anche piuttosto male da diverse postazioni.
1: Ma per una questione di affetto.
3: È il primo stadio che ho visitato. Bello. E dunque gioco forza resta impresso nella memoria. Come impatto invece, al contrario, dico San Siro, perché la prima volta che si entra a San Siro si resta senza fiato. La curva che spinge, che canta, che rimbomba nello stadio, per me non ha uguali in Europa. Poi il Sud America sfortunatamente io non l'ho ancora visto, e dunque.
1: Però dove vorresti andare?
3: È il Sud America, a vedere River contro Boca, che sia Bombonera
1: Monumental,
3: deve essere qualcosa che trascende il calcio, deve essere un'emozione incredibile, spero prima o poi di poterla realizzare.
1: E uno stadio svizzero, cioè non ticinese?
3: Gli stadi svizzeri io li ho visti praticamente tutti, e trovo che comunque Basilea, per la comodità, per l'organizzazione,
1: il
3: anche
1: nuovo
3: per
1: i mezzi, San Giacomo,
3: certo, assolutamente, non è da sottovalutare anche la comodità, si arriva con i mezzi, non si arriva con le macchine,
1: è
3: in
1: vero.
3: Zona non si può posteggiare, è bello, e poi la Muttenz, la curva Muttenz è comunque rispettata in Svizzera e non solo.
1: E vedremo adesso la Yale Arena se riuscirà, insomma, a catturare quel pubblico che si spera davvero possa aumentare a Lugano. I tuoi stadi, Stefano?
2: Beh, anche il comunale di Bellinzona, perché ci giocavo.
1: Anche tu?
2: Sì. E poi, vabbè, mio padre era friulano, quindi udinese, lo stadio di Udine, che tra l'altro aveva una bellissima volta. Mio padre mi ci portò nel 79 a vedere Italia-Svizzera, che lì dovevo decidere se tenere l'Italia o la Svizzera. Io ero un fan di Sulzer, era il mio idolo. E extraeuropeo, direi, non so, uno che mi ricorda, che però è una tragedia, è quello di Santiago del Cile, tutto quello che è successo, tutti i morti che ci sono stati, va ricordato, insomma, c'è anche nel mio libro.
1: Beh, io, se devo dire invece i miei tre stadi, sono tre stadi vecchi: il vecchio Cornaredo, oramai vedo adesso quasi completamente abbattuto quando ci passo davanti, bello, ma non c'è quasi più niente. Il vecchio Cornaredo, il vecchio Wangdorf di Berna, stadio stupendo, trovo, e poi il vecchio Wembley. Beh, ci sono stato per lavoro per i campionati europei e, beh, ricordo uno Svizzera-Inghilterra, un'Inghilterra-Svizzera memorabile. Marcelo, Fernando e B, velocemente in chiusura, abbiamo parlato poco della Spagna e del pubblico spagnolo. Allora, lei che ha vissuto in Spagna, che tipo di pubblico c'è in Spagna?
4: In Spagna c'è questa divisione ancora nelle regioni. Sono fortunati che hanno 8 catalani, mi sembra, in questa squadra. Ma io sono stato, quando sono arrivato in Spagna, ho capito che parlare del nazionale in un paese con la storia della Spagna, della dittatura, per esempio, in termini politici, la sinistra ha sempre un problema per rivendicare la Spagna, è diventata come un patrimonio della destra, e qui c'è una divisione, mi sembra, che si vede ancora.
1: Cioè, il calcio apparterrebbe più alla destra?
4: In parte, ma finalmente per questa divisione con una parte della società catalana, perché una parte importantissima vuole rimanere spagnola, ma c'è una divisione lì, non sono arrivati a mettere una delle parole all'inno nazionale.
1: Sappiamo, insomma, certo, la Catalogna rivendica la sua identità, la sua indipendenza, certo, e quindi probabilmente questo si sente, si avverte. Giacomo Menafoglio, in chiusura, allora abbiamo 4 nazionali, grandi nazionali, nelle 2 finali, da una parte Francia e Inghilterra, dall'altra parte Spagna e Argentina. I tifosi di queste 4 squadre, quali, sul di là dei tifosi sudamericani, tra Spagna, Inghilterra e Francia, quali ti piacciono di più a livello di tifosi?
3: Beh, come fedeltà gli inglesi direi che sono molto legati alla nazionale, si spostano in massa, quello che invece non abbiamo visto per i tifosi francesi, anche purtroppo per quelli svizzeri, qui non
1: per... anche per una questione di distanze e di prezzi.
3: Certo, è vero, però gli inglesi sono, spero che il professore non mi sgridi, quasi gli argentini d'Europa per legame con la nazionale. Si sono viste anche scene come,
1: è vero,
3: Wonderwall cantate dalla curva e dai giocatori, che effettivamente non si vedono da altre parti.
1: È d'accordo, professore? Velocissimamente.
4: Sì, sono d'accordo. Anche loro sono divisi, perché i miei amici scozzesi erano per l'Argentina.
1: È vero, quindi gli inglesi sono gli argentini d'Europa. Quindi domani sera è uno spunto anche sui tifosi. Grazie a Stefano Mussio, cari grazie. Saluti dal mondo nel pallone, cartoline dai campi di calcio, un Atlante illustrato, un libro molto bello, ve lo consiglio, è davvero qualcosa, una pubblicazione di valore, di qualità. Giacomo Menafoglio, grazie per essere stato
3: grazie
1: con noi
3: te,
1: stamattina, per aver parlato di tante cose, buona finale per il terzo e quarto posto domani sera. Professore, grazie anche a lei, professor Marcelo,
4: grazie,
1: Fernando
4: grazie
1: e B, grazie, ricordo lei professore ordinario di criminologia all'Università di Losanna. Vi ringrazio tutto il pubblico che in questo mese e mezzo ha seguito la Tribù del Calcio. Finisce qui la nostra trasmissione, io vi saluto e vi auguro una splendida continuazione di giornata.
5: La Tribù del Calcio con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
6: Rete 1.
7: Sono le 10:01.
6: In studio Lino Bini. Nel suo annunciato messaggio al paese, il presidente statunitense Donald Trump è tornato a parlare di brogli nelle elezioni presidenziali del 2020 vinte dal democratico Joe Biden, denunciando non meglio precisate interferenze cinesi. Una situazione che a suo dire ha mostrato la vulnerabilità del sistema elettorale americano, ventilando così una riforma dell'attuale programma in vista dell'appuntamento con le urne di metà mandato in novembre, dove i sondaggi lo danno in forte perdita di consensi. Critiche sono state sollevate tra l'altro anche sulle macchine usate per il conteggio dei voti e sui database per la registrazione degli elettori definiti deboli e vulnerabili. Quella trascorsa è stata la sesta notte consecutiva di guerra nella regione medio orientale, con l'esercito statunitense che ha colpito diversi obiettivi militari iraniani, tra cui ponti, uno snodo ferroviario e un aeroporto. Pronta la risposta iraniana, che ha bersagliato strutture militari americane nella regione, tra cui alcune basi aeree in Bahrain, oltre a obiettivi militari in Kuwait, nel Qatar e in Siria. Intanto si moltiplicano gli appelli per un cessate il fuoco, ultimi in ordine di tempo quelli giunti da Cina e Pakistan. Pakistan, ricordiamo, uno tra i paesi impegnati in prima linea nel promuovere i negoziati tra le parti. Come prevedibile, si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto che ha devastato il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il numero dei morti è salito a quasi 5.000, mentre quello dei feriti a poco meno di 17.000. Oltre 6.400 invece le persone estratte vive dalle macerie, sono decine di migliaia dispersi, quasi 20.000 le famiglie senza una casa. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi, eventuali donazioni possono essere effettuate direttamente sul sito online della catena. Dall'interno ora intense piogge e forti raffiche di vento hanno scosso nelle scorse ore diverse regioni oltralpe, tra le più colpite quella di Zurigo, dove i pompieri hanno ricevuto in poche ore oltre 500 chiamate di intervento, soprattutto per alberi caduti e cantine allagate. Nella regione di Winterthur invece, in una sola notte sono state registrate quasi un terzo delle precipitazioni dell'intero mese di luglio. Interrotto per alcune ore anche il Montreux Jazz Festival a causa dell'acqua che ha invaso spazi e strutture. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con possibili rovesci o temporali locali, domani ovunque invece soleggiato e caldo.
7: A nord delle Alpi la A2 è chiusa tra Altdorf e Beckenried a causa di un veicolo in avaria. L'Ustra consiglia di deviare sulla Axenstrasse. Poi in Ticino sulla A2 il traffico è congestionato per i veicoli pesanti tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 50 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo anche che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa.

0: Buongiorno a tutti e tutte, che siate nel traffico, che siate in spiaggia, che siate state cucinando già magari alle 10, qualsiasi cosa stiate facendo, buongiorno a tutti e tutti. Tutte sono le 10.04, la data la lascio dire a te Marcello.
1: No, non la dirò mai, nemmeno sotto tortura. Buongiorno, buongiorno Alice, buongiorno a tutti voi. Capitano, io avevo perso il conto, ero rimasto che era il 12 e invece di colpo ieri era già il 16 ed era un giovedì, quindi
0: il venerdì ve lo lasciamo dire a voi, che
1: io purtroppo sono superstizioso.
0: 16 più 1, perché sei superstizioso? Cosa pensi?
1: Ma probabilmente la superstizione è legata, vabbè, a un contesto familiare in cui cresci, dove magari mio padre era superstizioso, ma è legata anche a quelle piccole cose che fai convinto che ti facciano del bene. E quindi nelle giornate che tutti indicano come giornate potenzialmente negative, il 17 perché è venerdì, perché è tradizione cristiana, Gesù morì di venerdì, e 17 in numeri romani,
0: se lo inverti,
1: XVII, se lo inverti diventa vissi, quindi
0: vissuto, ho vissuto, sono morto,
1: quindi metti assieme queste cose. E poi tutta la cultura popolare porta avanti queste superstizioni. C'è un bellissimo libro di Martino Niola che parla Gatti neri e specchi rotti. Lui è un antropologo, con la moglie ha scritto questo libro bellissimo in cui spiega le ragioni della superstizione. Non ci credi, nessuno crede alla superstizione, però lo fai lo stesso. Perché fai qui. Io oggi, ad esempio, vorrei stare fermo a casa e non fare niente. Sono un po' dei livelli un po' strani, poi non essendomene accorto sono arrivato tranquillamente a lavorare, però ci sono quei giorni che ti metti in un mood, come dite voi giovani, un po' negativo.
0: Grazie per il giovani, quella faccia lì l'abbiamo vista preoccupata, l'hai condivisa anche con chi ci ascolta, chi è superstizioso sente anche quella sensazione, chi ha voglia di leggere un libro magari anche, hai già dato il primo consiglio, Gatti neri e specchi rotti, perché siamo superstiziosi, è questo il tuo primo consiglio. Perché dico libro? Perché ci piace il venerdì dare dei consigli, è un po' quel momento di club del libro. Ricordo qualche settimana fa con Lara Van Gameren avevamo consigliato Destinazione Errata, un libro, un romanzo in cui tutto inizia con un messaggio inviato alla persona sbagliata. Domenico Starnone, l'autore, già premio Strega, decide di far iniziare così la storia, e ve la ricordo perché magari dite ma non so che libro leggere in questi giorni. Il primo, il secondo che vi consigliamo dopo quello sulle superstizioni è questo, Destinazione Errata. Mandi il messaggio, il protagonista manda il suo messaggio alla moglie, arriva quello che dovrebbe arrivare alla collega e alla collega quello della moglie, in quest'ultimo caso è un ti amo, la risposta poi fa iniziare tutto il libro e te lo dico.
1: Starnone è spettacolare.
0: Cosa hai letto di lui? Hai già letto?
1: Io ho letto, penso fosse uno dei primi, Denti, quello che inizia con la scena in cui con un posa cenere gli spaccano tutti i denti e da lì è meraviglioso. Poi era il periodo in cui andava anche molto forte Pennac, lui si inseriva tra Benny e Pennac, l'ho amato molto all'inizio, poi l'ho perso un po' di vista.
0: A me ricorda un po' Carver, lui mi ricorda questa cosa che ti lascia lì spesso, ti fa iniziare in un momento, è come se entrassi nelle vite delle persone a caso e ti abbandona quando magari sta per succedere qualcosa e poi la fantasia continua ad andare. E Domenico Starnone secondo me ha questa abilità di tenerti lì anche con Scherzetto, tra l'altro un altro libro suo molto bello del rapporto di un nonno con il nipote, la costrizione di dover stare insieme questi bambini. Lui penso abbia conosciuto molto bene i bambini e li racconta bene, i dialoghi sono fortissimi. È il primo dei consigli, tra poco vi raccontiamo, ve ne consigliamo altri due, ma se anche voi ne avete da consigliare, da condividere, 076 321 1113. Oggi Mille Voci Estate comincia un po' come un club del libro, l'abbiamo detto. Adesso c'è Anastasia con Boom.

0: questa canzone era nel 2002, la canzone ufficiale dei mondiali in Corea e in Giappone, e lì sono andata a guardare chi aveva vinto nel 2002. Il Brasile aveva vinto questo mondiale con questa canzone, non era Shakira lì che la cantava.
1: Ok, tu mi hai chiesto di parlare di un libro e quindi ho deciso di parlare dell'ultimo libro che ho terminato. L'ho terminato poche settimane fa. Non è un romanzo, è un libro locale, nazionale, internazionale, scritto da secondo me una grandissima mente, un gran personaggio che ha avuto il nostro cantone, quindi locale, nazionale e internazionale. Questa grandissima persona, secondo me, anche proprio come persona, per quello che ha fatto per il nostro paese, opinione assolutamente personale, è Dick Marty. Questo è la sua terza opera. Due sono state scritte in momenti in cui la vita l'aveva costretto a delle pause, diciamo così, perché doveva occuparsi di altro e anche di se stesso.
0: Per chi ci ascolta e ci guarda anche magari in televisione, l'ha visto, l'abbiamo appena proiettato.
1: Verità irriverenti, riflessioni di un magistrato sotto scorta. È stato pubblicato già 3 anni fa, poi quando ti rendi conto che sono già passati 3 anni, è stato pubblicato poche settimane prima che Marty morisse. Ricordiamo, ai suoi funerali c'erano 3 consiglieri federali, tra cui il presidente della Confederazione, c'erano personalità di alto livello, perché nella sua carriera consigliere di Stato, magistrato, consigliere agli stati, in Europa, ha fatto tantissimo. Questo libro parte, è breve, lo leggete in un attimo, parte con una telefonata, la telefonata che il 18 dicembre del 2020 Dick Marty riceve, e a chiamarlo è il capo della polizia cantonale, che gli dice semplicemente, a brutto muso: siete, tu e la tua famiglia, in pericolo, e da adesso siete sotto stretta sorveglianza e sotto scorta. In Svizzera non era mai successo, soprattutto non era mai successo per un periodo così lungo. 1 anno e mezzo Marty e la sua famiglia vivono con la polizia in casa, non possono muoversi liberamente. C'è nel libro un unico viaggio in cui lui si assume la responsabilità per sé e per i suoi cari, di andare da una parte senza che lo si sappia, e quel viaggio è bellissimo. Però questo libro racconta questa prigionia, racconta di un periodo, un uomo che si è battuto sempre per le libertà, no, si ritrova in gabbia a dover convivere soprattutto con il non sapere, perché la telefonata dice: sei in pericolo, sei sotto scorta. Lui fa una domanda sola e chiede: Balcani? Quindi la minaccia arriva dai Balcani, e dall'altra parte uno scarno sì. E sarà scarno tutto quel periodo dell'inchiesta, che non è lui a fare per una volta. Balcani, la risposta nella nostra mente, sapendo le inchieste che aveva fatto, soprattutto quella sul presunto traffico di organi in Kosovo, ti viene immediatamente la minaccia arriva dal Kosovo. Leggendo capirai che la minaccia non arriva dal Kosovo, ma arriva da un altro stato che vuole mettere in cattiva luce il Kosovo. Quindi c'è un intreccio molto bello, ma le cose belle sono le riflessioni che Marty faceva 3 anni fa, perché sono passati 3 anni, che sono estremamente attuali sul nostro paese, perché obbligato anche dalla malattia e poi da questa prigionia imposta, guarda quello che succede, guarda da Capitol Hill e guarda quello che è successo alla Svizzera, di come è cambiata la Svizzera, come è cambiata la democrazia. La democrazia diretta non è perfetta, e lui dà la sua lettura della democrazia, di cosa sta diventando la Svizzera, di come è cambiata, di come ha iniziato a reagire sempre più tardi alle cose, e arriviamo a un punto che è estremamente attuale, che è quello della neutralità, e fa una riflessione sulla neutralità che noi sbandieriamo sempre, perché noi siamo felici di essere neutrali, ma qual è la nostra neutralità? E poi il suo discorso porterà anche al ruolo che secondo lui la Svizzera dovrà tornare ad avere in un contesto internazionale, che è quello della mediazione, che è quello della Croce Rossa sostanzialmente. E una cosa molto bella in questo libro sono le parti umane. Non è un libro in cui esce apertamente l'umanità di Marti, ma ci sono molti passaggi in cui questo esce nel rapporto che si crea con i poliziotti che lo scortano.
0: È un esempio?
1: Tu vivi in casa con dei poliziotti e non li vedi più a un certo punto come poliziotti, e nemmeno loro ti vedono. Quindi delle chiacchierate tra il grande magistrato e il poliziotto, molto umane, e poi il rapporto con gli animali, con i cani in particolare. I cani, le passeggiate nel bosco, che erano la libertà di pensiero anche di Marti. Marti che per gli animali ha fatto un sacco di cose. Se oggi in Svizzera gli animali non sono più cose, lo si deve a un'iniziativa sua del 99 e poi votata nel 2003. Gli animali non sono più cose perché qualcuno aveva deciso che potevamo andare in quella direzione, e quel qualcuno era Marti.
0: Come definizione?
1: Come definizione giuridica. Quindi aveva fatto un atto che aveva portato poi a questo cambiamento. Quindi ci sono gli elementi belli dell'inchiesta, che non è inchiesta, quindi ti tiene lì, perché ti rendi conto che sì, siamo un paese perfetto, ma qui non siamo stati perfetti. È quello il bello: amare un paese anche dicendogli secondo te cosa non sta funzionando. È un librettino leggero nel senso leggero di peso, non di contenuto.
0: Io ricordo quando era uscito questo libro, se non mi sbaglio, che tutti noi abbiamo scoperto lì la sua vita sotto scorta, cioè è stata una rivelazione.
1: Sì, diciamo che la bomba l'aveva fatta esplodere lui con un'intervista concessa ai colleghi di RTS. E la cosa era rimasta un po' sottotono. Poi
0: Era già uscita prima, quindi questa.
1: Era uscita un po' prima, è stato tenuto tutto, ma anche lui non sapeva. No, era all'interno di un'inchiesta e non sapeva, non poteva fare assolutamente niente. Lui aveva deciso poi di parlarne ai colleghi di RTS, e lì dopo il caso era diventato, era esploso. C'erano state anche delle domande al Consiglio federale fatte dai parlamentari ticinesi, c'era uno di Fabio Regazzi ad esempio, per capire un po' cosa stava facendo il governo nei confronti degli stati dai quali stava arrivando la minaccia, dei rapporti con le intelligence di questi stati. Tutto questo c'è nel libro, lo racconta molto bene. E poi c'è la parte proprio più umana, in cui senti un uomo che sa di essere a fine vita, perché sapeva di essere a fine vita, dice: la cosa più importante che ho coltivato e dove vedo i risultati, la famiglia. Di quello non si pentirà mai, di quello che aveva fatto.
0: Allora, nel 2022 era questa l'intervista, diciamo più che altro un'inchiesta di Mise au Point, che diceva che era stato sotto protezione da 16 mesi, mentre appunto...
1: Un anno e mezzo di protezione. Mai era stata applicata una misura così forte e potente in Svizzera.
0: E questo è il libro che tu consigli a chi...
1: Lo consiglio perché fa riflettere sulla Svizzera, fa riflettere su certi meccanismi che diamo per scontati e che in realtà meritano sempre di venire interrogati.
0: Nel 2023 è uscito, quindi un anno dopo l'inchiesta di Mise au Point. Adesso ci ascoltiamo una canzone, poi vi daremo un altro consiglio di lettura, ma anche voi ce ne state dando. 076 321 1113, il libro che state leggendo, magari anche ascoltando, perché si ascoltano anche tanto i libri. Io sono una di quelle che sta cominciando ad apprezzare i viaggi lunghi in auto anche ascoltando semplicemente un libro.

0: oggi a Mille Voci siamo partiti così, con dei consigli di lettura per scoprire altre storie e darvi qualche spunto. Marcello Fusetti ci hai consigliato quello che tu hai appena terminato e ci chiedono di ripetere.
1: L'ultimo è terminato. Verità irriverenti, riflessioni di un magistrato sotto scorta, edito da Casa Grande. Lo trovate in tutte le librerie del cantone, della Svizzera, è stato tradotto, quindi lo potete leggere anche in altre lingue, come l'altro che aveva scritto, l'aveva scritto in francese, abbiamo dovuto poi aspettare la traduzione in italiano. Quello era proprio scritto in francese, si era imposto anche di scrivere in francese, che, come dice lui, è una lingua difficilissima, è l'unica lingua in cui ci sono i concorsi di dettato
0: in francese.
1: Il francese, in Francia fanno i concorsi di dettato, concorsi nazionali di dettato, dicté. Quindi ci sono i migliori ragazzi, uomini, donne che sanno scrivere in francese che partecipano a questi concorsi di dettato e non c'è mai, mai, mai uno zero errori. Quindi,
0: Hanno l'accento circonflesso.
1: Hanno di tutto, i francesi hanno di tutto, hanno di tutto. E in questi concorsi non c'è mai, e lui lo ricorda in questo libro, anche per spiegare anche quanto si era dovuto impegnare per raccontare delle cose che in fondo non aveva così voglia di raccontare, quelle del primo libro, perché era il suo vissuto e non era una persona che lo sbandierava il suo vissuto. C'è chi ha fatto un millesimo di quello che ha fatto lui e ci scriverebbe 18 libri, questione di personalità.
0: Allora, tra l'altro, altri consigli che sono arrivati. Lara ci dice: parlarne tra amici, è un libro di Sally Rooney del 2017, lei dice è un libro molto bello, sono andata a guardare, e dà anche, tra l'altro, ha dato anche vita a un podcast di della Bignardi, che Daria Bignardi ha ripreso questo titolo e con due colleghi commenta sempre i libri, quindi anche questo è un podcast che magari si potrebbe ascoltare se questo è il vostro mondo, che poi è il mondo di tutti i libri, alla fine basta la storia, e non si può dire che non ti piace leggere, perché alla fine un libro c'è il libro su tutto, che sia una storia vera, un romanzo.
1: Sì, ci sono libri scritti bene, libri scritti non meno bene, libri che ti piacciono, libri che non ti piacciono, libri che non terminerai mai, libri che leggerai quattro volte.
0: Tu sei una di quelle persone che, se non ti prende subito,
1: resta lì, ma arriverà un momento, magari avere il tempo. Cioè, ho una marea di libri che sono lì, che mi guardano, non mi guardano nemmeno più.

0: Tra l'altro c'è una nuova sfida, una delle tendenze al momento anche sui social, che è quella di leggere i libri che hai nella tua libreria, quindi farli passare uno per volta, fotografarli e fare il visto. Questa è una delle tendenze. Parliamo spesso dei social.
1: Ma come sì, una delle tendenze? Cioè tu hai una libreria, metti sì, hai diciamo 100 libri.
0: Sì.
1: Per leggere 100 libri ci vogliono, se vai velocissimo, un anno, 2 anni? Se non hai niente da fare, 2 anni. E i social aspettano 2 anni? Questa è una tendenza che mi muore subito.
0: Secondo te non è vero?
1: Ma no, fanno la fotografia della copertina e il bignamino di turno e ti dicono cosa c'è dentro. Ma non è possibile.
0: Chi lo sa?
1: Tecnicamente.
0: Dipende che libri sono. Io, per esempio, ne sto leggendo uno. Se volete, vi racconto anche di questo. Che in realtà ho divorato in 2 giorni. Quindi, se tutti fossero in 2 giorni.
1: Sì, 2 giorni. Però 2 giorni per i social è un'eternità.
0: Vero. Vero questo, però sta funzionando e ti obbliga a non comprarne più, perché questa è anche un po' la tendenza che abbiamo, vai in libreria, continui a comprarli e rimangono lì, magari neanche li hai aperti.
1: E quindi smettiamo di comprare i libri?
0: E finché non, in questa tendenza, finché non hai letto quelli che hai lì.
1: Ma per favore, Marcello, continuiamo a comprare
0: sono
1: i libri.
0: Ce n'è un'altra invece di tendenza che vuole far leggere un libro da ogni paese e quindi tu metti la bandierina, segnali di aver letto quello del Kazakistan, quello della Corea e questa è un'altra tendenza, magari ti piacerebbe più quella.
1: Rispetto a non comprare più libri, sì.
0: Io vi consiglio un libro che magari potete anche andare ad acquistare o a noleggiare anche in biblioteca. Si intitola I tre nomi. L'autrice è inglese e si chiama Florence Knapp. E lei si pone una domanda, lei ti dice: ma un nome che ti danno alla nascita può cambiare la tua vita? E io devo dire che dopo aver letto questo libro mi viene da rispondere un pochino di sì, perché in realtà è un romanzo che immagina 3 destini diversi per lo stesso bambino in funzione del nome che gli è stato dato. I nomi sono Julian, Gordon e Burr, come orso. L'idea è quella che noi seguiamo la vita di questo bambino parallelamente, ogni 7 anni scopriamo che cosa gli succede. Quindi sono 3 storie parallele, sempre lo stesso bambino.
1: Partono lo stesso anno, la differenza di partenza è il nome.
0: È il nome. Okay. Abbiamo la mamma che va, Cora va all'anagrafe con la figlia e il bambino, la figlia già più grande. In un caso lei decide di dare il nome del padre, cosa che è molto frequente. Quindi
1: il nome del marito.
0: Del marito. Nell'altro caso è la bambina che le dà uno spunto, dice: ma perché non lo chiamiamo orso? E in un altro caso le dà un altro nome che è Julian. In ogni storia il destino di questo bambino è scritto nel suo nome, ma proprio inizialmente ti dici: beh, ma in che senso? In realtà ha un padre molto violento, molto padre padrone, e in questo caso lui, quando lei torna a casa, gli comunica che gli ha dato il nome suo, è tranquillo.
1: C'è una storia che evolve in un certo modo.
0: In un certo modo. Se il nome, lei si è ribellata, succede un'altra cosa. Se lei si è ribellata in un altro modo, ancora più spiritoso, con un nome di un orso, nome
1: ne
0: succede un'altra. Ed è una storia che veramente ti tiene lì, ti accompagna, ti obbliga a rimanere lì. Perché in realtà
1: si intrecciano le 3 storie, non sono separate una dall'altra.
0: Sono in realtà separate perché hanno la loro storia, però i personaggi sono gli stessi. Quindi nel primo caso il padre è tranquillo, nel secondo caso e poi va
1: però
0: avanti.
1: Però tu lo leggi, cioè per dire fossero 3 capitoli, il primo capitolo parte con un nome e finisce con la storia che ha portato questo nome, il secondo
0: si intrecciano sì, okay, perché sono dai 0 ai 7 sì, anni con ogni nome, dai 7 ai 14 con ogni nome e effettivamente sì, si intrecciano, ma in realtà sono parallele.
1: Sì.
0: E quindi tu ti perdi, è per quello che dico, leggiamolo in estate in un momento magari dove abbiamo tempo, perché se tu ti allontani dal libro e torni non ti ricordi più chi era dove, il bambino in questa storia sta evolvendo bene, male, sta prendendo la strada del padre oppure no, insomma ho già detto tanto, però è un libro che fa riflettere, ti tiene incollato, ti obbliga a restare incollato. Gordon, Julian e Burr è il protagonista di questa storia. Quello che mi dispiace è che è il romanzo d'esordio e quindi avresti voglia, quando finisci, tu parlavi prima di Dick Marty, dici: beh, ma qual è l'altro libro che ha scritto? Qui in questo caso bisogna attendere, perché l'autrice che vive poco fuori Londra con un marito, un cane, i figli che sono fuori casa, già lei lo racconta, questo romanzo è stato tradotto in 25 paesi, sì, puoi leggerlo in ogni lingua, prima parlavamo di leggere un libro da ogni paese, però è sempre la stessa storia e quindi devi attendere. E io l'unico appunto timore è quello di non avere nient'altro di scritto da lei. Per il resto ve lo consiglio molto.
1: Titolo di nuovo?
0: I tre nomi. I tre nomi è un libro di Florence Knapp.

In Ticino raccomandiamo prudenza sulla A2 tra Lugano Nord e la piazzola di sosta di Muzzano a causa di oggetti sulla carreggiata. A nord delle Alpi, sempre sulla A2, ancora chiusa tra Altdorf e Beckenried a causa di un veicolo in avaria. L'Ustra consiglia di deviare sulla Axenstrasse. E poi ancora sulla A2 c'è il traffico che è congestionato tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Al portale nord della Galleria del San Gottardo invece ci sono code di 5 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 50 minuti in direzione del Ticino. E vi ricordiamo che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa.

0: Sono 10.41, state ascoltando Rete 1, noi siamo Marcello Fusetti, io sono Alice Pedrazzini e chi è collegato con noi di solito a quest'ora si chiama Stefano Ferrando e noi lo salutiamo, ciao Stefano!
1: Ugo, mi chiamo Ugo, che è il miglior nome per un bambino.
2: Ricomincio da tre, Troisi. Meraviglia, una scena meravigliosa.
0: Ma spiegatela, perché allora, stiamo parlando?
2: Mentre tu parlavi del libro, consigliavi questo libro, i tre nomi che hanno tre destini, danno tre destini diversi a questo ragazzino, Stefano mi ha mandato un messaggio dicendo che il miglior nome è Ugo e che questo è stato estrapolato nella testa di Stefano da Ricomincio da tre di Troisi. C'è la scena in cui la sua fidanzata gli dice di essere incinta e parlano del nome e lei dice non ho ancora pensato al nome però Massimiliano, e lui che era sul divano in uno stato catatonico sentendo Massimiliano si alza in piedi e con veemenza dice no,
0: perché no?
2: Perché Massimiliano è un nome troppo lungo. Massimiliano, quando è vicino a mamma sta per fare qualcosa. Dal momento che hai finito di chiamarlo il ragazzino se n'è già andato, quindi ti cresce disubbidiente, mentre se lo chiami Ugo non ha tempo di fare niente, quindi ti cresce ubbidiente. Scusate.
1: Ecco.
2: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno. Pensate che io ho rischiato di chiamarmi Clotilde, sarebbe stato ancora peggio.
0: Vabbè, è un nome.
2: Cioè, sì, è un nome.
1: No, però dai, va bene. Cioè,
2: difficile bello, da portare. Anche... Non lo porteresti così bene come
1: no,
2: sei
1: tra
2: oggi.
1: Tra l'altro, visto che consigliate libri, adesso dico Clotilde, il destino si chiama Clotilde. È un piccolo classico di Guareschi che vi consiglio. Un libro veramente divertente, sempre arguto perché Guareschi era così e quindi...
2: Stefano, stai pedalando o stai solo facendo finta di avere il fiatone?
1: No ragazzi, sto pedalando, sono un po' in ritardo, sto pedalando bene perché tra l'altro non fa più così caldo, la temperatura è scesa, quindi per esempio la UAE... ha potuto spegnere le termocoperte. Sapete che la UAE fin qui dormiva con delle termocoperte.
0: La squadra col caldo di Vingegaard.
1: Però al contrario, invece che scaldare, raffreddano. E quindi loro potevano recuperare dormendo, raffreddando il corpo meglio di altri atleti. Vedete, i piccoli, i marginal gains si vanno a cercare ovunque, quindi...
2: E sarà un po' la sfida anche del futuro, non solo per il ciclismo, vediamo che il caldo estremo sta mettendo in ginocchio tennisti che devono affrontare delle situazioni davvero molto pesanti, e in questo giro, proprio con l'ondata di calore che si sono beccati all'inizio, adesso per fortuna, diceva Stefano, è passato, non vedremo più le scene di corridori con le bottiglie ghiacciate nelle magliette.
0: Schiena, sì, con i gilettini.
1: Sì, al limite io vedrò solo Pozzovivo con una Class 7, entrare in camera alle 11 di sera, io lo guardo e ho detto, cosa ti porti? Lo champagne in camera? No, era pieno di ghiaccio per raffreddare un po' le sue stanche membra, quindi vedete.
2: Perché non c'è l'aria condizionata negli alberghi in Francia.
1: Esatto. Invece stanotte, tranquilli perché siamo arrivati, siamo andati un po' lunghi. La tappa arriva a Belfort, la città del leone, simbolo di questa... quasi di questa città quando si è difesa da quelli che erano allora prussiani, si torna all'Ottocento. Facciamo che mi fermo adesso.
2: Grazie.
1: Cosa ne dite?
2: Sì, perché...
0: Facciamo che ripetiamo anche a chi ci sta ascoltando e si è collegato adesso, stiamo parlando con Stefano Ferrando che segue il Tour de France che finirà domenica sugli Champs-Élysées.
2: E adesso siamo a Belfort, il leone di
1: sì,
2: Belfort.
1: Però tra due domeniche,
2: sì.
0: È vero, l'ho accorciato.
2: È il mondiale che finisce domenica.
1: Esatto. Ora, la tappa arriva a Belfort, ma noi siamo andati un po' più lunghi. Siamo andati sul confine con la Germania e la Svizzera, non solo per sentire un po' il profumo di casa, che tra l'altro sentiremo da domenica, perché saremo a Evian, sul lago Lemano, e quindi saremo lì a un tiro di schioppo dalla
0: faccia Losanna.
1: Svizzera. Praticamente, esatto. Quindi, infatti sto pensando che magari una scappatina da quelle parti potrei anche farla, se un paio d'ore nel giorno libero...
2: È già nostalgia, però, se via da due settimane è già nostalgia.
1: Nostalgia canale, beh, ma poi io sono un pantofolaio, a me casa manca sempre, quindi è così.
2: Perché no, siete arrivati al confine?
1: Al confine perché il tour ci regala e mi ha regalato in modo particolare una storia bellissima. Perché? Perché sapete che io per diversi anni il tour l'ho commentato con Marco Vitali,
2: il filosofo.
1: Vitali che il filosofo, il ciclista filosofo, che è andato alla retraite, alla meritata pensione, e con Agnès, sua moglie, Agnès Pierret, una donna eccezionale, non solo perché sopporta Marco, ma Agnès è colei che per esempio ha avuto l'idea, ha creato la Filanda a Mendrisio, che è un centro culturale, qualcosa di eccezionale. Agnès ha lavorato per anni per Swiss, sui cycling, e soprattutto ha lavorato tanti anni per il Tour de France, a tal punto che quello che è successo ad alcune squadre nei giorni scorsi, tipo la 1X senza aria condizionata con gli scarafaggi, quando c'era Agnese che si occupava della logistica, vi posso assicurare
2: che non succedeva,
1: non sarebbe mai accaduto, perché andavano a controllare anche le porte di servizio. Comunque loro si sono trasferiti a Bansenheim, proprio sul confine, e che io e Domenico siamo andati a trovarli. Perché? Perché Agnès sta allestendo un bed and breakfast, quindi pensate, anche in periodo di mercatini, che è zona mercatini, se volete un punto, casetta proprio tipica alsaziana, meravigliosa. Detto questo, io sto pedalando, lo sapete che sto pedalando nella storia oggi ancora di più?
2: No.
1: No? Come no?
2: Sì, me l'hai detto prima, ma io devo dire no, perché almeno tu puoi continuare la storia. Sì, c'è un monte che è stato il primo monte
0: scalato.
1: Bravissimo, ma guarda come sei preparato sulla tappa di oggi, Marcello.
0: Vai, ma è caduto. Oggi sta succedendo di tutto. Sei con noi, Stefano?
1: Montagna, il Tour de France. Sì, non mi sentite?
0: Se c'è stato un colpettino. Vai, riparti. Perché sei nella storia?
1: Sono anche fermo, quindi ecco. Tra l'altro ho incontrato anche un pezzo di Ticino, perché c'è Alfio che sta pedalando con me direttamente da Biasca. Adesso poi faremo qualche cosa per lanciare la tappa in Instagram. Detto questo, sto pedalando una storia perché sto andando verso la prima montagna che è stata scalata al Tour de France. Storia del 1905, e quella è stata la prima montagna. L'idea era venuta da Henri Desgrange, che è il papà del Tour de France. Il Tour de France era ancora un bebè, perché era nato nel 1903, vinto tra l'altro per la prima volta da uno spazzacamino valdostano, che poi hanno naturalizzato francese, così hanno potuto dire il primo
2: Tour l'ha
1: vinto un francese, esatto. Però in realtà è un italiano, perché era comunque valdostano. Questo spazzacamino vince il primo tour, tra l'altro vincerebbe anche il secondo, però 4 mesi dopo fanno ricorso, perché dicono che ha barato, che ha pedalato in scia di altri ciclisti, cosa vietatissima dal regolamento al tempo. Anzi, diceva vietato pedalare in scia o in compagnia di ciclisti incontrati occasionalmente sulla strada. Questa cosa mi fa impazzire.
0: Rispetto a oggi lo posso. Oggi è tutta la strategia, esatto. Quella.
1: E poi aveva ricevuto da una macchina, non dall'organizzazione, dei rifornimenti, e questa cosa era vietata. E lui e altri 11 corridori sono stati squalificati 4 mesi dopo. Lui voleva fare ricorso, ma non c'era possibilità, e quindi il 1904 se l'è perso, e l'ha vinto un francese che ad oggi è ancora il più giovane della storia ad aver vinto il tour, tale Henri Cornet. Ma devo arrivare al 1905, sì. Quando Henri Desgrange dice: va bene, ricciolo, mi piace questo tour, però dobbiamo far fare un po' di fatica a questi forzati del pedale. Non li chiamavano ancora così, ma dopo poco li avrebbero chiamati così. E lui intravede proprio nei Vosgi questo Ballon d'Alsace. Ballon d'Alsace proprio perché sembra un pallone che si erge, non è molto alto, non arriva neanche a 1200 metri, però con delle biciclette che pesano 20 kg converrete con me che la cosa è abbastanza complicata. E lui alla mattina, ridendo, scherzando, facendo proprio il bullo, dice a tutti: vedrete che nessuno riuscirà a arrivare in cima al Ballon d'Alsace senza scendere e spingere la bicicletta. Secondo voi è andata così?
2: Sì.
1: Invece no, perché un uomo solo è riuscito ad arrivare al Ballon d'Alsace.
2: Un uomo solo al comando, la sua maglia è no.
1: No, quello un po' dopo. Era un altro, è arrivato un po' dopo. Però René Potier riesce a scalare il Ballon d'Alsace senza mettere piede a terra e quindi conquista e diventa il primo re della montagna. Diciamo che De Grange con i corridori della sua corsa non è che avesse proprio sempre dei buoni rapporti, perché lui, tignoso, si riesce a fare questa cosa e non gliene manda a dire. Qualche anno dopo Octave Lapisse sul Tourmalet gli dà dell'assassino per averlo fatto andare lì, quindi, però ecco, questa è la storia del giorno del Tour.
0: Stefano, e invece arrivando a oggi mi chiedo io, sì, a che punto siamo? Per chi non sta seguendo il Tour de France, rimane una situazione in cui abbiamo un grande vantaggio da parte di uno, Pogacar, e quindi ha perso un po' d'attrattività, oppure ci stai dicendo no, guarda che convincici che è ancora aperto, no, tutto, io, e che tu ce l'hai detto anche l'altro giorno, basta che, cioè non è finita, perché soprattutto bisogna farle tutte le tappe.
2: Con gli scongiuri del caso.
1: Esatto, la bicicletta e le gambe le devi portare all'arrivo. Poi come attraversi l'arrivo, però bicicletta e gambe le devi portare. Per esempio, prima del Tour de Suisse quest'anno si è corso a Gippingen, che è una piccola classica, e chi ha vinto, che tra l'altro sta correndo anche il Tour de France, Sloket, negli ultimi 5 metri ha alzato le braccia al cielo, è arrivata una folata di vento, lo ha fatto cadere, lui ha attraversato l'arrivo scivolando sull'asfalto con la bicicletta. No, serio, sembrava il Palio di Siena. Il Palio vince il cavallo scosso, sì, e anche nel ciclismo può vincere la bicicletta scossa con il cavaliere accanto. No, è sempre aperto. Certo, Pogacar ha 3,36 che sono un'enormità. Però lo stesso Pogacar l'altro ieri, lo ha detto, guardate che voi non vi rendete conto, ma qui è tutto in gioco ogni metro. L'altro giorno lui era in gruppo, quindi tranquillo, una borraccia è volata e gli è finita sotto la ruota e lui ha rischiato di cadere. Cioè, se cade, ieri purtroppo tra l'altro c'è stata una caduta all'arrivo che ha messo fuori gioco sicuramente un paio di corridori, due clavicole sono andate e questi sono veramente i rischi, quindi la corsa rimane aperta.
0: Però Stefano, giusto una cosa, cioè significa che adesso lo sguardo, cioè tutto nelle mani di Pogacar per il distacco che ha da Vingegaard, è tutto nelle sue mani, dipende tutto da se ce la fa ad andare avanti, oppure secondo te non è una distanza così grande, non ci sono così tanti minuti, quanti sono al momento?
2: Tre.
1: No, sono 3,36 e ti posso dire che dopo 12 tappe, è vero che oggi è venerdì 17 e quindi c'è...
0: Marcello lo sa bene, è in crisi.
1: C'è Marcello. Però io, tra l'altro, proprio per aiutare Marcello e fargli capire che non è il caso, oggi ho messo una maglia per questa ricognizione che è il colore perfetto per il venerdì 17.
2: E io l'ho vista blu.
1: Ma che
2: maledetto.
1: Blu, è viola!
2: Maledetto.
1: È viola, scusa, te l'ho mandata apposta per quello. E quindi no, bisogna fare molta, molta, molta, molta attenzione. E poi fidatevi, ogni tappa è bella. Oggi c'è anche questo discorso legato alla storia del Tour. Poi oggi, attenzione, dovrebbe arrivare la pioggia vera dalle 3:30. Quindi quando scenderanno dal Ballon d'Alsace, che è comunque una discesa di una quindicina di chilometri verso Belfort, bisogna fare ancora più attenzione. Poi non so, nei prossimi giorni ci sarà per esempio Weisstrofer, che è questo francese alsaziano che va in fuga sempre da solo, che sicuramente proverà a inventarsi qualche cosa di clamoroso. Ogni giorno c'è qualche cosa che vale la pena da seguire, quindi lo so che 3,36 sono tanti, però come diceva il Trap, non dire gatto se non hai nel sacco.
2: A che ora e dove ti vediamo? Ti ascoltiamo.
1: Ecco, mi ascoltate. 14:25 mi sembra, sulla 1 sempre. Oggi gli ultimi. Oggi tra l'altro è la tappa più lunga del Tour, sono 205 chilometri. La tappa più lunga del Tour è sulla 1 a partire dalle 2:30, grosso modo. Voilà, questo è quanto. Non perdete questa tappa perché assolutamente. Poi domani saremo sempre in Vosges, arrivo al Markenstein, però voi avete weekend di meritato riposo, vi racconterò il weekend e se ci succede qualcosa di curioso, bello, simpatico lunedì.
2: Buon lavoro Stefano.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Adesso c'è Bruno Mars con David Guetta, Versace on the floor.

0: Sono quasi le 11.
1: In studio Lino Bini, una quarantina di morti e oltre 400 feriti e il bilancio delle vittime causate dai recenti attacchi americani contro strutture militari iraniane. A darne notizia è il Ministero della Salute di Teheran, stando al quale tra le vittime definite martiri vi sono anche 3 donne e un ragazzo. Attacchi e controattacchi che sono proseguiti anche la notte scorsa per il 6° giorno di fila, con l'esercito americano che ha colpito soprattutto strutture sensibili come ponti, uno snodo ferroviario e un aeroporto. Dal canto suo l'Iran ha invece bersagliato strutture militari americane in Bahrain, Kuwait, Qatar e Siria. Dall'interno, intense piogge e forti raffiche di vento hanno scosso nelle scorse ore diverse regioni oltralpe. Tra le più colpite quella di Zurigo, dove i pompieri hanno ricevuto in poche ore quasi 550 richieste di intervento, soprattutto per alberi caduti e cantine allagate. Nella regione di Winterthur, in una sola notte, sono state registrate quasi un terzo delle precipitazioni dell'intero mese di luglio. Interrotto per alcune ore anche il Montreux Festival a causa dell'acqua che ha invaso spazi e strutture, mentre nel Canton Friburgo registrate raffiche di vento oltre 100 km orari. A pochi giorni dalla finale dei mondiali di calcio, diverse organizzazioni per i diritti umani hanno tracciato un bilancio critico del torneo disputato negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, denunciando in particolare violazioni e puntando il dito contro la FIFA, Gianni Infantino e l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Stati Uniti che ospiteranno anche i mondiali di calcio femminile del 2031. A darne notizia il capo della task force della Casa Bianca, Andrew Giuliani, stando al quale la comunicazione è stata data al presidente americano Trump. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative in corso con la FIFA è quello della politica sulle atlete transgender. E noi rimaniamo in qualche modo in tema, visto che il mondiale di calcio che sta terminando ha fatto emergere un fenomeno noto ma sottovalutato, ovvero le scommesse e il gioco d'azzardo. A lanciare l'allarme Addition Swiss, che mette in guardia dal fenomeno, pericoloso soprattutto per le persone più vulnerabili, giovani uomini sollecitati dall'ampia offerta e possibilità di effettuare scommesse in vari modi, dai sistemi tradizionali a quelli più immediati e recenti su diversi canali online. Chiesta pertanto una maggiore attenzione da parte delle autorità, oltre che a un maggior monitoraggio e limiti nell'offerta, che rischia di essere fatale per molte persone a rischio dipendenza. La mancata accensione di uno dei motori ha imposto un rinvio del test di lancio del vettore per le future missioni spaziali progettato da SpaceX. Il lancio, programmato per la notte scorsa, sarebbe stato il 13° in vista di futuri viaggi verso la Luna e Marte. Un nuovo tentativo è previsto comunque nei prossimi giorni. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali locali, soprattutto oltralpe. Domani a sud delle Alpi soleggiato, a nord invece nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani.
0: Segnaliamo la fine del pericolo sulla A2 tra Lugano Nord e la piazzola di sosta di Muzzano a causa di oggetti sulla carreggiata. A nord delle Alpi la A2 è ancora chiusa invece tra Altdorf e Beckenried a causa di un veicolo in avaria. L'Ustra in questo caso consiglia di deviare sulla Axenstrasse. In Ticino sulla A2 c'è il traffico che è ancora congestionato tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Rallentamenti anche tra Bioggio e Magliaso in direzione di Ponte Tresa. Al Portale Nord la galleria del San Gottardo ci sono code invece di 3 km tra Vassen e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 30 minuti in direzione del Ticino. E vi ricordiamo anche che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Al Portale Sud invece tra Quinto e Airolo ci sono code per 2 km con ritardi fino a 20 minuti.

0: Entriamo nella seconda ora insieme di Mille Voci Estate. Al microfono ci siamo noi, Marcello Fusetti.
1: Alice Pedrazzini.
0: Allora, un pensiero avevo mentre leggevo adesso il traffico. Uno, ne avevo diversi, però dicevo, uno era speriamo di dire tutto giusto, perché erano tante informazioni, quindi c'è tanto traffico sulle strade. Il secondo era speriamo abbiano l'aria condizionata chi è incolonnato al portale.
1: Ti sei fatta un gancio da
0: prendilo,
1: sola.
0: Prendilo.
1: Vogliamo parlare di aria condizionata. Ne abbiamo accennato negli scorsi giorni parlando della polemica che sta diventando politica in Francia sulla presenza o meno il paese che ha meno aria condizionata, e quindi la destra e la sinistra dibattono addirittura su investiamo sull'aria condizionata, no, non investiamo, il clima, non il clima. Quindi, visto che abbiamo in casa chi di queste cose può parlare, può spiegare, raccontare come siamo arrivati all'aria condizionata, c'entra una tipografia, non c'entra il nostro bisogno di fresco, e siamo in un periodo in cui il mondo non si è ancora scaldato così tanto. Lì abbiamo messo le basi per arrivare al riscaldamento globale, perché siamo, Simone, all'inizio del Novecento.
0: Buongiorno Simone Pengue del Giardino di Albert.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno ascoltatore e ascoltatrice a casa. Esatto, siamo all'inizio del Novecento, è lì che inizia la storia dell'aria condizionata, o meglio, è lì che viene introdotta, inventata la prima aria condizionata moderna, come la intendiamo noi oggi. E come detto, non è stato fatto per rinfrescare le persone, ma per dei bisogni di una tipografia.
0: Allora, questo è quello di cui parleremo e approfondiremo. Però partiamo dall'inizio. Oggi è un giorno che ha messo in crisi Marcello e tantissime persone che ci hanno scritto. Allora, lo diciamo, venerdì 17. Per la scienza, di solito dici, beh, è molto ragionata. E tu sei arrivato e ci hai detto, no ragazzi, guardate che anche la scienza, anche gli scienziati...
1: Anche i premi Nobel. Per la fisica erano superstiziosi.
0: Ci credono, ma tantissimo. E allora partiamo da lì. Poi arriveremo a parlare dell'aria condizionata, facciamo un viaggio che ci porterà a spasso, ma tu ci prenderai per mano, ci terrai stretto e ci farai capire tanto di quello che in questo momento ci aiuta a sopravvivere.
1: Sta alzando l'asticella.
0: Ci tiene per mano. Beh, io spero non mollarci quando ci spieghi la fisica quantistica dopo. Però venerdì 17...
2: Le 17, non so se tutti a casa hanno fatto gli scongiuri questa mattina. Io avevo un po' lo stimolo di farlo, perché
0: anche tu.
2: Bisogna un attimo stare attenti.
1: Non si sa mai,
2: nel dubbio uno li fa. Però è interessante sapere che noi pensiamo sempre che la scienza sia precisione, esattezza, calcoli matematici, e quindi non ci sia spazio per la sfortuna, non ci sia spazio per la superstizione. Ma non è così, gli scienziati sono molto superstiziosi. Si parte magari da cose piccole. Ad esempio, quando io lavoravo in laboratorio, mi ricordo, gli esperimenti più critici dovevo farli con la mia pipetta fortunata. La pipetta è quello strumento che si usa per prendere liquidi con precisione e metterli da una provetta all'altra.
0: Quando non puoi sbagliare, era lei.
2: Quando non puoi sbagliare, dovevo usare quella lì.
1: Perché quella pipetta ti metteva quella tranquillità che ti avrebbe permesso nella tua testa di lavorare meglio, perché avevi quell'oggetto che la tua piccola comfort zone, il tuo peluche,
0: la coperta di Linus.
1: Esatto.
2: Ma pensiamo che comunque gli scienziati quando lavorano sono sempre molto fuori della propria comfort zone, stanno facendo qualcosa che per definizione nessuno ha mai fatto prima. Tantissime cose possono andare male, le cose devono veramente allinearsi per andare giuste, e quindi ci si aggrappa anche a questo alla fine. Però non è di tanto di questo che volevo parlarvi oggi nel fatto della superstizione della scienza. Volevo parlarvi di un fatto molto più preciso, molto più consolidato, quasi istituzionalizzato.
0: Sempre legato a venerdì 17.
2: Legato a venerdì 17, legato alla superstizione nella scienza. Ora, non siamo tanto nella scienza in laboratorio di ricerca, ma nella scienza industriale, nella fabbricazione. Fabbricazione di che cosa? Dei semiconduttori, in particolare dei chip. I chip, quelli che sono dentro
1: quelli
2: nostro
1: quelli che
2: computer.
1: Governano il mondo.
2: Esatto, quelli che sono il nostro telefono, quei chip lì. Voi sapete dove vengono prodotte la maggioranza dei chip nel mondo?
0: In Asia.
1: Vicino alla Cina, ma non proprio Cina.
2: Esattamente, a Taiwan. Taiwan, questa piccola isola, che comunque è un paese, produce la stragrande maggioranza, oltre il 70% dei chip di tutto il mondo. Benissimo, lì hanno queste fabbriche che sono estremamente all'avanguardia, usano i macchinari più complessi del mondo, quindi quello che si trova nelle loro fabbriche non c'è nulla di così complesso.
0: La Serie A siamo lì.
2: La Serie A, la Champions League, il meglio del meglio. Pensate che per fabbricare i chip bisogna intagliare dei piccoli dischi di metallo, sono di silicone di fatto, bisogna intagliarli con una precisione incredibile. Quale precisione? Precisione di pochi nanometri. Nanometri, non so, magari non tutti sono abituati a questa misura. Nanometri vuol dire un miliardesimo di metro. Per intenderci, noi esseri umani siamo fatti di cellule, le nostre cellule sono fatte a loro volta di proteine e lipidi, ecco, proteine e lipidi sono della scala di quello che loro devono intagliare. Voi immaginatevi mettervi lì con un pezzettino di silicone a intagliarlo.
1: Cioè, ecco. Rispetto a un capello è un'infinitesima parte, quindi esatto. Inimmaginabile.
0: Non possono sbagliare,
2: non c'è spazio per errori. Per fare questi intagli usano la luce ultravioletta, quindi macchinari di estrema precisione, e hanno questa superstizione molto forte. Nelle loro fabbriche, sopra ogni macchinario elettronico, c'è un pacchetto di patatine.
0: Patatine chips, è quello che stiamo capendo quello che dici.
2: Sì, sì, sì, le patatine chips sono una marca precisa, che si chiamano Quai Quai. Non devono essere un qualunque sapore di queste quai, devono essere quelle di colore verde. Le altre regole sono che questo pacchetto non può scadere, quindi se può scadere bisogna sostituirlo, e non si può assolutamente mangiare. Quindi se io prendo un pacchetto di queste quai e lo metto sul macchinario che produce i semiconduttori,
0: sta lì finché scade
1: e non puoi farlo scadere, quindi devi avere il controllo anche su quello.
2: Esatto, e deve essere tenuto sempre, e questo serve a far comportare bene la macchina, perché quai, il nome vuol dire proprio comportati bene, obbedisci.
0: Il verde è un colore della speranza.
2: È un po' un colore della speranza, sì, ma parto manco un po' dalla storia di come è nata questa tradizione. Adesso, come tutte le leggi, cioè, come tutte le tradizioni e superstizioni, non c'è una storia ufficiale. Quello che riporta la BBC, che ha fatto un'indagine a questo proposito, è che c'era uno studente negli anni 60-70 che lavorava con i semiconduttori, il settore stava ancora nascendo, e lui, frustrato al fatto che il proprio computer, il proprio macchinario non funzionasse a dovere, prese e ci mise sopra questo pacchetto di patatine come un talismano,
1: un'offerta, un altarino sostanzialmente,
2: una cosa del genere. Ma poi comunque c'è questo nome, non obbedisci, comportati bene, e da lì è nata la tradizione, che si è radicata nella struttura di Taiwan. È veramente profonda. Pensate che nel 2017 è successo che il Ministero delle Finanze di Taiwan ha modificato tutto il sistema per per le tasse, per fare
1: riscuotere dei dazi,
2: esatto. E quindi, siccome hanno modificato tutto il sistema contemporaneamente, che è successo? I computer sono andati in tilt. Allora, il computer sono andati in tilt. Cosa ha fatto il ministero delle finanze di Taiwan per rimediare a questo crash?
1: È vero. Ma le patatine anche loro.
2: Ha distribuito le patatine, ma attenzione, hanno sbagliato, hanno preso le patatine gialle.
0: E non ha funzionato.
2: E quindi l'opposizione in Parlamento ha ufficialmente detto: no, voi avete sbagliato, patatine.
0: Allora,
1: meraviglioso, cioè stiamo
0: è un
1: parlando
0: paradosso.
1: Di... No, non è un paradosso, mille e mille anni di storia ci portiamo dietro le superstizioni. Marino Gnola e la moglie, Gatti Neri e Specchi Rotti, leggetelo, perché con quell'occhio degli antropologi spiegano tutte queste cose.
0: Abbiamo detto superstizioni, abbiamo detto che è venerdì 17, oltre 100 anni fa succedeva una cosa, qualcuno inventava l'aria condizionata, tra poco ci arriviamo.

0: State ascoltando Rete 1, vi stavamo raccontando di come gli scienziati affrontino siano scaramantici.
1: Il desiderio di controllare l'incontrollabile.
0: È quello che fanno, anche loro.
1: La scaramanzia nelle persone come uno scienziato è un po' quello.
0: E poi dicevamo, parlando di scaramanzia, parlando di speranze, stavo pensando, io quando uno parte in auto dice spero di non avere traffico, non è scaramanzia, è speranza. Se ce l'ho, e abbiamo visto, siete in tanti e tante che ci scrivete, anche che siete lungo le strade, che dicono per fortuna c'è l'aria condizionata. E siamo qui con il nostro collega Simone Pengue del Giardino di Albert, e tu sei qui per dirci, guardate che non è che esiste da sempre. C'è qualcuno che a un certo punto ha deciso di inventarla, ma non per raffreddarci, per un altro motivo. Poi noi siamo felici che l'abbia fatto. Era il 17 luglio del 1902 e cosa succedeva?
2: Nel 17 luglio 1902 succedeva che l'ingegnere americano giovanissimo, aveva 25 anni, Willis Carrier, ha firmato il primo progetto di un'aria condizionata per raffreddare un ambiente. Diciamo, non è stato fatto per veramente raffreddare, cioè raffreddare era quasi un prodotto di scarto del processo. Lui quello che interessava era diminuire l'umidità.
0: Deumidificare.
2: Deumidificare, perché il committente era una tipografia di Brooklyn che aveva appunto tutte queste pagine, tutto questo inchiostro, però c'era così tanta umidità nell'aria che l'inchiostro non asciugava e poi la carta si increspava. Quindi l'obiettivo era quello di diminuire l'umidità, e per farlo bisognava in qualche maniera catturare l'acqua nell'atmosfera e portarla fuori, quindi avere un meccanismo freddo, qualcosa di freddo dove l'acqua condensasse. L'intuizione, si dice, narra un po' la leggenda, venne al giovane osservando un campo con dentro una nebbiolina. Adesso c'è un po' meno nebbia nei campi oggi rispetto a 100 anni fa. Però l'idea è proprio quella, perché quando vediamo tutta questa nebbia possiamo vedere che, ad esempio, sui supporti metallici
1: le gocce.
2: Ci sono le gocce, quindi lì condensa. Se uno riesce a condensare tanta nebbia e poi a portare via il liquido, allora riesce a abbassare in modo efficace l'umidità.
0: Anche perché la nebbia è formata da minuscole goccioline.
2: Esatto, la nebbia è acqua. È importante sottolineare che quello che lui non ha inventato è il meccanismo di raffreddamento, cioè il modo in cui si riusciva effettivamente a avere un sistema che producesse questo radiatore, essenzialmente, che raffreddava l'aria e catturava l'umidità, che è quello che fa un'aria condizionata. Non l'ha inventato lui, c'era già in giro, soprattutto era molto richiesto dall'industria del ghiaccio. Chi produceva ghiaccio, quindi è molto venduto agli ospedali, ad esempio, aveva bisogno di qualcosa per refrigerare, e quindi erano già riusciti a inventare da un'ottantina d'anni circa, poi è stato perfezionato nel corso dell'Ottocento, un meccanismo per raffreddare un ambiente. E oggi noi cercheremo di capire come funziona questo raffreddamento dell'ambiente, perché non è per niente facile riuscire a farlo.
1: Vai, ti seguiamo. Okay. Nel limite delle nostre capacità ti seguiamo.
2: Si comincia.
0: Facci dei paragoni, noi capiamo coi paragoni.
2: Allora, in realtà proviamo a iniziare osservando, perché la scienza funziona così, osserva quello che le sta attorno. Noi osserviamo un condizionatore d'aria. Un condizionatore d'aria normale, quello negli nostri edifici, ha una parte che raffredda, quindi raffredda una stanza, ad esempio, però scalda da un'altra. C'è sempre questa unità.
1: C'è uno scarico che
2: esatto.
1: Di aria calda.
2: L'aria calda da qualche altra parte. Oppure, anche se pensiamo, non so, a un frigorifero dentro è fresco, però fuori c'è sempre delle ventoline che buttano fuori un po' di aria calda. Almeno un po' di aria calda deve sempre uscire. Questa è un'osservazione. D'altra parte, però, se noi osserviamo, non so, una stufetta elettrica,
0: non butta fuori il freddo.
2: Non butta fuori il freddo. C'è qualche cosa di asimmetrico tra scaldare e raffreddare. Non è la stessa cosa, però sempre con la temperatura abbiamo a che fare. Allora, per cercare di rispondere a questa domanda, bisogna farci un'altra domanda. Cioè, che cos'è il caldo e il freddo? Che cos'è la temperatura?
0: Chi siamo noi? No, non arriviamo.
1: Che cos'è il caldo e che cos'è il freddo?
2: Allora, la temperatura, cioè questa sensazione di caldo, di freddo, è legata a nel mondo della termodinamica, quindi la scienza che studia quello che fanno i gas, è legata strettissimamente con altri due concetti, che sono quello di pressione e quello di volume. Quindi la termodinamica è questa scienza che studia la relazione tra temperatura, pressione e volume. Vi faccio un esempio pratico. Abbiamo detto esempi pratici.
0: Bravo. Tienimi la mano.
2: Allora, non so se vi è mai capitato di prendere, ad esempio, una bombola da sub o comunque qualche.
1: A chi non è capitato di avere una bombola da sub in mano?
2: O comunque anche con gli estintori si nota. Tutti quei dispositivi dove c'è un gas ad alta pressione, improvvisamente aprire il rubinetto e far uscire tanta aria, quindi esce tanta aria,
1: si congela.
2: Bravo. Quindi noi improvvisamente diminuiamo la pressione di una parte dell'aria, quella che esce, e diminuendo la pressione diminuisce anche la temperatura. Questo è il tipo di relazioni che viene studiato nella termodinamica. La termodinamica, quindi, con questo studio, che poi è andato a sfociare anche, non so, nei motori a scoppio, ad esempio, ed è quello che viene utilizzata per produrre l'aria condizionata, ci descrive quello che succede macroscopicamente, cioè quello che noi possiamo osservare nel mondo, caldo, freddo, pressione, volume, quindi sui propri cilindrotti, ma non ci dice cosa succede a livello piccolo, a livello molecolare, a livello di particelle. Ci è voluto ancora un po' di tempo perché gli scienziati lo mettessero a fuoco, però è lì che secondo me sta la parte un po' più succosa, la parte un po' più interessante e anche la parte un po' più affascinante. Ed entriamo così nel mondo della meccanica statistica. Meccanica è la branca della fisica che studia come le cose si muovono e interagiscono tra di loro. Statistica vuol dire ci sono tanti elementi. Quindi è quella parte della fisica che ci dice come

0: Sì.
1: Ok.
2: Quindi siamo partiti dall'esempio, cioè dall'idea che da una qualche parte, quando noi abbiamo l'aria fredda che esce per un'aria condizionata, dall'altra esce l'aria calda, ma non è così con il riscaldamento. Quindi
1: abbiamo l'aria fredda che si muove a velocità un pochettino più bassa, l'aria calda che si muove a velocità più alta. Che cosa cambia? Quello che cambia è l'energia. Io devo prendere l'energia, se voglio raffreddare questa stanza dove ci troviamo, devo prendere dell'energia e buttarla di fuori. Questo è quello che devo fare, questo è quello che fa il condizionatore. E io invece, però ci metteremo un pochettino per capirlo, non posso semplicemente prendere le molecole attorno a me e farle rallentare. Questo non posso farlo. Quello che la fisica ci dice è una legge tanto forte quanto la legge di gravità, è che se io voglio rallentare le molecole d'aria attorno a me, devo velocizzarne altre.
0: Ok, io vado a creare una velocità in un altrove che mi porta un freno là dove voglio.
1: Esatto, questo è una cosa che è essenziale. Mentre invece se io voglio...
2: un risucchio? Ce lo dobbiamo immaginare così?
1: Ma direi proprio un trasferimento. Cioè, infatti, adesso parliamo un attimo di come funziona, torniamo un pochettino a come funziona l'aria condizionata. L'aria condizionata ha... questo ciclo, immaginiamocelo proprio quasi come un trenino che prende il calore, quindi l'energia, da una stanza, prende e la porta fuori dalla stanza e la scarica fuori. E questo trenino che fa il ciclo è un liquido refrigerante, naturalmente. La cosa che però mi ha incuriosito molto, e quando ho iniziato un attimo a guardare come sta l'aria condizionata, è che noi parliamo di liquido refrigerante. In realtà solo metà del tempo è liquido, l'altra metà è un gas. Perché come fa questo liquido refrigerante a prendere, a catturare il calore dalla nostra stanza? Lo fa tramite evaporazione. Quindi questo liquido diventa gas e lì cattura il calore. E voi dite, ma questa cosa forse un pochettino familiare? Sì, perché lo facciamo tutti noi molto molto spesso ed è il meccanismo del sudore. È così che il sudore ci raffredda, il nostro corpo butta fuori liquido, questo liquido è la nostra stessa temperatura, non è più freddo, non è una secchiata.
0: Esce da noi, è nostro.
1: Esatto, però cattura il calore della nostra pelle evaporando e quindi ci raffredda. Tant'è che se noi pensiamo ad altri liquidi che evaporano più velocemente, come ad esempio l'etanolo, se noi prendiamo alcol puro, ce lo buttiamo sulla pelle, evapora in fretta e sentiamo freddo. Stessa cosa.
0: Fate mica un esperimento voi mettendo la garzetta sopra, la garzetta piena di etanolo sopra un termometro, e quando c'è l'alcol vedi che appena evapora la temperatura si abbassa. È un esperimento che facevamo a scuola, mi sembra. A memoria.
1: Questo esperimento non l'ho mai fatto, quello che però ho provato in laboratorio, adesso un po' al limite dei sistemi di sicurezza dei nostri laboratori, però io lavoravo molto spesso con una sostanza che si chiama cloroformio. Forse avete già
0: quello
1: sentito.
0: Dei film che addormenti le vittime.
1: Esatto, sì. Proprio quella, che in realtà non è che appena uno respira mezzo respiro di cloroformio si addormenta, ci vuole qualche minuto, e poi comunque è molto molto tossico e molto pericoloso, quindi non si respira assolutamente, bisogna utilizzarlo in opportune condizioni, sotto delle cappe di sicurezza, bisogna indossare doppi guanti, insomma ci sono tante cose. Il cloroformio ha questa caratteristica che non appena accade, se tocca il bancone, evapora in frettissimo, cioè lo si vede evaporare proprio. A me è capitato qualche volta, siccome lo usavo molto spesso, che nonostante uno facesse attenzione, magari finisse un pochettino sulla pelle. No, non è che brucia, si vede proprio proprio freddo, sento un freddo molto intenso in quel punto lì.
2: Pungente.
0: Esatto. Perché lì evapora immediatamente, ti porta via tutto il calore che trova in quel punto.
1: Esattamente.
2: Un ascoltatore effettivamente ci dice: come spesso succede, non abbiamo inventato nulla, il nostro corpo ce l'ha già, e abbiamo fatto questo paragone tra il condizionatore e l'ascella, il nostro corpo. Ci ascoltiamo una canzone dopo. È bella questa conclusione, è vero? Non inventiamo nulla, c'è già e li copiamo.
1: È vero, sono d'accordo.
0: Dobbiamo capirlo prima di copiarlo, però.
2: Sì, esatto, e non ci arriviamo sempre. Però questo signore, guardando i campi e la nebbia, è riuscito a inventare nel 1902 il condizionatore. Ci ascoltiamo Amore Immaginato e poi torniamo qua. Piero Pelù e Angus.

0: Simone Pengue ci ha spiegato in modo chiaro, semplice, partendo dalla nascita, la necessità di togliere dell'umidità da un locale, come siamo poi arrivati ai condizionatori d'aria, e ci eravamo lasciati dopo questa spiegazione che io ho trovato molto arricchente, con altre domande, domande relative. Ci siamo lasciati sul sudore, cioè il meccanismo, la base, il nostro sudore esce alla nostra stessa temperatura, evapora, evaporando ci porta via del calore e ci raffredda. Ovviamente questo funziona fino a una certa soglia di temperatura, Simone, perché poi miracoli non li fa più nessuno.
1: No, infatti comunque i miracoli non li fa più nessuno, questo è vero, funziona fino a una certa soglia, infatti poi a un certo punto in poi il nostro corpo non riesce più a raffreddarsi, ed è per questo che quando c'è la canicola, insomma, diventa pericoloso, proprio perché i nostri meccanismi non funzionano più.
2: Perché di notte non riusciamo a raffreddarci abbastanza.
0: No, ma anche proprio di giorno, se hai sopra i 35 gradi, 35-36 gradi, non riesci più a raffreddarti con la sudorazione.
1: Sì, esatto, è proprio per questo che appunto il caldo è pericoloso, cioè i nostri sistemi smettono un po' di funzionare. Noi poi naturalmente conosciamo tanti altri modi per rinfrescare, per raffreddarci.
0: Dal ventaglio al ventilatore.
1: Esatto, al ventaglio al ventilatore.
2: C'è anche chi ci scrive, ci dice: beh, io una volta avevo un ventilatore a forma di scatola, conteneva l'acqua, poi c'era un filtro davanti, sempre irrorato, non era un condizionatore, ma la ventola andava sull'acqua fredda e creava questa sensazione di fresco ineguagliabile.
1: Esatto. Il nostro ascoltatore o ascoltatrice
2: Piero
1: ha centrato il punto, secondo me, perché ha detto la sensazione di fresco. Cioè noi dobbiamo un pochettino distinguere la sensazione di fresco da una temperatura effettivamente più bassa. Il ventilatore che muove l'aria non sta creando aria fredda.
0: Perché il movimento di cui parlavi prima, delle particelle, non è quel tipo.
1: Esatto. Cioè quest'aria, l'aria del ventilatore continua a essere alla stessa temperatura. Quello che cambia è il modo in cui noi la percepiamo, cioè quindi come noi la sentiamo. L'aria arriva, aumenta la evaporazione del nostro sudore, quindi percepiamo più fresco. Se l'aria è magari imbevuta con qualche acqua, ad esempio, come diceva Piero, appunto.
0: Ci stiamo umidificando di
1: ci
0: più.
1: Ci stiamo umidificando, quindi riusciamo in qualche maniera a scambiare più rapidamente il calore del nostro corpo con l'ambiente, quindi sentiamo il fresco, però non stiamo veramente abbassando la temperatura. Un'altra cosa che fa l'aria, che fa il ventilatore, è quello di spostare l'aria che attorno a noi si scalda. Se noi stiamo proprio fermi.
2: Ecco. In questo momento sono proprio andata a prendere l'oggetto, uno degli oggetti che abbiamo noi come gadget di Rete 1 e Rete 3, ed è proprio un ventaglio che fa quella cosa lì. Tra l'altro prossimamente li regaleremo anche, quindi state connessi.
0: E tu dicevi, il nostro corpo comunque sta scaldando in superficie tutto quello che abbiamo in superficie del nostro corpo, e quest'aria permette, circolando, di togliere un po' quel calore che noi abbiamo creato.
1: Esatto, è come le ventole del radiatore della macchina. Non è che creano il freddo, però permettono di raffreddare il radiatore della macchina, perché spostano l'aria che c'è lì attorno, altrimenti quest'aria qua si scalda tantissimo. Questo è il principio di funzionamento.
0: Sentiamo una frescura, ma frescura non è.
1: Esatto, comunque fa piacere,
0: certo.
1: Bisogna dirlo.
2: A fregare il proprio cervello, anche questo, il proprio corpo, è una strategia.
1: Sì, esatto. Bisogna appunto usare strategie, la parola corretta, per capire, per cercare di rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio di questa puntata, di questo intervento. Cioè, perché il condizionatore ha bisogno di un'unità esterna che scalda l'ambiente fuori e invece la stufetta elettrica no? Cioè, perché c'è questa simmetria? E noi dobbiamo usare una strategia, perché dobbiamo far fronte a delle leggi della fisica. Cioè, noi abbiamo detto, caldo, quindi le particelle si muovono molto molto veloci. Freddo, le particelle si muovono
0: più
1: lente. E uno dice, ma perché io non posso fare come un mulino, che lo metto qui in mezzo alla stanza, e lui come un mulino mi raccoglie l'energia delle particelle, quindi poi le rallenta, prende un pochettino della loro energia di come si muovono e magari addirittura mi crea energia elettrica.
2: Eh beh, perché l'hai detto tu, vanno ovunque, non sono incanalate. Io mi immagino il mulino funziona quando hai dell'acqua incanalata.
1: Esattamente, questa è proprio la risposta giusta. Cioè, è un po' come la differenza tra mettere una turbina in mezzo al lago e una turbina su un fiume. Sul fiume c'è l'energia incanalata, in mezzo al lago le particelle d'acqua si muovono in tutte le direzioni. Quindi, se abbiamo queste pale del mulino immaginario, una particella sbatte in un lato.
2: Velocissimamente, poi sono calde, sono.
1: Sì, continuano ad andare, e l'altra sbatte nell'altro lato. Questo è uno dei, diciamo, crucci dei fisici, nel senso che la fisica ha messo bene in luce che cosa succede e ha introdotto una quantità che è molto difficile da afferrare. Adesso ne parliamo un attimo, però non stupiamoci se magari ci fa venire un pochettino mal di testa, che per descrivere l'impossibilità di questo fenomeno. Cioè, si parla solo di energia, ma c'è un'altra quantità, e questa quantità è l'entropia. Avete mai sentito questa parola? No?
3: Sì, a scuola, senza capirla, ce lo dicevano, quando a fisica e a chimica se ne parlava. Spiega.
2: Allora, ce lo dormivo.
1: L'entropia è un concetto molto difficile da capire, può essere semplificato pensando che sia un po' il grado di disordine
3: di
1: della
3: caos.
1: Situazione, del sistema che stiamo considerando. A livello un po' più specifico è quello che ci dice, attenzione, quante possibili modi diversi al sistema di organizzarsi. Facciamo un esempio: se io prendo un mazzo di carte e ce l'ho ordinato, questo è soltanto uno dei possibili sistemi. Se io lo mischio a caso, ho tanti modi diversi di organizzarlo. E l'entropia mi dice è una quantità che si lega un po' a quanti modi diversi io ho per sistemare il mazzo, e capisco che l'idea di avere un mazzo ordinato è una probabilità molto bassa rispetto a tutti i possibili modi di mettere il re, la regina e tutto quanto. E infatti, se io voglio ordinare il mazzo, cosa devo fare? Devo metterci energia, devo mettermi là e tac tac tac, uno dopo l'altro la metto in ordine. E questo è la stessa idea. Se io voglio ordinare un'energia, che è quella delle particelle, che è disordinata,
3: un sistema complessissimo,
1: esatto, devo essere io a metterci energia, non posso prendere energia come il mazzo di carte.
2: Ed è per questo che un ventilatore semplicemente la sposta, ma non la trasforma, non la porta via.
1: Beh, il ventilatore prende dell'energia, che è energia elettrica, trasforma energia meccanica, che è questa energia delle pale che ruotano, e queste pale che ruotano creano un flusso di aria. Questo flusso di aria poi arriva sulla mia pelle e io percepisco questa sensazione. Però mi viene da dire che un po' ai margini, quasi anche con la chimica, no? Questa trasformazione da un sistema liquido che ho sulla pelle a uno gassoso, che è l'aria evaporata.
3: Qui invece si tratta di prendere energia mettendo dell'energia.
1: Esatto. Quindi se io voglio raffreddare un ambiente, devo per forza metterci io energia elettrica, e devo per forza prendere questo calore e trasportarlo da qualche altra parte. Devo trasportarlo fuori. Non posso prendere il calore di una stanza o il freddo e trasformarlo direttamente in energia elettrica.
2: Ecco perché quando vediamo un'aria condizionata, da una parte è calda, dall'altra è fredda. Adesso c'è Lenny Kravitz con 5 More Days Till Summer. Ma no, siamo già in estate.

0: 124 anni fa, oggi, nasceva una delle invenzioni che ha cambiato, possiamo dire, le nostre vite, ed era l'aria condizionata. Simone Pengo, e siamo qua con Marcello a cercare di capire, ci stai spiegando come è nata e come funziona, e una certezza ce l'abbiamo: è più facile riscaldare uno spazio piuttosto che rinfrescarlo.
1: Ma anche perché storicamente, se ci pensiamo, l'uomo 40.000 anni che esiste ha sempre scaldato accendendo fuoco, però è soltanto da 124 anni appunto che riusciamo,
2: che abbiamo la necessità adesso di raffreddare. Penso che non ne potremo più fare a meno dell'aria condizionata.
1: Questa è una domanda molto buona alla quale è difficile in realtà rispondere, perché comunque l'aria condizionata consuma tanta energia, cioè oggi certo, noi consumiamo più energia elettrica in estate che non in inverno, e questo è un altro dei problemi. Inoltre, se pensiamo anche al raffreddamento degli stabili, adesso il grande tema è il raffreddamento
2: dei centri di calcolo,
1: esatto, per intelligenza artificiale. Lì il principio alla fine che si usa è lo stesso che vi ho descritto, c'è sempre quello: si bisogna prendere il calore da una stanza e buttarlo fuori utilizzando energia elettrica.
2: E poi magari puoi andare a usare quel calore che hai buttato fuori per riscaldare anche semplicemente delle case, però se non ci sarà più la necessità di riscaldare perché le temperature esterne già sono alte, quel calore resterà nell'ambiente, creando ancora maggior problema.
1: No, infatti il problema di come affrontare il cambiamento climatico, come affrontare il riscaldamento, è sempre più concreto anche qua in Svizzera, dove appunto noi non abbiamo, ad esempio, l'aria condizionata negli edifici pubblici, mentre invece ci sono tanti altri paesi. All'inizio puntata abbiamo menzionato Taiwan. A Taiwan io non ci sono mai stato, ma chi c'è stato mi ha detto: guarda, ogni singolo posto dove entri si gela perché fuori fa un caldo terribile e usano l'aria condizionata altissima. Stessa cosa se si è andati negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti mi ricordo anche l'autobus è gelido, è tutto gelido, tutte queste aree condizionate fortissime.
2: Abbiamo degli strumenti anche per abbassare un po' le temperature, sono le piante, che sono degli strumenti migliori che abbiamo per abbassare la temperatura.
0: Sì, tra l'altro a San Gallo le stanno regalando alle persone, dicono: se tu pianti questa pianta nel tuo giardino te la regaliamo, ed è una strategia nuovissima agli ultimi giorni.
2: L'abbassamento, cioè la differenza di temperatura tra la stinca del sole e l'ombra della pianta arriva ai 14-15 gradi, quindi tanto, quindi più piante riusciamo a mettere, soprattutto là dove abbiamo le isole di calore, nelle città dove noi viviamo, perché è quello che dobbiamo raffreddare.
0: A Soletta addirittura spostano le piante, le mettono su delle ruote, e quindi dove notano che c'è un'isola di calore spostano la pianta.
2: Poi come hanno fatto in Piazza del Sole a Bellinzona, con gli alberelli che facevano una scarna ombra.
0: Ci si prova. Quindi stiamo cercando di capire, abbiamo guardato al domani capendo che l'aria condizionata continuerà a essere un aiuto per la sopravvivenza. Cos'altro hai scoperto tu mentre cercavi di venire qui a raccontarci la sua storia?
1: Sì, allora, noi abbiamo parlato dell'aria condizionata, ma abbiamo guardato proprio i principi fisici, no? Quindi siamo concentrati a cercare di capire come funziona a livello termodinamico, a livello di meccanica statistica. Questi principi fisici sono del 7-800. Da allora però gli scienziati hanno fatto un sacco di lavoro sul tema, sia a livello teorico che pratico. E quindi volevo raccontarvi di due diverse strade in cui sono evoluti questi studi teorici di base, la fisica di base. Quindi saremo un po' meno applicati rispetto alle piante messe in giro, saremo ancora a livello bello teorico, però sono comunque temi che secondo me sono molto affascinanti.
0: Perché secondo te noi dobbiamo capire quello che tu ci stai spiegando? Cosa ci dice?
1: Perché
2: qualcosa che non sappiamo, quindi anche solo per quello.
1: Allora, per tutto appunto sono cose secondo me affascinanti del mondo, ma anche perché la meccanica statistica, cioè questo studio di tante particelle che si muovono, è la chiave per sviluppare politiche e tecnologie del futuro.
0: Ok.
1: Ed è quello che vedremo oggi. Cioè come la termodinamica ci ha permesso di avere l'aria condizionata 100 anni fa e come oggi ci permette di progettare città che funzionano meglio, studiare ad esempio le elezioni politiche, studiare la borsa, ma anche di sviluppare le tecnologie quantistiche del futuro. Quindi è veramente una frontiera della ricerca. Partiamo appunto dalle tecnologie quantistiche del futuro, perché noi abbiamo detto che questa temperatura è legata alla velocità con la quale si muovono le particelle, però se le particelle si muovono, può anche dire che le particelle possono stare ferme. giusto? Sì. Basta che la loro velocità sia zero. Sono tutte ferme. Questo.
0: Come fai a fermarla? Ci hai spiegato prima che non puoi senza inserire altra energia.
1: Infatti energia devi inserirne è pure parecchia, non ti preoccupare, non si viola quel principio assolutamente. Allora le particelle si muovono, se non si muovono più allora la temperatura raggiunge quello che si chiama lo zero assoluto, che corrisponde a meno 273,15 gradi.
0: Esiste.
1: Certo. Esiste, sì, proprio calcolato, teorico, è lì, quella temperatura lì, sotto non si può andare. Questa temperatura in natura si pensa che non esista, cioè che non ci sia. Ci si avvicina tantissimo in molti laboratori di ricerca. Questi laboratori sono anche in Svizzera. Io, ad esempio, ci ho lavorato per un annetto, un laboratorio che faceva queste cose, stava ad esempio a Basilea, si fa molto anche a Zurigo, si fa molto anche a Losanna e mi sembra a Ginevra. E si prendono degli atomi, però non si può usare l'aria, bisogna usare degli atomi precisi, degli elementi precisi. Si usa di solito il rubidio o il cesio, che immagino nessuno abbia mai sentito, anch'io non li avevo mai sentiti, prima di mettermi a lavorare su queste cose. Questi atomi si muovono, loro vanno in giro, se sono a temperatura ambiente vanno alla velocità, alla stessa velocità dell'aria, più o meno, e gli si spara addosso dei laser. E loro cosa fanno? Loro, per adesso, meccanismi che sono un po' sofisticati, utilizzando questi laser e utilizzando dei campi magnetici, noi riusciamo lentamente a rallentarli, come se questi, i fisici usano la metafora della melassa. Dicono gli atomi iniziano a muoversi in una melassa e più si muovono e più restano impastati. Restano impastati, li si confina stretti in un punto dove sono molto impastati e lì raggiungono quasi lo zero assoluto. Lo zero assoluto completo e perfetto non lo faremo mai, è proprio impossibile che la fisica raggiunga qualcosa di perfetto, quasi.
0: Come se fossero nelle sabbie mobili.
2: E li immobilizzi completamente.
1: Sì, diciamo che appunto...
2: Ci arrivi vicino.
1: Molto vicino, immobilizzare completamente, un po' come le sabbie mobili, sì. Cioè, questi è che loro si muovono liberamente.
0: Puoi correre e poi ti rallenti.
1: E poi vengono rallentati man mano che si muovono, e tanto più si muovono, tanto più vengono rallentati, vengono portati in un unico punto. La cosa che mi ha incuriosito molto, o che io trovo sempre molto affascinante, è che noi siamo partiti parlando di gas. Vi ho detto, questo rubidio o questo cesio sono dei gas. Quando però vanno a questa temperatura non sono più dei gas, raggiungono un altro stato della materia che non è solido, non è liquido, non è gassoso, ma si chiama condensato di Bose-Einstein. Quindi una cosa non è teorica perché è pratica, sperimentale, viene fatta.
0: Come vediamo cos'è?
1: Allora, quando si fanno questi esperimenti, di solito c'è una piccola boccetta di vetro dove ci sono dentro questi atomi, arrivano questi laser, di solito sono rossi, quindi si vede improvvisamente concentrarsi un puntino rosso. E uno poi sa che nel centro di questo puntino c'è questo condensato di Bose-Einstein. È difficile immaginarselo perché vuole proprio dire che le particelle sono tutte quante nello stesso punto, alla stessa velocità. Sono proprio...
0: Ammallottolate.
2: Neanche, perché ognuna occupa lo spazio dell'altra.
1: Bravo. È un concetto di più di pallottolata. È proprio...
2: La plastilina avresti più massa. Mentre qui sono proprio...
1: Sono
2: una e l'altra.
1: Assieme, sovrapposte. È un concetto molto difficile da agguantare, perché noi siamo abituati al mondo classico, quello che sta attorno a noi, le cose grosse. Qua siamo nel mondo quantistico. Siamo in un mondo...
0: cerco dei paragoni, ogni volta mi dici no, siamo veramente in un altro
1: mondo quantistico, esatto. Siamo in un mondo che è diverso rispetto alla nostra esperienza, diverso rispetto a quello che vediamo di solito, dove la materia si comporta in maniera strana, dove gli oggetti non possono, attenzione questo è difficile, non possono avere contemporaneamente una certa velocità che noi conosciamo e una certa posizione che noi conosciamo. Se sappiamo che loro sono ferme, non sappiamo dove sono. Se sappiamo che sono nel centro della bolla, non sappiamo quanto vanno veloci. Meccanica quantistica è diversa rispetto al mondo nel quale viviamo. Ed è in questo mondo che c'è il condensato di Bose-Einstein.
2: Il gatto sarà vivo o sarà morto?
1: Il gatto è vivo e morto contemporaneamente.
0: Sorry, scusa, lo sento. Per chi non ha capito, la prossima canzone.

0: discorsi non semplici ma estremamente interessanti. Simone ci ha detto due esempi, ci hai fatto questo difficile da visualizzare nella testa, ma anche dello scienziato stesso è difficile da visualizzare, ne manca uno.
1: Esatto, l'altro paradossalmente molto facile da visualizzare perché siamo noi stessi, ovvero la meccanica statistica oggi viene utilizzata per studiare i sistemi con tante persone, tutti quei posti, tutte quelle situazioni dove ci sono tante persone. Quindi gli strumenti matematici che vengono utilizzati per studiare l'aria, come si muove, come fare l'aria condizionata, vi dicendo, gli stessi strumenti matematici vengono utilizzati per, ad esempio, capire come si muovono le folle, cioè quando andiamo a un concerto, quando siamo in una piazza molto piena, eccoli come si muovono le persone. Le persone si muovono come dei gas. Ma non solo questo, si usano anche ad esempio per capire gli andamenti del mercato azionario. In tal caso le persone diventano degli agenti di borsa, le persone non si muovono più, non è più importante, le persone comprano o vendono, quindi
0: fanno muovere
1: una cosa e l'altra, e si influenza una vicenda. Come le particelle dell'aria si scontrano, allora anche le agenti di borsa parlano a vicenda, io ho comprato, allora tu vendi, allora lei compra e si va.
0: Come lo stormo di storni che segue i movimenti di quelli che sono all'esterno, speriamo gli uccelli, influenzando il movimento di tutto lo stormo.
1: Sì, esatto, cioè come questi in fisica si chiamano sistemi complessi, cioè come un elemento influenza gli altri ogni volta che ce ne sono tanti. Un altro esempio molto celebre è il traffico, cioè perché si forma il traffico, cosa succede quando ci sono tante macchine. Questo viene studiato con gli stessi strumenti matematici ed è una cosa che io personalmente trovo estremamente affascinante.
0: Parisi ci ha vinto un Nobel.
1: Esatto.
2: Di solito noi, Simone, chiudiamo sempre la trasmissione con un consiglio o un... com'è che l'abbiamo chiamata la rubrica? Lo sappiamo
0: lo
2: tutti.
0: Lo sappiamo,
2: ma...
0: tutti, però vale la pena ricordarlo.
2: Ecco, in questo caso io penso, perché non dovremmo impostare l'aria condizionata su 16 gradi? È troppo basso.
1: Ma allora, in un mondo ideale l'aria condizionata a 16 gradi prende, arriva, abbassa subito 16 gradi e funziona perfettamente. In un mondo pratico i nostri sistemi dell'aria condizionata hanno una potenza limitata, cioè la quantità di calore che possono prendere da una stanza e portare fuori, quella è. Di solito come funzionano le aria condizionate? Loro hanno una temperatura al limite, hanno un termometro, vanno a manetta, di solito più fredda possibile per abbassare.
0: Termine scientifico.
2: Sempre. Quindi sempre la stessa temperatura, sia se metti 16 che se metti 25.
1: La stessa velocità di raffreddamento, no? Loro vanno finché non raggiungono quel livello. In realtà una stanza a 16 gradi, io lo garantisco, è molto fredda.
0: È fredda, è una ghiacciaia.
2: Quindi il climatizzatore raffredda sempre alla stessa velocità, sia se mettete 16 che 20, impostarla a 16 non accelera il raffreddamento e significa che continuerà a funzionare più a lungo.
0: Prima o poi arriverai
2: troppo
0: a 16 gradi.
2: Ma raffredda anche troppo, ma, e ci mette di più.
0: Ma ci muori, fa davvero freddo 16 gradi, non è il caso.
2: Quindi ecco, questo era il consiglio che sappiamo tutti, però abbiamo magari quel dubbio, dici ma metto 16 così va più in fretta. No, non va più in fretta, rimarrà acceso di più, userà più energia e rischia di raffreddare anche troppo.
0: Simone Pengo, grazie. Lo diciamo che a noi il giardino di Albert ci piace.
2: Ma molto, infatti verranno a trovarci ogni settimana, passano, anche Matteo Martelli era venuto a raccontarci la storia della crema solare, ci aveva dato anche molte indicazioni due settimane fa. Passate ogni settimana, qualcuno di voi viene sempre ed è veramente un piacere. Grazie Simone.
1: Piacere anche per noi, grazie.
2: Noi torniamo lunedì, grazie per essere stati con noi. Mille voci estate termina qui, tra pochissimo ci sono i titoli del radiogiornale, poi le notizie sul traffico e poi Clarissa Tami.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Gabriele Borer. Prive di fondamento, la Cina reagisce indignata all'accusa lanciata da Donald Trump di interferenze nelle elezioni statunitensi del 2020. In Italia è polemica per la volontà del ministro della giustizia di graziare un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga. Le polveri sahariane nell'atmosfera in Europa saranno sempre più frequenti, con ripercussioni negative anche sulla nostra salute. Era stato il primo domenicale nel 1969, ma ora il Sonntagsblick sembra avere i giorni contati, con conseguenze anche per i concorrenti.
2: A nord delle Alpi la 2 è stata riaperta tra Altdorf e Beckenried. Il traffico rimane comunque fortemente rallentato in entrambe le direzioni. In Ticino sulla 2 il traffico è congestionato per i veicoli pesanti tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 40 minuti in direzione del Ticino. E anche al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 3 km, in questo caso i ritardi sono fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse. Infine, la stazione di carico del Lötschberg a Kandersteg, sono da prevedere dei tempi di attesa di circa 30 minuti per tutti i veicoli. E come ogni venerdì passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni, e vi possiamo già dire che questa settimana i buoni vanno a Monia di Bien, che negli scorsi giorni ha segnalato la chiusura a causa di un incidente della A12. Grazie Monia e a tutti gli automobilisti e le automobiliste che ci informano sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito che vi ripetiamo, lo 0800 800 020.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1. Meglio di così.
5: Benvenuti a Meglio di così. Oggi entriamo nel bosco tra giochi, avventure e amicizie, perché la natura è una delle aule più belle in cui un bambino possa imparare. Benvenuta Giuditta Wiesendanger, giornalista e appassionata scout.
6: Appassionata e scout, cioè veramente lo faccio da quando ne ho memoria, no, non è vero, da quando ho 8 anni, ancora adesso ne ho 26 e vado avanti. Sì, mi piace stare nel verde, sono fortunata, a 10 minuti a piedi da casa mia, passando nel nucleo, nel bosco, arrivo direttamente alla sede degli scout di Castel San Pietro. In questo momento le attività scout sono finite, siamo d'estate, ci sarà poi il campeggio. Però ecco, è una cosa che mi porto dietro da tanto tempo e che mi ha insegnato tante cose.
5: Quindi oggi ci porti 3 consigli legati al mondo scout.
6: Legati al mondo scout, legati al verde, perché nel verde è meglio. Mi sono data questo titoletto per cercare di essere più, insomma, concisa. È una cosa che si dice sempre, stare nella natura è meraviglioso, è fantastico, ci insegna tantissime cose, ma io sento che sono quelle cose che o continui a ripeterle o un po' ce lo dimentichiamo, soprattutto in questi giorni che è tanto caldo, si tende a stare in casa, aria condizionata, ventilatore, andare nei centri commerciali, però alla fine il riparo lo si trova anche sotto le foglie di un albero, nel bosco, è ventilato, magari vicino ai fiumi. Poi i bambini d'estate, soprattutto quando sono un po' più piccoli, è lunga, insomma, sono 2 mesi e mezzo, a volte non sai mai cosa fargli fare, anche perché, insomma, le idee a un certo punto finiscono e anche le energie. Quindi mi sono detta, cosa posso dire io a qualcuno che deve pensare a cosa far fare ai bambini d'estate? E data la mia esperienza ho detto...
5: Esatto, ma come mai ti piace così tanto il mondo degli scout, visto che appunto non l'hai mai abbandonato, ma sei passata, immagino, perché adesso tu sia monitrice?
6: Sì, esatto, sono... Achela viene dal libro della giungla, quindi la lupa mamma che guarda i bambini, poi ci sono, vabbè, tutti i vari nomi, è un gergo tutto a sé. E lo faccio perché ci credo tantissimo, prima di tutto perché io l'ho vissuto e c'è qualcuno che ha dato qualcosa a me e io mi sento di poter e dover ridare indietro. Trovo che sia importantissimo per una società e una comunità che funziona se tu in un qualche modo restituisci e fai vivere a qualcuno delle cose che ti insegnano, che sono importanti da un punto di vista dello sviluppo, da un punto di vista dell'autostima, perché alla fine fare scout ti insegna a gestire le tue emozioni, a imparare a fare cose manualmente, ma anche a gestire dei gruppi, insomma ti dà una scuola, palestra di vita.
5: È una palestra di vita formativa. È
6: estremamente formativa, sì.
5: Qual è il tuo primo ricordo legato al mondo degli scout?
6: Molto traumatico, perché alla fine nella vita ci sono anche le cose meno belle. Mi ricordo che non volevo andare in campeggio, quindi io terza elementare d'estate non sono andata, quarta elementare d'estate non sono andata, in quinta elementare sono andata e in prima media ho smesso di fare scout, perché il campeggio era stato bello, ma sentivo così tanto la mancanza della mia mamma. che alla fine sono tornata a casa e ho detto io non lo voglio più fare. E poi però mi mancava, cioè ho fatto un anno senza e sentivo che il mio sabato pomeriggio era vuoto, senza i giochi con gli altri bambini nel bosco, all'aperto, che ti fanno vivere comunque esperienze molto molto forti.
7: Dicevi che aiuta anche ad imparare a gestire le proprie emozioni, in che modo?
6: Per esempio, ricordo questa bambina che già qualche anno fa doveva fare un percorso bendata. Era un'attività sullo sviluppo dei sensi e quindi c'era un percorso che lei doveva svolgere con il foulard sugli occhi, quindi lei non vedeva cosa stava facendo, semplicemente seguendo la voce di qualcuno che le diceva dove andare. E questa bambina, mi ricordo che dopo che le è stato mostrato il percorso, quando ancora non era bendata, così per farsi un'idea, non è che si sono lanciati nel buio, mi ha detto ma io non riesco a correre in discesa, non riesco ad andare giù dalla bruga. E io ho pensato, questa è una bambina di 8 anni che mi dice che ha paura di correre in discesa, e io ho pensato oddio, bisogna fare qualcosa. E quindi da questa paura poi tu capisci che hai l'opportunità di far credere a un bambino di più in se stesso. E quindi cosa è successo? Prima l'ha fatto non bendata, cioè, perché c'è un limite a tutto, no? Non puoi traumatizzarli e devi insomma arrivarci con loro. Prima l'ha sceso con la mia mano non bendata, poi l'ha sceso da sola non bendata e poi l'ha sceso facendosi guidare dalla voce di qualcun altro bendata. E quindi piano piano, una cosa alla volta, lei ha capito che quella roba lì aveva benissimo gli strumenti per farla. E quindi poi piano piano insomma la sua autostima anche in una cosa così piccola è cresciuta.
7: Quindi il primo consiglio che vuoi dare oggi qual è?
6: Ascoltare i bambini, perché i bambini ti dicono immediatamente a parole o a smorfie quali sono i loro bisogni. Quella bambina lì cosa mi stava dicendo in quel momento? Che lei aveva bisogno di esplorare questa sua paura. Lei mi ha detto quello e io non le ho detto ah allora fai qualcos'altro o no ma fa niente, è una cavolata, lo fanno tutti gli altri bambini. Ho capito che lei aveva bisogno che io la guidassi in questa piccola, perché a minuscola alla fine erano davvero 3 metri in discesa, esperienza.
7: Quindi per imparare ad ascoltare forse è più facile nella natura?
6: È più facile perché c'è più tempo, ci sono meno rumori, ci si deve dare tanto tempo e insomma secondo me è davvero l'occasione perfetta, perché poi alla fine siamo degli animali, no? Noi esseri umani, quindi se stiamo...
7: Siamo parte della natura.
6: Siamo parte della natura, ma poi secondo me è una cosa primordiale, cioè quando stiamo nel verde, e non sono io a dirlo, cioè lo dicono 1000 studi scientifici, però lo senti proprio, sei un po' più realizzata, no? E i bambini si sentono anche più liberi di esplorare, di vivere, di sbagliare, perché alla fine se cadi in 3 metri di bruga, ti sbucci un ginocchio, il mio ruolo da adulta non è spaventarmi, è avvicinarmi in maniera calma e dirti... posso aiutarti, ti sei fatta male, hai bisogno di qualcosa, cioè è perfetto per imparare a capire come gestirsi.

0: parliamo di scout, di scoutismo.
1: Sì, e di consigli pratici per vivere meglio l'estate, i bambini.
0: Soprattutto legato ai bambini.
1: Legato ai bambini, farli giocare nel bosco, insomma l'estate è lunga, loro devono fare qualcosa. Abbiamo appena sentito gli 883, ci sono anch'io. Questa canzone viene dal film d'animazione del, mi sembra inizio anni 2000, Il pianeta del tesoro, che è la storia di questo bambino che deve, inizia una ricerca nello spazio e quindi salta su una nave di pirati che appunto navigano nell'universo, nell'immensità dell'universo, e lui ricerca suo padre che è una sorta di pirata. Ed è una storia molto molto bella perché è questo bambino che vive questo percorso di crescita, no? Alla ricerca di suo padre, alla ricerca di un tesoro, insomma alla ricerca di qualcosa di più grande, un po' di un senso. Intanto tu vivi tutta questa meraviglia della scoperta e legata alla parola scoperta ho pensato che il pianeta del tesoro, il bosco è un tesoro, è pieno di tesori, è pieno di ispirazione, quindi a volte pensiamo che ai bambini dobbiamo dare mille cose da fare, se non sono programmate o se non gli compriamo mille giochi poi si annoiano, non sono abbastanza stimolati e non riusciamo insomma più a far passare il tempo, e invece il bosco offre un sacco di spunti, probabilmente se io mi mettessi a cercarli ne troverei una decina. Fai, se tu chiedi a un bambino, anzi non glielo devi nemmeno chiedere, se tu porti un bambino nel bosco sicuramente troverà mille cose diverse da fare. Quindi quello che dobbiamo fare noi come adulti, se vogliamo insomma far passare un pomeriggio, una giornata a un bambino in serenità giocando, è semplicemente metterlo nel contesto giusto. E io questo contesto trovo che possa essere il bosco, quindi meno giochi, più fantasia. La fantasia a volte non ce la devi mettere nemmeno tu come adulto, devi lasciar fare totalmente al bambino o alla bambina.
0: E la dimensione dello scoutismo potrebbe aiutare, perché magari non è da tutti prendere, andare nel bosco magari coi figli eccetera.
1: Esatto, e quindi il gioco è, e lo dice la legge dei lupetti, che è una cosa che portiamo avanti coi bambini, aprire occhi e orecchie. Cioè io ho due occhi e due orecchie, arrivo nel bosco, ascolto, cosa sento? Sento magari gli uccellini e quindi lascio che il bambino venga guidato dai suoni, magari vada a cercare questi uccellini, vada a capire dove stanno, che guardi in alto, e allora tu lo segui, perché comunque i bambini vanno anche accompagnati nella scoperta delle cose, e puoi iniziare a far capire che gli uccellini stanno in alto, che volano. Oppure che ci sono delle cose che si muovono fra le foglie, tipo le lucertole. Io mi ricordo che passavo ore a cacciare, un po' brutto, a cercare le lucertole, inseguirle, le ho anche prese in mano. Insomma, secondo me se metti un bambino all'inseguimento di una lucertola già mezz'oretta va via, è molto molto semplice. Oppure il bosco cosa offre? Offre dei rami. Allora i rami possono diventare una capanna, no? Se li tiri insieme, e quindi semplicemente quello che possiamo dire al bambino è dai, fai finta, anche non fai finta perché in realtà loro sono bravissimi a far finta da soli, costruiamo una capanna, una casa, fai la tua casa con tutto quello che trovi nel bosco, e poi devi dire non strappare le foglie verdi perché quello non si fa, però è pieno di rami secchi in giro, insomma di sassi, di cose che si possono usare per costruire tutto un universo un po' parallelo. Cioè io mi ricordo che uno dei giochi che proponiamo tutti gli anni ai bambini è la gara delle capanne, e quindi ogni gruppo di bambini fa la sua e poi loro si dividono tipo in ruoli. C'è chi fa l'architetto e quindi pensa a come deve essere la capanna, c'è chi fa la presentazione perché poi sai c'è tutto il vialetto con i sassi, ci sono le stanze della casa, ed è impressionante come 2 metri quadrati diventino tipo una reggia perché i bambini sanno fare anche questo. E poi c'è invece il bambino che si occupa per esempio di fare la dimostrazione, no? E quindi sul vialetto fa finta di camminare, l'altro intanto racconta vedete questa è l'entrata e lì c'è il letto, e quindi poi il bambino si sdraia,
0: piccoli immobiliari crescono,
1: architetti, chiamateli come volete, ma già solo per esempio far capire al bambino qual è il luogo migliore dove costruire una capanna dice tantissimo sul modo di ragionare che ha, perché se lo fa in mezzo a un prato già vedi che non c'è una struttura, no? E allora gli si dice ma perché non usiamo qualcosa che esiste già, e poi magari tu gli dici fa proprio caldo per oggi, e quindi magari il bambino capisce che è meglio farla nel luogo riparato all'ombra, e quindi sono tutte delle piccole connessioni che i bambini fanno che li fanno crescere tantissimo, perché se gli si dà lo spazio per imparare le cose, per capirle da sole e per sbagliare, perché poi un bambino, se mette troppo peso su qualcosa di instabile, capisce che forse ci deve essere una base più solida, però non dobbiamo dirglielo noi prima che lui commetta l'errore. Commetterà l'errore, magari piange pure, perché è brutto quando una cosa ti si distrugge dal nulla, cioè a livello di emozioni è proprio proprio brutto, soprattutto se non, il resto del tempo non ti si è data la possibilità di sbagliare, no? E quindi poi c'è tutta questa occasione per imparare, perché non per gioco, no, com'è che è? Aspetta, c'è una cosa che ci diciamo sempre noi a Scout: tutto per gioco, niente per gioco. Cioè tu attraverso il gioco impari un sacco di cose, quindi lo fai giocando e poi tu non ti rendi conto che stai imparando, poi però in realtà il gioco ti ha fatto imparare tantissimo.
0: Quindi il secondo consiglio è: tutto per gioco,
1: niente per gioco.

0: ultimo consiglio da Judith per quanto riguarda il mondo dei bimbi, soprattutto legato allo scautismo, che è quello che tu in realtà consigli, magari anche per dei genitori che non hanno tempo, non hanno le energie o le energie mentali.
1: Portate bambini nel bosco, che tanto fanno da soli, giocano. Una cosa che dico sempre ai bambini è: voi fate quello che volete, l'importante è che io vi veda, così se serve posso agire. E poi dico sempre ai bambini che magari sono un po' tentati: se voi vi sentite in pericolo c'è qualcosa che non va, non mettetevi in situazioni di pericolo. Ci sono proprio i bambini che tirano la corda, no? Però poi se si fanno male imparano anche loro che forse quella cosa lì non la dovevo fare. Però il punto è: lasciamo che si facciano male, che tornino a casa un po' sporchi, che sbaglino, che commettano un sacco di errori, perché alla fine è da lì che imparano. E ricordo per esempio questa bambina che sempre 8 anni, quindi una castorina, perché negli scout ci sono i castori.
0: Da che, an- da

0: Quindi questa bambina, che aveva 8 anni, era una castorina, era nel bosco e stavano facendo un'attività, c'era un po' di fango in giro. Mi ricordo che era terrorizzata dallo sporcarsi i pantaloni. E io ho pensato, stella del cielo, ma tu vieni nel bosco con i pantaloni bianchi, prima di tutto, liberissima di farlo, eh? Però bianchi, e già c'è qualcosa che non va. Il bianco si sporca, si pulisce meno facilmente, e c'è questa frase che noi attribuiamo a Robert Baden-Powell, il fondatore degli
1: Fondatore.
0: scout, esatto, che è: non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento. Al di là della meteo, esiste facilmente il cattivo equipaggiamento, perché se tu vai nel bosco con le Crocs e i pantaloni bianchi, forse non è adatto, insomma, bisogna anche saper leggere la situazione. E quindi noi un messaggio che facciamo, che cerchiamo sempre di far passare ai genitori, è: pensate a dove state mandando vostro figlio o vostra figlia, nel
1: Però se i
0: bosco.
1: genitori non sono mai stati nel bosco,
0: Ma infatti noi offriamo
1: evidentemente.
0: sempre delle attività, ci sono delle occasioni dove i genitori vengono nel bosco e capiscono cosa significa stare nel bosco. Per esempio, la sede degli scout di Castel San Pietro ha una salita orribile per arrivarci, che se tu hai le scarpe sbagliate, in pratica rimani
1: Non ci arrivi.
0: in fondo, non ci arrivi. E quindi già solo far vivere al genitore quell'esperienza lì fa capire che scarpe deve dare al figlio. Insomma, non aver paura di sporcarsi.
1: Quindi questa bambina era legata al pantalone bianco, giusto? Poi alla
0: Esatto.
1: fine ce l'ha fatta a
0: E lei era
1: sporcarsi?
0: terrorizzata perché aveva paura di tornare a casa dai genitori con i pantaloni sporchi, che poi dovevano lavarli, però i vestiti vanno lavati anche se non sono pieni di terra, cioè il pantalone prima o poi andrà lavato, e quindi non facciamoci problemi se pensiamo di dover lavare qualcosa, perché a volte i bambini vengono sgridati perché si sporcano, ma i bambini stanno imparando, cioè la motricità fine, che sono tutte quelle cose che imparano a fare con le mani un po' di fino, insomma, anche solo tipo versare l'acqua nel bicchiere, i bambini piccoli non lo sanno fare. Faranno un lago, ma facciamoglielo fare. Se il bambino viene sgridato perché cade, si sporca, perché rovescia qualcosa nel punto sbagliato, questo bambino non farà più nulla nella vita, avrà un sacco di paura nel provare a fare le cose, perché si dirà: se io sbaglio non ho più valore, sono sbagliato. E quindi lasciamoli cadere questi bambini, lasciamoli sbagliare, farsi male. Quindi questo è il mio invito, cioè un pantalone sporco è una cosa in più che ha imparato.
1: Grazie mille Giuditta Wiesendanger. Crescere significa fare esperienza e poche esperienze insegnano quanto una giornata all'aria aperta insieme agli altri. A presto e come sempre, possiamo farlo meglio di così?

0: Buongiorno a voi e buon venerdì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per oggi. A nord delle Alpi avremo un pomeriggio contrassegnato da un nuovo aumento della nuvolosità e da alcuni rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti. Anche al sud, in prossimità delle Alpi, aumenterà la nuvolosità durante le ore pomeridiane e potrà anche arrivare qualche rovescio e temporale sparso. Sul Ticino centro-meridionale, invece, la giornata continuerà ad essere all'insegna del sole. Le temperature saranno comprese tra 20 e 30 gradi circa. Passiamo ora alle previsioni per domani, sabato 18 luglio. Al nord avremo una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile con ancora qualche rovescio o temporale pomeridiano, mentre al sud il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con tendenza a vento da nord. Le temperature minime saranno comprese fra 16 e 20 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 32 gradi, al nord saranno comprese tra 25 e 27 gradi. Rimane attivo il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Prive di fondamento, la Cina reagisce indignata all'accusa lanciata da Donald Trump di interferenze nelle elezioni statunitensi del 2020. In Italia è polemica per la volontà del ministro della giustizia di graziare un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga. Le polveri sahariane nell'atmosfera in Europa saranno sempre più frequenti, con ripercussioni negative anche sulla salute. Era stato il primo domenicale nel 1969, ma ora il Sonntagsblick sembra avere i giorni contati, con conseguenze anche per i concorrenti. Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sono pura invenzione. La Cina respinge le accuse di interferenza nelle elezioni presidenziali del 2020 che Trump ha espresso ieri sera in un discorso televisivo alla nazione, parlando dell'acquisizione illecita da parte della Cina di 220 milioni di file elettorali statunitensi. In redazione Bettina Müller.
3: Sono calunnie maligne da tempo dimostrate, infondate, ha detto stamattina in conferenza stampa un portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Pechino vuole segnalare così che le accuse pesantissime di Trump non meritano di scomodare un ministro, né tantomeno il presidente Xi Jinping, la cui visita a Washington intanto è ancora in agenda per il prossimo 24 settembre. Trump, ieri sera, in un discorso alla nazione, ha affermato che la Cina ha interferito nelle elezioni del 2020, in cui è stato sconfitto da Joe Biden, e che avrebbe acquisito illecitamente 220 milioni di file elettorali americani. Il portavoce cinese ha precisato in conferenza stampa che la Cina non ha alcun interesse per le elezioni statunitensi e non è mai intervenuta in esse. E poi ha ribaltato l'accusa. Ma la comunità internazionale vede molto chiaramente chi è che di solito interferisce negli affari interni degli altri paesi.
2: In Cina Xi Jinping ha aperto oggi a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale, il principale appuntamento del paese dedicato al tema. Il presidente cinese ha annunciato la nascita di una nuova organizzazione mondiale per la cooperazione nel settore. Così Pechino lancia un modello alternativo a quello promosso dagli Stati Uniti. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Allora, quali sono i messaggi emersi dal discorso di Xi Jinping?
4: Dunque, il primo messaggio arriva già dalla stessa presenza di Xi, che partecipa per la prima volta alla conferenza di Shanghai, un segnale di quanto l'evento sia diventato una priorità strategica per la Cina. Il messaggio centrale è che l'intelligenza artificiale non deve essere monopolio di un singolo paese, riferimento implicito agli Stati Uniti, ma una sinfonia di cooperazione internazionale, dice Xi, che nel suo discorso, pronunciato davanti a diversi leader internazionali e a un migliaio di capi d'azienda, ha insistito su tre principi. principi: sviluppo condiviso, governance multilaterale sotto l'egida delle Nazioni Unite, ma anche regolamentazione dei rischi con sistemi di monitoraggio e norme che garantiscano che l'intelligenza artificiale resti sotto controllo umano. Allo stesso tempo ha criticato chi usa la sicurezza nazionale per limitare la cooperazione tecnologica, riferimento alle restrizioni imposte da America ed Europa sui chip più avanzati. Il passo più ambizioso è però l'annuncio della nascita di un'organizzazione mondiale per la cooperazione sull'intelligenza artificiale. L'organismo avrà sede proprio a Shanghai, hanno aderito già 29 paesi, tra cui Russia, Pakistan, Kazakistan e Indonesia.
2: E che cosa ci dice l'enfasi data all'evento di Shanghai sul ruolo che l'intelligenza artificiale ricopre nella politica estera della Cina?
4: Ci dice che Pechino considera l'intelligenza artificiale un elemento centrale della competizione con gli Stati Uniti, non solo sul piano industriale ma anche su quello diplomatico. La Cina vuole partecipare alla definizione delle regole globali, anzi guidarle, e cerca di proporsi come alternativa al modello americano con un sistema a due binari: innovazione open source e tutela della sicurezza nazionale. La Cina punta molto sui paesi emergenti, promettendo formazione, trasferimento tecnologico e infrastrutture digitali. Si ha annunciato 5.000 programmi di formazione per i paesi in via di sviluppo e nuovi centri di cooperazione con sud-est asiatico, BRICS, Africa e paesi arabi. È una strategia che ricorda quella della nuova via della seta, ma applicata in questo caso all'intelligenza artificiale. Mentre Washington punta soprattutto su controlli all'export, Pechino cerca invece di presentarsi come promotrice di un'intelligenza artificiale aperta, accessibile e multilaterale, trasformando così la leadership tecnologica in uno strumento di influenza internazionale.
2: Ora in Italia, dove è già diventato un caso politico la sentenza diventata definitiva due giorni fa contro un gioielliere che sparò e uccise due rapinatori in fuga, un terzo rimase ferito. Il ministro Carlo Nordio ha avviato una procedura per un'eventuale concessione della grazia, ma il presidente della Repubblica lo ha bloccato. Francesca Torrani, corrispondente da Roma, ricordiamo brevemente la vicenda.
5: Sì, il gioielliere Mario Roggero, che oggi ha 72 anni, è di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, dunque in Piemonte. Il 28 aprile del 2021 reagì ad una rapina nel suo negozio che si concluse con la morte di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Roggero uscì dalla gioielleria, li inseguì, gli sparò alle spalle e uno venne colpito anche a calci in faccia. Era l'ennesimo furto nel suo negozio contro la figlia. Quel giorno venne puntata una pistola che poi si scoprì finta, si scoprì essere una pistola giocattolo, e la moglie venne percossa per farsi consegnare 68.000 euro. Quello che i giudici dei tre gradi di giudizio non hanno riconosciuto è stata la legittima difesa, perché quando Roggero uscì in strada e sparò, l'azione aggressiva da parte dei rapinatori, così hanno sostenuto i giudici in appello mentre si aspettano ancora le motivazioni della Cassazione, l'azione era totalmente conclusa. Dunque la condanna è diventata definitiva. Vi propongo uno stralcio delle parole che il gioielliere ha affidato ieri ai social.
6: È finita. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Quindi hanno voluto darmi l'ergastolo.
2: E si è subito innescata una sollevazione anche da parte del mondo politico, soprattutto nel centrodestra. Francesca, è così?
5: Sì, a livello politico l'elemento forse più rilevante è stata l'iniziativa del ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha immediatamente aperto un'istruttoria sul caso del gioielliere richiamando al fatto di perdonarlo. Lo ha fatto sapere subito e subito dopo c'è stato il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ha convocato al Quirinale e gli ha sostanzialmente detto che la Costituzione italiana assegna il potere della grazia esclusivamente al presidente della Repubblica. Il caso apre al tema delicato della legittima difesa. Matteo Salvini, vice premier, ha pubblicato anche lui sui social un breve video.
7: Io sto con Mario Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita, che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito.
5: La risposta delle opposizioni nelle parole di Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra.
8: Penso che le sentenze si rispettano e penso che in questo paese ci siano leggi che regolano l'uso della forza. Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo è un'idea pericolosissima.
5: La questione riguarda evidentemente l'attuazione delle leggi che la politica elabora e approva e che la magistratura e i giudici interpretano e applicano.
2: La nostra corrispondente a Roma, Francesca Torrani. Ora il contenzioso tra Austria e Italia sulle restrizioni al traffico al Brennero. Roma vince il primo round. L'avvocato della Corte di Giustizia europeo boccia quasi tutte le limitazioni volute da Vienna, come il divieto notturno del transito dei tir nel valico alpino più trafficato. La sentenza definitiva è attesa tra qualche mese, ma intanto in Tirolo c'è delusione, come ci riferisce da Vienna Susanna Bastaroli.
9: Sul fronte delicato del Brennero, l'Austria ieri ha ricevuto veramente un duro colpo. L'avvocato generale della Corte di Giustizia europea ha espresso, come normale di solito d'estate, la sua opinione sulla causa che l'Italia porta avanti da anni contro l'Austria, cioè quella che riguarda i divieti per i camion sull'autostrada del Brennero per limitare le conseguenze del massiccio traffico che da anni aumenta su questa importantissima strada che collega il nord e il sud Europa. Peggio del previsto, titola oggi infatti il quotidiano principale del Tirolo, la Tirola Tageszeitung, e infatti su 4 divieti contestati ben 3 sono stati bocciati. Secondo l'avvocato generale, semplicemente queste regole non stanno in piedi rispetto alle regole europee sul diritto della libera circolazione delle merci. In più, secondo l'avvocato, il divieto notturno non fa senso, visto che l'Austria diceva di volerlo per motivi ambientali, ma lui ha fatto notare che così si sposta solo il problema, non si risolve. Ma per fortuna non tutto va all'Italia. Il sistema, per esempio, del contagocce, quello che limita quanti camion possono entrare ogni ora sull'autostrada, quello l'Austria lo può tenere. Bisogna dire, questo è solo un parere, il parere dell'avvocato generale, la sentenza vera e propria della Corte arriverà tra qualche mese, però normalmente la decisione dei giudici corrisponde all'opinione dell'avvocato generale.
2: È polemica in Germania per l'adozione di un bimbo nato negli Stati Uniti da una madre surrogata. I genitori sono il capogruppo al Parlamento del Partito Cristiano Democratico, la CDU, Jens Spahn, e il suo compagno. Il problema però è che il partito di Spahn, la CDU appunto, è sempre stato contrario alla maternità surrogata, pratica che in Germania è vietata. Ed ecco che la questione è esplosa e ce lo racconta il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
10: È l'uomo forte dei cristiano-democratici, è il braccio destro del cancelliere Friedrich Merz per gestire gli equilibri di potere all'interno del partito di governo della CDU. Jens Spahn, oggi 46enne e già ministro della salute e attualmente capogruppo dei cristiano-democratici al Parlamento federale tedesco, è al centro di una rovente polemica che ora potrebbe far vacillare la sua carriera politica. E questo per una vicenda che a prima vista è legata solo alla vita privata del politico. Jens Spahn e il suo marito Daniel Funke sono infatti diventati in questi giorni genitori. I due papà hanno reso nota la nascita del piccolo Georg, messo al mondo negli Stati Uniti da una cosiddetta madre surrogata. Fin qui la lieta notizia. C'è però un piccolo ma importante particolare che rischia di compromettere la felicità della giovane famiglia. Il Partito Cristiano Democratico dello stesso Jens Spahn si è sempre opposto in passato alla maternità surrogata e alle gestazioni per conto di terzi, che in Germania, come in molti altri paesi europei, sono vietate per legge fin dal 1990. Il fatto che Jens Spahn ora abbia diffuso la notizia dell'adozione del piccolo Georg al quotidiano popolare Bild Zeitung e ha diffuso sui social network ha innescato un vivace dibattito. Sono in molti ad accusare il politico della CDU di ipocrisia, di approfittare dei suoi privilegi di potere per l'adozione di un bambino partorito tramite una maternità surrogata all'estero. Una procedura che per i cosiddetti comuni mortali richiede tanto tempo, tanti soldi ed infiniti cavilli burocratici, ma che per Jens Spahn è andata in 4,48, o meglio, in poco più di 9 mesi.
2: Il margine di manovra per intervenire è ridotto, così il Consiglio di Stato ticinese ha risposto oggi per lettera alla richiesta giunta due giorni fa dalla Regione Piemonte, che ha chiesto aiuto sia al Ticino che alla Valle d'Aosta per far fronte all'emergenza idrica dovuta alla siccità. La richiesta di aumentare i flussi d'acqua era legata in particolare all'agricoltura. Il governo ticinese fa presente che anche il nostro paese è confrontato con un'allerta siccità. Si dice comunque di principio d'accordo sulla necessità di operare in maniera congiunta nell'interesse del territorio e assicura di aver sensibilizzato gli operatori idroelettrici in merito alla richiesta del Piemonte. Una risposta diplomatica, viene da dire, sulla quale Romina Lara ha sentito il consigliere di Stato Norman Gobbi.
11: Ad aiutare siamo sempre pronti, però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche durante la primavera, in questo inizio d'estate, sono state scarse, sono quasi nulle, e quindi è difficile, se non impossibile, rispondere a questa richiesta del Piemonte, che non è nuova, visto che già nel 2022 sia Regione Lombardia che Regione Piemonte avevano sollevato lo stesso problema. Ma se è evidente che anche nelle Alpi lombarde e piemontesi manca acqua anche in Canton Ticino o rispettivamente nella Valle d'Aosta, alla quale è stato chiesto anche aiuto.
12: Quindi una risposta, diciamo, negativa nonostante una volontà di collaborare.
11: Non abbiamo altra scelta, da un lato perché anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire l'approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico, ma anche idrico. Ricordo che però uno dei problemi che hanno anche le regioni a noi vicine è la grande dispersione d'acqua, e quindi la risorsa acqua deve essere gestita in maniera parsimoniosa, investendo anche sulle infrastrutture.
2: Il cielo che improvvisamente si tinge di rosso, una situazione che conosciamo bene, le polveri del Sahara che arrivano regolarmente anche alle nostre latitudini, ed è un fenomeno sempre più intenso che rischia di intensificarsi ulteriormente nei prossimi anni, e questo stando a uno studio internazionale coordinato dalla Svizzera, dall'Istituto Paul Scherrer. Un problema non solo per i pannelli solari, ma anche per la nostra salute. Gianluca Olgiati.
13: La sabbia del Sahara è un problema soprattutto per i paesi del sud dell'Europa, a cominciare dal meridione d'Italia. Qui la concentrazione media, oltre 5 microgrammi per metro cubo d'aria, è più del doppio rispetto ai paesi del centro e nord Europa, Svizzera compresa, dove le Alpi fungono in parte da barriera. I ricercatori hanno analizzato i dati di un centinaio di stazioni di misurazione in Europa negli ultimi 10 anni. Il risultato, un aumento medio tra il 10 e il 25%. E non è tutto. L'analisi di carote di ghiaccio prelevate dal massiccio del Monte Rosa ha permesso di stabilire che negli ultimi 150 anni la concentrazione di polvere del Sahara è più che raddoppiata, ha spiegato in un video dell'Istituto Paul Scherrer il coordinatore dello studio Kaspar Dellenbach. Nubi rossicce che non sono diventate per forza più frequenti, ma più intense, più cariche. Le cause, secondo lo studio, sono la crescente aridità del Sahara e cambiamenti nella circolazione atmosferica che portano venti sempre più forti dal deserto verso l'Europa. Un problema per l'efficienza degli impianti solari, ma soprattutto per la salute. Nei giorni con livelli elevati di polvere desertica si registrano più decessi per infarto e per problemi respiratori. Come detto, al momento la Svizzera è ancora abbastanza risparmiata, ma il timore dei ricercatori è che la polvere sahariana continui ad aumentare anche da noi, vanificando parte degli sforzi per combattere l'inquinamento da polveri fini provocato dall'uomo.
2: Il Sonntag Blick fu nel 1969 il primo domenicale in Svizzera, segnando l'inizio di un'epoca d'oro del giornalismo elvetico anche dal punto di vista economico. Ora i suoi giorni sembrano contati, perlomeno nella sua forma attuale, un segno dei tempi, con conseguenze potenziali anche sugli altri due domenicali svizzero-tedeschi. Alan Krameri, cosa sta cambiando per il Sonntag Blick?
14: Non c'è una conferma ufficiale da parte della casa editrice Ringier, ma secondo informazioni trapelate dall'interno del gruppo, a fine anno o poco dopo dovrebbe non proprio scomparire, ma venir pubblicato di sabato, probabilmente con un nome un po' diverso, ma sempre con una redazione propria. Non si parla infatti al momento di una fusione con la redazione del Blick quotidiano. Questa sarebbe una soluzione più economica perché la distribuzione di domenica è molto più costosa, invece di sabato può essere recapitato il settimanale agli abbonati normalmente con la posta. Restano da capire in realtà le ripercussioni sulla redazione del quotidiano Blick, che dovrà preparare non più 6 ma 5 edizioni alla settimana.
2: E come mai i costi del domenicale sono diventati troppo elevati per l'editore? Il solito calo delle entrate pubblicitarie?
14: Sì, c'è la pubblicità che diminuisce perché gli inserzionisti preferiscono Google e compagnia, ma il Sonntagsblick ha perso anche moltissimi lettori. Pensa che all'epoca d'oro aveva 300.000 copie vendute e 1 milione di lettori, adesso le copie vendute sono 75.000. Non è più il domenicale più letto, ma è al terzo posto dietro Sonntagszeitung e NZZ am Sonntag. In molti hanno notato un calo della qualità delle sue inchieste e delle sue storie curiose. Grande punto di forza in realtà resta lo sport, con scoop e informazioni da insider, che però potrebbe soffrire dell'anticipo della pubblicazione al sabato.
2: Dicevamo che la potenziale decisione di Ringhier potrebbe avere ripercussioni anche sugli altri due grandi domenicali svizzeri. Perché?
14: Perché attualmente i tre si dividono i costi di distribuzione, banalmente gli stipendi dai fattorini. Se restano in due, beh, potrebbero avere delle difficoltà finanziarie, perché anche loro soffrono del calo di entrate pubblicitarie e di lettori. Domenicali in difficoltà è una tendenza in corso da anni. 10 anni fa i domenicali svizzero-tedeschi erano ancora 5, adesso appunto sono 3 e forse presto 2. Anche nella Svizzera italiana sono scomparsi il caffè e la domenica è stata integrata nell'edizione del sabato del Corriere del Ticino. In Svizzera, va detto, negli anni 70, 80, 90 i domenicali erano anche molto redditizi per le case editrici, oggi invece sembrano essere sempre più un peso, perlomeno economico. Editorialmente bisogna dire che si sono sempre distinti per saper raccogliere indiscrezioni e notizie esclusive, anche utilizzate in questo senso dalla politica. Inoltre, al di là dello sport, si sono sempre occupati anche molto di gossip, di curiosità, ambiti che però ora sono sempre più ricercati e reperibili anche sulle piattaforme digitali.
2: Sì, Alan Kramer. Dunque i domenicali svizzeri in difficoltà a chiudere questa edizione del radiogiornale. Dunque spazio allo sport e buon pomeriggio.
15: Lo sport.
16: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Al Mondiale di calcio ci si avvicina alle finali, ad iniziare da quella per il terzo posto di Miami tra Francia ed Inghilterra, seguita poi dall'attesissima finalissima di domenica tra Spagna e Argentina. Partite che al botteghino al momento non hanno ancora registrato il tutto esaurito, con migliaia di biglietti tuttora disponibili, soprattutto quelli della finalina, e numerosi rivenditori costretti a proporre forti sconti rispetto ai prezzi originari. Eppure le cifre rimangono altissime, come ci spiega Omar Gargantini.
17: Tutto esagerato, biglietti delle partite compresi. Ovvio, la finale di domenica poi da questo punto di vista è un'autentica follia, tanto che la gente comune ormai può scordarsi di vederla al MetLife Stadium, che oltretutto, ironia della sorte, stadio di calcio neppure lo è. A dispetto della retorica fuorviante del suo presidente, il calcio della FIFA sta insomma sempre più diventando prerogativa di una ristretta cerchia di privilegiati. Sul modello americano, l'abbiamo imparato in questo mese, il prezzo dei biglietti segue il principio della domanda e dell'offerta. Detto altrimenti, più c'è richiesta, più il costo aumenta, e parlando della finale è inimmaginabile che il trend si possa invertire. Qualche numero per capirci e rimanere scioccati: in libera offerta gli ultimi italiani di messa in vendita partivano da 6.000 franchi, arrotondando al ribasso, chiaro, e serve aggiungere il prezzo di un cannocchiale, perché parliamo delle ultime file in alto, dunque lontanissimo dal campo. I posti VIP, che consentono di risparmiare sul classico panino, vanno moltiplicati per 10. Sì, parliamo di 60.000 franchi. A proposito di cibo, per esperienza in prima persona, un pacchetto di patatine costa 10 franchi. Ma non è certo finita qui, perché nel salasso bisogna contabilizzare pure gli 80 franchi del trasporto pubblico, arrivando da Manhattan, anche in tempi normali, non supera i 10 franchi. Si parla, per riassumere, di cifre folli, letteralmente esplose. Basti pensare che la finale del 2022 era invece alla portata di tutti. La forchetta andava da 150 a 1000 franchi. La FIFA fa i conti e se la gode. Gli introiti sono da urlo, perché vanno a sommarsi ai diritti televisivi, 3,5 miliardi, per per un fatturato totale attorno ai 10 di miliardi, il doppio delle ultime Olimpiadi. Ergo, chi aveva una mezza idea di fare una pazzia, si mette il cuore in pace e si sintonizzi su RSI La 2.
16: Per la precisione, alle 23 di domani per Francia-Inghilterra e alle 21 di domenica per Spagna-Argentina. Intanto si anima il nostro calciomercato con il Basilea che ha ingaggiato Zan Zelar, l'ex attaccante del Lugano. 27 anni, sloveno, Zelar arriva dal Fortuna di Düsseldorf, dove era in prestito dal Queen's Park Rangers. Per lui un nuovo contratto di 3 anni. E prima di lasciare la Svizzera nel 2024, Zelar era stato il miglior marcatore della Super League con 14 reti e in 3 stagioni in bianconero aveva collezionato 51 gol in 118 presenze. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore di quel Verona che vinse lo storico scudetto del 1985. Bagnoli si è spento oggi all'età di 91 anni, sempre in Serie A, allenò anche Inter e Genoa. Chiusura con il Tour de France che arriva non lontano dai confini con la Svizzera a Belfort in una tappa di 206 chilometri che vede gli scalatori favoriti soprattutto nella salita del Ballon d'Alsace a 25 chilometri dal traguardo, un colle di prima categoria. Pogacar difende sempre 3 minuti e 36 di vantaggio in generale sul danese Vingegaard.
18: Con SVC. Kraft Nair Mittel, un prodotto alimentare per dare forza.
19: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
20: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
21: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
22: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
23: si scioglierebbe forse col calore.
19: Esatto.
24: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato alla popolazione americana delle elezioni presidenziali che si sono svolte nel 2020. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dice che alle elezioni del 2020 ci sono stati degli imbrogli e delle manipolazioni. Le elezioni del 2020 le aveva vinte Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pensa che la Cina sia intromessa nelle elezioni e dice che il sistema elettorale americano è vulnerabile, cioè può essere facilmente attaccato. Per questo motivo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole modificare il sistema delle elezioni. Nel mese di novembre ci saranno le elezioni di metà mandato. Le elezioni di metà mandato sono le elezioni importanti che si fanno dopo 2 anni dalle elezioni presidenziali. I sondaggi dicono che ci sono molte meno persone che sostengono Donald Trump. Quella trascorsa è stata la 6ª notte di guerra in Medio Oriente. L'esercito degli Stati Uniti ha bombardato diversi obiettivi militari iraniani. Alcuni ponti, uno snodo ferroviario, cioè un luogo dove si incrociano le linee dei treni, un aeroporto. L'Iran ha risposto subito agli attacchi degli Stati Uniti e ha bombardato obiettivi militari americani in Bahrain, in Kuwait, in Qatar, in Siria. In Venezuela c'è stato un terremoto il 24 giugno scorso. Il Venezuela è un paese del Sud America. Il numero dei morti continua ad aumentare. Ora i morti sono quasi 5.000 e le persone ferite sono poco meno di 17.000. Oltre 6.400 persone sono state estratte vive dalle macerie. Le macerie sono i resti dei palazzi crollati. Le persone che non si trovano più sono decine di migliaia. Quasi 20.000 famiglie non hanno più una casa. La catena della solidarietà ha iniziato una raccolta di fondi. La catena della solidarietà è un'organizzazione che aiuta le persone in difficoltà. Chi vuole può dare dei soldi andando sul sito internet della catena della solidarietà. Nelle scorse ore in Svizzera ci sono state piogge intense e forti raffiche di vento. Diverse regioni della Svizzera sono state colpite, una delle più colpite è Zurigo. I pompieri hanno ricevuto oltre 500 richieste di aiuto in poche ore e sono intervenuti soprattutto perché sono caduti degli alberi e delle cantine si sono allagate. Nella regione di Winterthur, in una sola notte, è caduta quasi un terzo della pioggia che normalmente cade in tutto il mese di luglio. Il Montreux Jazz Festival è stato interrotto per alcune ore. Il Montreux Jazz Festival è un festival di musica molto conosciuto. Il festival è stato interrotto per alcune ore perché l'acqua ha invaso delle aree del luogo dove si svolgeva l'evento.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
2: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Alison Moyet ha festeggiato nel 2024 i 40 anni di carriera solista. La sua storia artistica inizia nell'82 con Vince Clark, già tastierista e cofondatore dei Depeche Mode, con il quale forma il duo degli Yazoo. In 2 anni pubblicano 2 album di buon successo, ma le strade si dividono presto. Vince dà vita agli Erasure, mentre Alison debutta con Alf, disco che prende il titolo dal suo vecchio nome d'arte e che ottiene un grande successo internazionale. Per certi versi troppo e inaspettato, circostanza che la mette in crisi per la realizzazione del secondo. Nel frattempo partecipa a Live Aid e inizia a combattere alcuni problemi personali: obesità, agorafobia, dislessia e il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Nell'87 incide il secondo disco, Rain Dancing, dopo essersi trasferita temporaneamente negli Stati Uniti. Più tardi confesserà di non amare la produzione americana, e di non riconoscersi in uno dei singoli, Weak in the Presence of Beauty, inciso solamente per entrare in classifica, ma decisamente con poca anima.

Wiki in the Presence of Beauty è stato pubblicato per la prima volta nell'86 dai britannici Floyd Joy con la produzione del remide americano Don Was. È anche il titolo del secondo e ultimo album della breve carriera del gruppo. L'anno seguente il brano è ripreso da Alison Moyet nella versione che ha aperto il Vintage Café di oggi. Come detto, non è mai stato particolarmente amato dalla cantante e quindi non ha trovato posto nel suo ultimo disco del 2024, in cui rilegge alcuni dei successi raccolti in 40 anni. È una cover anche la prossima canzone, Stay. L'originale è del 60 di Maurice Williams and the Zodiacs, che con la durata di solo 1 minuto e 38 secondi detiene il record per la più breve numero 1 nella classifica americana. Negli anni la ricanta anche Jackson Browne, ma solo dal vivo e in chiusura dei concerti, senza mai inciderla in studio. Sarà comunque inclusa in alcuni suoi album e compare per la prima volta nel live Running on Empty del 77.

0: Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Mietta è un'artista davvero poliedrica. Giovanissima frequenta una scuola di canto e recitazione e forma un trio musicale femminile. A 18 anni, vincendo un concorso, debutta come attrice in uno sceneggiato radiofonico del primo canale della Rai. Non abbandona però la musica e dopo un anno partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo. Nel 90, con Amedeo Minghi, conquista la terza posizione con Vattene Amore. Il tormentone del trottolino amoroso le dà una grandissima popolarità e sigla l'inizio della fase importante della sua carriera, che gradualmente si avvicina alle sonorità jazz e R&B. Nel frattempo è doppiatrice, attrice in alcune fiction televisive e in tempi più recenti autrice di due romanzi. Abbiamo ascoltato Angeli Noi, la sua versione italiana del classico della disco We All Need Love di Dominique Troiano. Con la prossima selezione andiamo negli anni 60 con uno dei classici di Roy Orbison, che molti hanno conosciuto grazie a Pretty Woman. Il suo più grande successo è Only the Lonely Know the Way I Feel. Don't

Su Rete 1 Vintage Café, buon ascolto da Marco Trovesi. Tra il 76 e l'83, Elton John e il suo storico paroliere Bernie Taupin collaborano solo occasionalmente, rinnovando il totale sodalizio con l'album Too Low for Zero. Il primo singolo pubblicato è I Guess That's Why They Call It The Blues, canzone che Taupin scrive come lettera d'amore alla moglie di allora, Toni Russo, sorella dell'attrice Renée. Nei crediti dell'album si legge «Ehi Toni, questa è per te». Durante le incisioni del disco nasce anche la relazione tra Elton John e quella che sarà la sua prima ed unica moglie, tecnico del suono tedesca Renate Bloyel. Il matrimonio durerà comunque solo 3 anni. Restiamo in Gran Bretagna anche nei prossimi minuti con i Curiosity Killed the Cat, che abbreviano il nome in Curiosity in occasione del terzo e ultimo album del 94. Hang On In There Baby è l'ultimo successo della loro storia, cover di un classico soul degli anni 70 di Johnny Bristol.

0: Vintage Café di Rete 1.
1: I Till Tuesday sono stati una band americana dalla breve durata, con tre album pubblicati negli anni Ottanta. What About Love è stata la loro ultima hit, scritta dall'anima della band Amy Mann, cantautrice molto apprezzata dalla critica, che nel 90 decide di intraprendere la carriera solista. Ha lavorato spesso per il cinema, per le colonne sonore di Jerry Maguire, Sliding Doors e soprattutto Magnolia, film in cui sono presenti alcuni dialoghi tratti dai suoi testi e una sequenza in cui il cast canta il suo brano Wise Up. In tema cinematografico è anche la prossima canzone che accompagna le scene di Strade di Fuoco, diretto nell'84 da Walter Hill, già regista del cult movie I Guerrieri della Notte. Il film è a metà strada tra musical, azione e commedia, e nella colonna sonora compaiono tra gli altri Ry Cooder, Mariah McKee e Dan Harmon, quest'ultimo ex bambino prodigio che ascoltiamo con I Can Dream About You.

Per l'ultima selezione italiana del Vintage Café di oggi abbiamo ascoltato Drupi, nome d'arte di Giampiero Anelli. Prima di diventare cantante professionista, nel 72 ha svolto i lavori più disparati. Una lunga gavetta che però sarà ripagata con grandi successi non solo in Italia, ma anche nel resto dell'Europa, soprattutto in Francia e in Spagna. Drupi partecipa a 8 edizioni del Festival di Sanremo con buoni piazzamenti per Sambario e Regalami un sorriso e segna qualche stagione estiva con alcuni classici come Due e Piccola e fragile che abbiamo ascoltato nel 74 sul podio di Un disco per l'estate e del Festival Bar. Ora torniamo oltreoceano con Martica, cantante e attrice di origine cubana che ha avuto una breve carriera musicale ma che ha avuto la fortuna di incontrare anche intimamente Prince, che scrive e produce per lei 4 brani del suo 2º e ultimo album. Tra questi, Martica's Kitchen.

Gli Human Cry sono i due fratelli scozzesi Pat e Greg Kane. Nel 2026 festeggiano i 40 anni di una carriera iniziata con il pop di indubbia classe per avvicinarsi progressivamente alla sperimentazione, incidendo album contaminati da suoni folk latini, ma soprattutto jazz, collaborando anche con nomi importanti come Michael e Randy Brecker, Mike Stern e Danny Gottlieb, questi ultimi due famosi per i lavori con Miles Davis e Pat Metheny. Li abbiamo ascoltati con Ordinary Angel, canzone che ci ha portato ai titoli di coda, oggi strumentali, con un classico della Average White Band con la quale restiamo in Scozia. Il loro funky ha conquistato anche le classifiche americane, in particolare con Pick Up the Pieces, che negli anni sarà spesso campionata da artisti rap e hip hop e che vende più di 1 milione di copie. Il Vintage Café di Rete 1 è anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, il margine di manovra per intervenire è ridotto. Possiamo sintetizzare in questi termini la risposta inoltrata dal Consiglio di Stato ticinese alla richiesta di aiuto giunta dalla Regione Piemonte per far fronte all'emergenza idrica dovuta alla siccità. La richiesta di aumentare i flussi d'acqua, ricordiamo, era legata in particolare all'agricoltura. Nella sua nota il governo ticinese fa presente che anche il nostro paese è confrontato con un'allerta siccità. Si dice comunque d'accordo di principio sulla necessità di attivarsi in maniera congiunta nell'interesse del territorio e assicura di aver sensibilizzato gli operatori idroelettrici in merito alla richiesta italiana. Una risposta diplomatica, viene da dire, sulla quale Romina Lara ha sentito il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi.
2: Ad aiutare siamo sempre pronti, però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche durante la primavera, in questo inizio d'estate, sono state scarse, sono quasi nulle, e quindi è difficile, se non impossibile, rispondere a questa richiesta del Piemonte, che non è nuova, visto che già nel 2022 sia Regione Lombardia che Regione Piemonte avevano sollevato lo stesso problema. Ma se è evidente che anche nelle Alpi lombarde e piemontesi manca acqua anche in Canton Ticino o rispettivamente nella Valle d'Aosta, a quale è stato chiesto anche aiuto.
3: Quindi una risposta, diciamo, negativa nonostante una volontà di collaborare.
2: Non abbiamo altra scelta, da un lato perché anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire l'approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico ma anche idrico. Ricordo che però uno dei problemi che hanno anche le regioni a noi vicine è la grande dispersione d'acqua, e quindi la risorsa acqua deve essere gestita in maniera parsimoniosa, investendo anche sulle infrastrutture.
1: Pura invenzione. Pechino respinge al mittente le accuse del presidente statunitense Trump di interferenza nelle elezioni presidenziali del 2020, elezioni vinte, ricordiamo, dal democratico Joe Biden. Risposta simile giunta anche da Mosca, che sostiene il Cremlino non è mai intervenuto negli affari interni di altri paesi. Accuse non meglio argomentate e lanciate dall'attuale inquilino della Casa Bianca durante un discorso al paese la notte scorsa, nel quale ha ventilato una riforma dell'attuale sistema elettorale in vista dell'appuntamento con le urne di metà mandato in novembre, dove i sondaggi lo danno in forte perdita di consensi. Trump, che ha sollevato critiche tra l'altro anche sulle macchine usate per il conteggio dei voti e sui database per la registrazione degli elettori definiti deboli e vulnerabili. Come da programma e senza sorprese, il Partito Laburista Britannico ha riconosciuto oggi come suo nuovo leader Andy Burnham, il 56enne deputato, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. Subentra l'uscente Keir Starmer anche nelle vesti di capo del governo dopo il passaggio di consegne rituali a Downing Street previsto per lunedì prossimo. Al via colonie lavori tra Germania e Francia per rafforzare la cooperazione in ambito di difesa e sicurezza, cooperazione che dovrebbe dar vita anche ad un'esercitazione nucleare congiunta. Per l'occasione il padrone di casa, il cancelliere Friedrich Merz, ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron per discutere di vari temi, tra cui una maggiore cooperazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale, dei satelliti e della politica commerciale. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali locali, soprattutto oltre Alpe. Domani a sud delle Alpi soleggiato, a nord nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani.
4: Sulla A2 il traffico è congestionato per i veicoli pesanti tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 11 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 1 ora e 50 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 4 km, ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse. Code o forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Infine, alla stazione di carico dell'Oechberg a Kandersteg sono da prevedere tempi d'attesa di 30 minuti per tutti i veicoli.
0: Rete 1.

Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Abbiamo aperto romantici e comunque pieni d'amore questo nostro pomeriggio insieme. 9 minuti dopo le 14, ben ritrovati. Io sono Elisa Manca, noi siamo insieme fino alle 18, tranquilli. Poi dopo le 4 ci raggiunge anche Davide Riva con le sue storie, i suoi racconti e molto altro. Noi parleremo tanto di musica oggi pomeriggio insieme, tra novità musicali. Sapete che oggi è venerdì, quindi è la chiamano in inglese, la chiamano Radio Date, la data radiofonica di molti lanci, appunto di molte novità. Qualcuna arriva proprio da casa nostra, qualcuna è internazionale. Poi parleremo di una canzone che, se vi facessi solo sentire la canzone, non so se mi sapreste dire chi l'ha pensata questa canzone, motivetto, sigla. È stato veramente moltissimo. Sono un po' criptica, sì, un po' per scelta in questa apertura del nostro pomeriggio insieme. Credo di aver dato le coordinate, ho detto che sono Elisa Manca, ma non ho detto che i vostri messaggi, se volete scriverne, arrivano allo 076 321 1113.

Mi ha fregato un pochino, John Legend. Stavo per dire qualcosa e lui invece ha parlato ancora un istante. Allora, è un periodo estivo pieno di grandi concerti, di tantissime manifestazioni per il tempo libero, tantissima musica in giro per la Svizzera italiana, non solo, devo dire. E poi però si parla anche dei temi di giornata, naturalmente. Ho scelto però, e anche ringrazio la redazione musicale, un filo conduttore appunto tra novità musicali e qualcosa che magari non sappiamo neanche bene che storia abbia dietro. E appunto di nuovo ringrazio tutti i colleghi della redazione musicale, perché io questa storia non ce l'avevo ben chiara. È una di quelle che fa un po' il giro, poi magari l'hai letta, sono passati un po' di anni, non ti ricordi bene. Parleremo di uno di quei successi, ma talmente clamorosi che praticamente non ti ricordi più neanche bene a chi appartiene una certa canzone, un certo brano.

Allora, adesso vi farò sentire una canzone, un motivetto e io immagino già che cosa mi risponderete poi via messaggio allo 076-321-1113. La maggior parte di voi mi risponderà un qualcosa di televisivo e invece io voglio un po' parlarvi della storia della persona che sta dietro questa canzone qui. Se sapete di chi è, dove l'avete sentita, quando è stata composta, ditemelo. Lo 076 321 1113 anche qui per questo.

dai, diciamo che siamo 50 e 50 tra chi ha riconosciuto il motivetto e non ha capito che cosa lo associava e chi addirittura sa nome e cognome del compositore, che è Piero Umiliani. Chiede Piero, che è un omonimo, ma la storia di questa musica c'entra con i Muppet Show? Per esempio Maria dice sì, non mi ricordo, era di un cartone, era del Peo, era la Striscia. Allora, la storia, e poi ve la raccontano anche i colleghi di Rete 2 in maniera più ampia alle 17 all'interno della loro proposta K, ne parleranno in maniera diffusa, noi la raccontiamo un po' per sommi capi. Il signor Piero Umiliani, se fosse stato ancora con noi, oggi avrebbe fatto 100 anni. Mana Mana è una di quelle canzoni, di quei motivetti di cui magari lo sentiamo da sempre, da quando eravamo bambini, però non è che proprio abbiamo associato a un compositore, nemmeno magari proprio se mi avessero detto qualche tempo fa, secondo te questa musica da dove arriva, avrei detto è stata composta negli Stati Uniti in qualche ambito televisivo. E invece questo compositore, che oggi avrebbe fatto 100 anni, ha portato il jazz, il funk, l'elettronica e la sperimentazione nel cinema italiano. È uno a cui gli odierni compositori devono davvero moltissimo, uno dei più originali del Novecento, e però, come ricordano anche gli storici della musica, rischia una sorte non fortunatissima, essere ricordato soprattutto per questo ritornello, il Mana Mana, che è un po' senza senso. Una delle musiche italiane più riconoscibili al mondo, nonostante fosse stata data insomma per essere nata da un'altra parte, e qualcuno, più di qualcuno, ha ricordato la musica dei Muppet, i pupazzetti, Kermit la rana, la porcellina, eccetera eccetera, lo chef, insomma loro l'hanno fatto diventare un po' tormentone globale e, come si dice in questi casi, successo talmente grande da oscurare, se non tutto, quasi tutto il resto. Allora, siamo a Firenze, 17 luglio 1926, cosa è successo dopo? 150 colonne sonore, decenni di sperimentazione, musica creata per la televisione, sì, ma anche per il cinema, e un suo insieme di pubblicazioni, di registrazioni, che ancora oggi continua a essere ristampato, campionato, riscoperto, riutilizzato. Non solo è stato prolifico Umiliani, ma è stato veramente una delle persone che ha cambiato il modo in cui il cinema suonava. Dovete immaginarci che siamo negli anni 50, dove l'immagine e la musica erano ancora fortemente legati alla tradizione della musica sinfonica. Poi Umiliani arriva dal jazz, il jazz italiano aveva un linguaggio all'epoca ancora, diciamo, relativamente giovane. Dovete immaginare una Firenze poi del dopoguerra, dove sono i soldati americani che suonano. In questa maniera Umiliani apprende questo genere di musica e anche, se vogliamo, di attitudine. Negli anni 60 e 70 il cinema italiano sappiamo che produceva un numero veramente gigantesco di film, le commedie sì, ma anche i gialli, i polizieschi, i western, eccetera eccetera. E qui appunto Umiliani collabora con grandissimi musicisti: Chet Baker, Gato Barbieri, Franco D'Andrea, Paolo Fresu, poi negli anni successivi. La sua storia oggi è raccontata in un bell'articolo che proviene dall'Università di Torino, da una loro pubblicazione, ma ci dà anche l'occasione di proprio tornare al suo sito principale, che si chiama umiliani.com, the official site, e qui naturalmente si parla di Mana Mana, ma di molto molto altro, sito che è in italiano e in inglese. 100 anni di storia, insomma, ad oggi, se n'è andato alcuni anni fa, era il 2001, ma giustissimo ricordare questo

country and folk in generale stanno davvero rifiorendo nella musica degli Stati Uniti, ma non solo. Noi concentriamoci invece su quello che succede sulle nostre strade. Sulla A2, code o forti rallentamemti tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Al portale nord della Galleria del San Gottardo, code di 11 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 1 ora e 50 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la Galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 4 km, con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla A13 tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.

Swing Out Sister su Rete 1. Ogni tanto trovo che la musica, il mondo della musica, magari non è sempre un mondo meritocratico, ma non è finita finché non è finita, cioè esattamente come nel mondo dello sport si può avere brillato, non essere quasi più ricordati e poi tornare a splendere. È davvero un nuovo sfavillante momento musicale per i Take That. Hanno chiuso davvero molto bene il loro Circus Tour e già stanno cercando di scrivere un nuovo capitolo. Arriva, e ve la faccio sentire tra un istante, proprio oggi nelle radio, in tutte le radio, un secondo un secondo singolo estratto dall'album che arriverà, sarà il decimo album in studio dei Take That, un nuovo assaggio che permetterà ai fan di scoprire qualcosa in più su questo progetto. Vi dicevo, in rotazione radiofonica proprio da oggi, si chiama Sweet July. Ve la faccio sentire, poi ne parliamo un pochino.

Sono rimasti in tre, i Take That, ma stanno andando benissimo. Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, sono loro che vanno avanti a portare l'eredità loro stessa, in realtà, perché c'erano già nel momento originale, alla fine degli anni 80, primi anni 90, quando erano praticamente dappertutto, una delle band di più grande successo della storia delle classifiche britanniche, 45 milioni di album venduti in tutto il mondo. E concentriamoci però su che cosa hanno portato in scena. Vi dicevo, è andato benissimo questo tour, che in realtà esisteva già, l'hanno rimesso in piedi, diciamo il Circus Tour, è piaciuto moltissimo alla stampa specializzata, soprattutto quella britannica. È stato un tour veramente con una produzione importante, immaginatevi 40 tra ballerini, acrobati, mangiafuoco, equilibristi, c'era l'elefante meccanico di 10 metri che trasportava la band sopra la folla, insomma davvero quello che ci si aspetta in un circo, ecco. Quindi reduci tra virgolette da questo Circus Live, dove hanno potuto anche cantare in anteprima questa canzone che abbiamo appena sentito, però non si stanno sbottonando troppo su quando esce il nuovo album, si sa entro la fine dell'anno e per adesso non ci dicono di più. Comunque il singolo l'avete riconosciuto, cerca di essere un po' sexy e parla di questo dolce luglio nel quale siamo.

L'ultima canzone, Biagio Antonacci, Iuli, appena sentita su Rete 1, altra musica nuova nuova su Rete 1. Oh, che fortunati quelli che sono stati mercoledì sera a Berna al Gurten Festival. L'hanno visto dal vivo Teddy Swims, che è in giro attualmente per un po' più di mezza Europa, mi viene da dire, con il suo tour, e poi per tutto l'autunno sarà negli Stati Uniti. È ormai ufficialmente una superstar Teddy Swims, anche perché poi quando ti arriva anche la candidatura ai Grammy è fatta per sempre, ogni articolo di stampa specializzata lo reporterà. Ci ascoltiamo una sua novità, si chiama Break Up in Reverse, è disponibile da oggi in radio per l'acquisto eccetera eccetera, e parla di qualcosa che secondo me abbiamo vissuto quasi tutti. Finisce un rapporto d'amore, a volte c'è rimpianto, a volte c'è risentimento. Risentimento è già una parola un po' edulcorata, eh? Invece lui parte da quest'idea: rivivere tutto da capo e immaginarsi il lieto fine, no? Se avessimo fatto qualcosa di diverso, come sarebbe andata? Intanto ce l'ascoltiamo la novità di Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Sì, si capisce che si parla di amore e di cuori spezzati in questa nuova canzone di Teddy Swims, ascoltata per la prima volta su Rete 1 in tutte le radio, perché la data di uscita era proprio oggi, Break Up in Reverse. Ci ascoltiamo un po' di Giorgia Dannata, qui andiamo indietro nel 1997, poi sarà tempo di informazioni qui su Rete 1.

0: Eccoci qua, mancano pochi secondi alle 15.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. Sono le prime parole espresse da Andy Burnham nelle vesti del neoproclamato leader dei laburisti britannici al posto dell'uscente Keir Starmer. È la nostra ultima chance di cambiare, ha detto il nuovo 56enne premier britannico, ex sindaco di Manchester ed ex ministro, il cui passaggio di consegne rituale a Downing Street, vista l'assenza di rivali e concorrenti, è previsto per lunedì prossimo. Avessimo la disponibilità dell'acqua la forniremmo, ma non ce l'abbiamo. Possiamo sintetizzare con queste parole la risposta del Consiglio di Stato ticinese alla richiesta dalla regione Piemonte di aumentare i deflussi e la fornitura di acqua attraverso il Lago Maggiore per un uso soprattutto in agricoltura. Lago Maggiore i cui livelli, come noto, sono bassi. A causa della siccità e delle scarse precipitazioni, ricorda il governo nella nota, l'attuale riserva nei bacini idroelettrici ticinesi si situa al limite inferiore dei dati registrati negli ultimi 10 anni. Situazione questa che di fatto rende difficile un rilascio di quantitativi di acqua rilevanti. Governo ticinese che comunque sul fronte dell'eventuale penuria di acqua potabile ha messo a disposizione della regione italiana un'unità mobile per il suo trattamento. Un 15enne morto ieri a Dübendorf in seguito ad un incidente stradale che non mancherà di far discutere. Il ragazzo, in sella ad una moto con un coetaneo, entrambi senza casco, non si è fermato all'alta della polizia fuggendo ad alta velocità. Una fuga di breve durata conclusa con lo schianto contro un'altra auto ad un incrocio ad avere la peggio i due ragazzi che soccorsi sono stati trasportati all'ospedale dove il 15enne è morto poco dopo. Il traffico è in costante aumento nella Confederazione. Dal 2000 l'auto rimane il mezzo di trasporto maggiormente usato, ammontano a 117 miliardi di franchi i costi generati dal traffico nel 2023. Questo in sintesi è il quadro che emerge dai dati raccolti dall'Ufficio Federale di Statistica. Analizzando i numeri emerge tra l'altro che il traffico passeggeri è responsabile del 77% dei costi, quindi quasi tre quarti, mentre il trasporto merci del restante 23%, costi cresciuti dell'8% tra il 2019 e il 2023. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali locali, soprattutto oltre Alpe. Domani a sud delle Alpi soleggiato, a nord invece nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani.
0: In Ticino code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, da Gravesano verso Bioggio su più tratti, tra Sant'Antonino e Contone in entrambe le direzioni a causa di un incidente. La situazione a San Gottardo, al portale nord della galleria, ci sono code di 11 km tra Hersfeld e Göschenen, con conseguenti attese fino a 1 ora e 50 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la Galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 4 km con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione Coira.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Il prossimo argomento che vi porto, allora, questi è Simply Red, siete l'ascolto di Rete 1, le 15.07, sono Elisa Manca, siamo insieme fino alle 18. Questa era la parte generale, la parte informativa. Tra poco volevo raccontarvi una notizia che all'inizio sembra frivola, ma poi ha a che fare proprio con i comportamenti umani. Ma prima ancora di salutarvi stavo facendo questa premessa. È il classico tema per il quale non dico che a casa poi si litiga, però di solito una coppia è sempre formata da degli opposti su diverse cose. Per esempio nel fare le valigie. Solitamente le persone si mettono insieme non quando si pensano le stesse cose, ma quando si è un po' agli opposti, no? Esempio. Lei che pianifica 4 valigie per tutta la famiglia, ricordandosi ogni tipo di crema solare, antizanzare, calzature di 4 generi diversi, lui che dice: ma io porto 2 magliette, al massimo una la lavo. Parleremo infatti tra poco di cosa sta dietro la psicologia di come facciamo le valigie, i bagagli per le vacanze, che sia uno zaino per fare un trekking stando fuori una notte alla valigiona per la vacanza di 10 giorni. Voi da che parte state? Porto la qualunque, porto qualsiasi cosa perché non si può mai sapere, oppure viaggio leggero perché tanto poi ci penserò? 076 321 11 13, poi vi racconto cosa sta dietro queste scelte.

Post Malone, questa è Circle. Allora, che voi stiate per andare in vacanza, ne siete appena tornati, che questo sia per voi un momento di ferie o no, non serve essere né in viaggio né in procinto di andarci, né essere persone a cui particolarmente piace andare fuori di casa per chi calarsi nello scenario di cui sto parlando. Cosa mi porto dietro quando faccio lo zaino, la valigia, la borsa per stare via una o più notti? Ho trovato qualche giorno fa un articolo interessante che parla di psicologia sulle pagine de Il Post. Perché fare i bagagli ci mette in crisi? Tra l'altro è fiorito tutto un, possiamo chiamarlo, mercato, filone di persone, di influencer sui social, che danno un sacco di consigli su come ottimizzare la valigia, cosa portarsi dietro per fare gli abbinamenti corretti. Io ho sempre pensato un jeans, una maglietta, come dice la canzone, e più o meno siamo a posto quasi dappertutto, no? Meno di non andare a un evento specifico, una cena di gala, all'opera, eccetera eccetera. Anche perché se viaggio non mi faccio molti meno problemi che nella vita reale. Scopro di essere comunque in buona compagnia, ma anche che molte persone la vedono veramente in maniera diversa. Allora, il più delle volte le vacanze, i bagagli delle vacanze, sono un ottimo punto di vista per vedere come funziona l'essere umano. Esiste la avversione alla perdita, magari ne avete sentito parlare in ambiti diversi da quello delle vacanze e delle valigie. Per esempio, immaginatevi di trovare in un cappotto che non utilizzavate da tanto tempo una banconota da 100 franchi, siete felici. Ora immaginate di avere quella banconota da 100 franchi nella tasca dei pantaloni o della giacca e perderla. Avere, guadagnare quei 100 franchi vi fa sentire felici in una certa misura. Perderli vi dispiace molto di più. Ecco, quindi l'avversione alla perdita è il fatto che di fronte all'idea di perdere o di guadagnare qualcosa, le persone trovano appunto circa il doppio più spiacevole la perdita che piacevole il guadagno. È una teoria che arriva già dagli anni 70, dagli studi di scienze economiche e comportamentali di uno psicologo che si chiama Daniel Kahneman e il suo collega Amos Tversky. Quindi cosa c'entra tutto questo con i bagagli? Che quello che noi mettiamo nella nostra valigia, nel nostro zaino, per il solo fatto che è nostro, a noi sembra molto importante, molto prezioso, e quindi lasciarlo a casa vuol dire perdita immediata, anche se naturalmente è provvisoria. È quel leggero rimpianto di non aver potuto portare il vestito giusto, il cappellino perfetto, le scarpe, ecco, quelle scarpe in questo caso sarebbero state molto meglio. Figuriamoci ai tempi moderni, dove le compagnie aeree, per esempio, fanno pagare tantissimo tutto quello che non è poco più di un piccolo zainetto. Non ci sono solo queste teorie, ci sono anche ricerche di economia comportamentale. Negli anni 90 hanno notato che c'è un altro principio che può influenzare chi si prepara a partire: il pregiudizio di diversificazione. Cioè, quando si pensa di che cosa avrò bisogno in futuro, ci si pongono, insomma, molte più strade di quelle che se dovessimo scegliere per usare un oggetto immediatamente. Oppure c'è la diversificazione ingenua, cioè quando compiamo delle scelte ma cercando di tenere dentro tutto, da, non lo so, sempre nell'immaginario della vacanza ideale, dai 35 ai 15 gradi, ecco. Spesso nel bagaglio finiscono cose che non abbiamo valutato, non abbiamo scelto perché siano utili, ma per gli scenari ipotetici. Spoiler, come si dice in questi casi, la maggior parte di questi scenari ipotetici non si realizza. Non finisce qui, vi voglio raccontare ancora qualcosa.

stavamo parlando del fare la valigia, di quelle coppie che litigano perché uno dei due vuole portare tutto e l'altro invece viaggia in maniera molto minimalista. Salvo poi pentirsene. Però vi stavo raccontando in realtà qualche dettaglio su proprio come funzioniamo noi esseri umani, secondo chi si è proprio occupato di quello che succede nella mente degli esseri umani quando devono fare delle scelte. Vi dicevo che spesso quello che finisce nello zaino per una sera fuori o per una valigia per star via un po' di più non lo valutiamo tanto perché ci sarà davvero utile, ma per uno scenario ipotetico. Esempio, andiamo pochi giorni al mare, molti portano l'ombrello e voi direte buon senso, certo, ma supponiamo che voi abbiate guardato anche tutte le previsioni meteorologiche. Nessuna previsione dice pioggia, però l'ombrello lo portate lo stesso, ecco. Oppure, questa è abbastanza comune, posso capire, ci si mette nello zaino, nella valigia,

particolarmente freddo, saremo portati a, a portare con noi qualche indumento che serve proprio per il freddo, anche se siamo in piena estate, in piena canicola, oppure se sta piovendo, indipendentemente dalle previsioni nel posto dove andremo, mettiamo anche un ombrello. Ecco, c'entra con il fatto che tendiamo a immaginare scenari negativi. Altro classico esempio: portare più di un caricatore per il proprio telefono pensando ma posso sempre perderne uno. Le vacanze sono naturalmente un momento difficile perché cerchiamo di capire che emozioni proveremo in futuro. Alcuni ricercatori, Wilson e Gilbert, hanno studiato questo meccanismo psicologico non solo sulle vacanze, ma in tutti quelli che sono i grandi eventi della vita: trasferirsi, sposarsi o subire un lutto. Loro lo chiamano previsione affettiva. Quando dobbiamo prendere delle decisioni immaginando come ci sentiremo, tendiamo a sovrastimare l'impatto, cioè pensiamo che tutte le emozioni che avremo saranno più durature e più intense di quanto sono nella realtà. Questo vale anche per le cose negative. Se ci pensate, è anche una buona cosa sapere che nel caso di qualcosa di brutto è probabile che la nostra mente ci faccia uscire dai pensieri negativi più velocemente di quanto pensavamo. Tutto questo riportiamolo alle vacanze. Il momento in cui facciamo la valigia è quello in cui pensiamo a come trascorreremo il tempo. Siamo molto idealisti, tendiamo a pensare: avremo questo momento bello, prenderò l'aperitivo guardando il mare, alla fine dell'escursione guarderò il panorama da quel punto preciso, e poi magari il posto che vogliamo frequentare semplicemente magari è affollato, oppure non pensiamo bene al tempo che trascorreremo in attesa in aeroporto o incolonnati per entrare nel museo che avevamo immaginato. Molto tempo lo passeremo con gli stessi vestiti, quindi non necessariamente avremo bisogno di qualcosa di diverso tutti i giorni. Oppure, per esempio, tornando alla vacanza sul lago o al mare, spesso staremo semplicemente in costume, quindi quelle 14 magliette diverse non ci serviranno. Fare il bagaglio e immaginare la vacanza, sì, è quello che alla fine ci consigliano gli esperti psicologi, non gli specialisti del fare la valigia. Ci dicono: per non appesantirci troppo, immaginatevi la vacanza nel dettaglio e non in astratto. Fate la lista delle cose da portare, solo quelle che potrebbero servirvi giorno per giorno. Però mi sembra che dandoci questo consiglio siano un po' tornati punto a capo. Quello che penso che possa servire a me sarà completamente diverso da una persona che pensa di avere bisogno già di tutto. Io molto spesso finisco le conversazioni dicendo: stiamo andando in un posto dove ci saranno farmacie e supermercati, se proprio mancherà qualcosa lo compreremo sul posto. Voi che ne dite? Di quale squadra siete?

Ticino code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione sud. Sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Da Gravesano verso Bioggio su più tratti tra Sant'Antonino e Contone in entrambe le direzioni a causa di un incidente. La situazione al San Gottardo, al portale nord della galleria, ci sono code di 11 km tra Hersfeld e Göschenen, conseguenti attese fino a 1 ora e 50 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 4 km con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.

Malika Yan, una possibilità. Avevo promesso un po' di musica nuova, anche un po' di musica nostra. Sono di parola, esce oggi la novità dell'artista grigionese di lingua romancia Bibi Vaplan con la sua Quasar. Esce oggi, lei l'ha descritto così il suo nuovo brano. Unisce fenomeni impressionanti dell'universo con i temi del desiderio, del tempo e dei sogni. Quasar vuole rendere udibile il mistero della vita. La novità di Bibi Vaplan ce l'ascoltiamo subito.

Marcella Bella, questa sua nell'aria, naturalmente, che ci ha riportato al 1983, quando forse molti di noi eravamo un po' più leggeri di oggi. Allora, prima si parlava di valigia. Cosa non può mancare nella valigia dell'estate? Sicuramente se si va al mare, ma anche se si va da un'altra parte, perché servono comunque sempre da qualche parte, le infradito, che sono il nuovo gadget di Rete 1 per quest'estate. Volete un paio delle nostre infradito? Sono semplici, bianche, belle, con la piccola scrittina Rete 1. Vi dico tutto, è molto facile. Ogni giorno due paia di infradito ai quelli che adesso ci scrivono, facciamo una selezione, un'estrazione, ecco, tra chi adesso ci scrive allo 076 321 11 13, nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono e taglia. Abbiamo due taglie, la M copre dal 36 al 39, la L dal 40 al 43. Ripeto tutto, ad estrazione adesso due paia di infradito che sono un nuovo gadget dell'estate di Rete 1. A chi adesso, tra chi arriveranno i messaggi, ne estrarremo due, tra chi ci scrive allo 076 321 11 13, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e la taglia, M dal 36 al 39, L dal 40 al 43.

0: raggiunto in studio Lino Bini, tempo di informazione, sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, come da programma e senza sorprese, il partito laburista britannico ha riconosciuto oggi come suo nuovo leader Andy Burnham. Il 56enne deputato, ex sindaco di Manchester ed ex ministro, subentra l'uscente Keir Starmer anche nelle vesti di capo del governo, vista la mancanza praticamente di rivali e contendenti, dopo il passaggio di consegne rituali a Downing Street previsto per lunedì prossimo. La Commissione europea ha presentato il piano per la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2040. Tra le proposte figura in particolare una riforma dell'attuale sistema che consente uno scambio delle quote di emissione, sistema che permette a chi inquina di pagare e acquistare quote sostanzialmente da chi non inquina o inquina meno. Ebbene, l'obiettivo di fondo, ovvero la riduzione delle emissioni del 90% rispetto ai livelli del 1990, non cambia. Quello che cambierà saranno i limiti per l'acquisto di queste quote d'emissione. Dall'interno ancora un furto in un'armeria, questa volta i soliti ignoti sono entrati in azione a Kreuzlingen, dove con un'auto a mo' di ariete hanno sfondato la porta d'entrata di un negozio di armi svaligiandolo. Per ora nessuna traccia dei malviventi, neppure della refurtiva. Si tratta dell'ennesimo colpo messo a segno dopo quelli registrati recentemente in Ticino, Zurigo e Svitto. Per la cronaca regionale, un agente della Polizia Comunale di Lugano è stato condannato per abuso di autorità ad una pena pecuniaria sospesa e al pagamento di una multa. I fatti, stando a quanto appurato dalla RSI, risalgono all'autunno scorso, quando l'agente ha preso parte ad un controllo nell'ambito della prostituzione. L'atteggiamento manesco avuto contro un paio di persone gli è costato l'avvio del procedimento penale, poi sfociato nel decreto d'accusa emesso dalla Procuratore Generale Andrea Pagani. Decreto non impugnato è diventato quindi definitivo. Puntuali nel periodo delle ferie si ripresentano le code dei veicoli sulla 2 diretti a sud delle Alpi. Oggi venerdì, tradizionale giorno di partenze, il serpentone delle auto in attesa di attraversare la galleria stradale del San Gottardo ha superato gli 11 km con tempi d'attesa di quasi 2 ore. Rallentamenti e traffico intenso vengono segnalati anche sulla 13 del San Bernardino e al valico di Chiasso Brogeda in uscita dalla Svizzera. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali locali, soprattutto oltre Alpe. Domani a sud delle Alpi soleggiato, a nord nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani.
0: In Ticino code o forti rallentamenti sulla A2 tra Rivera e Melide in direzione sud, sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Da Gravesano verso Caslano su più tratti, tra Sant'Antonino e Quartino in entrambe le direzioni a causa di un incidente. La situazione è alla San Gottardo, al portale nord della galleria, ci sono code di 11 km tra Hersfeld e Göschenen, con conseguenti attese fino a 1 ora e 50 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud tra Quinto e Airolo ci sono code per 4 km con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla A13 tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira e in direzione opposta tra Coira Sud e Bonaduz.
1: Rete 1.

0: né James ha aperto la nuova ora insieme. Buon pomeriggio, ben ritrovati. 8 in questo momento, minuti dopo le 16. Ciao Davide Riva, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio, benissimo, anche perché oggi, a differenza di quello che la gente può pensare, essendo venerdì 17,
0: già,
1: io sono molto legato a questa data, solitamente mi porta fortuna, perché non lo so perché, però
0: sei
1: nel
0: un
1: corso
0: po'
1: della
0: contrario.
1: Mia vita sono successi degli eventi che testimoniano questo. Poi magari la vita è un equilibrio, quindi oggi sarà sfortunatissima, speriamo di no. Non è vero, ma ci credo, quindi rimango sempre legato a quelle che sono queste curiosità più che scaramanzia o tradizione. Sono quei momenti in cui condividi. Quindi io non vorrei oggi parlare di venerdì 17, ma al contrario vorrei parlare della fortuna, quella che magari ha colpito voi in tante circostanze della vita, in queste settimane, in questi giorni. Cos'è la cosa più bella e più fortunata che vi è accaduta? Proprio sfatare questo venerdì 13.
0: Non ci ho mai pensato.
1: Prova a pensare un colpo di fortuna che può essere non per forza economico, può essere lavorativo, può essere sentimentale, può essere di amicizia, può essere una coincidenza che tu dici: cavoli, però quel giorno effettivamente tutto ha fatto in modo da coincidere in maniera positiva per me.
0: Bello, bellissimo tema, adesso lo rilanciamo ai nostri ascoltatori. Un po' è fortunata Crisby che ci scrive: avete annunciato alla Galleria del San Gottardo 11 chilometri di colonna, le mie fonti mi dicono 7 chilometri e mezzo al Portale Nord. Intanto grazie mille Mila, le informazioni ci arrivano le informazioni ci arrivano da Via Suisse, quindi da Bien. Loro hanno i loro sistemi di controllo, ma naturalmente voi che siete sul posto avete anche voi il vostro osservatorio, diteci la vostra. A proposito di fortuna, due ascoltatrici si sono appena portate a casa le nostre nuove infradito gadget dell'estate di Rete 1. Puoi descriverle brevemente? Ho dato un esemplare da controllare.
1: Questo sì, è il rumore che fanno quando picchiano tra di loro. Sono completamente bianche con una scritta.
0: Quindi vanno bene sempre.
1: Vanno sempre bene.
0: Forse i matrimoni no, dai, però.
1: Beh, no, forse perché il bianco non si mette per rispetto. Però
0: sì, non perché sono delle infradito di gomma, no? Sì, ok.
1: Beh, mio fratello, se penso al matrimonio dell'altro mio fratello, si è presentato con una giacca e cravatta, gilet e pantaloncini corti, però coordinati, eleganti. Mm-hmm. Quindi ha fatto una scelta un po' particolare.
0: Di stile.
1: Calze lunghe fino al ginocchio e scarpe eleganti. Era guardabile, però indubbiamente si è distinto da tutti gli altri. Quindi
0: sì,
1: volendo si potrebbe andare anche a un matrimonio con queste infradito completamente bianche, dicevamo, con una leggera scritta in azzurro Rete 1, quindi dà un quel tocco d'estate nel candore, nella semplicità, nella purezza di questo non oggetto. Secondo me è un'emozione da mettere ai piedi.
0: Che romanticismo. Allora, continueremo per diversi programmi qui a Rete 1 a regalarvi, poi vi mano a mano vi raccontiamo le nostre nuove infradito gadget dell'estate. A chi ha vinto, lì sì che un pochino di fortuna, dai, si sentirà un po' baciato o baciata dalla fortuna. Vi abbiamo scritto e prenderà contatto con voi il nostro segretariato per farvi avere tutto.

0: ascoltavamo Superstar su Rete 1. Il tema che vi abbiamo un po' lanciato è in realtà ne abbiamo parlato in maniera così tangente, parlando di cose scientifiche sulla sfortuna, perché abbiamo queste idee a mille voci questa mattina. Noi stavamo parlando, Davide ed io, invece, del riconoscere quanto sei stato fortunato o fortunata in una determinata occasione. Secondo me dipende, poi mi dici, Davide, se anche tu stavi per impostare tutto il discorso con gli ascoltatori in questo modo, dal fatto se dal nostro punto di vista quella cosa, quell'episodio, quella circostanza sia stata poi fortunata o no, perché la stessa cosa che magari esalta tantissimo me, mi fa felice, un'altra persona non ci fa neanche caso, no?
1: No, hai ragione, hai detto una parola molto bella, riconoscere che è accaduto e riconoscere di essere stati fortunati verso qualcosa che l'ha fatto accadere, poi ognuno dà il significato che preferisce, però effettivamente è fondamentale nella vita a volte fermarsi e dare questa valutazione. Oggi noi ridiamo, scherziamo sul venerdì 17, sul fatto che la scaramanzia viene utilizzata tantissimo nello sport, ma anche nella quotidianità. Ci sono persone che non credono assolutamente e altre che invece sono proprio legate a dei gesti ripetitivi con la convinzione che possano essere utili. Non ci sono delle conferme scientifiche.
0: Senti, se verso il sale sulla tavola io non ci credo, ma un pizzico lo butto dietro lo stesso, non mi costa niente.
1: Sai perché il sale porta sfortuna? Perché una volta
0: versare il sale, certo.
1: Versare il sale perché era talmente prezioso che quando gli schiavi che erano deputati al trasporto del sale dovevano consegnarlo di mano in mano con questi blocchi importanti, quando cadeva questo blocco, purtroppo, allora c'erano dei modi rozzi, inaccettabili, che era quello di tagliare la mano al colpevole. E allora cominciarono a mettere per terra il blocco di sale, ed è per questo motivo che noi quando passiamo il sale non lo diamo mai di mano in mano, ma lo posiamo sulla tavola per farlo ricevere agli altri, proprio perché si rifà a questa orribile tradizione del passato che vedeva coinvolte le persone che dovevano trasportarlo per forza. Quindi da lì parte il gesto sfortunato. In realtà tutti i gesti scaramantici hanno un legame con qualcosa veramente accaduto e di utile. Il gatto nero, per esempio, si dice che porti sfortuna perché nella notte poteva creare comunque degli incidenti alle carrozze, poteva far spaventare il cavallo e quindi, arrivando all'improvviso, quello era il pericolo. Poi poco alla volta veniva associato a un gesto scaramantico perché a volte non lo vedevi, quindi pensavi che potesse portare sfortuna. Poi si è stato costruito sopra tutte quelle che sono le leggende, qualcuno l'ha sfruttato anche a proprio favore, ma ogni gesto scaramantico parte proprio da qualcosa che può creare effettivamente a livello pratico un danno. Passare sotto la scala porta sfortuna perché può caderti qualcosa addosso, però in realtà è stato legato a questo triangolo che non doveva essere rotto, quindi tutta una serie di cose che nel corso del tempo poi abbiamo trasformato, e chissà, magari fra 100, 1000 anni i gesti di oggi saranno proprio quelli che porteranno sfortuna.

0: Qualcuno mi sa dire cosa è successo in autostrada direzione sud? Siamo bloccati a Mezzovico. Grazie, ciao.
1: Le informazioni sul traffico in Ticino: code o forti rallentamenti sulla A2 tra Bellinzona Sud e Melide in direzione sud su più tratti. Sempre su questo tratto segnaliamo anche un incidente all'altezza di Lugano Nord. Sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Progeda in direzione dell'Italia, da Manno verso Caslano su più tratti, per chi scende a Lugano lungo la via Besso, tra Sant'Antonino e Quartino in entrambe le direzioni. La situazione al San Gottardo, al portale nord della galleria, ci sono code di 11 km tra Hersfeld e Göschenen, con conseguenti attese fino a 1 ora e 50 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono code per 4 km con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira e in direzione opposta tra Coira Sud e Bonaduz.

0: primavera, vabbè, un po' c'era la canzone della Pausini che diceva primavera in anticipo. Qua siamo leggermente in ritardo sulla programmazione della primavera, però diciamo che la canzone ci sta sempre bene, ti porta sempre quell'allegria,
1: Era fresca, già quando è uscita era veramente una canzone molto fresca che portava allegria. Poi oggi la temperatura credo che abbia aiutato anche l'umore di molte persone, perché è diventato tutto più anche limpido dal punto di vista non solo degli occhi ma anche del respiro, della possibilità di poter mettere qualcosa che te lo senti bene addosso. Quindi è una bella giornata oggi, dicevamo venerdì 17, quindi ci sono tanti desideri anche che
0: scusa,
1: possono...
0: sorrido mentre tu parli, io sorrido, tu dirai ma Elisa cosa c'hai? Perché ci scrivono niente ciabatte, venerdì 17 sfortunato per me, ma tranquilli, abbiamo appena iniziato a distribuire il gadget dell'estate,
1: esatto,
0: ne parliamo
1: tantissime settimane per poterlo vincere, e quindi se poi è anche atteso sicuramente diventerà anche più prezioso, la soddisfazione sarà maggiore, sarà un desiderio. Proprio questa parola desiderio volevo toccare oggi, perché ogni giorno mi piace entrare nell'origine della parola, dell'etimologia di ciò che magari stiamo nominando, e desiderio mi ha incuriosito perché è una parola che arriva dal latino, da desidera, cioè letteralmente mancanza delle stelle, perché gli antichi osservatori del cielo...
0: No, tu vai veloce, ripetimelo, hai detto?
1: Desidera.
0: De, quindi privare... sidera gli astri,
1: esatto,
0: okay?
1: Cioè io ho una mancanza delle stelle, nel senso che gli antichi osservatori del cielo sentivano la mancanza di un segno favorevole proveniente dagli astri. Quindi visto che oggi stiamo parlando di venerdì 17, di sfortuna, di segni, superstizione, in realtà la parola desiderio vuol dire proprio questo, cioè la mancanza di un segno favorevole che arrivi dagli astri. Poi l'abbiamo trasformata in qualcosa che desideriamo, quindi qualcosa che ci manca, che vorremmo ottenere. Però è molto curioso pensare che il nostro desiderio ha a che fare con i messaggi che arrivano dalle stelle, e proprio forse nelle stelle noi riponiamo anche un augurio di poter essere fortunati e trovare l'amore, l'amicizia, il lavoro o quell'oggetto che ci manca.

0: Lui è Achille Lauro, siete l'ascolto di Rete 1, siamo ufficialmente in estate, non lo dico io perché è il 17 di luglio, quanto gli argomenti, perché o ci scrivete ma le voglio anch'io le infradito di Rete 1, tranquilli, abbiamo detto ce ne sono per tanti, magari non per tutti gli ascoltatori di Rete 1 in tutta la Svizzera, però per tanti, e lo dice anche il prossimo tema, che se non bisognerebbe parlarne tutto l'anno, però d'estate in particolare.
1: Sulla crema solare, perché è uscita proprio ieri questa notizia che si vorranno mettere dei dispenser di crema gratuita in alcuni posti molto frequentati della Svizzera per poter aiutare le persone a proteggersi, perché evitare la diffusione anche di tutte quelle che sono le conseguenze negative sul corpo, sulla pelle, di ciò che può causare una profonda esposizione ai raggi solari, e quindi questa notizia ha fatto chiacchierare e ha fatto discutere. Però volevo fare un po' di chiarezza sul concetto delle creme solari, perché spesso non si comprende bene che cosa c'è scritto su questo SPF, che sarebbe l'acronimo di Sun Protection Factor, cioè il fattore di protezione solare. Solitamente adesso noi troviamo queste creme in cui c'è indicato o 6, 15, 30, 50 o anche 100.
0: Scusami, le 6 veramente sono ancora in vendita?
1: Qualcuna, in realtà credo che in alcuni paesi siano un po' illegali, nel senso che adesso si va dal 15 in su o comunque dal 30 in su, perché sono più protettive. Dipende un po' da quelle che sono le leggi che hanno cambiato o meno la distribuzione di queste creme solari.
0: No, però se apro lo sportellino del bagno e dentro trovo ancora la crema solare di 12 anni fa, fattore di protezione 8, qualcosa mi dice che devo aggiornarmi.
1: Bisogna fare,
0: vero?
1: Un calcolo che almeno un 10-15% all'anno perde la crema solare, quindi perde, non vuol dire che non è più funzionale, però perde comunque quello che è il suo scopo. E poi soprattutto bisogna fare attenzione ad alcuni parametri che adesso andiamo a guardare. Cioè,
0: vai.
1: Il primo è il numero che voi trovate sulla crema solare, perché se trovate 15 vuol dire che lascia passare un quindicesimo dei raggi UVB, tradotto blocca circa il 93% dei raggi UVB, quindi non tutti i raggi, ma i raggi.
0: Già, perché ci sono gli ultravioletti, gli UVA, eccetera, eccetera.
1: Se invece c'è scritto 30, vuol dire che lascia passare un trentesimo, di conseguenza blocca il 97% di quelli che sono i raggi dannosi. E così via via, perché il 50 blocca il 98%, e anche se trovate il 100%, fondamentalmente, vuol dire che lascia passare un centesimo. Quindi comunque sarà sempre il 99%, non esiste una crema che protegge al 100%, cioè non fatevi ingannare dai numeri. I numeri indicano solamente quanto può passare di raggi dannosi, 15 vuol dire un quindicesimo, 30 un trentesimo, 50 un cinquantesimo. E poi soprattutto c'è questa leggenda metropolitana che dice: se io prendo il fattore di protezione 30, allora vuol dire che posso stare 30 volte in più esposto al sole rispetto alla norma.
0: Sai che mi ricordo quando ero ragazzina che si diceva: puoi stare tot mezz'ore senza rimettere la crema. Perché mezz'ore? Non lo so, sai,
1: allora,
0: le leggende metropolitane.
1: Le indicazioni dicono di poterla rimettere ogni un paio d'ore per poter essere sempre protettiva, di metterla in anticipo rispetto a quando prenderete il sole, perché la pelle deve avere il tempo di poter assorbire, e poi dipende se state sudando, se avete fatto il bagno, l'intensità del sole, il fototipo della pelle, quindi quei parametri devono essere presi con le pinze. Conviene ogni 2-3 ore rimettere la crema se vi esponete al sole, e se andate a fare il bagno sia in piscina o in un fiume o in un lago, il consiglio, se possibile, è di fare la doccia prima. Non tanto per voi, ma perché quello che c'è nelle creme può danneggiare, creare dei batteri in piscina o danneggiare l'ecosistema del lago, del mare, o comunque di tutto quello che vi circonda. Quindi il mare magari è già più grande, quindi si può già disperdere in maniera più ampia, però nei laghi e nei fiumi fate attenzione, se possibile fatevi una doccia proprio per toglierla. Quindi, ricapitolando, la protezione della crema è per i raggi UVB, il 30 blocca il 97 e il 50 blocca il 98, quindi c'è solo 1% di differenza. Questo deve essere un numero chiaro, continuate a metterla, mi raccomando, non andate mai né in montagna né in esposizione, soprattutto nelle ore più calde, senza la crema. E poi una cosa importante, come ha detto il dermatologo, non solo sul viso, sul collo e sulle braccia, fate molta attenzione alle orecchie.
0: Sì, stavo per dirlo
1: io.
0: Perché
1: possono essere preoccupanti. Sì, sì. Non solo per scottarsi, ma anche per le conseguenze in futuro.
2: Beh.

0: La classe di Tina Turner, appena ascoltata su Rete 1. Prossimo argomento. Meteo, naturalmente. Ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Vonti. Buon pomeriggio, Cecilia Moretti.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Tutti vogliono notizie di qualche giorno più fresco. Che notizie ci puoi dare?
1: Sì, aria più fresca è affluita verso le nostre regioni, infatti avevamo ancora un'allerta canicola per il sud delle Alpi che è stata revocata già ieri sera. Quindi andando con ordine, questa sera ci aspettiamo nuvolosità variabile con rovesci e temporali che si sono già attivati a nord delle Alpi. Localmente questi temporali potranno essere anche di forte intensità sul versante nord alpino e poi avremo un'attenuazione solo nel corso della notte con una diminuzione della nuvolosità. Al sud rimaniamo un po' più riparati, quindi questa sera e nella notte avremo cieli sereni, solamente a ridosso della catena alpina e in Engadina possiamo avere qualche isolato rovescio o temporale. Andiamo alle previsioni di domani che al sud prevedono appunto tempo soleggiato, di nuovo la possibilità di qualche cumulo pomeridiano e qualche rovescio isolato o temporale soprattutto lungo le Alpi e verso est, quindi appunto in Engadina. Per quanto riguarda il versante nord alpino, domani avremo una mattinata abbastanza soleggiata, anche se poi nella seconda parte della giornata torneremo ad avere nuvolosità variabile con dei rovesci o locali temporali soprattutto sul versante nord alpino. Per quanto riguarda le temperature massime, domani i valori al sud saranno attorno ai 32 gradi, anche per effetto di una tendenza al vento da nord che sarà un pochettino più marcata nelle vallate superiori, mentre al nord i valori di temperatura massima saranno compresi tra 25 e 27 gradi.
0: Grazie Cecilia Moretti, buon lavoro a voi di Meteo Svizzera Locarno Monti.
1: Grazie, buona serata a tutti.

0: Lui è Miles Smith. Siamo arrivati all'informazione, sono le 17.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, a poche settimane dalle dimissioni del premier britannico Keir Starmer, il partito laburista ha scelto Andy Burnham quale suo subentrante nuovo leader. All'ex sindaco di Manchester, che lunedì verrà ufficialmente eletto primo ministro, spetterà il difficile compito di ricostruire un partito diviso e di contrastare la crescita di Reform UK, la destra rampante di Nigel Farage. Da Londra ci aggiorna Loretta Dal Pozzo.
3: This is a proud moment you have given me.
4: Oggi mi avete regalato un momento di grande orgoglio e di forte emozione, ha detto Andy Burnham nel suo primo discorso da leader del Partito Laburista e primo ministro designato.
3: But it is one for which I am ready.
4: Ma è un momento per il quale mi sento pronto, ha continuato tra gli applausi entusiasti dei membri del suo partito riuniti in una conferenza straordinaria a Londra. Aveva già tentato due volte di diventare leader dei laburisti e questa volta ci è riuscito con il sostegno quasi unanime dei suoi membri e dei sindacati. Assume l'incarico in un momento difficile. Il partito è al governo, ma ha subito un drastico calo di consensi dopo un anno segnato da pressioni economiche, divisioni interne e dalla crescente sfida rappresentata dal partito populista di destra Reform UK di Nigel Farage.
2: Germania e Francia intendono rafforzare la cooperazione in ambito di difesa e sicurezza, cooperazione che dovrebbe dar vita anche ad un'esercitazione nucleare congiunta. E quanto emerso dal vertice in programma a Colonia, che ha visto il padrone di casa, il cancelliere Friedrich Merz, incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. Concordata pure una maggiore cooperazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale, dei satelliti e della politica commerciale. Pura invenzione. Pechino respinge al mittente le accuse del presidente statunitense Trump di interferenza nelle elezioni presidenziali del 2020 vinte dal democratico Joe Biden. Risposta simile giunta anche da Mosca, che sostiene il Cremlino non è mai intervenuto negli affari interni di altri paesi. Accuse non meglio argomentate lanciate dall'attuale inquilino della Casa Bianca durante un discorso al paese la notte scorsa, nel quale ha ventilato una riforma dell'attuale sistema elettorale in vista dell'appuntamento con le urne di metà mandato in novembre, dove i sondaggi lo danno in forte perdita di consensi. Trump, che ha sollevato critiche tra l'altro anche sulle macchine usate per il conteggio dei voti e sui database per la registrazione degli elettori definiti deboli e vulnerabili. Il margine di manovra per intervenire è ridotto, possiamo sintetizzare in questi termini la risposta inoltrata dal Consiglio di Stato ticinese alla richiesta di aiuto giunta dalla regione Piemonte per far fronte all'emergenza idrica dovuta alla siccità. La richiesta di aumentare i flussi d'acqua, ricordiamo, era legata in particolare all'agricoltura. Nella sua nota il governo ticinese fa presente che anche il nostro paese è confrontato con un'allerta siccità. Si dice comunque d'accordo di principio sulla necessità di attivarsi in maniera congiunta nell'interesse del territorio e assicura di aver sensibilizzato gli operatori idroelettrici in merito alla richiesta italiana. Una risposta diplomatica, viene da dire, sulla quale Romina Lara ha sentito il consigliere di Stato ticinese Norman Gobbi.
5: Ad aiutare siamo sempre pronti, però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche in questo inizio d'estate sono state scarse, sono quasi nulle, e quindi è difficile se non impossibile rispondere a questa richiesta, che non è nuova visto che già nel 2022 sia Regione Lombardia che Regione Piemonte avevano sollevato lo stesso problema. Ma se è evidente che anche nelle Alpi lombarde e piemontesi manca acqua anche in Canton Ticino o rispettivamente nella Valle d'Aosta, alla quale è stato chiesto anche aiuto.
0: Quindi una risposta negativa nonostante una volontà di collaborare.
5: Non abbiamo altra scelta, anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire l'approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico ma anche idrico.
2: Domani a sud delle Alpi previsto tempo soleggiato, oltre Alpe nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani.
0: In Ticino, code o forti rallentamenti sulla A2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud su più tratti. Sempre su questo tratto segnaliamo anche un incidente all'altezza di Lugano Nord. da Manno verso Caslano su più tratti, da Neggio verso Magliaso per chi scende a Lugano lungo la via Besso, da Sant'Antonino verso Quartino, da Piotta verso Airolo. La situazione a San Gottardo, al portale nord della galleria, code di 9 km tra Hersfeld e Göschenen, con conseguenti attese fino a 1:30 in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, code per 3 km, ritardi fino a 30 in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira, in direzione opposta tra Coira Sud e Bonaduz.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Maker, show appena ascoltato su Rete 1. Di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati. Siete con Davide Riva e Elisa Manca, ma devo dirvi, mi dispiace, ma le cose che mi fanno veramente sganasciare dal ridere Davide Riva me le dice quando il microfono è spento.
1: Tipo?
0: No, di fratelli sonnambuli, cioè dai.
1: Beh, se vuoi la posso raccontare questa cosa, perché è una cosa realmente accaduta, che è una
0: Sei
1: cosa
0: sicuro?
1: Che fa sorridere.
0: Hai i consensi della persona in oggetto?
1: Ma sì, sono i miei fratelli, quindi ci sta questa cosa e ognuno ha in casa un episodio che magari ha fatto sorridere e che è legato anche a una piccola patologia, perché partiamo dal presupposto: 6 fratelli, 4 maschi e 2 femmine. Vivevamo i 4 maschi in una stessa stanza, quindi 2 letti a castello e con età differenti. Se prima abbiamo parlato di uno dei fratelli, cioè il secondo dei 6 che si era presentato
0: al matrimonio con i calzettoni,
1: pantaloncini corti, eleganti, giacche,
0: gli
1: cravatte,
0: ascoltatori erano
1: eccetera.
0: Attenti, i calzettoni sono rimasti nell'immaginario, sì.
1: Il giorno i giorni precedenti il suo matrimonio invece
0: ma c'era... era proprio quel matrimonio lì?
1: No, era il matrimonio di questo mio fratello a questo punto che si sposava lui e quindi doveva vestirsi in maniera, non poteva andare con i pantaloncini per il giorno del matrimonio, è andato a quello del fratello, cioè di mio fratello, ma al suo matrimonio aveva preso un vestito già curioso, già con un colore un po' particolare, che aveva appeso come si fa solitamente sugli armadi quando hanno il gancetto per averlo lì a portata di mano, fare le prove eccetera. Una notte io sento dei rumori, dormivo nel letto a castello sopra e quindi sento dei rumori, sento accendersi la luce e vedo mio fratello il più grande che si alza dal letto con uno sguardo un po' stralunato, no? Io lo guardo e dico: Stefano. Lui mi guarda, tutto ok, e dico: va bene, mi sembra una cosa abbastanza normale al momento. Ma mio fratello, abbiamo scoperto che poi ha avuto degli episodi di sonnambulismo. Nel suo episodio di sonnambulismo ha fatto una cosa che ha creato dei danni non da poco, perché si è avvicinato al vestito di mio fratello.
0: Suspense, secondo voi cosa può essere successo?
1: Scrivetelo nei commenti, secondo voi cosa è accaduto? Che cosa ha fatto mio fratello nel momento in cui, preso dal sonnambulismo, si è avvicinato di notte al vestito da sposo dell'altro fratello?

0: Vi devo ringraziare, Davide, ti devo ringraziare, ringrazio i tuoi fratelli, ringrazio chi ci scrive, che bello avere tanti fratelli, diversifica la vita, è come vivere tante vite. Adesso andiamo al quiz.
1: Siete meravigliosi, siete veramente meravigliosi dei messaggi che state inviando, con le vostre supposizioni, però è vero che vivere con tanti fratelli ti fa vivere tante vite. L'unico problema era quando al mattino, considerate che abbiamo i primi 5 sono in 7 anni e mezzo, il sesto è arrivato.
0: Aspetta che quando dici i numeri ci metto sempre un attimo. I primi 5 fratelli
1: sono nati nell'arco di 7 anni e mezzo, quindi diciamo il periodo
0: molto
1: scolastico
0: vicini.
1: L'abbiamo vissuto più o meno tutti assieme, e quindi immagina al mattino con un solo bagno poter andare a lavarsi i denti, chi deve prepararsi,
0: ritmo militare,
1: era una cosa fantastica, era veramente, cioè, è stata un'esperienza di vita che mi ha insegnato molto, mi ha fatto divertire, ma i vostri messaggi mi stanno facendo divertire ancora di più. Allora ne vuoi leggere qualcuno?
0: Aspetta, eravamo al fatto, allora non era una roba che tu avevi previsto che avremmo detto.
1: No, perché è uscita così, cioè non so come è uscita, da quelle discussioni che si fanno solitamente nelle pause. Dice: ma io ho un fratello che è un po' particolare, si è presentato al matrimonio così, e da cosa nasce cosa?
0: Allora, eravamo al momento in cui dormivate, stanza con vari fratelli,
1: quattro fratelli, due letti a castello, io dormo sopra, l'altro dorme sotto, io sono il terzo dei quattro fratelli, il più grande, quello tutto serio, solitamente quello che mette, per farti un esempio, quello che metteva le giacche con le toppe, quello che lavorava in banca, e quindi quello che era doveva essere preso come punto di riferimento. Di notte sento dei rumori, vedo la luce accendersi e mio fratello che si alza dal letto e si avvicina pericolosamente al vestito da sposo messo in bella vista dall'altro fratello che l'aveva preparato ovviamente per il grande giorno. Mancavano 48 ore al matrimonio.
0: Ok, avete risposto, perché Davide stava per dire cosa è successo. Io
1: allora,
0: ho detto aspetta, vediamo.
1: Roberto dice ha tagliato le gambe dei pantaloni.
0: Carino, cioè, conosco tovaglie che hanno subito questo stesso trattamento.
1: Anche Anna segue lo stesso percorso, dice ha trasformato il vestito in pantaloncini e giacca a maniche corte.
0: Bello.
1: Qualcun altro ha personalizzato rendendolo unico il vestito, in qualche modo direi sì, assolutamente sì.
0: Flavio l'ha usato come accappatoio dopo aver fatto la doccia, questa mi è piaciuta molto. E poi arrivano anche dei complimenti ai tuoi genitori, alla famiglia, eccetera eccetera. Però dobbiamo dire che c'è stata una
1: Roberta
0: risposta.
1: Ha azzeccato che cosa è accaduto.
0: No, un paio almeno l'hanno azzeccato, sì.
1: Perché effettivamente in quel momento ha fatto quello che fanno tutti di notte, però inconsciamente e preso dal sonnambulismo, ha fatto la pipì sul vestito da sposo di mio fratello. Ma non solo,
0: ma non dirmi però che il matrimonio era il giorno dopo,
1: 48 ore dopo.
0: Vabbè,
1: ha fatto
0: il tempo di lavarlo, dai,
1: anche di tirare l'acqua, cioè premere il pulsante, tornare a letto come nulla fosse. Io, preso da questa cosa, sapendo che non bisognava svegliare, cioè quello che dice anche nei film, le persone affette da sonnambulismo, cioè non ce l'ho fatta, ma ho riso talmente tanto che sono andato a svegliare le mie sorelle nell'altra stanza per dire: sapete cos'è successo? Non ci crederete mai. E quindi questo fatto, che poteva sembrare leggenda, è diventato oggi uno di quegli episodi con cui ridi, scherzi, lo porti nel cuore e ti fa capire che è una famiglia, in fin dei conti, è quel luogo dove può succedere tutto. L'importante è prendere ciò che accade con un sorriso.

0: finisce sfumando lentamente questa Widow Without You che ci ha riportato nel 1987. Eravamo con gli U2, sono arrivati altri vostri messaggi. Faccio il breve messaggio di ricapitolazione, perché qualche ascoltatore diceva: scusate, non ho capito cosa è successo al fratello, cosa era successo.
1: Ha combinato un disastro praticamente sul vestito dell'altro fratello, diciamo che ha fatto un danno di quelli che solitamente si fanno quando ci si sveglia di notte, ma nel luogo sbagliato e facendo una gestualità simile a quella, perché il sonnambulismo a volte ti porta a ripetere dei gesti che sono delle abitudini ma fuori contesto, quindi fate attenzione. In quel caso poi bisogna continuare, far vedere qual è, può essere il problema, perché può essere una cosa simpatica ma dietro si può nascondere anche a volte una patologia.
0: Pensa se scendeva dal letto, c'erano delle scale, cioè almeno uno sa che cosa deve stare
1: a fare. Io più volte ho battezzato il pavimento dal letto a castello quando ero più giovane, quindi alla fine mi legavano con delle cinghie perché mi agitavo quando ero ragazzino.
0: Un salamino.
1: Cadendo ho rotto la spalla, ne ho fatte di tutti i colori. Quindi una volta addirittura, se non erro, mia mamma, che ha dormito in quel letto perché ci si li scambiava quando si era malati, è caduta anche lei ed era il giorno delle stelle cadenti, e quella cosa ci ha fatto sorridere tantissimo, perché in fin dei conti prendevano in giro me, ma chi non è abituato a dormire sul letto a castello in alcune circostanze, certo, può ritrovarsi sveglio in una maniera che non ti aspetti.
0: Ascolta, tra pochi minuti arrivano i colleghi dello sport, in teoria, e ci racconteranno di che cosa si parla nelle pagine sportive di Rete 1 Sport proprio subito dopo l'informazione di 6 di sera, quindi tra poco parleremo di quello. Tu spesso hai delle notizie o dei ricordi o dei racconti?
1: Questa l'ho letta in questi giorni, una notizia legata al Tour de France, perché ci porta indietro di 91 anni e parliamo della famosa genialata di Moineau, che veniva chiamato anche Le Piaf, il passerotto, perché il suo cognome vuol proprio dire passero in francese. Una volta c'era un premio di 10.000 franchi francesi che veniva dato dall'organizzazione del Tour de France a colui che riusciva a mettere tra sé e l'avversario il maggior distacco possibile vincendo la tappa, quindi arrivava con un distacco importante, e questo distacco, il più grande alla fine delle settimane del tour, veniva premiato con 10.000 franchi. Allora questo personaggio, che non era uno dei grandi favoriti ma era sicuramente una persona furba, organizzò tutti in un modo molto semplice: tre parole: brindare, riposare, rilassare. Organizzò con un amico, durante il passaggio nel suo paese

0: con oltre 15 minuti.
1: 15 minuti tantissimo.
0: 15 minuti e 33 e ha preso il premio. Se ne sono accorti ovviamente anche quelli dell'organizzazione, ma questa goliardata, questo gesto simpatico comunque alla fine non è stato penalizzato e quindi rimane nella storia come colui che ha fregato i propri amici con un brindisi, perché anche lui con loro stessi poi alla fine ha fatto in modo di festeggiare questi 10.000 franchi, poi sono stati utilizzati anche per una grande festa popolare tra tutti quelli che sono gli atleti. Però ti fa pensare come 91 anni fa lo sport era visto con tutto altro occhio.

0: Senti che lo dicono anche in negrita, Magnolia, fino alla fine, fino alla fine. Ma stiamo ancora guardando il Tour de France che, insomma, Lorenzo Bosco, lo dici tutto?
1: Beh, attenzione, perché siamo a 1,5 km dall'arrivo, situato a Belfort. Questa è una tappa che si è sviluppata principalmente in Alsazia, con 25 km dall'arrivo Le Ballon d'Alsace, colle di prima categoria. E attenzione, dicevo, perché abbiamo Mauro Schmidt davanti in fuga assieme alla colombiano Tejada. I due vantano al momento 18 secondi sul gruppetto Pidcock, che sta inseguendo disperatamente, freneticamente. Attenzione che qui in questa tredicesima frazione della Tour de France ci scappa la vittoria per la Svizzera, che era sfuggita, lo stesso Mauro Schmidt, in un'identica situazione esattamente un anno fa, e sempre alla Grand Boucle. Schmidt, dopo una lunga fuga a due, era stato

0: beffato dal suo avversario e compagno di fuga. Vedremo se Mauro Schmidt avrà l'occasione tra qualche istante di ripigliarsi. Per il resto non è andata bene invece agli svizzeri a Gstaad, dove anche Daniel Stricker negli sedicesimi di finale non è riuscito a superare l'ostacolo Shevchenko, il kazako comunque numero 100 al mondo, che alla fine in due set 7-6, 6-2 è riuscito a eliminare il bernese. Ed è stato eliminato tra l'altro anche a questo torneo sulla terra rossa colui che ha vinto due volte nel 2021 e 22, ambiva naturalmente al terzo successo nell'Oberland bernese, Casper Ruud, eliminato il norvegese da Cerundolo in due set, e questo successo nei quarti. Stiamo per arrivare proprio, Davide, dammi una mano, tu che vedi meglio il monitor di me.
1: Sì, siamo proprio sulla volata finale sono testa a testa, quindi se la stanno giocando proprio per questione di centimetri.
0: Non ce la fa.
1: Adesso vediamo.
0: È lui che ha alzato il braccio al cielo, ma ci vorrà il fotofinish.
1: Secondo me ce l'ha fatta.
0: Beh, per alzare il braccio al cielo dopo sì, anche il
1: vedo anche il suo compagno di squadra che sta alzando il braccio al cielo, quindi credo che per una questione di pochissimi centimetri sia riuscito a vincere. Adesso rivedremo anche l'arrivo al fotofinish.
0: Mauro Schmidt dunque vince la 13ª frazione del Tour de France, che, lo ripeto, con arrivo a Belfort. Tra l'altro intanto tu guarda pure il
1: momento. Sì, si stanno tutti complimentando con lui, quindi sicuramente
0: perfetto.
1: Ha vinto.
0: Beh, complimenti a Mauro Schmidt, lo dicevo prima, un anno fa perso proprio nell'identica situazione. Oggi riporta la Svizzera al centro del Tour de France. Era importante riuscire finalmente a piazzare una bandierina elvetica al Tour de France. Nel frattempo, tra l'altro, durante questa tappa, lo dicevo, frastagliata, c'erano comunque dei colli di seconda categoria da superare, oltre allo Ballon d'Alsace. La maglia gialla ha lasciato fare i vari gruppi che si sono staccati, la maglia gialla che viaggia con un ritardo insieme a tutto il gruppo comprendente i migliori in classifica. Vingegaard è lì al suo fianco a 8 minuti circa da Mauro Schmidt, che dunque ha vinto. Me lo confermo. Intanto possiamo rivedere sulla monitor il replay dell'arrivo finale. Sembrava il colombiano davanti, poi ha avuto un cedimento e il colpo di rene finale dello svizzero è stato quello decisivo. Bene per noi, in sostanza. Ce l'abbiamo fatta.
1: Stavamo prima raccontando infatti della storia di quello che aveva invece un po' fregato i suoi compagni d'avventura 91 anni fa, perché veniva dato il premio per il maggior distacco. Allora non c'erano queste comunicazioni come oggi, in cui sapevi esattamente la distanza, lasciavi andare magari anche le persone, e quindi è tutto cambiato. Il piacere della vittoria rimane uguale, però una volta si scherzava molto di più, adesso invece c'è in ballo anche qualcosa di un po' più importante e sostanzioso.
0: Direi sì, decisamente. Noi ci sentiamo magari alle 18:40 in coda 6 di sera.
2: Grazie Lorenzo Boscolo.
0: Evviva voi.
2: E noi ci colleghiamo con Bien, troviamo Ilaria Schwegler.
3: In Ticino code o forti rallentamenti sulla 2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, e sempre su questo tratto segnaliamo inoltre un incidente all'altezza di Lugano Nord. Traffico ancora da Manno verso Ponte Tresa su più tratti, danneggio verso Magliaso e congestionate anche tutte le maggiori vie di accesso alla città di Lugano. E ancora da Sant'Antonino verso Quartino, da Sementina verso Gudo, così come sullo Stradolino verso Gudo e da Piotta verso Airolo. La situazione a San Gottardo invece: al Portale Nord sulla 2 ci sono code di 7 km a partire da Amsteg, con conseguenti attese fino a 1 ora e 10 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Al Portale Sud le code sono di 3 km a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta e le entrate autostradali di Airolo e Göschnen sono chiuse in direzione della Galleria. Code o forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira e in direzione opposta tra Coira Sud e Bonaduz. Infine code anche a Basilea sulla 2 a partire da Pratten in direzione della Germania e in Romandia sulla 9 dall'aeroporto di Ginevra in direzione della Francia.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: passano gli anni, Davide Riva, ma un pochino il balletto di questa canzone ancora me lo ricordo.
1: È il testo il problema, riuscire a dirlo nel modo giusto, perché infatti rappresenta proprio qualcuno che cercava di dire un titolo di una canzone facendo capire agli altri. Io spesso lo faccio, essendo stonato, poi è un disastro arrivare a concepire quale canzone potessi avere in mente.
0: Pensa che prima nel pomeriggio parlavamo di Manamana, il motivetto perché il suo inventore oggi avrebbe fatto 100 anni, un italiano, insomma era una storia particolare, ma in pochissimi poi associano un motivo così popolare, un po' incomprensibile, a un nome preciso. E invece è stata una delle storie che abbiamo raccontato oggi, il signor Piero Umiliani, che oggi avrebbe fatto 100 anni. Manamana.
1: 100 anni, pensate. Adesso invece vi racconto, o meglio vi propongo, una possibilità per questo weekend. Il tempo è molto bello, spesso abbiamo parlato anche di qualche gita in capanna, alcune un po' più impegnative perché ieri ci siamo dedicati alla Cristallina, quindi questa capanna decisamente in alto, oltre i 2.400-2.500 metri, con almeno 2 ore e mezza se non 3 ore di cammino. Quella di oggi invece è una capanna facile da raggiungere, perché è la capanna del Monte Gambarogno.
0: Che bello, quando mi dici che una gita è facile, mi hai già conquistata.
1: Guarda, 45 minuti, non di più. Metti, uno vuol prenderla anche con calma, un'oretta, per arrivare in cima e avere di fronte un panorama a 360 gradi, ti assicuro, mozzafiato, perché vedi Bellinzona, le sue valli, vedi la Maggia, vedi Ascona, Locarno, il Lago Maggiore, la Pianura Padana. Quando il cielo è limpido vai oltre anche nel vedere le montagne un po' più alte, spazi veramente dappertutto. Di fronte ti trovi anche il Monte Tamaro, quindi puoi vedere anche la Lema Tamaro. È una bellissima possibilità, con partenza dall'Alpe di Neggia. Quindi arrivando all'Alpe di Neggia c'è un bel parcheggio, sei già intorno ai 1400
0: metri. Che è un'altra cosa comoda, bravo.
1: Sì, perché c'è il parcheggio, abbondante parcheggio.
0: Tu hai detto oggi sono con Elisa, aspetta che taro la gita sulle sue possibilità, bravo, mi piace.
1: Questa davvero, puoi portare anche tranquillamente i bambini e poi ti trovi dal basso e vedi già sopra fondamentalmente la croce che tu vuoi raggiungere, quella del Monte Gambarogno. La capanna rimane un pochettino più nascosta dietro, però salendo ci sono due possibilità, o il sentiero diretto che ti porta in cima, ma io lo consiglierei di fare al ritorno, mentre l'andata io farei il sentiero che passa verso destra e gira intorno alla montagna per arrivare poi dove c'è praticamente una piccola biforcazione. Da una parte vai a fare la foto alla croce e poi vai in capanna, una capanna tra l'altro molto bella, con una terrazza molto ampia, persone accoglienti, ristrutturata recentemente con materiale del posto. È veramente uno spettacolo nello spettacolo, perché una gioia per gli occhi ciò che vedi, facile da raggiungere, parcheggio assicurato, una bella acqua fresca per cui poter prendere anche alla partenza una bella borraccia, sai, quella che poi comincia a fare le goccioline. Sì. Ci sono tutte le condizioni per fare in modo che sia un weekend fantastico. Tra l'altro, proprio nel Gambarogno, ricordo che domani ci sono i festeggiamenti per i 200 anni del porto di Magadino, perché
0: sì,
1: 200 anni fa
0: se
1: partiva
0: il piano,
1: il primo
0: di Magadino
1: piroscafo.
0: Vedi delle scritte, dei cartelloni giganti, sì,
1: perché ci si aspetta tantissima gente, è arrivato già ed è a Locarno e poi farà avanti e indietro e anche circunnavigazione intorno alle isole di Brissago il piroscafo Piemonte, questo piroscafo del 1904. Ci saranno danze dell'Ottocento, gastronomia, le bolle di Magadino che si presentano, i giochi antichi, ci saranno davvero per tutti. Una festa domani da vivere, andate se possibile con i mezzi pubblici, perché sarà una bella occasione per poter vedere il Gambarogno dal basso. Quello che vi ho illustrato io invece è una vista dall'alto.

0: George Benson. Davide Riva mi dice: adesso parliamo del signor Osvaldo, e io devo dirti che, a parte il marito di Orietta Berti, non mi viene in mente con questo nome.
1: Osvaldo Bagnoli è scomparso oggi all'età di 91 anni ed è stato un allenatore di calcio. Perché in tanti ricorderanno sicuramente la vittoria dell'Ester, questa favola delle favole, visto che siamo in periodo di mondiali, legata al football, con Claudio Ranieri, allenatore che aveva fatto parlare tutto il mondo. Ma già nell'84-85 il Verona, l'Hellas Verona, vinse lo scudetto battendo la Juventus di Platini, c'era il Napoli di Maradona, l'Inter di Rummenigge, poi c'era il Torino quell'anno che arrivò secondo, la Roma, il Milan. Cioè, questo era un allenatore che, più forte del potere, più forte di quelle che erano le classiche squadre che dovevano vincere il campionato, ha portato la sua squadra, una squadra di provincia, con un'impresa che è stata straordinaria. C'era Garella, che se lo ricorda, il portiere che parava con i piedi e anche con la pancia, poi c'era Tricella, un libero scartato dall'Inter, Pierino Fanna, che era una grande ala, il Nanu Galderisi, che era piccolino, un grande bomber, poi c'era Di Gennaro come regista, tanti giocatori di nome che sono diventati conosciuti grazie a lui. Se n'è andato da signore, perché a un certo punto lui ha abbandonato la sua vita nel mondo del calcio perché ha detto: non mi riconosco più, e quindi è tornato nella sua vita umile della periferia di Milano. Però la sua vittoria, quella dell'84-85, oggi ritorna ancora in mente a tanti, e il suo pensiero calcistico viene omaggiato.

0: Siamo arrivati davvero ai saluti in questo bellissimo venerdì che precede il fine settimana. Abbiamo parlato di montagna e quindi da parte mia un bel augurio di un weekend frizzante e spumeggiante, e una frase che mi è sempre piaciuta legata proprio alle cime, che dice: i monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi.
1: Buon fine settimana, ci risentiamo lunedì.
2: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
3: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, sabato 18 luglio. Al nord avremo una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile con ancora qualche rovescio temporale pomeridiano, mentre al sud il tempo sarà in prevalenza soleggiato con tendenza a vento da nord. Le temperature minime saranno comprese tra 16 e 20 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 32 gradi, al nord invece saranno comprese tra 25 e 27 gradi. Rimane attivo il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione meteo, Stella Angioku.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Di sera.
5: Il Regno Unito avrà a breve un nuovo primo ministro. Andy Burnham è stato eletto alla testa del Partito Laburista. Ben ritrovati, ben ritrovate da Veronica Lippi. La svolta si è concretizzata dunque a Londra, dove oggi è stato scelto ufficialmente il successore di Keir Starmer. Avrà l'arduo compito di rilanciare il partito. Noi cercheremo di capire su cosa punterà e se avrà margine di manovra. Poi diversi contributi dedicati al caldo e alla siccità, partendo dal no del governo ticinese ad un aiuto immediato al Piemonte, che chiede più acqua per l'agricoltura. Noi peraltro ci siamo chiesti com'è davvero la situazione oltre confine. E la canicola non colpisce solo l'ambiente, ma anche la psiche umana. Come cambiano i comportamenti? Ci risponderà un medico che ha studiato il fenomeno. Due spunti legati alla cronaca giudiziaria. Il caso del gioielliere italiano, condannato per aver ucciso due rapinatori, ha risollevato la questione della legittima difesa, ma in Svizzera come e quando la si può invocare? E alla luce del femminicidio di Faida abbiamo approfondito anche un'altra questione: come si può rendere giustizia a una vittima se l'autore si è suicidato? Non si arriva a una verità processuale che stabilisce cosa è successo esattamente, si punta alla giustizia riparativa. Infine, i 90 anni del golpe militare che portò alla guerra spagnola ha segnato quella terra, ma anche tutta l'Europa, compreso il Ticino, da dove partirono un'80ina di volontari.
6: Sono generalmente celibi, risiedono nelle grosse città svizzere, anche città più piccole ma industriali, dove i ticinesi trovavano spesso lavoro. Sono nella misura del 60% vicini al Partito Comunista, hanno una marcata coscienza di classe e sono incorporati nell'esercito.
5: La voce dello storico Renato Simoni a ricostruire il profilo di questi giovani combattenti. Iniziamo. Il Partito Laburista britannico ha un nuovo leader, Andy Burnham, che diventerà a breve anche primo ministro. L'ex sindaco della Grande Manchester, attuale deputato di Makerfield, sostituirà il dimissionario Keir Starmer. Avrà il difficile compito di ricostruire un partito diviso e al contempo di convincere gli elettori che i Labour possono mantenere le promesse fatte durante la campagna elettorale di 2 anni fa, quando sono tornati al potere. Tra poco cercheremo di capire che possibilità ha di riuscirci. Prima la cronaca da Londra con Loretta Dal Pozzo.
7: This is a proud moment you have given me.
8: Oggi mi avete regalato un momento di grande orgoglio e di forte emozione, ha detto questa mattina Andy Burnham nel suo primo discorso da leader del Partito Laburista e primo ministro designato.
7: But it is one for which I am ready.
8: Ma è un momento per il quale mi sento pronto, sono pronto, pronto a guidare il partito, ha continuato tra gli applausi entusiasti dei membri del suo partito riuniti in una conferenza straordinaria a Londra. Un momento che è atteso per anni. Aveva già tentato due volte di diventare leader dei laburisti e questa volta ci è riuscito con il sostegno quasi unanime dei suoi membri e dei sindacati, ben 379, essendo l'unico vero candidato alla leadership. Ex ministro della salute e sindaco di lunga data della Grande Manchester assume l'incarico in un momento difficile. Il partito è al governo, ma ha subito un drastico calo di consensi dopo un anno segnato da pressioni economiche, divisioni interne e dalla crescente sfida rappresentata dal partito populista di destra Reform UK di Nigel Farage. Sebbene molti interpretano la sua ascesa come un vero e proprio colpo di mano ai danni di Keir Starmer, oggi Burnham ha promesso di unire il partito, rilanciare l'industria, decentralizzare i poteri sottraendoli a Westminster ed affrontare le profonde disuguaglianze tra Londra e il resto del paese. Per il momento i deputati laburisti mostrano un fronte unito, ma la luna di miele potrebbe avere vita breve. Nei prossimi giorni dovrà nominare i membri del gabinetto, rassicurare i mercati e convincere gli elettori che cambiando leader cambieranno le sorti del paese.
1: Allora, noi adesso vogliamo concentrarci su un'analisi sulle conseguenze del prossimo futuro di questo passo indietro di Keir Starmer e della nomina di Andy Burnham. A Londra ritroviamo Piers Ludlow, professore di storia alla London School of Economics. Buonasera professor Ludlow, il partito laburista esce unito e rafforzato da queste dimissioni?
9: Per il momento è un partito più unito, è un partito unito nella speranza che questa volta sarà diverso. E dunque per il momento c'è Burnham ha il sostegno di quasi tutti i laburisti perché hanno capito che lui è l'unica speranza che hanno di ritornare a una posizione di forza nella politica britannica e vincere i prossimi elezioni. Dunque per il momento il partito è unito, ma questa unità è abbastanza fragile ed è un'unità che sarà difficile a mantenere quando le difficoltà di governo cominciano. Dunque per il momento siamo in un momento di unità, ma questa unità non è che sarà per molto tempo, penso.
1: Veniamo alla figura di Andy Burnham. Cosa sappiamo del suo programma politico e avrà margini di manovra per portare avanti questo programma?
9: Abbiamo pochissimo dettaglio sul programma politico. Sappiamo abbastanza di lui. È qualcuno che ha un passato abbastanza lungo nel partito, è stato ministro sotto Blair, nei governi di Blair e di Brown, è qualcuno che è stato sindaco di Manchester, dunque è qualcuno che è abbastanza conosciuto. Ma nello stesso tempo non sappiamo esattamente quale, e poi dal punto di vista di dove nel partito è qualcuno abbastanza centrale, era qualcuno della destra ma si è spostato un po' verso la sinistra, dunque è qualcuno che di cui sappiamo molto, ma è stato molto molto vago su quello che vuole fare in governo. Abbiamo qualche idea, abbiamo qualche generalità, ma abbiamo pochissimo precisione su cosa farà da lunedì in poi.
1: E questo gli consentirà probabilmente anche di così avere un po' più di margine di manovra, no? Di possibilità di portare avanti qualcosa. La ringraziamo, professor Ludlow, la ringraziamo e le auguriamo buona serata.
9: Bene, grazie.
1: Salve. E oggi veniamo all'attualità locale, perché oggi è arrivata a stretto giro di posta, sono passati due giorni, la risposta del governo ticinese alla richiesta di aiuto della regione Piemonte per far fronte all'emergenza idrica dovuta alla siccità. Ebbene, la richiesta di aumentare i flussi di acqua per mitigare le conseguenze sull'agricoltura non può essere soddisfatta. Il margine di manovra è ridotto perché la siccità sta colpendo anche il Ticino, sta colpendo anche qui da noi. Questo in sostanza è il succo della risposta, dai toni piuttosto diplomatici del Consiglio di Stato, ce ne parla Romina Lara.
5: una risposta diplomatica, sì, perché se da un lato viene ribadito il principio, la necessità di collaborare per una gestione parsimoniosa dell'acqua, dall'altro il governo mette le mani avanti. Anche la Svizzera è alle prese con la siccità. Difficile quindi poter soddisfare la domanda di un aumento dei flussi per sostenere il Piemonte. Il consigliere di Stato Norman Gobbi.
10: Ad aiutare siamo sempre pronti, però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche durante la primavera, in questo inizio d'estate, sono state scarse, sono quasi nulle, e quindi è difficile, se non impossibile, rispondere a questa richiesta. Manca anche in Canton Ticino o rispettivamente nella Valle d'Aosta, alla quale è stato chiesto anche aiuto.
5: Quindi una risposta, diciamo, negativa nonostante una volontà di collaborare.
10: Non abbiamo altra scelta, da un lato perché anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire l'approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico ma anche idrico. Ricordo che però uno dei problemi che hanno anche le regioni a noi vicine è la grande dispersione d'acqua, e quindi la risorsa acqua deve essere gestita in maniera parsimoniosa, investendo anche sulle infrastrutture.
5: Con il Po ai minimi storici che mette in pericolo la produzione agricola, la richiesta del Piemonte si scontra d'altra parte con il regime delle concessioni, che vede la gestione delle acque in mano a operatori privati e pone vincoli precisi.
10: È questo il tema principale. I bacini idroelettrici non sono dei serbatoi d'acqua potabile o agricola per la pianura padana, sono principalmente vincolati all'approvvigionamento energetico del paese.
5: Se l'emergenza idrica dovesse in futuro riguardare l'acqua potabile, il governo si dice pronto ad attivare a sostegno del Piemonte uno dei potabilizzatori, che sono unità mobili presenti in Ticino e in altre due regioni svizzere. Intanto anche a sud delle Alpi la situazione idrica resta monitorata costantemente. Il Lago Maggiore si trova infatti circa un metro sotto la media del periodo. Andrea Salvetti, sostituto capo ufficio corsi d'acqua, spiega che i valori sono vicini a quelli del 2022 e del 2003, due tra gli anni peggiori, superati solo nel 1976. Esattamente 50 anni fa, il Verbano, a fine luglio, raggiunse il suo minimo assoluto e per ora non si vede un'inversione di tendenza.
11: I temporali degli ultimi giorni o delle ultime ore hanno momentaneamente bloccato, diciamo, la discesa del livello del lago, ma diciamo che l'allerta adesso è sicuramente ad un livello più elevato rispetto a settimane fa, proprio per questa mancanza di precipitazioni che si intravede nel futuro immediato, per cui bisognerà monitorare ancora con più attenzione la situazione in generale delle risorse idriche nei prossimi giorni e settimane.
1: La situazione in Ticino, insomma, ce l'abbiamo tutto sotto gli occhi, ma noi ci siamo chiesti qual è invece la situazione in Piemonte, come si giustifica questa richiesta d'aiuto. La risposta nel servizio di Marco Gritti.
12: Poca pioggia e temperature alte, il Piemonte e la sua agricoltura sono in difficoltà.
13: Abbiamo una situazione che trae origine da 3 mesi di piogge molto scarse. Siamo circa al 50% della pioggia che cade in questi mesi, ma soprattutto l'elemento più importante è la temperatura molto alta.
12: A parlare, secondo Barbero, direttore dell'ARPA Piemonte, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che il 13 luglio ha pubblicato un rapporto sulla situazione idrica in Piemonte, definendola complessivamente deficitaria e con condizioni di siccità severa in alcune specifiche aree. I deficit di pioggia, a seconda delle zone, variano dal 30 al 60% e le risorse idriche superficiali valgono il 37% in meno rispetto alla media del periodo. Il Piemonte ha sete. E mentre in un centinaio di comuni sono già state emesse ordinanze per regolare la gestione dell'acqua, gli agricoltori contano i danni. Bruno Meccacici, allevatore a Leini, nel torinese.
14: Nella mia azienda cosa ho portato? Vabbè, innanzitutto una perdita importante da parte delle produzioni di fieno. Solitamente le nostre aziende erano aziende che in qualche modo facevano 3 spalci all'anno, no? Nello stesso appezzamento di fieno. Quest'anno siamo riusciti a farne uno. E poi un grosso problema, il mais. Il caldo intenso ha bruciato il seme che va a fecondare la pannocchia e le pannocchie sono vuote.
15: Adesso si apre, insomma, il canale di collegamento che porta l'acqua nei tuoi campi. Ne arriva quanto vorresti o non ce n'è?
14: No. Ad oggi siamo a un 50% del volume di acqua che sarebbe necessaria. Assolutamente no.
12: Poco distante, in Canavese, lavora Tiziana Merlo.
16: Sì, io mai come in questa annata la definirei drammatica come situazione, perché noi siamo dipendenti da quello che è il fiume Norco, che in questo momento è totalmente, quasi completamente in asciutta. Riescono a dirigare i campi quelli che sono a monte, ma quelli che sono a valle purtroppo non hanno più la quantità d'acqua necessaria per irrigare.
12: Non va meglio nell'area delle Risaie, Alice Cerutti, di Crova, in provincia di Vercelli.
17: Per dare dei numeri, anche perché il problema vero è che noi abbiamo una riduzione media di acqua nel nostro territorio e nella nostra azienda del 40%.
18: Insomma, sarà un'estate complicata per il settore agricolo nel nord Italia. E la canicola ha avuto conseguenze anche sul nostro morale. Fastidio, noia, ma anche una sensazione di assedio o di sopraffazione. Peraltro, lo dice anche la scienza, la calura condiziona in maniera inequivocabile la nostra psiche, la psiche umana, e di conseguenza i nostri comportamenti. Thomas Müller è direttore medico della clinica privata psichiatrica di Meiringen nel canton Berna e ha studiato questo fenomeno. Lo ha cercato e intervistato Anna Riva.
19: Durante le ultime ondate di caldo, la sua clinica ha registrato un aumento dei ricoveri.
20: Non solo la clinica era al completo, avevamo anche casi più impegnativi, pazienti i cui sintomi erano più pronunciati. Sì, questa calura l'abbiamo sentita.
19: I pazienti di cui parla avevano già malattie di qualche tipo? Oppure il caldo può avere un impatto anche sulle persone sane?
20: Nella maggior parte dei casi erano pazienti con disturbi schizofrenici, ma abbiamo anche avuto casi legati allo spettro bipolare. Nelle mie indagini mi sono d'altra parte anche interrogato sui rapporti tra le alte temperature e le persone sane. E non è peregrina l'ipotesi secondo la quale il caldo accresce il rischio di sviluppare una malattia psichiatrica in chi è sano o in chi ha una predisposizione per disturbi psichiatrici.
19: Si può dire che il caldo è un fattore di stress che riduce la nostra capacità di controllare gli impulsi.
20: È proprio ciò che abbiamo rilevato. A questo proposito ci sono studi interessanti condotti anche in altri paesi. Già negli anni '80 in Arizona ci si è chiesti se la calura condizionasse il comportamento alla guida, portando gli automobilisti a suonare di più il clacson e i semafori rossi. E morale, più fa caldo, più si suona il clacson.
19: Ed esiste anche uno studio sui social media.
20: Esatto. Alcuni anni fa un istituto di ricerca a Potsdam in Germania ha analizzato il rapporto tra i messaggi d'odio e le temperature. È emerso che quando queste sono straordinariamente alte, curiosamente più nei paesi del nord, aumenta il numero di tweet e di commenti d'odio.
19: C'è una soglia? Si può dire che in vento dai 30 gradi in avanti il caldo ha un impatto significativo sul nostro cervello?
20: Direi a partire da una temperatura media di circa 25 gradi Celsius. Lo confermano i dati raccolti a livello globale.
19: Da un punto di vista biologico, il corpo umano può abituarsi alle alte temperature?
20: Ho posto questa domanda ad un collega che ha lavorato a lungo in Africa. La sua risposta è stata: la popolazione locale si abitua al caldo tanto poco quanto noi. Semplicemente il corpo ha una certa capacità di gestire la calura, ma bisogna cambiare i propri comportamenti. Per esempio, camminare più lentamente nelle ore calde, muoversi di meno. Forse anche in Svizzera un giorno sarà necessario fare una siesta quando il sole batte più forte.
18: Le valutazioni sul caldo e la psiche di Thomas Müller, che è direttore medico della clinica privata psichiatrica di Meiringen. E il clima e i suoi cambiamenti ci suggeriscono anche il prossimo tema: un sistema di quote carbone più leggero per le imprese in cambio di investimenti nella decarbonizzazione dell'economia europea. Questo il compromesso individuato dalla Commissione europea, che ha presentato oggi una proposta per riformare il sistema di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fondato sul principio del chi inquina paga. I particolari è da Bruxelles con il corrispondente Andrea Ostinelli.
0: Sì, ufficialmente la Commissione mantiene gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, meno 90% nel 2040, neutralità carbone netta nel 2050, intanto però propone di facilitare il compito alle imprese che sarebbero autorizzate a emettere gas serra più a lungo e a costi più bassi di quelli praticati oggi.
21: We are adopting a more business friendly and may I say so, savvy approach.
0: Stiamo adottando un approccio più favorevole alle imprese e più intelligente, oso dire, ha sostenuto il commissario europeo al clima Wupke Ekstra. Attualmente le industrie a più intenso consumo di energia, come la siderurgia e quella del cemento o la chimica, e i produttori di elettricità devono acquistare delle quote da 80 euro la tonnellata di CO2. Queste sono veri e propri permessi di inquinare, col cui ricavato si finanziano però misure di compensazione o gli investimenti nella decarbonizzazione.
1: Andrea, puoi darci un'idea dei cambiamenti protosti?
0: Sì, la tendenza è quella di dare più agio alle imprese nel ridurre le emissioni e di dare loro più tempo, perché bisogna ricordare, previsto che le quote disponibili sul mercato si riducano progressivamente per incitare le industrie a emettere sempre meno. Con la proposta si dilaziona nel tempo la diminuzione di queste quote e non è chiaro quando saranno superate del tutto. Ci sono poi quote gratuite, oggi sono previste fino al 2034 e con la riforma ci saranno fino al 2034. 38, a condizione però che le imprese si impegnino a decarbonizzare, e poi si introduce dal 2036 la possibilità di acquistare crediti o quote anche all'estero, col rischio che siano però meno affidabili, meno rigorose ed efficaci. Ecco, tutti questi sono segnali di un favor, per così dire, della Commissione europea nei confronti dell'economia, come pure lo è il fatto che per ora si sta rinunciando a inserire tutti i voli internazionali nel sistema del mercato delle quote carbone, mentre vi rientrerebbero dal 2029 soltanto i voli fino a 5.000 chilometri. La riforma del sistema di scambio delle quote carbone dell'UE era già prevista nei testi, ma la questione ormai è diventata oggetto di uno scontro politico e ideologico sia fra gli Stati membri, sia fra i settori industriali, le organizzazioni a tutela del clima e i partiti politici. Con la proposta di oggi, la Commissione europea dà il via alle trattative con i 27 Stati e con il Parlamento europeo, discussioni che di sicuro occuperanno intensamente l'agenda politica qui a Bruxelles.
1: Andrea Ostinelli, appunto, in collegamento da Bruxelles. E adesso ci occupiamo di due temi legati alla cronaca giudiziaria. Oggi vi abbiamo riferito della richiesta di grazia in Italia per Mario Roggero, il gioielliere che reagì a una rapina nel suo negozio sparando ai tre rapinatori in fuga. Lui ha sempre invocato la legittima difesa, ma in tre gradi di giudizio è stato sconfessato ed è stato poi condannato in questi giorni a 14 anni di reclusione per l'uccisione di due dei rapinatori e il ferimento del terzo. Nel pomeriggio peraltro si è anche presentato al carcere di Bollate per appunto essere incarcerato. Ci siamo quindi chiesti come funziona in Svizzera, come viene definita la legittima difesa e se è stata oggetto di discussione negli ultimi anni. Arun Guidotti, partiamo da qui. Quando possiamo parlare di legittima difesa in Svizzera?
22: Partiamo da quello che dice la legge. Secondo l'articolo 15 del codice penale, ogni persona ha il diritto di difendersi in modo adeguato alle circostanze da un'aggressione o dalla minaccia di un'aggressione imminente. La parola chiave è proporzionalità. Non si può reagire in qualsiasi modo, ma bisogna limitarsi al necessario per fare in modo di interrompere la situazione di pericolo. Ad esempio, se l'aggressore ti tira un pugno, puoi difenderti sferrando tu stessa dei pugni o prendendolo a sberle, ma non puoi sparargli un colpo di pistola in testa e soprattutto devi fermarti una volta che l'aggressione, il pericolo cessa. Nel momento in cui l'aggressore è innocuo, non puoi più continuare a colpirlo, ad esempio prendendolo a calci in testa. Se la risposta invece è sproporzionata, siamo nell'eccesso di legittima difesa e quindi si commette un reato che può essere in questo caso quello di lesioni, ma l'eccesso di legittima difesa è un attenuante, ad esempio, quando una persona viene aggredita in casa propria e si difende in maniera eccessiva.
1: Ok, ci hai fatto degli esempi molto chiari, ma ci sono altri casi in cui si può invocare la legittima difesa?
22: non si viene puniti se si dimostra che si sono superati i limiti della legittima difesa a causa di uno stato di scusabile eccitazione o sbigottimento causato dall'attacco. In parole povere, se l'attacco, totalmente inatteso, ha generato una reazione impulsiva sproporzionata dovuta ad esempio allo spavento o alla paura.
18: In Italia, appunto, in questi giorni la legittima difesa sta facendo molto discutere, è diventato un tema politico. Qui in Svizzera se ne parla.
22: Se andiamo a guardare gli oggetti depositati in Parlamento sul tema, direi di no. L'ultima volta se ne è parlato di striscio in un'interpellanza del 2024 sull'uso di spray al peperoncino e taser, mentre bisogna tornare al 2014 quando una mozione di Lorenzo Quadri chiedeva di potenziare il diritto alla legittima difesa delle vittime di aggressioni in casa. Il Consiglio federale era contrario e la mozione non ha avuto seguito in Parlamento.
18: Aaron Guidotti ha il concetto di legittima difesa nell'ordinamento svizzero. Una settimana fa in Ticino si veniva a sapere dell'uccisione di una donna all'interno del parco del centro di riabilitazione di Faido. Poche ore dopo si capiva che era l'ennesimo femminicidio. L'autore era l'ex marito, poi suicidatosi facendosi saltare in aria. La dinamica in questi casi spesso si ripete: l'uomo uccide la moglie, la compagna o la ex e poi si toglie la vita, e quello che succede dopo spesso non fa più notizia, perché quando un femminicidio si chiude con la morte anche dell'autore, la giustizia svizzera si ferma, il procedimento penale si estingue e non c'è una ricostruzione processuale completa dei fatti né una sentenza. Per chi resta, per le famiglie delle vittime, questo vuoto può diventare un ulteriore peso. La mancanza di una verità giudiziaria amplifica il dolore? E quali strumenti esistono per accompagnare un lutto e un trauma così complessi? Sono gli interrogativi al centro del contributo di Anna Valenti.
2: A volte l'omicida si toglie la vita subito dopo aver ucciso la sua vittima, spesso la partner o l'ex partner, lì nello stesso luogo. Altre volte fugge e solo in un secondo tempo si suicida. C'è chi invece muore durante un intervento della polizia. Sono le tre modalità più diffuse nei femminicidi, che si concludono con la morte dell'uomo autore dell'omicidio. In comune hanno il fatto che a quel punto l'inchiesta si limita a stabilire la dinamica dell'accaduto, se vi sia stato l'intervento o complicità di terze persone, ma il procedimento si estingue con la morte del reo, vale a dire che non ci sarà nessun processo, nessun dibattimento pubblico, nessuna sentenza. E spesso del femminicidio resta solo il racconto giornalistico.
3: Spesso quando succedono questi drammi, oltre alla persona amata viene a mancare anche la possibilità di conoscere fino in fondo la verità.
2: Roberta Schaller, criminologa, giurista ed esperta in Svizzera di violenza di genere e femminicidi.
3: Il processo penale serve ad accertare le responsabilità giuridiche, ma le vittime hanno anche un altro bisogno: devono comprendere, devono ricostruire, devono dare un significato a ciò che è accaduto. Quindi quando il processo non può svolgersi, questo bisogno non scompare, spesso diventa ancora più forte.
2: Nella sua carriera ha dovuto accompagnare molto spesso familiari di vittime. La domanda è cosa significhi per loro affrontare la perdita della loro cara senza poter mai avere una verità processuale che ristabilisca i fatti nella loro interezza.
3: Cioè, hanno proprio bisogno loro di ricostruire una verità che non sia la verità processuale, ma proprio di quello che è successo a loro, dell'impatto che questo atto violento ha avuto nelle loro vite e sulla loro psiche, che rimangono domande aperte. Non so da quando c'erano questi problemi, avremmo potuto accorgercene, abbiamo sbagliato qualcosa, e soprattutto quello che si chiedono è cosa succede ora. E queste domande, se non c'è un percorso che accompagna la famiglia o i superstiti, può veramente rimanere con loro per anni e non risolversi mai, ed è questo che è la parte più tragica.
2: C'è una via alternativa per superare un lutto così profondo e appagare allo stesso tempo la sete di giustizia e verità?
3: Non è una giustizia giudiziaria, ma è un bisogno umano di giustizia, il quale si riferisce.

0: confronto con l'autore del reato, ma se l'autore non è più in vita, si può intraprendere comunque davvero un percorso di questo tipo e come?
1: Viene fatto un percorso con i familiari superstiti, dove si ripara ciò che la violenza ha fratturato, interrotto o nascosto, quindi il senso di sicurezza, la fiducia negli altri, la capacità di immaginare un futuro, anche chi rimane, i fratelli o le sorelle o la mamma e il papà delle vittime possono non immaginarsi più un futuro. E quando alla fine di un percorso parlo con le vittime o parlo con i familiari delle vittime e mi dicono mi ha riaperto una porta sul futuro, mi posso immaginare di nuovo un futuro, per me quello che facciamo ha veramente un senso di giustizia. E per me la vera giustizia non sono solo le regole e le leggi, ma sono anche quando vedo una vita che malgrado tutto ricomincia a scorrere. Quella per me è la vera giustizia.
2: Tra poco scopriremo come la Spagna ricorda i 90 anni del golpe militare che portò il paese alla guerra civile, come si rilegge oggi quel momento storico, poi approfondiremo anche il ruolo dei combattenti ticinesi e soprattutto il loro profilo. Prima però con Nicola Lyon alcune notizie in breve.
3: Un agente della Polizia Comunale di Lugano è stato condannato per abuso di autorità a una pena pecuniaria sospesa al pagamento di una multa. I fatti di cui la RSI ha avuto notizia venerdì risalgono all'autunno scorso, quando il poliziotto ha preso parte a un controllo effettuato nell'ambito della prostituzione. All'origine dell'apertura del procedimento e del decreto d'accusa emesso dal procuratore generale Andrea Pagani c'è l'atteggiamento manesco avuto contro un paio di persone. L'agente non lo ha impugnato, la decisione è dunque diventata definitiva. Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono pura invenzione. Con queste parole la Cina ha respinto le accuse di interferenza nelle elezioni presidenziali americane del 2020, accuse che Trump ha espresso ieri sera in un discorso televisivo alla nazione, parlando dell'acquisizione illecita da parte della Cina di 220 milioni di file elettorali statunitensi. La posizione cinese è stata manifestata in conferenza stampa da un portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Il fumo provocato dai vasti incendi in corso nella provincia canadese dell'Ontario continua ad assediare i cieli del nord-est degli Stati Uniti. Detroit, Chicago, ma anche New York, Baltimore e Washington sono toccate direttamente dalle conseguenze degli incendi. Un'atmosfera dalle tinte giallastre contraddistingue ormai da qualche giorno molte regioni statunitense. Per le autorità della capitale, Washington, l'aria è molto insalubre, tanto da emanare un'allerta in questo senso.
2: Il 17 luglio 1936 in Spagna un gruppo di militari e politici conservatori, monarchici e di estrema destra orchestrarono un colpo di Stato per abbattere il governo repubblicano eletto solo pochi mesi prima. È l'inizio della guerra civile spagnola che durerà quasi 3 anni, causerà 500.000 di morti e porterà poi al regime franchista. Sono passati quindi giusto 90 anni da quell'evento che si inserisce in anni complicati per l'Europa e che può essere considerato una specie di prova generale della Seconda Guerra Mondiale. In terra spagnola si confrontarono infatti le grandi ideologie di quegli anni e vennero utilizzati armi e strategie militari che anticiparono la guerra totale, appunto, della Seconda Guerra Mondiale. Basti pensare al bombardamento di Guernica riprodotto in un quadro di Picasso. È anche per questo motivo che molti giovani europei si schierarono dalla parte repubblicana e tra di loro un'ottantina di ticinesi. Ne parleremo fra un attimo. Allora, prima noi però andiamo in Spagna da Giulia Danieli, nostra collaboratrice. Buonasera Giulia. Allora, come si sta ricordando questa ricorrenza in Spagna in queste ore, se si sta ricordando?
4: Ma effettivamente questo 90° anniversario si sta ricordando in modo un po' frammentato, polarizzato, il che dimostra che la memoria della guerra civile e del franchismo è ancora una ferita aperta per gli spagnoli. E ci sono però numerose associazioni dei familiari delle vittime, come l'Association per la recuperazione della memoria storica, alle quali questo anniversario invece è molto importante. Per loro è fondamentale, per esempio, la questione dell'apertura delle più di 6.000 fosse comuni che ancora contengono i resti delle oltre 100.000 vittime. Ad oggi, per dire, ne sono state aperte solo 1.500. E vogliono maggiori finanziamenti per i test del DNA,

0: E non solo, hanno chiesto anche a Pedro Sanchez di condannare il colpo di Stato del 36 e anche il riconoscimento pubblico di coloro che si sono opposti al franchismo. Ma c'è però anche una grande parte di spagnoli più vicina alle posizioni di destra che vive questo anniversario con una insofferenza e anche critica verso l'attuale governo, perché molti ritengono che lo spirito della transizione democratica del 78, che era basato sul perdono reciproco e sul guardare avanti, sia stato però tradito dall'ultima legge sulla memoria che è entrata in vigore nel 2022 e che dichiara illegali sia il colpo di Stato del 36 e anche la dittatura poi che ha seguito. Questo vieta la legge, qualsiasi celebrazione impone eliminazione di scritte, monumenti che ricordano quel periodo storico. Questo è il motivo per cui oggi sui media e non solo questa data non è molto ricordata.
1: E nella società spagnola, più in generale, la guerra civile è ancora un tema, si dibatte, si discute.
0: Bah, se ne discute perché fondamentalmente è un dibattito politico. L'estrema destra, il partito di estrema destra, Vox, il Partito Popolare, ripeto, vogliono l'abrogazione di questa legge sulla memoria democratica perché sta mettendo in discussione le versioni dei vincitori, no? Gli ideologi della guerra civile e della dittatura che per anni avevano mantenuto una narrazione, diciamo, un po' edulcorata della guerra civile. E però, grazie a questa legge, da tempo le fonti dirette, cioè i superstiti, i parenti di chi ha vissuto la guerra, stanno raccontando la loro versione. Quindi il dibattito è più acceso e divisivo, però più direi a livello politico. Anche perché, per esempio, ecco sì, questo aveva suscitato un dibattito più, diciamo, popolare, l'eliminazione l'esumazione della salma di Franco nel 2019, voluta dal governo Sanchez dal famoso, più famigerato memoriale della Valle dei Caduti, aveva suscitato appunto delle grandi polemiche.
1: Grazie a Giulia Danieli in collegamento dalla Spagna. E la guerra civile spagnola non fu una questione soltanto spagnola, portò infatti a un movimento di solidarietà e di lotta globale che toccò anche la Svizzera. L'intento era quello di difendere la Repubblica dal colpo di Stato franchista. Molti combattenti furono condannati in patria e a testimoniarlo ci sono anche le voci dei combattenti ticinesi che abbiamo trovato nei nostri archivi.
2: Sono stati feriti 2 volte in mezz'ora. La prima volta per una bala che le era stata nel polmone con i radiografi. Intanto io ho appena finito a mettere il bucio, tento che andai dentro la bala, e arrivava una spoletta di artiglieria, la devi sbattere un paio di volte a terra, però mi c'è appena la schiena, mi ha smezzato la schiena.
3: A Benizione, diretti in prigione, critichi, ma questa è adesso ormai è da schizzo, da poi 4 mesi. Perché mi condannò in contumacia 4 mesi?
4: La lotta antifascista fino allora è una lotta passiva e questa qui era un'occasione buona invece per finalmente si poteva fare qualche cosa. Volevo vedere questi fascisti in faccia.
1: E questi sono testimoni di quell'epoca che chiaramente non ci sono più, visto che parliamo di persone che sono andate a combattere 90 anni fa, ma c'è qualcuno che ha parlato con loro, con alcuni di questi testimoni, e che nel frattempo sono poi stati riabilitati dalla Confederazione. Questa persona è Renato Simoni, è autore di ricerche sul tema, delle quali ha parlato con Michele Trefogli.
5: Dalla Svizzera partirono circa 815 volontari e dal Ticino furono circa un'ottantina. Non tutti hanno passaporto svizzero, in questa quantità di uomini vi sono molti italiani che erano ospiti qui da noi, che erano magari partiti dall'Italia fascista, che avevano trovato temporanea ospitalità e che quindi non esitarono a partire per la Spagna. Sono generalmente celibi, risiedono nelle grosse città svizzere, anche città più piccole ma industriali, dove i ticinesi trovavano spesso lavoro. Sono nella misura del 60% vicini al Partito Comunista, hanno una marcata coscienza di classe e sono incorporati nell'esercito, quindi questa esperienza nell'esercito sarà utilizzata. di formazione direi sono operai, spesso disoccupati, hanno una straordinaria mobilità geografica. Questa migrazione ha spesso permesso di acquisire anche una coscienza politica e sindacale che, rimanendo in Ticino, forse non avrebbero avuto. Io ho incontrato solo un campione, ovviamente, di quelli che erano partiti per ragioni anagrafiche. Tutti, direi, fieri di quello che avevano compiuto, anche se molti di loro hanno pagato un prezzo elevatissimo per questa loro scelta, insomma. Un terzo dei partiti è tornato incolume, il che vuol dire molte vittime, non tutte mortali, ma comunque con segni tangibili e cicatrici, e stiamo parlando delle cicatrici visibili, fisiche. Poi ci sono le cicatrici morali, affettive, le umiliazioni subite. Appena giunti in Svizzera trovano un'implacabile giustizia. Ci sono stati 550 processi, l'80% dei combattenti è praticamente stato toccato da una condanna che in genere è andata da 1 a 6 mesi. I ticinesi hanno pagato con processi in contumacia o processi alla fine del conflitto in modo altrettanto severo di altri miliziani che sono partiti dalla Svizzera.
1: La ricostruzione dello storico Renato Simoni a chiudere questa edizione di 6 di sera, costruita assieme a Nicola Lyund. Da parte mia, Veronica Lippi, buona serata e buon fine settimana.
6: Lo sport.
7: Vittoria svizzera alla Tour de France non succedeva da ben 6 anni. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo allora subito dalla Grand Boucle con Mauro Schmidt, impostosi appunto nella 13ª frazione, sviluppatasi principalmente in Alsazia e ricca di fughe, quella vincente piazzata nella discesa del Grand Ballon dalla coppia formata da Schmidt ed il colombiano Tejada. I due ad una ventina di chilometri dall'arrivo si sono staccati dal gruppo di testa per non farsi più raggiungere. Volata 2 a Belfort, vinta dal nostro Mauro Schmidt, che tra l'altro già ci aveva provato ma senza successo in un'identica situazione l'anno scorso. Al momento non ci credo, è stata una giornata incredibilmente dura, tutta la squadra era determinata, ci abbiamo provato molte volte negli ultimi 2 giorni e finora non è andata proprio come previsto. E poi sì, mi sono sentito davvero bene sulla salita della Grand Ballon, ho retto e approfittato del lavoro di squadra, il pensiero allo sprint è andato ad un anno fa quando l'ho persi, ma alla fine sì, è stato perfetto. La gioia di Mauro Schmidt, lo zurichese vincitore della 13ª frazione del Tour de France. Schmidt, che nel 21 aveva vinto, si era imposto in una tappa anche del Giro d'Italia. 6 anni fa invece si diceva l'ultimo successo svizzero ottenuto alla Grand Boucle da Marc Hirschi. A Belfort ritroviamo in diretta Stefano Ferrando. Beh Stefano, finalmente una bandiera svizzera alla Tour davanti a tutti gli altri. Ben ritrovato Stefano.
8: Buonasera Lorenzo, ma sai che è bellissimo sentirti dire vittoria svizzera al Tour, adesso inizio a crederlo anch'io, ci siamo alzati con questo venerdì 17 più scaramantici a dire ma chissà cosa porterà questa giornata. Beh, ha portato il successo di Mauro Schmidt, è stato bellissimo, è stato un crescendo, ha lottato come un leone, visto che siamo a Belfort, il simbolo di questa città è proprio il leone, per entrare nella fuga. Oggi il mondo voleva entrare in quella fuga, lui c'è entrato prima, c'è entrato in una maniera giusta, e poi quel colpo di classe, perché quando dopo il Ballon d'Alsace è riuscito a sganciarsi con Tejada, è stato bravissimo in 4-5 km a tenere duro, 7-8 secondi, era un braccio di ferro con chi inseguiva, e poi quando hanno scollinato i due a 13, 14, 20 secondi, lì si è capito che se la potevano giocare. Lì poi però è arrivato anche un po' il braccino, o meglio, per tutti noi che ricordavamo quello che era successo l'anno scorso per Amorim Schmid a Tolosa con Abrahamsen, una fuga a due e la volata con il photo finish a premiare il norvegese. Questa volta è stato pazzesco, veramente ha avuto il sangue freddo di attendere il momento giusto, atteso che fosse Tejada a partire per primo. Tejada che certo fermo non è in volata, e poi è ripartito, lo ha rimontato in maniera netta e poi ha tagliato il traguardo impennando la ruota della bici. È stato semplicemente fantastico.
7: Stefano, quanto potrebbe essere importante un successo sempre incredibile ottenuto alla Gran Boucle per tutto il movimento svizzero ciclistico?
8: Guarda, ci voleva proprio, perché da anni diciamo siamo pochi, la qualità è buona, quei pochi corridori che ci sono sono buoni, però il livello è altissimo. E proprio per questo che questo successo al Tour de France, qualcuno potrebbe pensare, sì, va bene, una tappa. Possiamo assicurare che una tappa adesso al Tour de France vale tantissimo. Vale anche l'aver visto Mark Hirschi nella stessa fuga e arrivare poi comunque staccato di 30-40 secondi. Sicuramente sono momenti che poi bisogna essere bravi a coltivare anche, perché non è che da un successo magicamente ne arrivano altre, però tante volte lo diciamo, vincere aiuta a vincere. Speriamo che il successo di Mauro Schmidt sia di d'esempio anche ai più giovani. E poi non dimentichiamo l'importanza anche della pista, che in Svizzera finalmente è tornata ad essere importante, anche nella Svizzera italiana. La volata di Mauro Schmidt, quel colpo d'occhio, nasce solo in pista, nasce solo allenandosi in quel tipo di volate. Quindi bene, avanti così, ma sfruttiamolo questo momento.
7: Telegraficamente, Stefano, poi ti lascio andare. La Mulhouse, Le Markstein, tappa di domani, la 14ª frazione, sono 155 chilometri, percorso insidioso con inseriti 3 gran premi della montagna di prima ed uno di seconda categoria. Il traguardo non è in salita. Domani tutti a seguire il Tour de France. Potrebbe succedere qualcosa oppure ci sarà il solito controllo, diciamo così, dello squadrone di Pogacar?
8: Al Tour succede sempre qualche cosa. La tappa di domani è la più dura dall'inizio del Tour, un dislivello che sfiora i 4.000 metri, l'arrivo sì non è in salita, ma è posto immediatamente dopo l'ultima salita, quindi è una tappa sicuramente impegnativa. Oggi Pidcock ha rimescolato le carte tra i primi 10 e sicuramente gli uomini di classifica domani si faranno vedere. E poi vedremo se Tadej Pogacar avrà voglia e le forze magari di andare a cercare un altro successo per avvicinare ulteriormente il record di Mark Cavendish di 35 successi.
7: Stefano Ferrando, grazie, in diretta da Belfort, dove quest'oggi Mauro Schmidt ha riportato in alto i colori elvetici alla Gran Boucle. Grazie Stefano.
8: Grazie a tutti voi.
7: Veniamo da tennis, poco ricco qui di soddisfazioni, il torneo di Gstaad per i colori elvetici con, lo ricordo, anche Daniel Stricker, che in soli 2 set è stato eliminato negli sedicesimi dal kazako Shevchenko, impostosi 7-6, 6-2. Eliminato anche Casper Ruud, numero 13 della ATP, vincitore tra l'altro nel 21 e 22 il norvegese, è stato estromesso da Cerundolo, il numero 45 dei valori planetari, nei quarti di finale. Al mondiale di calcio pian piano ci si avvicina alle finali, ricordo semplicemente domani quella più scomoda tra le perdenti delle semifinali, le grandi battute Francia ed Inghilterra, che giocheranno alle 23 a Miami, seguita dall'attesissima finale tra Spagna ed Argentina di domenica, sempre alle ore o meglio alle ore 21. Per il momento con lo sport è tutto, buona serata.
9: Buon pomeriggio e ritrovati all'ascolto. In Ticino code o forti rallentamenti sulla 2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. Sempre sulla 2 tra Coldrere e Chiasso Progeda in direzione dell'Italia. Da Agno verso Caslano, congestionate anche tutte le maggiori vie di accesso alla città di Lugano. E ancora da Sant'Antonino verso Quartino. La situazione al San Gottardo, invece, al portale nord della galleria, ci sono code di 5 km a partire da Amsteg, con conseguenti attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud, invece, le code sono di 2 km a partire da Quinto, con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta e le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Code anche in Romandia sulla 9 tra Belmont e la galleria di Glion in direzione di Martigny e sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra in direzione della Francia. Infine code anche a Basilea sulla 2 a partire da Pratteln in direzione della Germania. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Regioni Sera.
1: Curarsi a domicilio come se si fosse all'ospedale cantonale. Anche a Coira è disponibile il servizio Hospital at Home. Economia, commercio e artigianato al centro dell'edizione odierna delle Voci. Buonasera da Roberto Scolla. Si chiama Hospital at Home. Ospedale a casa è un tipo di offerta sanitaria che si sta espandendo sempre più in tutto il mondo e anche in Svizzera. Nei Grigioni, qualche settimana fa, è stato lanciato un progetto pilota, per ora limitato alla regione di Coira e agli assicurati della maggiore cassa malati del cantone, la ÖKK, servizio gestito dall'ospedale cantonale. Ne abbiamo parlato con il portavoce Diane Roman.
2: Es geht ja in dem Projekt, das ist eine Projektphase jetzt, ja, darum, zum herauszufinden, passt für Patienten, passt für uns.
3: Tutto è nato perché, vista l'espansione che sta avendo questa proposta, volevamo verificare se era attuabile anche qui nei Grigioni, nei dintorni di Coira, se era adatto e gradito dai pazienti, da noi come ospedale e per la cassa malati, per capire se potrebbe avere un influsso sui costi e sui premi e anche vedere se è un modo per sgravare gli ospedali pur fornendo il meglio delle cure ai pazienti.
1: Concretamente come procedete? Chi prende la decisione di non ricoverare dei pazienti in ospedale ma di curarli a casa?
2: Wir fangen vielleicht mal gerade beim Eintritt an, oder? Das heißt, wenn jemand mit dem medizinischen Notfall zu uns ins Spital kommt, der Eintritt über den Notfall macht.
3: Si inizia all'entrata, al pronto soccorso. Fatta l'anamnesi, si decide se il paziente, invece che essere ricoverato in ospedale, resta a casa con una degenza equivalente a quella stazionaria in ospedale. E questo lo si fa solo se il paziente è d'accordo. In queste prime settimane le esperienze sono positive. A casa il paziente riceve diverse visite quotidiane, sia da parte dei medici, sia degli infermieri. Vengono così somministrate le cure, ci sono i colloqui per sapere come sta la persona malata.
2: Doktor kommen vorbei, Pflege kommt vorbei und macht einfach die Untersuchungen, die Tests, aber natürlich gerade auch Pflege, wo viele andere Patienten auch Gespräche führt, um herauszufinden, wie geht's den Patienten.
1: Mi viene da pensare, Diane Roman, che si tratti di una sorta di Spitex ampliato, dilatato.
2: Das ist eben genau nicht, oder? Spitex geht Leute pflegen, die nicht ins Spital gehören.
3: Non è proprio così. L'Hospitex si occupa di persone che non devono essere ricoverate in ospedale, mentre gli ammalati di cui si occupa Hospital at Home sono pazienti che necessitano di cure ospedaliere, anche piuttosto intense, ma che non devono per forza essere ricoverate in ospedale e possono restare a casa. Ad esempio persone che hanno problemi polmonari, cardiaci, intestinali o dolori acuti. Tutto ciò ha dei vantaggi notevoli per i pazienti. Sono meno soggetti a infezioni ospedaliere, come dimostrano vari studi. I pazienti sono più mobili, magari perché, ad esempio, devono preparare i pasti o fare il bucato. Le persone rimangono in un ambiente familiare, conosciuto, che permette loro di dormire meglio. Ciò non è da sottovalutare. Tutto ciò favorisce notevolmente il processo di guarigione.
2: Der Patient trägt einfach, wenn er daheim ist, viel mehr zu seiner Heilung zu bei.
1: Se queste sono le possibili conseguenze positive per gli ammalati, un sistema che li lascia a casa potrebbe però creare difficoltà e stress maggiori e impegni più gravosi per i parenti e per il personale sanitario dell'ospedale cantonale di cui lei è portavoce. Insomma, l'altra faccia della medaglia potrebbe essere anche molto negativa.
2: Nein, überhaupt nicht. Also, wir haben natürlich explizit Leute gesucht und auch gefragt, die das machen möchten, von der Pflege und von den Ärzten.
3: No, assolutamente no. Abbiamo cercato e chiesto a medici e infermieri che si erano detti disponibili a partecipare. Nessuno è obbligato. Abbiamo trovato molta disponibilità, soprattutto tra le dottoresse. Infatti, per il personale sanitario è anche un arricchimento professionale, facendo del lavoro pionieristico, imparando cose nuove. Certo, la preparazione maggiore è più impegnativa, perché se dimentichi qualcosa, non puoi semplicemente uscire dalla camera dell'ospedale e andare a prenderla. Non penso che questo diverso modo di lavorare sia più stressante, ma è certamente diverso dal solito.
2: Also die Vorbereitung ist sicher besser, aber genau deswegen glaube ich auch nicht, dass das stressiger ist, sondern es ist einfach anders.
1: Diane Roman, in questo progetto c'è anche una parte economica e finanziaria, evidentemente. Infatti, mediamente una giornata di degenza ospedaliera in Svizzera si aggira in un reparto comune attorno ai 2.500 franchi. Lasciando i pazienti a casa, si ritiene che si possano contenere i costi e così limitare l'aumento dei premi delle casse malati? Che dire di questo aspetto?
2: Im Moment ist es eben ein Pilotprojekt und nur auf eine Krankenkasse bezogen. Und die Idee ist dann schon, dass wir noch mehr noch einbeziehen. Oder?
3: Al momento questa proposta di Hospital at Home Grigionese è un progetto pilota e coinvolge una sola cassa malati, anche se in futuro si spera di coinvolgerne altre. Ciò che è caro in una degenza stazionaria è il pernottamento, l'occupazione di un letto. Adesso proviamo a vedere, senza limitare e compromettere le cure sanitarie, se si può risparmiare qualcosa con un riverbero sui premi. Si tratta anche di verificare se possa essere possibile creare una speciale e particolare tariffa Hospital at Home che si potrebbe situare tra quella stazionaria e quella ambulatoriale. Anche a questo serve questo progetto.
2: Vielleicht gibt es einen Zwischentarif zwischen ambulant und stationär, gibt es noch einen Hospital at Home Tarif. Und genau für das ist das Projekt jetzt da, um diese Sachen herauszufinden.
1: Il portavoce dell'ospedale cantonale, Diane Roman. Grigioni Sera termina qui. Grazie per l'ascolto. Linea all'approfondimento.
0: Voci del Grigione Italiano.
4: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini. Questa edizione è dedicata all'economia, all'artigianato e al commercio. Oggi compiremo un viaggio attraverso le nostre valli italofone per tastare il polso al nostro tessuto imprenditoriale locale. In un contesto montano e periferico, fare impresa significa affrontare sfide enormi. La carenza di manodopera, il ricambio generazionale, la formazione dei giovani e la necessità di fare rete. Nel corso della trasmissione analizzeremo queste dinamiche e faremo una fondamentale incursione oltre confine per capire come le dinamiche del mercato del lavoro italiano influenzino direttamente la nostra realtà grigionese. Il nostro viaggio comincia a sud del Bernina, in una valle che negli anni ha saputo proporre soluzioni innovative e di forte identità per sostenere l'economia locale. Parliamo della Val Poschiavo e lo facciamo con Manuela Kalt, che da diversi anni è un punto di riferimento fondamentale per le aziende e gli imprenditori locali, avendo coordinato a lungo l'Associazione Artigiani e Commercianti prima di assumerne la presidenza. Con lei ripercorriamo l'evoluzione dell'economia poschiavina, soffermandoci sulle sfide affrontate per valorizzare il flusso economico locale, da progetti come Carta Equa fino al tema cruciale della formazione dei giovani e del rapporto vitale per la valle con i lavoratori frontalieri. Ascoltiamola al microfono di Antonia Marsetti.
5: Per me l'Artigiani e Commercianti non è solo un'associazione, ma è un luogo di incontro, di crescita, di relazioni, fatto di volti, esperienze e impegno condiviso. È questo legame che mi dà la motivazione per mettermi al servizio di questa associazione e il fatto che credo profondamente nella forza del lavoro comune in Valposchiavo.
6: 11 anni nel direttivo dell'Associazione Artigiani e Commercianti della Valposchiavo, 9 dei quali come coordinatrice, un'esperienza che ha permesso a Manuela Kalt di osservare da vicino l'evoluzione dell'economia a sud del Bernina. In questi anni ha seguito le trasformazioni del tessuto imprenditoriale locale, dialogando con artigiani, commercianti, istituzioni in un contesto segnato da cambiamenti economici, demografici e sociali. La sua presidenza è iniziata all'insegna della continuità con quanto già fatto dal predecessore Carlo Vassella. Ma prima di parlare delle sfide future, uno sguardo al passato e alle iniziative che hanno visto Kalt in prima linea, a cominciare da Moneta Valposchiavo per finire con Carta Equa.
5: Carta Equa è stato un grande cavallo di battaglia e forse anche il naturale seguito della Moneta Valposchiavo. Vorrebbe sostituire i pagamenti fatti con le carte di credito, che hanno sempre purtroppo degli debiti spiacevoli per chi le incassa. E funziona come un sistema d'alveare. Anche noi che incassiamo la carta equa contribuiamo a pagare qualcosa, ma l'idea è che appunto si nutre tutto l'alveare, non la singola persona. E l'altra idea che c'era di fondo era di creare una carta dove le persone potessero spendere i loro soldi in Valposchiavo, fossero tra virgolette costretti, però avevano la scelta se andare al ristorante oppure comprare le scarpe oppure fare qualcos'altro. Nel primo anno il giro d'affari ha raggiunto quasi 100.000 franchi, che sono stati sicuramente spesi in Valposchiavo, e questo è più che ottimo. Nel secondo anno sono calate un po' rispetto al primo anno, ma come dico, non abbiamo fatto tantissima pubblicità, è passata un po' la novità e siamo consapevoli che questo bebè deve ancora imparare a camminare.
6: Uno dei suoi pallini è quello della formazione, infatti non perde occasione per presentare le ragazze che si formano da lei, quindi penso che sia uno dei punti nevralgici anche per tutte le aziende della valle.
5: fare formazione è a volte anche faticoso, è difficile e non sempre si riesce a fare tutto come si vorrebbe, le aziende sono sollecitate da altre mille cose, ma è veramente importantissimo continuare a battere il chiodo sulla formazione e mettersi in gioco, credere nei giovani perché sono comunque in gamba, dobbiamo capire ancora come funziona la prossima generazione.
6: E qui forse arrivano le dolenti note, come si suol dire, perché sentendo anche dei suoi colleghi al di là del confine, il problema sono proprio i ragazzi, che cosa vogliono?
5: Posso solo dire che ci sono dei giovani molto in gamba, che si mettono in gioco, che collaborano, che hanno risorse, che vogliono imparare, e voglio anche dire che la mia generazione deve imparare a comprendere che cosa vogliono, come facciamo a offrire loro un posto di formazione interessante, perché c'è stato un giro di ruota completa e noi dobbiamo ancora capire come ragionano, che cosa per loro è importante e dove si potrebbe anche da parte nostra andare loro incontro.
6: Resta il fatto che comunque quello della ricerca della manodopera è un cruccio per tutte le aziende, non si fanno più figli, ci saranno sempre meno persone che producono.
5: Non guardiamo verso un futuro roseo in questo senso, per questo ancora di più sono convinta che si creeranno le opportunità di nicchia o meno, dove ognuno potrà realizzarsi se vuole e ci sarà veramente posto per ognuno che ha voglia di fare qualcosa. In Italia o in Svizzera la manodopera sarà sempre più richiesta.
6: Che tessuto è quello economico locale? È un tessuto dinamico, pronto a cambiare pelle, o è un tessuto che avrebbe bisogno anche un po' di una sveglia?
5: La Valposchiavo si compone da una comunità rurale, quindi siamo un po' ai margini. Sicuramente si distingue per processi di sviluppo locali di eccezionale qualità. I poschiavini sono capaci di rispondere in modo innovativo e sostenibile alle sfide anche territoriali, l'hanno dimostrato tante volte anche in passato. Stiamo cercando di contrastare efficacemente lo spopolamento e favorire la formazione e il ritorno in valle. Naturalmente anche questo è un argomento interessante. I giovani sono disposti a tornare in valle se hanno dei posti di lavoro interessanti, però deve funzionare anche tutto il contesto, vale a dire la scuola, la famiglia, il tempo libero, poter vivere in un posto sicuro. Ci sono tanti fattori che compongono questo.
6: E il rapporto con i frontalieri com'è a questo proposito?
5: Io ritengo che la Valposchiavo abbia un bel rapporto con i frontalieri, anche perché siamo coscienti che queste più di 1000 persone che compongono il tessuto della nostra valle sono indispensabili. Noi abbiamo bisogno dei frontalieri e siamo grati per ogni frontaliere che viene qua a lavorare. Se riusciamo a collaborare, riusciamo a raggiungere grandi cose.
4: Se in Valposchiavo l'Associazione Artigiani e Commercianti è sempre alla ricerca di nuove iniziative per rivitalizzare l'economia in valle, nella vicina Bregaglia non è sempre facile trovare spunti per radunare gli imprenditori attorno allo stesso tavolo o per sostenere un progetto comune. L'ultima volta che è accaduto è ancora ben impressa nella memoria del bregagliotto Andrea Krützer, tipografo, 55 anni, da una quindicina presidente dell'associazione che raduna meno di una quarantina di soci. Fu in occasione della nascita della marca Bregaglia, il marchio che caratterizza i prodotti a chilometro zero. Ma oggi, tra la concorrenza dei grandi centri commerciali d'oltreconfine e la fatica di trovare un ricambio generazionale, l'associazione si interroga sul proprio ruolo.
7: La marca Bregaglia è un marchio per garantire anche il nostro prodotto, perché ci sono state delle reclamazioni ai tempi dove vendevano il prodotto Bregagliotto e nella Svizzera interna, però non c'era niente di Bregagliotto. E allora i nostri produttori hanno avuto il desiderio di tutelarsi e poi per fare anche pubblicità al proprio prodotto.
6: Che cosa vuol dire essere imprenditori in una valle come la Val Bregaglia, che da un lato è sicuramente periferica, dall'altro siete anche schiacciati sul confine, quindi confrontati con una realtà che è quella valchiavennasca, quindi italiana, che a volte può anche dare fastidio.
7: Qui in Bregaglia diciamo che essere imprenditore non è sempre così semplice, perché il passaggio Maloja-Engadina non è mai stato garantito una sicurezza tutto l'anno di transito. E noi possiamo ben produrre e lavorare in Bregaglia, ma se non riusciamo a esportare o andare fuori, perché la più gran parte lavorano con l'Engadina, e se non possiamo lavorare con l'Engadina, allora è un po' come tagliarci le ali. Dopo abbiamo i negozi dell'alimentazione, chiaramente siamo confrontati con la vicina Valchiavenna, con questi grandi centri commerciali, o con l'Engadina, che abbiamo la Coop, la Migros, la Lidl e tutti questi negozi dove fanno concorrenza anche i nostri piccoli negozianti. Difatti qui devono inventarsi.
6: Abbiamo visto che hanno anche aperto un negozio aperto 24 ore su 24.
7: Sì, quello è un nuovo modello. Come ho sentito, il primo anno funziona mica male.
6: E l'associazione che difficoltà incontra?
7: L'associazione in sé è nata anche ai tempi per le esigenze delle ditte. Ci siamo confrontati col comune per gli appalti dei lavori pubblici, in altri aspetti anche col cantone, per capire un po' come muoverci. anche con i nostri vicini engadinesi, ci siamo trovati a discutere per le aziende che operano sul territorio ma anche fuori. Abbiamo fatto la marca Bregaglia, abbiamo fatto il check Bregaglia dove tu puoi comprare il prodotto in Bregaglia, abbiamo fatto i cesti natalizi all'inizio, che è nato poi il shop Bregaglia, abbiamo fatto cose insieme a Poschiavo, per esempio anche in streaming, no? Sull'intelligenza artificiale o anche sulla successione delle aziende, no? Con l'Engadina ho organizzato un altro incontro politico che siamo stati invitati con anche politici bregagliotti. Adesso vedo che qui in Bregaglia, se non c'è tanto interesse o c'è poco interesse o siamo un po' fermi, perché vuol dire che funziona da un lato. E devo dire che in Bregaglia ci sono aziende molto forti che guardano anche il futuro e va bene. Adesso penso che nel ramo turistico l'albergheria è un anello debole dove forse in futuro bisognerebbe anche lavorarci un po' di più.
6: Mancano strutture oppure mancano servizi?
7: Manca anche la gente che si mette in gioco a prendere un albergo o a fare una piccola ditta, anche i giovani a dire io ritiro la ditta del papà, ci sono e sono bravissimi qui in Bregaglia, però altre aziende non trovano più un successore. Abbiamo un altro problema in futuro, sarà anche quello di avere manodopera locale. Quello che tocca è tocca proprio l'artigianato, proprio anche il padronato che deve farsi una domanda, ma è già da 20 anni che discutiamo sull'apprendistato. Una volta c'era l'Ermai, i guai che non scappavi da lì, anch'io ce l'avevo e ti controllava, guardava, ma adesso probabilmente la ditta deve lavorare, non hanno più il tempo di seguire bene gli apprendisti e forse bisognerebbe ritornare un po' indietro e dire no, mettiamoci in gioco anche noi, l'apprendista è importante perché è il futuro di un'azienda e mettiamo anche una persona di riferimento.
6: Presidente, lei ha dipinto un quadro che è comunque preoccupante.
7: Io guardo adesso già oltre confine della Bregaglia, no? E non è che è grave, noi qui lavoriamo tutti bene, stiamo bene, però come adesso un'associazione non ha più senso, nel senso che abbiamo fatto quello che si poteva fare e così.
6: Lei qui mi sta dicendo che vuole deporre la corona e quindi lascia la presidenza?
7: Ma io è un po' di tempo che cerco di trovare soluzioni, ma non riesco mai a trovare un compromesso e sono sempre qui che sto come su una nuvola e aspetto sempre che qualcuno arrivi, anche se io mando dei segnali. Va bene così, io penso che in futuro ci sarà un cambiamento sicuramente, bisogna trovare solo le persone giuste che si mettono in gioco anche loro e portano in avanti ancora un discorso per la nostra valle.
4: Come abbiamo appena sentito dalle parole di Andrea Kreutzer, la realtà economica della Bregaglia, così come quella della Val Poschiavo, è costantemente confrontata con il confine italiano. Per capire a fondo l'economia del Grigione italiano, non possiamo ignorare ciò che accade dall'altra parte delle dogane. La vicina provincia di Sondrio rappresenta il polmone da cui le valli italofone attingono la manodopera frontaliera e al tempo stesso una forte concorrente commerciale. Lì operano ben 4.000 imprese artigiane con 12.000 addetti, anche se colpite da una pesante crisi demografica e da un cambiamento radicale dell'etica del lavoro tra i giovani. Per comprendere questa complessa dinamica transfrontaliera e speculare, abbiamo intervistato Alberto Pasina, il segretario generale di Confartigianato Imprese Sondrio, storica associazione di categoria attiva dal 1945.
8: Oggi il tema dominante in termini di criticità rispetto alle imprese artigiane è sicuramente quello della manodopera, ma se un tempo era manodopera qualificata e specializzata, oggi è in generale. Gli effetti della denatalità incidono anche sulla continuità aziendale, sono a rischio di poter continuare anche alcune imprese.
6: Dove vanno le imprese valtellinesi a reclutare personale?
8: Il mercato è quello principalmente locale, ci provano le imprese ad andare fuori, però la provincia di Sondrio è una valle un po' confinata. L'impegno che ci stiamo mettendo adesso è quello di, grazie all'innovazione, grazie alle nuove tecnologie, cercare di far capire, ma questo ci può unire la provincia di Sondrio, la Valtellina e la Val Chianina con alcune realtà della Svizzera. Cerchiamo di far capire che la qualità di vita qui è superiore. Quindi l'obiettivo qual è? Di cercare di convincere qualche giovane a venire qui, non soltanto per trovare un posto di lavoro, ma, come dicevo prima, anche per prendere in mano le redini delle aziende dove magari il fondatore non ha figli che proseguono l'attività.
6: E ci state riuscendo?
8: Al momento risultati non ne vediamo. Siamo ancora visti come un territorio in cui si sta bene, ma ci vengono solo per fare il weekend o fare le vacanze.
6: Sempre più importante nella società valtellinese è anche il peso degli extracomunitari. Ecco, quello è un bacino al quale vi rivolgete, e se sì, in che modo?
8: Quando il calo della natalità ha cominciato a far percepire i primi effetti, tutti hanno cominciato a ragionare: o li portiamo dalle altre province oppure dobbiamo guardare agli extracomunitari. Soltanto che ci sono delle barriere che non sono soltanto normative, sono uno, linguistica, e culturale, perché gli extracomunitari poi è un termine troppo generico, però c'è un fil rouge che unisce un po' tutti, e cioè che arrivino dal Nord Africa o arrivino dall'Est o arrivino dal Sud America, hanno una cultura del lavoro l'una diversa dall'altra e quasi mai coincide con la cultura del lavoro italiana, lombarda, alpina, che è tradizionalmente votata all'impegno, al sacrificio, e molte volte ti trovi che l'etica del lavoro diventa un ostacolo.
6: Tra i giovani si sente anche la necessità di non votare più la vita al lavoro, cioè il lavoro serve per vivere ma non si deve vivere per lavorare. Ci sono dei meccanismi che magari stanno entrando anche nelle aziende artigiane valtellinesi che consentano ai giovani di godersi un po' più la vita, settimana corta, orari più flessibili, cioè avete adottato questo tipo di strumenti?
8: I datori di lavoro, anche delle microimprese, devono farsene una ragione. I giovani non hanno più fame, non hanno più bisogno di lavorare, e anche quelli che hanno magari bisogno di lavorare, comunque sia, mettono al primo posto la qualità di vita. Quindi è inevitabile che devi offrire loro la possibilità del part-time, della flessibilità. Chi fa lavori non di cantiere, poter lavorare da remoto, oggi te lo mettono davanti, e questo fa il paio con gli extracomunitari, che quando arrivano da determinati paesi loro la fame ce l'hanno e hanno bisogno di lavorare.
6: Parlavamo prima del rapporto con la Svizzera. Lei diceva: sì, dobbiamo collaborare per attirare nei nostri territori sempre più cittadini, però invece ci sono anche dei rapporti conflittuali, perché la Svizzera offre degli stipendi notoriamente più alti e quindi da un lato è molto più invitante e accattivante per un giovane che cerca lavoro. Di fatto siete in competizione.
8: Assolutamente sì, però fa parte della natura delle cose, nel senso che c'è una competizione tra territori, però al tempo stesso, come avviene per le imprese, no? Cioè, ci sono dei passi che le aziende possono fare assieme, anche ai loro competitor, poi quando le imprese entrano nel mercato diventano competitor l'uno con l'altro.
6: Ma c'è un dialogo tra categorie, cioè artigiani valtellinesi, artigiani poschiavini o bregagliotti? Avete creato dei momenti di incontro?
8: Raramente, quasi sempre riconducibili per esempio ai progetti Interreg, quindi là dove ci sono delle progettualità sì, però non c'è un dialogo, un confronto, dei tavoli strutturali, continuativi in cui potersi confrontare.
4: Dopo aver analizzato lo scenario di confine con la Valtellina, rientriamo nei confini del Grigione Italiano per spostarci nel Moesano. Qui la MAM, l'Associazione Moesana Artigiani e Commercianti, rappresenta una realtà decisamente viva con circa 100 associati. Recentemente l'associazione ha vissuto un importante momento di transizione con il rinnovo parziale del comitato direttivo e la nomina del nuovo presidente, Luca Bottinelli, chiamato a raccogliere l'importante eredità del suo predecessore Giovanni Polti. Una sfida non semplice in un territorio che deve far sentire la propria voce a Coira, superando le barriere linguistiche e geografiche del San Bernardino, e che guarda al futuro cercando di fare rete tra microimprese e realtà industriali più strutturate. Sentiamo le parole del neopresidente della MAM, Luca Bottinelli.
9: Io sono diventato presidente e sono orgoglioso, e mi impegnerò per cercare di portare avanti quello che era l'idea dei soci fondatori, cioè di creare rete e far conoscere gli imprenditori in valle. In più cercheremo di continuare a farci conoscere al resto del cantone e a portare la nostra visione, che è sicuramente differente rispetto alle altre regioni e alle problematiche delle altre regioni del Canton Grigioni.
4: Una realtà, quella della MAM, molto viva.
9: Fortunatamente siamo quasi 100 associati, e di questi 100 associati si può dire che un terzo è sempre presente ai nostri eventi. Tante volte abbiamo la fortuna di avere altre associazioni, altre aziende, le banche per esempio, le assicurazioni, che ci propongono di coadiuvarci in alcuni eventi, e pertanto cerchiamo sempre di proporre, restare aggiornati e di offrire qualcosa e un motivo in più di incontro ai nostri soci.
10: È difficile coniugare le piccole imprese con le medie imprese?
9: Ma sicuramente sì, siamo un gruppo molto eterogeneo, dalla microimpresa di una persona a grosse aziende con 80, 90, 100 persone che vanno dal terziario all'agricoltura, all'industria, e quindi trovare il fil rouge comune è sempre difficile, ma cerchiamo di focalizzarci su temi che riguardano tutti gli associati e non magari solo delle categorie. Nel caso che dovessimo concentrarsi su dei problemi che riguardano una sola categoria, si potrebbe pensare di lavorare con delle commissioni o con qualcosa di questo genere.
10: Lei è stato tra i soci fondatori, quindi conosce molto bene la realtà della Valle Mesolcina, della Calanca. Quali sono le principali sfide per questa regione?
9: Sicuramente avere manodopera di qualità, riuscire a far rete e riuscire a essere uniti per portare le problematiche ai centri di interesse che ci convengono. E queste sono problematiche che tutti in generale hanno, e questo forse è il comune denominatore che ci unisce per cercare di portare questa associazione in avanti.
10: Ricordo le difficoltà legate al Covid da prima, ultimamente le difficoltà di comunicazione per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose in valle. È così difficile far passare i messaggi al di là del San Bernardino?
9: Ma no, non è così difficile, è che la lingua sicuramente non aiuta. Poi io ho sempre pensato che al posto di aspettare che qualcuno venga qui, magari ci si può muovere e andare là e portare le problematiche, perché anche il cantone ha sicuramente altri pensieri e non solo la Mesolcina. È giusto che pensi anche la Mesolcina, ma forse se siamo uniti e portiamo una voce univoca riusciamo alla fine a farci capire meglio. Tant'è vero che, come ha detto bene, per il Covid, per altre problematiche che siamo stati ascoltati e siamo stati interpellati da subito e siamo stati anche messi alla prova. Questo ci fa piacere, vuol dire che il BGFAO, come nostra associazione Mantello, e la politica ci ascolta e sente che gli imprenditori della Mesolcina contano nel modo giusto.
10: Ci sono rapporti anche con le altre associazioni arti e mestieri del Grigione Italiano oppure si opera isolati, tra virgolette?
9: No, ci sono, e come, noi facciamo parte del BGFAO, del Bündnergewerbe Verband, quindi almeno una volta l'anno c'è la presidenza in conference che per la prima volta quest'anno si terrà nel Moesano. C'è l'assemblea dei delegati, dove rappresentiamo con 9 delegati, e poi ci sono i nostri cugini, chiamiamoli così, l'associazione Valposchiavo e l'associazione della Bregaglia, che abbiamo contatti regolari. L'associazione Valposchiavo è stata con noi durante l'ultima assemblea con il nostro ospite.
10: Ultima domanda: come vede il futuro per le imprese del Moesano?
9: Direi che le prospettive sono buone con il contesto globale che c'è al giorno d'oggi.

0: chiaro, l'economia del grigione italiano non può vivere isolata. Fare impresa nelle nostre valli alpine richiede coraggio, flessibilità e soprattutto la capacità di superare i confini geografici, mentali e politici per fare rete. La volontà di mettersi in gioco, formare le nuove generazioni e cooperare resta la risorsa più preziosa per il futuro economico. E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.
1: Buonasera, ben arrivati a Effetto Sera con me, con Loriana Sertoni, anche questo venerdì sera. Ultimo giorno della settimana, per molti settimana che è già finita, cioè siamo già nel weekend. Per chi invece ha ancora un po' di tempo da aspettare, magari appunto deve lavorare, sta lavorando questa sera, allora con calma noi come sempre ci beviamo un paio di caffettini, raccontiamo un po' di notizie, giriamo il mondo, poi andiamo a vedere, tra virgolette vedere, insomma, di che cosa parleremo questa sera. Adesso ci sono i Go West.

qualcosa che accomuna un gabbiano, ChatGPT, un film di Christopher Nolan, un nuovo pedaggio in Belgio e persino un razzo destinato a schiantarsi sulla Luna. Tutte queste notizie ci raccontano come il mondo sta cambiando e come ogni giorno siamo costretti ad adattarci. Allora, in tutto questo, più o meno, vi ho detto quello di cui parleremo questa sera: andremo in Belgio, andremo sulla Luna, andremo al cinema, insomma, viaggeremo un po' insieme in tutto il mondo con delle notizie curiose, a volte leggere, a volte un po' più impegnative, ma con voi che siete sempre pronti a commentare insieme a me, insomma, le chiacchiere di Effetto Sera. Intanto Jungle con Carry On.

0: I convitati di pietra è il nuovo romanzo di Michele Mari, una scommessa con la morte fra Alice e Ali che durerà tutta la vita. Svanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, di Osvaldo Guerrieri, a dispetto del titolo, racconta la vita del poeta, quella della passione per l'alcol, delle manie depressive, di rapporti irrisolti e inquietanti. Il nero dell'anima, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.

1973, e lui è James Blunt con questo grande successo del 2007. Allora, fra poco andremo in Italia a raccontare una storia davvero curiosa. Per la prima volta è stato osservato un gabbiano usare un'esca, come fanno alcuni pescatori. Ma che cosa ha usato questo gabbiano? Molto furbo. Allora, prima di raccontare questa notizia, ci teniamo un po' in forma con questo pezzo. Quando parte Michael Sebello, ormai si sa che è difficile stare fermi, io non ci riesco, non so voi. Poi mi vengono in mente le immagini del film dove lei ballava come una matta e sembrava che volasse, no? Io quando cerco di ballare questo pezzo alla fine non ho più fiato. Ce lo ascoltiamo, Mania.

io ogni volta che sento questa canzone dico: da domani ricomincio ad allenarmi. Poi provo, dopo un minuto sto già cercando una sedia. Lei, la protagonista di Flashdance, sfidava la gravità. Io sfido soprattutto il fiatone. No, ve la ricordate lei? Allora, Maika Sembello, colonna del sonora del film Flashdance. Lei, allenamenti, salti, piruette, sembrava avere una batteria infinita. Io ho scoperto che appunto dopo un minuto di esercizi il mio smartwatch mi guarda con compassione e mi suggerisce direttamente di sedermi. Va bene. Allora, intanto andiamo a parlare di una notizia davvero curiosa. Perché i nostri amici animali ci sorprendono sempre? Confessatelo, quanti di voi hanno visto almeno una volta il terrore di mangiare un panino in spiaggia e vedere arrivare un gabbiano in picchiata? Il gabbiano che arriva e op, il panino non c'è più. Da oggi dovremmo portar loro ancora più rispetto, perché a quanto pare non sono solo opportunisti, loro sono anche molto furbettini e intelligenti. Pensate a questa scena, visioniamola: un gabbiano prende un pezzo di pane, fin qui niente di strano, il gabbiano lo fa, ma invece di mangiarselo che cosa fa? Lo appoggia delicatamente sull'acqua e aspetta. Perché? Perché sa che quel pezzo di pane attirerà i pesci, e quando i pesci arrivano, zac, li cattura. Hai capito? Il gabbiano, insomma, non è più il gabbiano che ruba il nostro pranzo, è il gabbiano che usa il pranzo come esca, quasi un pescatore professionista. Ma questa scena è stata osservata in Calabria e gli studiosi della stazione zoologica Anton Dorn hanno documentato per la prima volta questo comportamento in un gabbiano reale. Quindi è una strategia rarissima nel mondo animale e dimostra davvero una notevole capacità di ragionamento, ovvero rinunciare a una ricompensa immediata per ottenerne ancora una più grande. La parte ancora più sorprendente è un'altra, però. Secondo gli studiosi, questo comportamento potrebbe essere nato per colpa nostra, cioè forse grazie a noi, non so come dirla, ma vivendo vicino ai ristoranti sul mare, vedendo continuamente pane, pizza galleggiare, attirare i pesci, quel gabbiano ha imparato a sfruttare la situazione, insomma ha osservato il mondo, ha capito come funzionava, ha inventato una tecnica nuova. E adesso aspettiamo solo il prossimo passo: il gabbiano che prenota il tavolo al ristorante, ordina una margherita e la usa tutta per andare a pescare. Va bene, ma io vi chiedo, voi qual è la cosa più incredibile che avete visto fare ad un animale? Un cane che apre le porte, un gatto che suona il campanello, un corvo che usa gli attrezzi, non so, raccontatemi la vostra esperienza. Questa è una storia che ci ricorda una cosa bella, no? L'intelligenza non appartiene solo agli esseri umani, evidentemente. A volte basta osservare proprio un gabbiano su uno scoglio per accorgersi che anche la natura sa inventare, sperimentare e soprattutto trovare soluzioni nuove. Bravi, bravi i nostri gabbiani furbetti, eh.

Dimas con La Verità. Allora qualcuno scrive: altro che gabbiano ladro, questo è un genio, ha capito che è meglio investire un pezzo di pizza per portarsi a casa un bel pesce. Mi sa che è più furbo di tanti esseri umani, mi sa anche a me, eh? Allora poi questa notizia mi fa riflettere: magari gli animali sono sempre stati così intelligenti e siamo noi che finalmente li osserviamo con più attenzione. E sì, certi animali probabilmente noi facciamo finta di niente, ma insomma sono molto molto intelligenti. Quindi questi gabbiani sono furbettini, va bene. Grazie mille per i vostri messaggi che sono arrivati allo 076 321 1113. Ci sono gli Eagles con Take It Easy, l'informazione fra poco delle 20.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: Buonasera ad Alberto Andreani. Un altro agente della Polizia Comunale di Lugano è stato riconosciuto colpevole di abuso di autorità e questo nuovo caso si aggiunge a quello dei due poliziotti condannati per aver picchiato un venditore di rose pakistano 11 anni fa. I fatti di cui abbiamo avuto notizia riguardano un controllo nell'ambiente della prostituzione risalente a ottobre. L'atteggiamento dell'agente è sfociato in un decreto d'accusa che lo condanna a una pena pecuniaria sospesa e al pagamento di una multa. La situazione idrica in Ticino è complicata e non permette al cantone di rispondere alla richiesta piemontese di liberare acqua dai laghi artificiali per aiutare l'agricoltura italiana. Così si è espresso il governo ticinese, che apre comunque alla cooperazione transfrontaliera. Il margine di manovra è limitato, insiste il Consiglio di Stato. E anche nei Grigioni la siccità preoccupa i gestori degli impianti idroelettrici. Il Lago Bianco, sul passo del Bernina, si trova ai minimi degli ultimi 20 anni. Secondo Repower, l'attuale livello avrà effetti negativi sulla produzione elettrica invernale. Un'altra emergenza acqua si sta registrando in Macedonia del Nord, ma in questo caso per una contaminazione che ha colpito 1200 abitanti. Nella regione di Gostivar decine di persone stanno manifestando sintomi a livello gastrointestinale da ormai 4 giorni. Sembra che l'acqua di un fiume sia stata convogliata per errore nella rete idrica. Dal Regno Unito la nomina di Andy Burnham quale nuovo leader del Partito Laburista e di conseguenza futuro premier al posto del dimissionario Keir Starmer. Spetterà dunque a Burnham ricostruire una sinistra britannica divisa più che mai. E la terra continua a tremare nel Centro America dopo i devastanti terremoti di fine giugno in Venezuela. Questa volta un sisma di magnitudo 7.4 ha colpito il confine tra Messico e Guatemala con epicentro nell'Oceano Pacifico. Attivata anche l'allerta tsunami, mentre gli eventuali danni sono ancora da valutare. Le previsioni meteo per domani indicano a sud delle Alpi tempo generalmente bello ma in parte ventoso, nel resto del paese solo parzialmente soleggiato con qualche temporale o rovescio pomeridiano.
0: Lo sport.
3: Dopo 6 anni dunque la Svizzera vince al Tour de France Manzambi all'Aston Villa. Ben ritrovati anche da parte di Lorenzo Boscolo. Mauro Schmidt si è imposto oggi nella 13ª frazione, sviluppatasi principalmente in Alsazia e ricca soprattutto di fughe, quella vincente piazzata nella discesa del Ballon d'Alsace a 20 km da Belfort, dove lo zurighese ha vinto la volata a 2 contro il colombiano Tejeda. 6 anni fa l'ultimo successo svizzero alla Grand Boucle ottenuto da Mark Hirschi. A livello di classifica generale nulla muta, il gruppo della maglia gialla è arrivato quest'oggi con un ritardo di 4 minuti e 15. Tadej Pogacar veste sempre la maglia gialla, 3:36 è il suo margine su Vingegaard, 4 minuti e 06 su Evenepoel che è terzo. Nel calcio, come detto, Johan Manzambi all'Aston Villa. Il nazionale svizzero ginevrino ha lasciato la Bundesliga ed il Friburgo con un contratto a lunga gittata, trova la Premier League come annunciato ufficialmente un'oretta fa dall'Aston Villa sui suoi social ma anche sul suo sito internet.

Buonasera e ben ritrovati ad Effetto Sera. Allora, 24 minuti prima di continuare, noi facciamo un salto sulle nostre strade ed autostrade. In Ticino code o forti rallentamenti sulla A2 tra Rivera e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. La situazione al San Gottardo invece, al portale nord della galleria, ci sono code di 5 km a partire da Amsteg con conseguenti attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è ancora chiusa in direzione della galleria. Code anche in Romandia sulla A9 tra Chèvre e Villeneuve in direzione di Martigny a causa di un incidente. E allora rieccoci qui. Prima di tutto grazie davvero per i vostri tantissimi messaggi che sono arrivati per quel che riguarda la storia di questo gabbiano furbo, ed è proprio questo il bello, no? Della radio: una notizia accende una conversazione, ognuno porta il suo punto di vista, poi ci si confronta e sono scoperte, qualcuno dice ma guarda che scoperte, no? Sono scoperte che ci aiutano a capire meglio il mondo in cui viviamo, perché pensiamo quante volte nella storia, osservando il comportamento di un animale, sono nate conoscenze importanti, no? Quindi studiando gli uccelli abbiamo imparato di più sulle migrazioni, sul clima, sull'inquinamento e persino sulla diffusione di alcune malattie. Quindi a volte una scoperta che sembra magari una semplice curiosità diventa il primo tassello di un puzzle molto più grande, e la ricerca scientifica funziona proprio così. Raramente non nasce da una scoperta gigantesca, più spesso cresce grazie a tante piccole osservazioni che poi messe insieme cambiano il modo di vedere le cose. Poi ci sono diversi aspetti, no, che sono belli. Una notizia non ci deve sempre sconvolgere o cambiare il corso della storia. A volte serve davvero solo a regalarci un momento così di stupore, ma ricordarci anche che la natura continua a sorprenderci e che c'è ancora molto molto da scoprire. Poi noi andiamo avanti e dalla natura passiamo, se così possiamo dire, alla tecnologia. Fra poco alzi la mano chi non ha mai aperto Google Maps senza avere la minima intenzione di andare da nessuna parte. Nel frattempo c'è Paul Simon, You Can Owe Me, e poi ci ascoltiamo anche Umberto Tozzi con Gli Altri Siamo Noi.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

anche Umberto Tozzi all'interno di Effetto Sera. Allora, buonasera, buonasera a voi tutti, io vi leggo. Dicevamo, qualcuno dice: io mi diverto ad aprire Google Maps ed andare a guardare il mondo. Dicevo, alzi la mano chi non ha mai aperto Google Maps senza avere proprio la minima intenzione di andare da nessuna parte, giusto così per girovagare per il mondo, stando seduti comodamente sulla sedia di casa nostra, magari per curiosare, vedere com'è cambiata una città, cercare la casa dove vivevamo da bambini, oppure esplorare luoghi lontani. Ecco, c'è chi su Google Maps trova anche il ristorante dove andare a cena, e chi invece trova un pezzo di storia della Terra, vecchio, pensate, di 390 milioni di anni. Sembra una storia inventata e la trama di un film, e invece è successo davvero. Pensate, il protagonista si chiama Daniel Breton, vive in Canada. E lui un giorno, così per puro passatempo, stava navigando tra le immagini satellitari della sua regione. A un certo punto lui dice: ma c'è qualcosa che non quadra. Gli salta all'occhio un particolare, una gigantesca forma circolare diversa da tutto il paesaggio circostante. E invece di pensare, vabbè, sarà una coincidenza, come magari avrebbero fatto in molti, lui decide di fare quello che forse molti non avrebbero fatto. Lui ha contattato alcuni geologi. Voi pensateci, l'avreste fatto? Oppure avreste detto: vabbè, sarà un particolare, no? Niente di importante. Ma qui la storia diventa incredibile, perché gli scienziati ascoltano Daniel, analizzano le immagini, vanno sul posto, raccolgono campioni di roccia e arrivano a una conclusione sorprendente: quella forma potrebbe essere un enorme cratere provocato dall'impatto di un asteroide quando circa 390 milioni di anni fa. Pensateci, un segno lasciato quando sulla Terra praticamente non esistevano ancora i dinosauri, no? E c'è chi è rimasto lì per centinaia di milioni di anni aspettando che qualcuno lì seduto davanti al suo computer lo notasse quasi per caso. Ovviamente serviranno ancora anni di studi prima di avere la conferma definitiva, però i ricercatori presenteranno i risultati al Congresso Internazionale della Meteoritical Society in Germania, e soltanto dopo ulteriori analisi si potrà dire con certezza se si tratta davvero di un nuovo cratere meteoritico. Ma c'è una frase che mi ha colpita, no? Il geologo che guida la ricerca ha detto: senza Daniel tutto questo non sarebbe successo. Ed è una bellissima lezione, perché spesso pensiamo che le grandi scoperte siano fatte solo da scienziati chiusi in un laboratorio, e invece a volte tutto nasce da una persona curiosa che osserva il mondo con attenzione, come ha fatto Daniel, e si pone una semplice domanda: ma quella cosa lì, ma perché è così? E da lì nasce il tutto. Summer Funk, con noi c'è anche Francesco Gabbani.

Daniel Potter con Delicious. Fra poco parleremo di tecnologia. ChatGPT introduce strumenti per ricordare ai ragazzi, ogni tanto di fare una pausa, no? Fino a ieri erano i genitori a dire spegni il computer, oggi è il computer che dice ai ragazzi adesso fai una pausa. Intanto c'è Gianni Togni con Semplice.

0: Amsteg, con conseguenti attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è ancora chiusa in direzione della Galleria. Code anche in Romandia sulla A9 tra Chèvre e Villeneuve in direzione di Martigny a causa di un incidente.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

le mano, ciao, viajando per il mondo, un nuovo nuovissimo singolo. Allora, vi ricordate quando per fare i compiti si apriva l'enciclopedia, oppure quando internet ha sostituito i libri e Google è diventato il primo posto dove cercare una risposta? Beh, per molti ragazzi di oggi il primo nome che viene in mente è un altro. Quale sarà secondo voi? Eh sì, è ChatGPT. Secondo OpenAI negli Stati Uniti, pensate, il 90% degli adolescenti lo utilizza almeno una volta alla settimana. C'è chi lo usa per studiare matematica, chi per ripassare la storia, chi per tradurre una frase in inglese o per farsi spiegare un concetto che magari in classe non ha capito bene. Insomma, per moltissimi ragazzi l'intelligenza artificiale è diventata una specie di compagno di studio, ed è proprio per questo che OpenAI ha deciso di introdurre nuove protezioni, diciamo così, dedicate ai più giovani. Per esempio, se il sistema capisce che si sta usando chi sta usando ChatGPT è un adolescente, lui attiva automaticamente alcune misure di sicurezza. Cioè, se la conversazione dura troppo a lungo, compare un promemoria che ti invita a fare una pausa, un po' come succede già comunque sui social, su Instagram, su TikTok. Ma perché il problema non è soltanto passare troppo tempo davanti allo schermo, ma anche evitare che un ragazzo finisca poi per affidarsi troppo all'intelligenza artificiale. Pensiamoci un po', noi non siamo cresciuti con l'intelligenza artificiale.

sociale, non c'erano nemmeno i telefonini, come si faceva adesso? Beh, per i ragazzi di oggi non è facile, perché molti si affidano troppo all'intelligenza artificiale, quasi come se fosse una persona, e quindi OpenAI invita alla prudenza. Ci saranno le cosiddette ore silenziose, durante le quali i genitori potranno decidere di bloccare l'accesso all'applicazione, oltre alla possibilità poi di disattivare alcune funzioni e di ricevere notifiche se dovessero emergere situazioni, diciamo, considerate particolarmente delicate. Ma c'è anche una novità interessante per la scuola: la modalità studio. In pratica, ChatGPT non dà subito la soluzione dell'esercizio, no? È facile, ma accompagna lo studente passo dopo passo, cercando in pratica di fargli capire il ragionamento, invece di limitarsi a consegnargli la risposta. La risposta è questa, grazie. E uno dice: sì, ma come ci sono arrivato? Ed è forse questa la sfida più importante, no? L'intelligenza artificiale non dovrebbe sostituire il cervello, ma allenarlo, perché c'è una bella differenza tra copiare un compito e capire davvero come risolverlo. Quindi, diciamo, la domanda non è più se i ragazzi debbano usare l'intelligenza artificiale, quella risposta l'ha già data la realtà, già la stanno usando, ma la sfida è davvero insegnare ai ragazzi a utilizzarla bene, e questa è una vera sfida. Cowboys and Kisses, la voce bellissima che sentiremo fra pochissimo è quella di Anastasia.

Thank you ci dice Alanis Morissette, e noi possiamo dire thank you a Christopher Nolan e la sua odissea. Grazie al suo film migliaia di giovani stanno leggendo Omero, cercando informazioni sull'odissea, pensate fra poco ne parliamo. Nel frattempo buonasera a voi che ci state scrivendo, 20:47 minuti, c'è anche la nostra Stephanie Heinzmann con noi con Myself.

Grazie Stephanie Heinzmann per essere passata di qua all'interno di Effetto Sera. Allora, dicevamo, a volte Hollywood davvero riesce in imprese che nemmeno gli dei dell'Olimpo avevano previsto: riportare Ulisse tra noi passando per Wikipedia. Prima ancora di arrivare al cinema, pensate, il nuovo film di Christopher Nolan, di cui si sta parlando molto, L'Odissea, sta facendo un miracolo. Pensate che sta facendo tornare gli spettatori a leggere Omero. Sì, proprio lui, il poeta greco che ci raccontava di mostri marini, di sirene, di guerre infinite. È un signore che per tornare a casa ci mette 10 anni. Il bello è che molti fan di Nolan, abituati a trame molto complicate, viaggi nel tempo e mondi paralleli, hanno scoperto una cosa sorprendente: la sceneggiatura non è originale, perché la storia esiste già ed esiste da 3000 anni. Pare che qualcuno abbia anche digitato su Google di Odyssey Nolan e abbia avuto una specie di illuminazione. Ah, ma aspetta, ma questo è un libro? È un poema antico? Ma c'è un signore di nome Ulisse che già faceva viaggi impossibili prima dei supereroi? E così è partita la corsa alle informazioni online. Wikipedia ha visto aumentare le visite dedicate all'Odissea e la traduzione inglese di Emily Wilson, scelta come riferimento da Nolan, è diventata un piccolo caso editoriale. Il volume, pensate che sta andando a ruba, e sui social spuntano foto di persone con il libro in mano, come se fosse l'ultimo gadget di una saga cinematografica. Ha dell'incredibile. La cosa curiosa è che Emily Wilson è anche la prima donna ad aver tradotto in inglese sia l'Odissea sia l'Iliade. Insomma, mentre Hollywood, diciamo, riscopre gli eroi antichi, una studiosa sta portando una nuova voce dentro quei racconti millenari. E alla fine forse aveva ragione il professor Lawrence Kim quando ha detto: qualsiasi cosa faccia leggere o ascoltare Omero per me va bene. Perché magari un ragazzo oggi non apre un libro di 3000 anni fa pensando ad Ulisse, sicuramente, ma se gli dici che dietro c'è Christopher Nolan, forse cambia prospettiva. Ah, c'è Christopher Nolan dietro questo libro. Ah, beh, allora, diciamo che dopo aver combattuto contro mostri, mari in tempesta, Ulisse oggi deve affrontare la prova più difficile: convincere i giovani a non fermarsi al trailer del film, ma ad aprire anche il libro.

Hey man, con Zucchero un'ora è quasi scivolata via, perché mancano pochi minuti alle 21 quando ci sarà poi l'informazione. Noi continueremo a chiacchierare dopo le 21. Nel frattempo vi lascio ascoltare Stevie Winwood.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Alberto Andreani, nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina hanno provocato 7 morti, 2 dei quali in territorio russo. Lo riportano fonti di stampa e autorità di entrambi i paesi. Tra le città ucraine colpite figurano Odessa, dove un missile ha colpito un edificio residenziale, e poi ancora la città portuale di Mykolaiv e Kherson sulla linea del fronte. L'esercito russo, sempre nella regione di Odessa, rivendica il danneggiamento di un deposito di carburante usato dalle forze di Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky ignora le proteste popolari che chiedono il ritorno del precedente ministro della difesa Fedorov, la cui sostituzione solleva diversi interrogativi. Le prime critiche per la decisione del presidente si levano anche da alcuni settori dell'esercito. Avvicendamento al potere anche a Londra, dove lunedì Andy Burnham succederà al premier uscente Keir Starmer. Già sindaco di Manchester, Burnham è stato nominato nuovo leader del partito laburista, il che gli apre la strada verso il numero 10 di Downing Street. Dalla Svizzera un incidente con un veicolo piranha dell'esercito ha provocato ieri il ferimento di un militare nella caserma turgoviese di Frauenfeld. La notizia pubblicata dal Blick è stata confermata dalla giustizia militare, che tuttavia non fornisce dettagli. Un testimone ha però raccontato che il veicolo da combattimento si è scontrato con una guardiola in cui si trovava la vittima. Un agente della polizia comunale di Lugano è stato condannato per abuso di autorità a una pena pecuniaria sospesa e al pagamento di una multa. I fatti risalgono all'autunno scorso, quando il poliziotto prese parte a un controllo nell'ambito della prostituzione. L'atteggiamento avuto con un paio di persone gli è costato l'apertura del procedimento penale, ora sfociato nel decreto d'accusa. L'agente non ha impugnato la decisione e la condanna è dunque passata in giudicato. Ancora traffico intenso sull'asse autostradale nord-sud alla vigilia di questo terzo fine settimana di luglio. Al portale Urano della Galleria del San Gottardo la coda si è allungata in giornata fino a toccare gli 11 chilometri, con attesa di almeno 1,5 ore, praticamente il doppio di quanto ha registrato Via Swiss nella direzione opposta. Torniamo all'estero, perché poco fa il Messico ha revocato l'allerta tsunami scattata lungo la costa pacifica in seguito a un terremoto di magnitudo 7.4. Il sisma, seguito da alcune repliche, ha colpito anche il vicino Guatemala. Per il momento non si hanno indicazioni di vittime. E sarà generalmente soleggiato il tempo previsto per domani a sud, ma con tendenza al vento da nord. Nel resto della Svizzera più coperto, con rovescio temporali soprattutto dal pomeriggio.
1: In Ticino code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud a causa di un incidente. Sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogede in direzione dell'Italia e da Agno verso Magliaso. La situazione al San Gottardo invece, al portale nord della Galleria, ci sono di code di 5 km a partire da Amsteg, con conseguenti attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è ancora chiusa in direzione della Galleria. Code anche in Romandia sulla A9 tra Belmont e Villeneuve in direzione di Martigny. Effetto sera, buonasera a voi che ci state scrivendo anche tramite il nostro numero di WhatsApp. Subito abbiamo Dennis Williams con Let's Heart It's For The Boy.

solo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Mancino con la descrizione di un attimo. Questa è l'ultima ora, sapete che all'interno dell'ultima ora c'è anche la finestra un po' scricchiolante sul mistero. Ci sono civiltà che conosciamo così bene da sentirle quasi, possiamo dire, familiari, ma poi ce ne sono altre che sembrano lasciarci davanti a un grande punto interrogativo. Una di queste è la civiltà di cui vi parlerò questa sera. Intanto ci sono i Roxette.

Al giorno con This Full Over, grande successo. Allora, io vi dico questo: noi abbiamo lo smartphone pieno di contatti, chat, gruppi WhatsApp, notifiche, di tutto e di più, ma a quanto pare abbiamo perso una cosa, che è la voglia di parlare. E questo lo dice una ricerca americana che ha scoperto che negli ultimi anni le persone pronunciano sempre meno parole ogni giorno, ma non parole scritte, ma quelle probabilmente sono aumentate perché ci sono i messaggi, gli emoji, cioè parole, gli emoji, i vocali, i commenti sui social. Noi parliamo, questa ricerca parla di parole dette con la bocca, parliamo meno con la bocca e molto di più con i pollici. Gli studiosi hanno analizzato le conversazioni quotidiane di oltre 2000 persone dai 10 ai 94 anni. Qualcuno scrive: non è il tuo caso. No, io parlo tantissimo. Ecco, va bene, grazie a chi ci scrive al nostro numero di WhatsApp. Allora, dicevamo, gli studiosi hanno analizzato le conversazioni quotidiane di oltre 2000 persone dai 10 ai 94 anni, dicevamo, attraverso dei piccoli registratori ambientali. E il risultato è curioso: dal 2005 al 2019, pensate un po' agli studiosi che cosa si sono messi in mente, il numero medio di parole dette ogni giorno è calato del 28%. Tradotto, siamo passati da circa 16.000 parole al giorno a poco meno di 13.000, che poi, diciamolo, 16.000 parole sembrano tantissime, però basta una telefonata con un amico, una discussione sul lavoro, una lamentela sul traffico e il conteggio sale, facciamo due conti. Oggi invece molte situazioni che una volta obbligavano alla chiacchierata sono diventate silenziose. Aspettiamo il medico? Una volta si parlava con chi era seduto accanto, no? Buongiorno, come va? Sai, io mi sono fatta male alla mano, io al piede. Oggi guardiamo il telefono. In ascensore, prima partiva il classico: che caldo oggi, che giornata, oppure finalmente è venerdì, no? Ora spesso in ascensore, fateci caso, c'è un silenzio religioso interrotto solo dal rumore dei pollici che scorrono sullo schermo. Ma specialmente la generazione Z, ma anche ordinare una pizza ormai può essere un'esperienza completamente muta, niente più buonasera, vorrei una margherita, basta un'app. Insomma, la tecnologia ci ha dato mille modi per comunicare, ma forse ci ha tolto qualche occasione per incontrarci. C'è un aspetto interessante: secondo gli esperti, una conversazione dal vivo non è fatta solo di parole, c'è il tono della voce, ci sono gli sguardi, ci sono i sorrisi, ci sono i gesti, piccole cosucce che un messaggio con scritto ok non riesce proprio a trasmettere. Quindi, diciamo, una volta il problema era trovare qualcuno disposto ad ascoltarci, oggi il problema sembra essere trovare qualcuno disposto a parlarci. Abbiamo inventato telefoni sempre più intelligenti, forse per usarli sempre meno come telefoni. Quindi, non so, vi chiedo, ma vi ricordate l'ultima volta che avete fatto una bella chiacchierata spontanea con uno sconosciuto, dal parrucchiere, sul bus, al bar, in fila alla posta? O oramai, appena abbiamo 5 minuti liberi, tiriamo fuori il telefono?

Allora, qualcuno scrive: ma le emozioni dove le lasciamo? È giusto, dove le lasciamo le emozioni? Allora, questa ricerca ci dice che praticamente noi parliamo sempre meno. Perché parliamo sempre meno? Perché praticamente siamo troppo occupati a scrivere al telefono, a scrivere i messaggi e non abbiamo più voglia di chiacchierare, no? Quindi io vi ho chiesto, vi ricordate l'ultima volta che avete fatto una chiacchierata spontanea? C'è qualcuno che scrive: io sono di un'altra generazione, al bar si andava proprio per parlare, ma oggi vedo ragazzi seduti insieme ma ognuno guarda il proprio telefono. Eh sì, sono scene comuni questa. Allora, mio nonno diceva sempre: una parola detta bene vale più di 100 messaggi. Forse aveva ragione. Io uso

Questa sera vi porto a fare un viaggio nel tempo, indietro di quasi 5.000 anni, alla scoperta di una civiltà che ancora oggi continua a sfidare archeologi e storici. Quando si parla delle grandi civiltà dell'antichità, pensiamo subito all'Egitto dei faraoni, alle piramidi, oppure alla Mesopotamia, la culla della scrittura. Ma quasi nessuno pensa alla civiltà della Valle dell'Indo, una cultura straordinaria che fiorì tra gli attuali Pakistan, India nord-occidentale e Afghanistan e che, per ricchezza, organizzazione e sviluppo tecnologico, non aveva davvero nulla da invidiare alle grandi potenze del suo tempo. Eppure questa civiltà custodisce ancora oggi alcuni dei più grandi enigmi della storia. Pensate che occupava un territorio di oltre 1 milione di chilometri quadrati, aveva grandi città, commerciava con la Mesopotamia, produceva manufatti preziosi e possedeva una propria scrittura. Una scrittura che però nessuno è ancora riuscito a leggere. Ed è proprio questo che rende tutto così affascinante. È come se avessimo ritrovato migliaia di pagine di un libro antico, perfettamente conservato, ma senza conoscere l'alfabeto con cui è stato scritto. Sappiamo che avevano qualcosa da raccontare, ma non sappiamo cosa. E questo significa che ignoriamo i nomi dei loro sovrani, le loro leggi, i racconti che tramandavano ai figli, le loro preghiere e persino il nome che davano a se stessi. Ma la cosa più sorprendente è un'altra: le loro città. Pensate che mentre in molte parti del mondo gli uomini vivevano ancora in semplici insediamenti, loro costruivano metropoli progettate con criteri che definiremmo moderni. Le strade erano larghe, dritte e si incrociavano ad angolo retto, formando una sorta di gigantesca scacchiera. Le abitazioni erano costruite con mattoni cotti, tutti delle stesse dimensioni. Molte case possedevano un bagno, alcune avevano persino un pozzo privato e ogni quartiere era collegato a una rete fognaria coperta che convogliava le acque di scarico fuori dalla città. Una vera opera di ingegneria urbana realizzata oltre 4.000 anni fa. Le due città più famose erano Harappa e Mohenjo-Daro. Qui gli archeologi hanno scoperto granai giganteschi, quartieri artigianali, mercati e persino una grande piscina pubblica, chiamata oggi Grande Bagno, che probabilmente veniva utilizzata per cerimonie religiose di purificazione. Eppure, più gli studiosi scavano, più aumentano i dubbi. Chi governava queste città? In Egitto troviamo tombe monumentali dedicate ai faraoni, in Mesopotamia sorgono palazzi reali e templi, nella Valle dell'Indo invece niente, nessun palazzo che possa essere attribuito con certezza a un re, nessuna tomba monumentale, nessuna prova evidente di un sovrano. Esiste soltanto una piccola statuetta in pietra che gli archeologi hanno soprannominato il re sacerdote, ma potrebbe persino non essere un re. E qui si arriva al mistero più grande. Ma com'è possibile che una civiltà così prospera sia sparita? Per molto tempo gli studiosi hanno pensato a invasioni militari, guerre o epidemie. Ma negli ultimi anni una nuova ricostruzione ha cambiato completamente il quadro. Secondo numerose ricerche, la civiltà della Valle dell'Indo deve la propria nascita e la propria fine ai monsoni. Sì, proprio alle grandi piogge stagionali che ancora oggi caratterizzano quella parte del mondo. All'inizio i monsoni erano abbondanti, i grandi fiumi alimentati anche dalle nevi dell'Himalaya uscivano regolarmente dagli argini e depositavano sulle pianure uno strato di terreno fertilissimo. Era una specie di regalo della natura. Grazie a quelle inondazioni nacque un'agricoltura ricca, capace di sostenere città sempre più grandi e una popolazione in continuo aumento. Ma poi però qualcosa cambiò. Il clima diventò progressivamente più secco, i monsoni iniziarono a perdere di intensità, le piogge diminuirono. Così, poco alla volta, gli abitanti iniziarono a spostarsi verso est, nella pianura del Gange, dove le precipitazioni erano ancora sufficienti per coltivare la terra. Di questa civiltà si sono trovati migliaia di piccoli sigilli incisi con strani simboli. Sono una vera e propria scrittura, ma nessuno è ancora riuscito a decifrarla. È come se trovassimo il diario personale di qualcuno, ma scritto in un alfabeto che nessun essere umano riesce a comprendere. Non conosciamo nemmeno chi li governasse. In Egitto ci sono i faraoni, in Mesopotamia i re,
ma nella valle dell'Indo non sono stati trovati grandi palazzi reali né tombe monumentali. C'è soltanto una piccola statuetta. E forse è proprio questo il fascino della Valle dell'Indo. Ricordarci che anche nell'epoca dell'intelligenza artificiale e delle missioni su Marte ci sono ancora misteri che aspettano qualcuno capace di risolverli.

lei è Rihanna con Resta soltanto lo stupore, nuovo singolo. E allora, a poche ore dalla finale dei mondiali tra Spagna e Argentina, la FIFA ha dovuto fare una precisazione importante, ovvero l'intervallo della partita non si trasformerà in un festival musicale, perché nei giorni scorsi erano circolate voci che avevano fatto sognare gli appassionati di spettacolo, però si parlava di una pausa molto lunga, addirittura 25-30 minuti per lasciare spazio a un grosso show. I nomi sono comunque nomi da capogiro, si parla di Shakira, Madonna, Justin Bieber, una specie di Super Bowl del calcio, insomma, più che un intervallo, quasi un secondo evento. Ma alla fine però la FIFA ha tranquillizzato le squadre, no, niente pausa infinita, l'intervallo durerà al massimo 17 minuti, appena due in più rispetto al normale, e lo spettacolo musicale occuperà circa 11 minuti, mentre gli altri 6 minuti serviranno ovviamente per montare, smontare il palco, sistemare il campo, innaffiare il campo, insomma tutte queste cose qui, perché sì, la musica ci sta, però poi bisogna ricordarsi che in campo ci sono 22 giocatori che aspettano di giocarsi una finale del mondiale, perché per questa volta il pallone ha battuto il microfono, no? 11 minuti di musica, poi tutti di nuovo a concentrarsi sul campo, perché alla fine, nella finale dei mondiali, lo spettacolo più grande resta sempre quello che succede quando l'arbitro fischia e la palla comincia a rotolare. Intanto qui è partito Falco con uno dei suoi grandi successi, ve lo ricordate? Erano gli anni 80 e questa era Der

La voce bella, calda di Mario Biondi con la sua Be Lonely, e su questa voce bellissima io vi saluto e vi auguro una bella e una serena serata, un buon venerdì sera, ma soprattutto un sereno weekend. E vi dico che dopo le 22, come sempre, c'è la nostra Patrizia Cavallin con i nostri legami, e la parola di questa sera è somebody, qualcuno. E intanto c'è Marco Mengoni con Io ti aspetto. A presto.

0: Rete 1.
1: Ore 22. In studio Alberto Andreani, appuntamento con le notizie che apriamo con un vasto incendio scoppiato in Norvegia nella cittadina di Drammen, a una quarantina di chilometri da Oslo. Secondo la TV pubblica norvegese sono già più di 100 le case andate a fuoco. Le fiamme sono partite a metà pomeriggio da una singola abitazione e si sono velocemente propagate col vento. Per il momento si lamenta solo il ferimento lieve di un pompiere. In Canada sono invece 207 gli incendi boschivi fuori controllo su quasi 900 censiti in tutto il paese. La situazione è particolarmente critica nell'Ontario, mentre il fumo prodotto si sta già spingendo sul nord-est degli Stati Uniti. La situazione preoccupa anche in vista della finale dei mondiali di calcio. L'incontro di domenica tra Argentina e Spagna è attualmente previsto nel New Jersey. Nuove sanzioni contro la Russia sono state adottate dal Consiglio dell'Unione Europea alla luce dei recenti e devastanti attacchi contro la capitale ucraina Kiev. Le misure restrittive di Bruxelles prendono di mira il comparto industriale e militare di Mosca, coinvolto nella produzione di droni. Intanto, nuovi attacchi russi su diverse città ucraine hanno causato almeno 5 morti e una ventina di feriti. Dalla Svizzera forti temporali accompagnati da grandine, raffiche di vento e fulmini si sono abbattuti la scorsa notte a nord delle Alpi. Uno dei fulmini, si apprende questa sera, ha ucciso 97 pecore in un alpeggio altovallesano. L'allevatore ha così perso in un colpo solo oltre la metà del proprio gregge di pecore dal naso nero, una razza considerata patrimonio culturale vivente. Il Consiglio di Stato ticinese ha informato la regione Piemonte che non potrà dar seguito alla richiesta di liberare più acqua dai laghi artificiali del cantone per soccorrere l'agricoltura della pianura padana. Bellinzona è disposta a collaborare con le autorità italiane in caso di emergenza per l'acqua potabile, mentre per il momento la situazione rimane critica in vista della produzione idroelettrica invernale. Il governo ticinese aggiunge di aver un ridotto margine di manovra, anche perché una parte delle dighe fa capo a operatori privati con sede oltre Gottardo. Sarà generalmente soleggiato il tempo previsto per domani a sud, ma con tendenza al vento da nord. Nel resto della Svizzera più coperto, con rovesci o temporali soprattutto dal pomeriggio.
2: Si fa così. Il numero dell'ambulanza è 144 144. In caso di emergenza sanitaria, ogni secondo è prezioso. Chiama subito l'ambulanza. Resta calmo, rispondi alle domande dell'operatore. Non è una perdita di tempo. L'ambulanza parte già durante la telefonata. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
4: Legami.
3: Intrecci di note.

Bobby Darin con Somebody to Love. Sì, perché c'è sempre qualcuno, somebody, dietro ogni storia che canta l'amore. Bobby Darin, che aveva già fatto innamorare il mondo con Beyond the Sea, porta nel 1966 un brano in cui la sua voce calda si muove tra soul e pop, con quel desiderio condiviso da tutti di trovare qualcuno da amare, somebody to love. E bentornati a Legami in Trecce di Note con me, Patrizia Cavallin. E oggi la parola che ci accompagnerà è appunto somebody, una parola che è un ponte tra due anime, che racconta incontri, attese, riconoscimenti e la ragazza di qualcun altro in un brano che è uno dei classici del soft rock americano, Somebody's Baby, con la storia appunto di una ragazza che tutti guardano ma nessuno conosce davvero. Jackson Browning, questa è Somebody's Baby.

Jackson Browne con Somebody's Baby, canzone scritta per la colonna sonora di un film cult, commedia degli anni Ottanta, con Sean Penn, brano che diventa un grande successo per Jackson Browne, anche se proprio Jackson Browne non voleva nemmeno registrarla perché pensava che fosse troppo pop per il suo stile. E c'è un Somebody to Love che diventa un'eredità, sì, perché Somebody to Love nasce nel 1976, scritta da Freddie Mercury per i Queen. È ispirata al gospel e ad Aretha Franklin, che Freddie Mercury adorava. Voleva scrivere una preghiera laica, piena di forza e vulnerabilità insieme. Poi, dopo la sua scomparsa nel 1991, la canzone trova una seconda vita. Nel 1992, durante il Freddie Mercury Tribute Concert al Wembley Stadium, George Michael sale sul palco con i Queen e canta Somebody to Love davanti a 70.000 persone. Il testo è semplice, ma universale. Can anybody find me somebody to love? I Queen e George Michael.

George Michael e Queen con Somebody to Love, ma questa canzone nasconde un altro someone, somebody, qualcuno, perché c'è un altro legame più silenzioso che unisce Somebody to Love a Elton John. Freddie Mercury e Elton John erano grandi amici e Elton John raccontò che nei suoi ultimi giorni Freddie Mercury gli aveva regalato un piccolo quadro con una dedica. Caro Sharon, così lo chiamava, non dimenticare mai che sei amato. E anni dopo anche Elton John la eseguì dal vivo questa canzone, come omaggio, con la stessa frase nel cuore di Freddie Mercury: chiunque può trovare qualcuno da amare.

Got to Love Somebody Today. E c'è un momento alla fine degli anni 70 in cui la musica delle Sister Sledge sembra avere una sola missione: far ballare, ma anche far star bene. Dopo anni di crisi economica, disillusione e tensioni sociali, la disco music si era trasformata in una risposta alla paura, un modo per ritrovare contatto e leggerezza. E dopo il successo mondiale di We Are Family nel 1980, tornano con Got to Love Somebody, scritta e prodotta ancora una volta dai due maestri della disco soul, Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic. Dietro però quella patina scintillante di brano da discoteca c'è un messaggio profondo, perché è così: Got to Love Somebody non è solo una canzone da ballare, è un piccolo atto di fede nel potere dell'amore.

Sam Cooke nel 1962. Sam Cooke pubblica Somebody Have Mercy e il brano arriva in un momento importante della sua carriera. Sam Cooke era appena passato dalle chiese alle grandi radio, diventando una delle prime star afroamericane ad attraversare il confine tra gospel e pop. Ma in Somebody Have Mercy il gospel non lo lascia mai. La canzone fa parte dell'album Twisting the Night Away, ma si distingue subito dalle altre per il tono più profondo e non è una canzone da ballare, è una supplica dove Sam chiede pietà, comprensione, perché quando chiedi pietà stai ancora amando qualcuno. Somebody, la parola di questa puntata di Legami. E poi nel 1980, poco dopo il successo di Gloria, Umberto Tozzi raccontò in un'intervista che quando scriveva pensava spesso a qualcuno d'indefinito, una figura che rappresentava tutte le persone che hanno bisogno di sentirsi amate, non una sola, disse. Le mie canzoni parlano sempre di qualcuno, ma non so mai chi sia, forse sono io, forse è chi ascolta. E con Qualcosa Qualcuno, questo è Umberto Tozzi.

Crawford con You Might Need Somebody era stata scritta per un piccolo gruppo solo americano chiamato Turbulence, ma rimase quasi inosservata finché non l'ascoltò Randy Crawford. Randy Crawford la incise nel 1981 per l'album Secret Combination e raccontò poi in un'intervista che quella canzone le ricordava una frase che sua madre le ripeteva da bambina: non dimenticare mai che un giorno anche tu potresti aver bisogno di qualcuno. E curiosamente, quando la giovane Shola Ama la reincise nel 1997, portandola di nuovo in classifica, chiese proprio a Randy Crawford di ascoltare la sua versione. E Randy Crawford elegantemente rispose: beh, l'hai cantata come se stessi parlando a qualcuno che ami, e questo è l'unico modo giusto per farla.

La voce di Grace Slick dei Jefferson Airplane con Somebody to Love. La canzone non è proprio loro, ma di un gruppo più piccolo chiamato The Great Society. Fu scritta da Derby Slick, il fratello del marito di Grace Slick. Derby Slick aveva appena capito che la sua ragazza lo aveva lasciato. Quando Grace Slick passò quasi per caso ai Jefferson Airplane, portò con sé questa canzone e la propose alla nuova band in un arrangiamento più energico e psichedelico. Il risultato fu che Somebody to Love divenne uno dei primi grandi successi della West Coast americana. E poi arriva quel momento in cui ti accorgi che quel qualcuno, somebody che hai amato, è diventato solo qualcuno che conoscevi e forse in fondo nemmeno tanto bene.

Gautier con Somebody That I Used To Know. Gautier la compose quasi in solitudine nella sua casa di Melbourne, campionando un vecchio brano del chitarrista brasiliano Luiz Bonfá, Seville, e nel 2011, insieme a una cantautrice neozelandese, Kimbra, il brano diventa un fenomeno mondiale. E c'è il prossimo brano che sembra solo una canzone da ballare, ma I Wanna Dance With Somebody nasce da un sentimento molto più profondo. Whitney Houston aveva appena finito un tour lunghissimo e in un'intervista raccontò che, nonostante il successo, si sentiva spesso sola negli hotel, tra luci e applausi che svanivano però in fretta. E così, dietro il ritmo e il sorriso di Whitney Houston, c'è una verità che appartiene a tutti: ballare è solo un modo per dire voglio qualcuno accanto. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

Houston con I Wanna Dance With Somebody, e la canzone fu scritta dagli stessi autori di un altro successo suo, I Will I Know, e quando la portarono al produttore Clive Davis, lui la fece ascoltare a Whitney, dicendole: non è solo una canzone felice, è una ragazza che cerca qualcuno da amare. Whitney Houston la registrò in un'unica sessione, quasi tutta di getto, ballando tra un verso e l'altro in studio. E poi c'è lei, Annie Moore, e dietro il nome Annie Moore, che è Romina, letto al contrario, si nasconde Romina Falconi e la sua Somebody Loves You. E come ha detto lei, la canzone è nata in un momento di isolamento e fragilità. Annie Moore, Somebody Loves You. Sometimes.

E con Somebody, questa è la parola di legame di questa puntata, io Patrizia Cavallin ringrazio e vi lascio con un ultimo brano di Paul Davis, un cantautore del Mississippi, con un brano che profuma di vinile e che dopo i successi di I Go Crazy e Cool Night nel 1978 ci regala questa perla, Somebody's Getting On You. Grazie e appuntamento alla prossima parola. Somebody.

0: studio con le notizie Alberto Andreani. Un nuovo terreno di scontro fra Stati Uniti e Canada si apre sullo sfondo dell'emergenza incendi che stanno divorando ettari di foreste canadesi. Il presidente americano Trump accusa infatti il paese confinante di aver trascurato la manutenzione dei boschi. Parole pubblicate sul proprio social network. La reazione di Donald Trump segue l'arrivo della coltre di fumo su diversi stati americani. Un altro incendio, questa volta in Europa, sta mettendo in difficoltà i pompieri norvegesi. Oltre 100 sono le case andate a fuoco nella cittadina di Drammen, a meno di 40 km da Oslo. Impressionanti le immagini mostrate dalla TV pubblica norvegese che parla di catastrofe. Le fiamme partite da una singola abitazione e spinte dal vento non hanno finora causato feriti tra la popolazione. Il Partito Laburista britannico ha scelto il suo nuovo leader, Andy Burnham, che da lunedì succederà all'uscente Keir Starmer per diventare anche il primo ministro. A Burnham spetterà pure il compito di ricostruire una sinistra divisa e contrastare la crescita della destra nazionalista di Reform UK. L'Unione Europea ha lanciato un progetto per aggiornare la sua politica climatica, che comprende anche le quote di emissioni di gas a effetto serra. Previste regole meno rigide sull'acquisto di tali quote, come chiesto dall'industria. Bruxelles non rinuncia agli obiettivi climatici, ma si dà più tempo per raggiungerli e per riconvertire il settore industriale. Per l'attualità regionale, il Canton Ticino non può rispondere alla richiesta piemontese di liberare più acqua per l'agricoltura colpita dalla siccità. Il Consiglio di Stato spiega che la situazione idrica è tesa anche nei laghi artificiali del cantone e la scarsità d'acqua rischia di ripercuotersi sulla produzione invernale di elettricità. Infine, un agente della Comunale di Lugano è stato condannato per abuso di autorità a una pena pecuniaria sospesa e al pagamento di una multa. I fatti risalgono a ottobre, quando il poliziotto prese parte a un controllo nell'ambito della prostituzione. L'atteggiamento avuto con un paio di persone gli è costato l'apertura del procedimento penale, sfociato nel decreto d'accusa, condanna che l'uomo non contesta. Le previsioni di meteo svizzera per domani indicano a sud delle Alpi tempo generalmente bello e solo in parte soleggiato nel resto del paese, con rovesci o temporali pomeridiani. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 vede ancora 5 km di coda tra Amsteg e il portale Nord, con attesa di circa 50 minuti per chi viaggia verso il Ticino. L'entrata di Göschenen è ancora chiusa. Sulla A9 Losanna-Martigny c'è ancora una coda tra il raccordo della Ver e Villeneuve, causa cantiere.
1: Rete 1.

Rallentare, ritrovare equilibrio e sperimentare modi diversi di abitare il tempo. Guardarci dentro, ascoltarci e sintonizzarci con il mondo. Spiritualità, cibo, natura. Bebetta Campeti è studiosa di pratiche sciamaniche, consapevolezza e guarigione. Lo chef stellato Pietro Lehmann, pioniere della cucina vegetariana, ci porta dove comunità, spiritualità e cibo consapevole si incontrano in armonia con la natura. Pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Difficile per il Ticino accogliere la richiesta piemontese di liberare più acqua per l'agricoltura che soffre. La situazione è tesa anche nel cantone, con bacini artificiali ai minimi degli ultimi 10 anni. Timori nei grigioni per il livello del Lago Bianco. Andy Burnham sarà da lunedì il nuovo premier britannico. L'esponente laburista, appena nominato alla testa del partito, succede al dimissionario Keir Starmer. Sempre più frequente anche in Svizzera l'arrivo di polveri desertiche del Sahara, solo parzialmente schermate dalle Alpi, polveri che possono avere ripercussioni sulla salute. E nel ciclismo, vittoria elvetica al Tour de France come non accadeva da 6 anni. Mauro Schmidt si è imposto nella 13ª tappa con arrivo a Belfort. In apertura di Radio Giornale, la risposta del governo ticinese alla richiesta della regione Piemonte sull'emergenza per l'agricoltura, aumentando il rilascio di acqua dai laghi artificiali, una domanda che non potrà essere soddisfatta visto che la siccità sta colpendo anche la Svizzera. Sentiamo Romina Lara.
2: Una risposta diplomatica, sì, perché se da un lato viene ribadito il principio, la necessità di collaborare per una gestione parsimoniosa dell'acqua, dall'altro il governo mette le mani avanti. Anche la Svizzera è alle prese con la siccità. Difficile quindi poter soddisfare la domanda di un aumento dei flussi per sostenere il Piemonte. Il consigliere di Stato Norman Gobbi.
3: Ad aiutare siamo sempre pronti, però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche durante la primavera, in questo inizio d'estate, sono state scarse, sono quasi nulle.
2: Quindi una risposta, diciamo, negativa nonostante una volontà di collaborare.
3: Non abbiamo altra scelta, da un lato perché anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire l'approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico ma anche idrico. Ricordo che però uno dei problemi che hanno anche le regioni a noi vicine è la grande dispersione d'acqua e quindi la risorsa acqua deve essere gestita in maniera parsimoniosa, investendo anche sulle infrastrutture.
2: Con il Po ai minimi storici che mette in pericolo la produzione agricola, la richiesta del Piemonte si scontra d'altra parte con il regime delle concessioni che vede la gestione delle acque in mano a operatori privati e pone vincoli precisi.
3: I bacini idroelettrici non sono dei serbatoi d'acqua potabile o agricola per la pianura padana, sono principalmente vincolati all'approvvigionamento energetico del paese.
2: Se l'emergenza idrica dovesse in futuro riguardare l'acqua potabile, il governo si dice pronto ad attivare a sostegno del Piemonte uno dei potabilizzatori, che sono unità mobili presenti in Ticino e in altre 2 regioni svizzere. Intanto anche a sud delle Alpi la situazione idrica resta monitorata costantemente.
1: E anche nei grigioni la siccità preoccupa i gestori degli impianti idroelettrici. Il Lago Bianco, sul passo del Bernina, si trova ai minimi degli ultimi 20 anni. Secondo Repower, l'attuale livello avrà effetti negativi sulla produzione elettrica invernale. Un altro agente della Polizia Comunale di Lugano è stato riconosciuto colpevole di abuso di autorità. Il caso si aggiunge a quello dei 2 poliziotti condannati per aver picchiato un venditore di rose pakistano 11 anni fa. I nuovi fatti riguardano un controllo nell'ambiente della prostituzione risalente a ottobre. L'atteggiamento dell'agente è sfociato in un decreto d'accusa che lo condanna a una pena pecuniaria sospesa e al pagamento di una multa. La decisione non è stata impugnata dall'uomo ed è pertanto definitiva. Per la pagina estera, Andy Burnham succederà lunedì al premier britannico Keir Starmer. Già sindaco di Manchester, Burnham è stato nominato nuovo leader del partito laburista, il che gli apre la strada verso il numero 10 di Downing Street. Sulle sfide che lo attendono sentiamo il contributo da Londra di Loretta Dal Pozzo.
4: This is a proud moment you have given me.
5: Mi avete regalato un momento di grande orgoglio e di forte emozione. Andy Burnham nel suo primo discorso da leader del Partito Laburista e primo ministro designato.
4: But it is one for which I am ready.
5: Ma è un momento per il quale mi sento pronto, pronto a guidare il partito. Ha continuato tra gli applausi entusiasti dei membri del suo partito riuniti in una conferenza straordinaria a Londra. Un momento che ha atteso per anni. Aveva già tentato 2 volte di diventare leader dei laburisti e questa volta ci è riuscito con il sostegno quasi unanime dei suoi membri e dei sindacati, ben 379, essendo l'unico vero candidato alla leadership. ex ministro della Salute e sindaco di lunga data della Grande Manchester, assume l'incarico in un momento difficile. Il partito è al governo, ma ha subito un drastico calo di consensi dopo un anno segnato da pressioni economiche, divisioni interne e dalla crescente sfida rappresentata dal partito populista di destra Reform UK di Nigel Farage. Sebbene molti interpretano la sua ascesa come un vero e proprio colpo di mano ai danni di Keir Starmer, Burnham ha promesso di unire il partito, rilanciare l'industria, decentralizzare i poteri sottraendoli a Westminster ed affrontare le profonde disuguaglianze tra Londra e il resto del paese. Per il momento i deputati laburisti mostrano un fronte unito, ma la luna di miele potrebbe avere vita breve. Nei prossimi giorni dovrà nominare i membri del gabinetto, rassicurare i mercati e convincere gli elettori che cambiando leader cambieranno le sorti del paese.
1: Nuovi attacchi statunitensi vengono segnalati in queste ore su diverse zone dell'Iran, colpite città nel sud e nel centro del paese, secondo i media di Stato. Con un comunicato del proprio esercito, Teheran annuncia di aver colpito una nave americana nell'Oceano Indiano, mentre il corpo delle guardie rivoluzionarie afferma di aver distrutto nel Bahrain un deposito di droni statunitensi. Un vasto incendio è in corso da ore nella cittadina norvegese di Drammen, a una quarantina di chilometri a sud-ovest di Oslo. Secondo la TV pubblica norvegese, sono già più di 100 le case andate a fuoco. Le fiamme sono partite a metà pomeriggio da una singola abitazione e si sono velocemente propagate col vento. Per il momento si lamenta solo il ferimento lieve di un pompiere. In Canada sono invece 207 gli incendi boschivi fuori controllo sui quasi 900 censiti in tutto il paese. La situazione è particolarmente critica nell'Ontario. Molto fumo si sta spingendo sugli Stati Uniti, tanto da portare il presidente americano Trump ad accusare il Canada di aver trascurato la manutenzione delle proprie foreste. Sospinte dai venti, e questa volta in Europa, ci sono le polveri del Sahara che regolarmente raggiungono anche il nostro paese. Un fenomeno sempre più intenso, secondo uno studio dell'Istituto svizzero Paul Scherrer. Ce ne parla Gianluca Olgiati da Zurigo.
6: La sabbia del Sahara è un problema soprattutto per i paesi del sud dell'Europa, a cominciare dal meridione d'Italia. Qui la concentrazione media, oltre 5 microgrammi per metro cubo d'aria, è più del doppio rispetto ai paesi del centro e nord Europa. Svizzera compresa, dove le Alpi fungono in parte da barriera. I ricercatori hanno analizzato i dati di un centinaio di stazioni di misurazione in Europa negli ultimi 10 anni. Il risultato, un aumento medio tra il 10 e il 25%. E non è tutto. L'analisi di carote di ghiaccio prelevate dal massiccio del Monte Rosa ha permesso di stabilire che negli ultimi 150 anni la concentrazione di polvere del Sahara è più che raddoppiata, ha spiegato in un video dell'Istituto Paul Scherrer il coordinatore dello studio Kaspar Dellenbach. Nubi rossicce che non sono diventate per forza più frequenti, ma più intense, più cariche. Le cause sono la crescente aridità del Sahara e cambiamenti nella circolazione atmosferica che portano venti sempre più forti dal deserto verso l'Europa. Un problema per l'efficienza degli impianti solari, ma soprattutto per la salute. Nei giorni con livelli elevati di polvere desertica si registrano più decessi per infarto e per problemi respiratori. Come detto, al momento la Svizzera è ancora abbastanza risparmiata, ma il timore dei ricercatori è che la polvere sahariana continui ad aumentare anche da noi, vanificando parte degli sforzi per combattere l'inquinamento da polveri fini provocato dall'uomo.
1: Tra poco la situazione meteo, ma prima le notizie sportive.
7: Dopo 6 anni la Svizzera è tornata al successo alla Tour de France, Manzambi all'Aston Villa. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, Mauro Schmidt, impostosi nella 13ª frazione, sviluppatasi principalmente ieri in Alsazia. È ricca di fuga quella determinante, quella vincente, piazzata nella discesa del Ballon d'Alsace a 20 km da Belfort, dove lo zurighese ha vinto la volata 2 contro il colombiano Tejada. 6 anni fa l'ultimo successo elvetico, la Gran Boucle, ottenuto da Mark Hirschi. Tappa dura ed insidiosa la 14ª, la Moluse Le Markstein di 155 km, con inseriti 3 gran premi della montagna di prima ed uno di seconda categoria. Il traguardo non è però in salita. In giallo sempre Tadej Pogacar, 3 minuti e 36 la sua margine su Vingegaard e 4 e 06 su Evenepoel. Johan Manzambi all'Aston Villa. Il nazionale svizzero ginevrino lascia dunque la Bundesliga ed il Friburgo con un contratto a lunga gittata in Premier League, come annunciato ufficialmente l'Aston Villa sui suoi social e sul suo sito internet. Miami è invece la sede designata per la finale più scomoda, quella per il terzo posto ai mondiali americani 2026 di calcio. E allora le grandi deluse e sconfitte duelleranno dalle 23 Francia contro Inghilterra. A Francorchamps domenica alle 15 in programma ci sarà il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Nel pomeriggio in programma invece ci sono le qualifiche. Nelle prove libere Antonelli è stato ieri decisamente la più veloce.
1: Sabato 18 luglio le previsioni meteo che indicano tempo generalmente bello a sud ma con una temperatura massima di 32 gradi. A nord aumento della copertura nuvolosa dal pomeriggio con rovescio temporali. Lungo le Alpi precipitazioni frequenti. 27 gradi la massima. RSI.ch è l'indirizzo del nostro portale, mentre l'informazione alla radio torna fra poco meno di un'ora su Rete 1. Grazie per l'ascolto e un ottimo fine settimana. Sulla 2 verso sud ci sono ancora 5 km di coda dopo Amsteg per raggiungere la Galleria del San Gottardo. L'attesa prevista è di 50 minuti. Ancora chiusa l'entrata di Göschenen in direzione del tunnel.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Notizie dell'una in studio Alberto Andreani. Una nuova allerta missilistica è scattata in Ucraina per il timore di ulteriori attacchi russi. Già nelle scorse ore c'erano stati bombardamenti su diverse regioni del paese. Proseguono intanto le manovre del presidente Zelensky per rinnovare posti chiave nell'amministrazione. Nominato in queste ore ad interim il capo dei servizi segreti affidati a Oleksandr Podlak. Continua invece a suscitare malumori, con tanto di proteste popolari, la scelta del presidente di sostituire il ministro della difesa. Due petroliere nello stretto di Hormuz hanno preso fuoco mentre tentavano di attraversare un tratto di mare minato. Lo riporta una delle agenzie di stampa iraniane. Nel paese sono pure ripresi gli attacchi statunitensi, mentre i guardiani della rivoluzione annunciano di aver colpito una nave americana nell'Oceano Indiano. Il Parlamento portoghese ha approvato in giornata una legge anti-burka ispirata dall'estrema destra che vieterà di coprire il volto negli spazi pubblici. Il testo è frutto di un compromesso raggiunto col Partito Socialdemocratico. Sale ancora in Venezuela e supera quota 5.000 il numero dei morti degli eventi sismici di fine giugno. Lo attesta il nuovo bilancio provvisorio, mentre la terra ha tremato nelle scorse ore anche al confine tra Messico e Guatemala per un sisma di magnitudo 7.4 che non sembra aver provocato vittime o danni. Il Consiglio di Stato ticinese ha informato la regione Piemonte che non potrà dar seguito alla richiesta di liberare più acqua dai laghi artificiali del cantone per soccorrere l'agricoltura della pianura padana. Bellinzona è disposta a collaborare con le autorità italiane solo in caso di emergenza per l'acqua potabile. La situazione si prospetta critica per la produzione idroelettrica invernale. Forti temporali si sono abbattuti la notte scorsa a nord delle Alpi. Un fulmine ha pure ucciso in Alto Vallese 97 pecore. L'allevatore ha perso in un solo colpo oltre la metà del proprio gregge. Ciclismo per concludere con la vittoria involata dello svizzero Mauro Schmidt nella 13ª tappa del Tour de France con arrivo a Belfort. Sempre in maglia gialla lo sloveno Pogacar. Oggi si prosegue per 155 km con partenza da Mulhouse. Sul fronte meteo sarà un sabato generalmente soleggiato a sud delle Alpi, nel resto della Svizzera più coperto con rovesci o temporali soprattutto dal pomeriggio. Sulla A2 verso sud si allunga a 7 km la coda tra Hersfeld e Göschenen per raggiungere la Galleria del San Gottardo. L'attesa prevista è di oltre un'ora. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione del tunnel. Come percorso alternativo verso sud è consigliata la A13 del San Bernardino.
0: Rete 1.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Prêmio.

0: Rete 1.
1: Sono le due in studio, Fabiano Rizzi. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha annunciato la settima notte di attacchi mirati contro le capacità militari iraniane. Le autorità della provincia meridionale di Hormozgan denunciano la morte di 3 persone e il ferimento di almeno altre 8 nei bombardamenti. Intanto i guardiani della rivoluzione rivendicano di aver colpito un'imbarcazione americana nell'Oceano Indiano e di aver fermato 4 navi sostenute dall'esercito americano che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, stretto che Teheran ha dichiarato chiuso alla navigazione. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese: 5.069 i morti, 16.740 i feriti, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie e sono più di 21.000 gli sfollati distribuiti in 107 campi temporanei. Il Parlamento portoghese ha approvato in giornata una legge anti-burka ispirata dall'estrema destra che vieterà di